0: vermi, funghi. Ma mamma mia, no, veramente bisogna essere un scienziato per star lì dietro. Ci vuole impegno, ci vuole desiderio e ci vuole pazienza. Anche mia suocera ha portato le pere dalla loro terra in Sicilia, perché in Sicilia già si raccoglie il frutto. Ma le mie ancora a settembre forse mangeremo le pere. Dopo tanta cura si spera che mangeremo, che i vermi non mangiano tutti. Però già ho fatto qualche raccolta del mio frutteto. Simona ride. 2 anni fa ho raccolto dal melo una mela. Pensavo di chiamare anche i fratelli di darmi una mano. No. E dal pero 5 pere, niente male. Però vi dico che non c'è una soddisfazione più grande che quando tu hai curato un albero, l'hai innaffiato, sei stato dietro l'albero, che poi viene quel giorno che lo stacchi il frutto, non lo lavi, e no? Il Signore vuole nella nostra vita che Lui possa guardare noi e dire: ah, che bel frutto, succulente, rinfrescante, pieno di vita, di gusto, no? Ma avete mai preso un pezzo di frutta che sembrava bello, e l'avete dato un morso e avete trovato qualcosa dentro? Capitato qualcuno? Che schifo, col verme dentro tutto marcio, schifoso, no? E il Signore guarda nella nostra vita se stiamo portando un buon frutto o un cattivo frutto. E come ho detto prima, è tutto un discorso di se siamo radicati in Lui o se siamo radicati in altre cose. Dio ci ha creato in un certo senso come il computer, no? Il computer non può fare altro che quello che è stato programmato a fare. Se noi, sapete, c'è l'input, no, è output, ormai tutte queste parole in inglese comprendete, no? Input, l'entrare, output, quello che esce. E anche nel computer che Dio ci ha creato, il cervello, noi possiamo mettere dentro cose buone che porteranno frutte buone. La sua parola: se voi dimorate in me, la mia parola dimora in voi, chiederete quello che volete e vi sarà fatto. Se noi stiamo mettendo dentro buone cose, no? Cantando con inni e salmi, lodando il Signore, ringraziamento. Se noi mettiamo dentro buone cose, allora porterà un buon frutto fuori. E Gesù ha detto: voi conoscete gli uomini del frutto. L'uomo buono, versetto 45, dal buon tesoro del suo cuore trae il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore trae il male, perché la bocca di uno parla dell'abbondanza del cuore. Quindi quello che viene fuori dalla nostra bocca è un segno di che cosa c'è dentro il nostro cuore, dell'abbondanza, no? Voi in italiano avete proprio la parola traboccare. In inglese si dice overflow, che non c'entra niente con la bocca, quando un liquido travasa il suo vaso. Ma voi avete proprio la parola traboccare, no? Io sono stato in Bassa Italia, in queste zone aridi, in montagna, dove proprio dalla roccia, come nella Bibbia, questi sorgenti scorgono fuori dalla roccia. È una cosa meravigliosa, cioè tu sei in una zona molto arida, non c'è niente, e poi tu trovi questo sorgente che sgorga l'acqua, trabocca fuori, e intorno ci sono alberi, vegetazione, è come un'oasi lì in mezzo a questa morte e siccità. E anche Gesù dice: dall'abbondanza del cuore trabocca quello che c'è dentro. Un uomo buono non può traboccare sempre cose cattive dalla bocca, e viceversa, un uomo cattivo, dalla sua bocca non possono venire fuori benedizione, perché quello che è dentro, quello che esce dalla nostra bocca è un buon segno, indicazione dove è il nostro cuore. E devo confessare che sono stato molto compunto nel preparare questo messaggio, perché a volte non, dalla mia bocca non escono sempre parole belle, e il Signore mi aiuterà per la sua grazia, che dalla mia bocca veramente posso portare edificazione e benedizione agli altri, che dalla mia vita persone possono raccogliere un frutto succulente, no? E dire, ah, quel fratello Craig, mamma mia, com'è pieno, come quando sto con lui, come sono benedetto, no? Spero. Magari a volte dicono, mamma mia, stare con Craig, mamma mia, com'è pesante. Sempre ha da dire, sempre brontola, sempre critica, sempre qua e là. È pesante stare con lui. È come mangiare quel verme che esce fuori. E Gesù ha detto, dall'abbondanza del cuore, in Proverbi capitolo 18, versetto 20 e 21, leggeremo vari passi in Proverbi questa mattina. L'uomo sazia il ventre col frutto della sua bocca. Egli si sazia col prodotto delle sue labbra. Potrebbe sembrare una contraddizione questo, no? Che l'uomo si sazia col sudore, no? Dio ha detto ad Adamo, tu hai disubbidito, adesso mangerai del tuo sudore. Ma qui lo Spirito Santo ha dichiarato che noi mangeremo il frutto della nostra bocca. Saremo saziati o affamati da quello che procede dalla nostra bocca. Versetto 21, morte e vita sono in potere della lingua. Quelli che l'amano ne mangeranno i frutti. Quindi chi ama la vita mangerà il buon frutto che viene fuori dalla sua bocca. Nella nostra lingua, dall'abbondanza del nostro cuore, c'è il potere della morte e la vita. Noi possiamo seminare vita nella vita di una persona, possiamo seminare morte nella vita degli altri. E il Signore guarda la nostra vita e dice che frutto c'è. In Isaia il profeta è stato mandato al popolo di Israele, il Signore ha dichiarato, io sono venuto alla mia vigna a cercare frutto. E cosa ho trovato? Ho trovato uve salvatiche, amare. Uve che tu metti in bocca e poi li sputi fuori subito. Dall'abbondanza del nostro cuore scorrerà la bocca. In Proverbi 15, versetto 1, fino a 4. La risposta dolce calma la collera, ma la parola pungente eccita l'ira. La lingua dei saggi usa la conoscenza rettamente, ma la bocca dei stolti riversa follia. Gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo per guardare i cattivi e i buoni. Una lingua sana è un albero di vita, ma la lingua perversa strazia lo spirito. Quindi di nuovo qui, vita e morte abbiamo nella lingua. Una lingua sana è un albero di vita. Un albero di vita. E spero che tutti noi, il Signore dirà, questo mio figliolo o mia figliola è un albero di vita, da cui altri possono raccogliere vita, forza. In Apocalisse 22, versetto 1 e 2, non dovete andare lì, ma lì parla dell'albero della vita, no? Che noi vedremo in paradiso, di cui noi mangeremo, che dà i suoi frutti, è scritto 12 mesi all'anno, e i fogli. Qualcuno sa cosa fanno i fogli? Sono per la guarigione delle nazioni, le foglie dell'albero della vita. È scritto che sono dati per la guarigione delle nazioni. Qui Proverbi dice che la lingua sana è un albero della vita. Quindi con la nostra lingua possiamo portare guarigione nella vita delle persone. In Proverbi capitolo 6, versetto 16, l'Eterno odia queste sei cose, anzi sette sono per lui un abominio. Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che versano sangue innocente, il cuore che escogita progetti malvagi, i piedi che sono veloci nel correre al male, il falso testimone, chi proferisce menzogne e chi semina discorde fra i fratelli. Notate che tre di queste sette cose che sono un'abominazione, anzi io direi anche quattro, perché chi escogita progetti malvagi lo fa con la bocca, no? La lingua bugiarda, il cuore che escogita progetti malvagi, testimone che proferisce menzogne, chi seme in discordia fra fratelli. Quindi quattro delle sette cose che sono un'abominazione davanti al Signore sono un frutto della bocca. Chi agisce stoltamente con la bocca. E Dio ci chiama di essere frutti che portano, alberi che portano buon frutto. Il frutto dello Spirito, come pazienza, mansuetudine, amore, bontà, benignità. Le opere della carne, ira, odio, gelosie, turmite, eccetera, eccetera, eccetera. E il Signore guarda anche questa mattina che cosa sto trovando, frutto dello Spirito o opere della carne. È tutto radicato nel rapporto che noi abbiamo col Signore. Se dalla nostra bocca esce cose malvagie, vuol dire che noi non dimoriamo veramente nel Signore. E dobbiamo stare attenti come seminiamo con la nostra bocca. In Ecclesiasti capitolo 7, il libro dopo Proverbi, in questo anno scorso qualcuno che io conosco, non è di questa chiesa, un mio collega nel movimento di Calvary Chapel, diciamo, ho sentito che avevo detto qualcosa sul mio conto, non tanto bello, e mi ricordo che con questa persona io ero molto arrabbiato. E anche questa persona ha detto una cosa nei miei riguardi non tanto bello, sono rimasto male, e mi ricordo che un nemico voleva amareggiare il mio cuore verso questa persona. E il nemico lavorava, ma quello come si permette, è quello. E mi ricordo che ero lì, sai, il fumo cominciava a uscire dai orecchi, ma quello come si permette? No? Come si osa? No? E io mi stavo riempiendo della mia autogiustizia, la mia indegnità verso questa persona. E è capitato che in quei giorni io stavo leggendo in Ecclesiasti, e quella mattina che era tutto infuriato, quasi non riuscivo a pregare, perché io pensavo quella persona ha detto una cosa nei miei riguardi, eccetera eccetera. E proprio i versetti che dovevo leggere erano qui in Ecclesiasti capitolo 7, versetto 21 e 22. E quando lo Spirito sa, vuole parlarci, lui sa com'è. Inoltre, non fare attenzione a tutte le parole che si dicono, per non sentirti maledire dal tuo servo, perché anche il tuo cuore sa che tu stesso hai molte volte maledetto altri. Ai ai ai. Signore mi ha detto, Craig, ma tu perché ti stai così incavolato? Tu anche tante volte hai detto delle cose sulle altre persone. Ravvediti. Perdona quella persona, vai avanti. E questo è un versetto che voglio scrivere nel mio ufficio, no? Ricordati che anche tu sei venuto tante volte meno. Ma Dio ci chiama di essere alberi che portano buon frutto. In Efesini capitolo 4, versetto 29. Efesini 4, 29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisce grazia a quelli che ascoltano. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Sia rimosso da voi ogni amarezza, ira, crucio, tumulto, maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni, misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Quindi noi possiamo contristare, rendere triste lo Spirito Santo con le nostre parole. Noi possiamo fare rallegrare il cuore di Dio, no? Con le parole buone che escono dalla nostra bocca. Io mi sono rallegrato di sentire il coro cantare questa mattina. Che gioia sentirvi lodare il Signore. Forse dovremmo licenziare il complesso. No, sto scherzando. Ma è bello. Dio vi benedica, mi avete benedetto questa mattina. E se Cristo veramente è nella nostra vita, dovremmo dimostrarlo con i fatti. e io parlo per me stesso prima. Nella nostra giornata, nella nostra settimana, cerchiamo veramente di rendere questo membro, no? Giacomo dice che gli uomini sono stati capaci di dominare ogni tipo di animale, balene, no? Avete visto le balene che fanno saltare attraverso il cerchio? E quel balene potrebbe con una boccata mangiare quell'uomo. Gli elefanti, tutti questi bestie, l'uomo è stato capace di dominare questi animali, ma Giacomo dichiara, la lingua, chi lo può domare? Chi può? Uno di voi? Io non riesco a domare la mia, ma il Signore Gesù Cristo è capace di domarlo, solo Lui. Che il Signore veramente ci dà la grazia ogni giorno di... no? Io ho visto anche con Silvana tutte le coppie sposate, noi abbiamo le nostre discussioni, i nostri momenti, e io ho visto un periodo che magari lei mi rispondeva in un certo modo e io subito scattavo, no? Scattavo qualcosa in me e mi arrabbiavo, e allora io urlavo anch'io. E non dico che ho la piena vittoria, però come il Signore mi ha detto, Craig, pensi prima di parlare. Prendi, no? Anche i non convertiti dicono prendi 10 secondi, no? Conta. Ma sapete che hanno ragione. Funziona. Prima di parlare, prima di scattare, sono meccanismi, il nemico gioca su queste cose, no? Perché lui vuole che torniamo sempre a camminare nella carne, nel nostro vecchio modo di agire. Voi sapete la mia vita passata. Se uno mi diceva uno storto, io gli davo un pugno in faccia. No? Agivo sempre così, molto bruscamente, ma il Signore vuole che siamo trasformati, che il nostro modo di ragionare e agire è trasformato dal suo spirito. Quindi di tenere, Signore, aiutami, dammi la grazia. E io ho visto una cosa, se tu prendi quei secondi, come quell'ira ti passa, perché è un attacco di Satana. E ho visto a volte riesco a vincere, a volte no. Ma quando per la grazia di Dio riesco a vincere, poi dico a me, lascia perdere, posso anche risparmiare le mie battute a lei. Signore ci chiama di essere un popolo che seminiamo vita. Anche nelle persone intorno, no? Parlavo con Enzo a Marseille, eravamo a dipingere la casa di Vito. E lui parlava nella fabbrica quante bestemmie sente, no? Quelli seminano in modo malvagio, no? Ma noi dovremmo essere il popolo contrario. Seminiamo benedizione. Che la gente dice, ah, ma quella persona è un albero di vita. È un albero di saggezza. L'ultimo versetto in Proverbi 22, versetto 11. Chi ama la purezza di cuore e ha grazia sulle labbra avrà il re per amico. Vogliamo essere l'amico del re. Io voglio che Gesù mi ritiene suo amico. Voglio che Gesù dice, Craig è mio amico. Chi ama la purezza di cuore e ha grazia sulle labbra avrà il re per amico. Cioè Salomone qui parla del re di se stesso, in un certo senso, però secondo me c'è una verità spirituale. Se vogliamo il sorriso di Dio sulla nostra vita, dobbiamo avere grazia sulle labbra, misericordia nel cuore, purezza nel cuore, e Gesù nostro Re sarà nostro caro amico.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo aver regnato qualche tempo, Saul decise di muover guerra ai Filistei che invadevano continuamente il territorio di Israele, saccheggiando e derubando il popolo. Oltre a questo, avevano fatto in modo che tra gli israeliti non vi fossero più dei fabbri, perché gli uomini non avessero più né spade né lance per difendersi. Quando qualcuno aveva bisogno di affilare arnesi da lavoro, come zappe, vanghe e scuri, doveva addirittura recarsi presso i Filistei, perché tra gli israeliti non c'era più nessuno in grado di farlo. Saul e suo figlio Jonathan erano rimasti gli unici a possedere una spada. Saul e Jonathan formarono due piccoli eserciti che fecero accampare in località diverse. Jonathan era molto coraggioso e riuscì a sconfiggere una guarnigione di Filistei. Saul allora mandò dei messaggeri con delle trombe per tutto il paese a proclamare che lui aveva battuto una guarnigione di Filistei e che ora questi avrebbero cercato di vendicarsi. Chiamò perciò a raccolta il popolo per prepararsi ad una guerra. Gli israeliti cominciarono a raccogliersi presso di lui pieni di timore. Quando era stato unto re, Saul si era dimostrato umile e agli inizi del suo regno si era rivelato saggio, illuminato e giusto. A poco però l'orgoglio penetrò nella sua vita e più avanti vedremo che questo lo condusse a disubbidire a Dio più volte. Prima di scendere in campo contro i Filistei, Saul aveva promesso a Samuele di attendere 7 giorni affinché il vecchio sacerdote venisse ad offrire un sacrificio a Dio. Trascorsi i 7 giorni, Samuele non era ancora giunto. Saul si spazientì nel vedere che i suoi uomini cominciavano a disperdersi e fece ciò che non avrebbe dovuto fare. Ordinò che gli fosse portato ciò che doveva essere immolato e compì egli stesso il sacrificio, osando sostituirsi al sacerdote in un compito che spettava solo a lui. L'offerta non aveva ancora finito di bruciare quando arrivò Samuele. Saul gli andò incontro e Samuele gli disse: «Che cosa hai fatto?» Saul rispose: «Ho visto che tu non arrivavi in tempo e il popolo cominciava ad abbandonarmi e mi sono detto: ora i Filistei mi piomberanno addosso e io non ho ancora implorato l'Eterno, perciò ho compiuto io stesso il sacrificio». «Tu hai agito stoltamente», lo rimproverò Samuele. «Non hai osservato il comandamento del Signore e avrebbe reso stabile e fermo il tuo regno che sarebbe passato ai tuoi discendenti, ma dopo quello che hai fatto il tuo regno non durerà. L'Eterno si è cercato un uomo più degno e l'ha destinato ad essere principe del suo popolo, perché tu non hai ubbidito in ciò che ti era stato ordinato». Poi Samuele se ne andò. Un giorno, senza dir nulla a suo padre, Jonathan, figlio di Saul, si avviò col suo scudiero verso il campo dei Filistei. «Forse l'Eterno sarà con noi», disse al suo servo, «poiché nulla può impedirgli di salvare Israele con molta o con poca gente». Il giovane Jonathan aveva molta fede. «Fa tutto quello che il tuo cuore ti suggerisce», gli rispose lo scudiero. «Io sono con te in questo». «Faremo così», propose Jonathan. «Andremo avanti e ci mostreremo ai nemici. Se ci diranno di fermarci, ci fermeremo. Se ci diranno di avanzare, allora li affronteremo, perché Dio li avrà dati in nostro potere. La loro reazione alla nostra comparsa ci servirà di segno». Si mostrarono ai Filistei e questi li invitarono a farsi avanti. «Su, andiamo», disse Jonathan al compagno, «perché l'Eterno li ha dati nelle nostre mani». E Jonathan e il servo uccisero uno ad uno 20 nemici. Dio era coi due coraggiosi e gettò lo scompiglio nel campo dei Filistei. Frattanto, Saul ed i suoi si erano accorti del trambusto creatosi tra i nemici. Li videro uccidersi l'un l'altro e correre in ogni direzione in preda allo spavento. Sorpreso, il re volle sapere chi risultasse assente dal campo israelita. Gli dissero che mancavano Jonathan e lo scudiero. Saul allora raccolse i suoi uomini e andò ad unirsi a Jonathan e al servo, e in quel giorno gli israeliti fecero una tremenda strage di Filistei. Tuttavia Saul commise un errore grave. Temendo che i suoi soldati dessero tregua al nemico, pronunciò una maledizione contro chiunque avesse sostato seppur per un momento a prender cibo prima che fosse calata la sera. Gli israeliti ubbidirono e digiunarono tutto il giorno, ma si indebolirono per la fame e non poterono più dare il meglio di loro stessi in battaglia. Nel pomeriggio, mentre attraversavano un bosco, trovarono del miele, ma nessuno ne toccò a causa di quel che aveva detto Saul. Jonathan, che non aveva udito l'ordine di Saul, raccolse il miele e ne mangiò, e subito si sentì rinfrancato e più forte.
quelli che erano con lui lo avvertirono che così facendo aveva trasgredito agli ordini del padre. Ma Jonathan si disse persuaso che suo padre aveva sbagliato, perché i soldati avrebbero potuto combattere con maggior vigore se si fossero rinforzati con del cibo. Quando Saul scoprì la disubbidienza di Jonathan, dichiarò che questi aveva peccato gravemente e che doveva essere messo a morte benché fosse suo figlio. Allora tutto il popolo insorse: «Non permetteremo mai che Jonathan muoia, dopo tutto quello che ha fatto per Israele. Come vero che il Signore vive, non gli verrà torto un solo capello, perché Dio è stato con lui». Così Jonathan scampò alla morte. Quello fu un giorno grandemente vittorioso per Israele, ma Saul aveva ancora una volta dimostrato di non saper regnare sul popolo di Dio, perché era troppo avventato nelle sue decisioni e non si curava di ubbidire fedelmente alla parola del Signore. Saul guidò Israele in molte altre guerre e durante il suo regno ebbe diversi figli e figlie.

Un giorno Samuele andò da Saul per riferirgli un ordine da parte del Signore. L'Eterno ti ha scelto come re di Israele, or dunque ascolta ciò che egli ha da dirti. E Samuele ripeté fedelmente le parole del Signore. Io ricordo ciò che gli Amalechiti fecero ad Israele durante il loro viaggio dall'Egitto alla Palestina. Ora va, sconfiggi quel popolo, distruggi tutto ciò che gli appartiene

perché concedesse la vittoria al suo popolo. Aaronne e Hur gli sostenevano le braccia, mentre in pianura Giosuè, che comandava l'esercito, combatteva con successo contro gli uomini di Amalek. Fin da allora Dio aveva detto che un giorno avrebbe distrutto completamente gli Amalechiti per la loro malvagità. Saul radunò l'esercito e andò a combattere, ma purtroppo non fece come gli aveva comandato il Signore. Non uccise il re di Amalek, preferì farlo prigioniero e portarlo a Gilgal, e non sterminò tutto il bestiame come gli era stato ordinato, ma risparmiò i capi migliori che portò pure a Gilgal, si limitò a distruggere le cose di poco valore. Già in precedenza Saul si era dimostrato un re superbo e avventato. In quest'occasione Dio aveva probabilmente voluto metterlo di nuovo alla prova, offrendogli la possibilità di mostrarsi degno della carica che ricopriva mediante un atteggiamento umile ed ubbidiente, ma ancora una volta Saul aveva agito di sua propria iniziativa, rifiutandosi di dare ascolto alla voce di Dio. Il Signore parlò a Samuele e gli disse: «Mi dispiace di aver scelto Saul come re, perché si è sviato da me e non ha eseguito i miei ordini». Nell'apprendere la nuova disubbidienza di Saul, Samuele si rattristò profondamente e pianse tutta la notte. Il mattino seguente andò incontro a Saul. Non appena lo vide, il re gli disse: «Che tu sia benedetto dall'Eterno, io ho ubbidito ai suoi ordini». «Davvero?» rispose Samuele. «E che cos'è allora questo belar di pecore e questo mugir di buoi che sento?» «Sono animali che abbiamo preso agli Amalechiti», spiegò Saul. «Il popolo ha scelto i capi migliori per farne dei sacrifici all'Eterno, al tuo Dio, ma tutto il resto l'abbiamo distrutto». Con queste parole Saul diede anche una dimostrazione di viltà, perché cercò di gettare sul popolo la responsabilità di quanto aveva fatto. «Basta», gli disse Samuele con sdegno, «ora ti riferirò quello che il Signore mi ha detto stanotte. Tu non eri che un umile israelita quando il Signore ti scelse come re del suo popolo, ed ora ti sei rifiutato di distruggere completamente gli Amalechiti e tutte le cose di loro proprietà come ti era stato ordinato. Perché dunque non hai voluto ubbidire alla sua voce? Perché hai riportato questo bottino?» Saul cercò di difendersi. «Ma io ho ubbidito all'Eterno. Io ho fatto ciò che mi aveva detto. È stato il popolo a voler portar via le cose migliori per offrirle in sacrificio al Signore. Credi forse che l'Eterno gradisca i sacrifici come l'ubbidienza alla sua voce?» replicò Samuele. «L'ubbidienza ha un valore infinitamente superiore al sacrificio, e ascoltare la sua parola è per lui molto più prezioso che mettere delle offerte sull'altare. Poiché tu hai respinto la voce del Signore, egli ti rigetta come re». Saul capì la gravità di ciò che aveva fatto e disse: «Ho peccato perché ho trasgredito il comandamento del Signore, ma ho avuto paura del popolo e gli ho dato retta. Perdonami, vieni con me ad adorare il Signore». «No, non verrò con te», gli rispose Samuele, «perché tu hai rigettato la parola dell'Eterno e l'Eterno ti ha rigettato come re». Si volse per andarsene, ma Saul lo afferrò per il lembo del mantello che si strappò. Samuele lo guardò e gli disse: «Come tu mi hai strappato il mantello, così Dio ti strapperà il regno per darlo ad un uomo migliore di te. Il Signore non mente, quello che dice lo fa». Saul supplicò ancora Samuele perché voleva essere onorato davanti al popolo. Così l'anziano sacerdote si recò con lui ad adorare il Signore. In seguito Samuele tornò a Rama e per il resto della sua vita non volle mai più incontrarsi con Saul, perché Saul aveva disubbidito all'Eterno e l'Eterno lo aveva rigettato come re.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Salve amici da Giuseppe con la trasmissione Verità Cristiana. Come sempre vi saluto e vi presento questo breve programma in cui stiamo riflettendo su problemi di oggi.

Avete mai fatto un'esperienza in cui vi siete riempiti di tante delizie, tipo un buon dolce o un pasto abbondante per una festa, o magari una bella scorpacciata di ciliegie? Quanti mal di pancia e indigestioni sono seguiti? Ebbene amici, come nel cibo, in qualsiasi forma di piacere c'è bisogno di regole ben precise se si vuole realmente godere. Uno dei piaceri più belli che Dio ha dato all'uomo è il sesso. Dio ci ha creati ed ha messo in noi quegli organi che ci danno tanto piacere e gioia, ma ci ha anche dato delle regole ben precise per non avere guai e per usare saggiamente il nostro corpo. Ma anche in questo, come nel resto della vita, l'uomo crede di sapere di più del suo creatore, ed ecco che si ritrova nel caos, nella colpa, nella frustrazione, nella solitudine. Le istruzioni divine sono poche, ma dense di soddisfazione per chi le segue. Possiamo riassumerle dicendo che Dio ha dato il sesso perché fosse un piacere da essere condiviso con un'altra persona. Ecco perché si è spesso insoddisfatti e delusi della solitudine sessuale. Il sesso è anche un piacere da essere condiviso nel contesto di una vita familiare, con una persona e per tutta la vita, cioè nel contesto del matrimonio, e non come e quando mi piace. Infine, il sesso è un piacere da accettare con le dovute responsabilità. Esso ha bisogno della stabilità familiare in cui il lavoro provvede alle necessità e alla crescita sana, sia spiritualmente che materialmente, dei figli che Dio concederà. Se si osservassero questi tre principi di base, i problemi sessuali del mondo sarebbero quasi interamente risolti. Ripeto, il piacere del sesso è dato da Dio per essere condiviso nel contesto del matrimonio e con le dovute responsabilità che esso comporta. E invece la rivoluzione morale degli ultimi tempi non ci ha dato che i seguenti prodotti: una visione distorta della realtà del sesso. Si dice che il sesso è un bisogno da soddisfare a tutti i costi, ma seguendo i vari esperti non si riesce mai a soddisfare. La nuova moralità, inoltre, che si allontana dalle basi bibliche, ci ha dato anche una visione distorta dell'uso del sesso. Abbiamo così figli illegittimi, ragazze madri, genitori preoccupati, divorzi facili, relazioni pre- ed extramatrimoniali con tante delusioni e amarezze, bambini orfani con genitori viventi e mille altri. E infine la nuova moralità ci offre delle cure inadatte o sbagliate sul come affrontare le conseguenze dell'abuso o dell'uso errato del sesso. Amici, sono convinto che solo un sincero ritorno al nostro creatore ed ideatore del corpo può guarire veramente i nostri mali, siano essi spirituali o sessuali. Parleremo ancora fra poco di questo, ma amici, vorrei farvi ascoltare un canto che è in inglese, e quindi vi traduco qualcosa per farvi capire il senso di questa canzone. Dice: Broken Doll, una bambola rotta. Canta un cantautore inglese, Cliff Richard, e vorrei dirvi appunto una o due parole di questa canzone. Dice: non puoi più ricaricarla, è solo una bambola rotta, non serve più a niente da quando l'hai lasciata, è un giocattolo rotto, non è la gioia di nessuno più, l'hai solo preso in giro e questo è brutto. Non puoi più ricaricarla, è solo una bambola rotta e qualcuno ha gettato via tutti i pezzi. Ascoltiamo insieme questo canto.

Un giocattolo rotto era il tema della canzone che abbiamo appena ascoltato, ed è molto triste vedere quante persone fanno fallimento della loro vita a causa del sesso. Abbiamo accennato a problemi sessuali e vorrei continuare su questi, perché certamente rappresentano un gran tabù per molti di noi. Questi brevi programmi sono soltanto degli spunti per farci meditare, ma ricordo che siamo lieti di poter aiutare oltre se ci scrivete. Ho sentito in questi giorni del modo di dare la caccia ai lupi nelle fredde zone del Polo Nord. I cacciatori inseriscono una lama affilatissima nel ghiaccio e lasciano che la punta resti fuori. Poi la cospargono di sangue di animale in modo da attirare i lupi, i quali sono ghiotti di sangue. Ma quando i lupi vanno per leccare il sangue, ignari della lama che si nasconde sotto, essi cominciano a gustare il loro pasto, credendo che si tratti di qualche animale morto. E così poco dopo essi finiscono nell'annegare nel loro proprio sangue. Penso che per molti l'esperienza del sesso causi questa pazza ghiottoneria, che si conclude con una specie di suicidio, non riconoscendo le colpe che esso produce nel nostro intimo, oppure le conoscenze sbagliate o le varie strade immorali in cui l'abuso del sesso può condurre. Si sente spesso dire oggi che male c'è se due si vogliono bene e vanno a letto insieme senza essere sposati. Ma se due si vogliono veramente bene, il desiderio per l'altro deve essere solo delle cose migliori. Il volere bene o il vero amore non è un'emozione di un momento, ma una decisione che comprende una vita insieme, una vita di cura reciproca e di impegno reciproco. L'atto sessuale è una parte del tutto, non il tutto di due persone che si vogliono bene veramente. Ed io e tu non abbiamo alcun diritto di turbare la vita di un'altra persona o di distruggerla addirittura, se non sono pronto ad impegnarmi in tutto e per tutto per lei, a lasciare i miei genitori, a vivere con lei tutti i giorni della mia vita. Questo è il consiglio ed il comandamento divino, non perché Dio voglia toglierci qualcosa di buono, amici, ma per evitarci un mare di conseguenze disastrose. La Bibbia, la parola di Dio, dice chiaramente che i fornicatori, cioè chi pratica relazioni sessuali prima del matrimonio, non faranno parte del regno di Dio. Il primo male, quindi, nell'atto sessuale prematrimoniale è contro Dio e la sua legge per noi. Il resto dei mali sono visibili intorno a noi. Sono convinto e mi accorgo per la mia stessa esperienza che agli sposi di solito piacciono le cose nuove, dai vestiti ai mobili agli utensili da cucina. Quanto più questo vale per la purezza fisica. Se ci fosse bisogno di stare insieme prima di impegnarsi per tutta una vita, come tanti modernisti proporrebbero, che fine farebbero quelle ragazze che potrebbero avere 3, 5, 10 rifiuti? Capisco che molti di voi in ascolto lottate con questi problemi. Forse siete giovani e volete risposte chiare. Siamo uomini anche noi, anch'io che vi parlo, e vogliamo indicarvi le risposte dalla parola di Dio. Se avete di questi problemi e desiderate altre risposte, potete esporci il vostro problema e cercheremo di aiutarci. Ma per oggi vi salutiamo e vi ringraziamo ancora per il vostro fedele ascolto. A risentirci.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Or c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Ora sappiamo qualcosa di Nicodemo. Sappiamo che doveva essere una persona abbastanza ricca, benestante, perché più tardi verrà con Giuseppe d'Arimatea per profumare il corpo di Gesù dopo la crocifissione e porterà queste spezie costose, questi profumi costosi, circa 100 libbre, che solo una persona abbastanza benestante poteva avere. Nicodemo era un capo dei giudei, cioè uno dei 70 membri del Sinedrio, e Gesù al versetto 10 si riferisce a lui come a un dottore di Israele. Tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? Inoltre Nicodemo era un fariseo. I farisei erano circa 6.000 uomini che avevano dedicato l'intera loro esistenza alla legge, al mantenimento della legge così come era stata codificata. Essi riconoscevano che i primi 5 libri dell'Antico Testamento erano l'ispirata parola di Dio all'uomo. Ora gli scribi avevano interpretato quei 5 libri e avevano prodotto la loro versione codificata della legge, e questa era chiamata Mishnah. Per esempio la legge diceva: ricordati del sabato per santificarlo, ma nella Mishnah c'erano addirittura 24 capitoli scritti per qualificare cosa questo verso significasse. Ora il Signore aveva detto semplicemente: ricordati del giorno di sabato per santificarlo, lavorerai 6 giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio, non farai in esso alcun lavoro. Ma ci vollero loro ben 24 capitoli per stabilire cosa ciò significasse, quali erano i limiti, cosa potevano fare con precisione e cosa non potevano fare nel giorno di sabato. Ora i farisei si dedicavano completamente ad osservare l'intera Mishnah, la legge codificata, o le spiegazioni negli scritti della legge codificata. E oltre alla Mishnah avevano anche il Talmud, che era un commentario sulla Mishnah. E le cose quindi continuavano ad espandersi e ad espandersi sempre più. E il fariseo era colui che investigava e studiava queste cose. E il suo scopo principale nella vita era quello di osservare l'intera legge codificata. Nicodemo, quindi, un fariseo e un capo dei giudei, venne a Gesù di notte. Ora, se c'era qualcuno che ce l'avrebbe potuta fare tramite le opere o tramite la legge, questi era Nicodemo. Se qualcuno poteva presentare la propria giustizia, le proprie credenziali davanti a Dio, questi era proprio un fariseo. Loro spendevano la loro intera esistenza impegnandosi e sforzandosi di osservare ogni aspetto della santa legge di Dio. Se c'erano giusti attraverso la legge, allora i farisei sicuramente sarebbero stati tra questi. Se un uomo poteva essere giusto davanti a Dio attraverso le sue opere, allora sicuramente i farisei sarebbero stati dichiarati giusti. Se c'era qualcuno che non aveva bisogno di nascere di nuovo, questi doveva essere un fariseo. Ma anche se Nicodemo era un fariseo, un capo dei giudei, un dottore della legge, egli fu attirato a Gesù, un po' come quel giovane ricco che venne a Gesù e, inginocchiatosi davanti a lui, gli chiese: maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù risponde: osserva i comandamenti. Non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza. Onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso. E quel giovane gli disse: tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza, che mi manca ancora? Evidentemente aveva capito che la sola osservanza della legge non era abbastanza. Ci doveva essere qualcosa di più. Credo che Nicodemo avesse la stessa consapevolezza. Ci deve essere qualcosa di più. aveva riconosciuto in Gesù una qualità speciale, una missione speciale, perché disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Diversamente dalla maggior parte degli altri farisei, egli si era accorto della autorità divina con la quale Gesù parlava. Noi sappiamo che sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Quindi Nicodemo fa questa confessione perché ha riconosciuto ciò che gli altri farisei non hanno riconosciuto o non vogliono riconoscere. Ed era una magnifica testimonianza nei confronti di Gesù Cristo. Gesù stesso chiamò i suoi discepoli a credere per la testimonianza delle sue opere e disse: Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credetemi a motivo delle opere stesse. E ancora, le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. E Nicodemo riconosce tutto ciò. Noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che fai tu se Dio non è con lui. Ora Gesù sapeva quello che era nel cuore di Nicodemo, sapeva qual era la sua domanda, come posso entrare nel regno di Dio. E così Gesù va direttamente al punto, va direttamente alla risposta della domanda del cuore di Nicodemo e gli dice: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Ora Gesù nel sermone sul monte disse ai suoi discepoli: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Matteo 5:20. Ora, come ho già detto, i farisei spendevano l'intera loro esistenza cercando di osservare la legge, non solo i 10 comandamenti, ma tutta la Mishnah, la legge codificata attraverso la quale i 10 comandamenti erano spiegati e amplificati e interpretati. E però Gesù dice: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Gesù sta dicendo a questo fariseo, a questo capo dei giudei, che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio e non può entrare nel regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Ora Nicodemo era interessato a questo nascere di nuovo. Ma questo processo, come avviene? Non c'è modo per me di ritornare nel grembo di mia madre e nascere di nuovo. Non credo che qui Nicodemo stia facendo lo spiritoso. Penso piuttosto che fosse realmente intenzionato e curioso, voleva capire cosa intendi per nascere di nuovo. Se uno non è nato di acqua e di spirito, cosa significa acqua e spirito? Sappiamo cosa significa nascere di spirito, ma cosa significa nascere di acqua? Alcuni pensano che qui Gesù si stia riferendo al battesimo in acqua. In altre parole, se tu non sei battezzato in acqua, non puoi vedere il regno dei cieli. E quindi nascere d'acqua significa essere battezzato in acqua. Ma non credo che Gesù si stia riferendo al battesimo in acqua qui, perché ci sono persone che hanno fatto il battesimo in acqua, ma non vedranno il regno dei cieli, perché per loro è stato solo un rituale e niente di più. Altri pensano che l'acqua si riferisca alla parola di Dio. Infatti nella prima epistola di Pietro, al capitolo 1, al versetto 23, è scritto che siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno. E quindi significa nascere attraverso la parola di Dio. Al capitolo 15 di Giovanni Gesù stesso dice ai suoi discepoli: ora voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziato. Nascere di nuovo quindi significa nascere dalla parola di Dio. E così la maggior parte degli studiosi della Bibbia hanno preso le loro posizioni al riguardo. Alcuni dicono che si tratta del battesimo in acqua, altri che si tratta della nascita attraverso la parola di Dio. E hanno scritto i loro commentari e le loro idee e i loro pensieri, e cercano di portare anche gli altri verso la loro stessa posizione. A me sembra invece che nascere di acqua si riferisce semplicemente alla nostra nascita naturale. Come il feto è nel liquido amniotico, protetto in questa specie di acqua, e poi si rompono le acque e il bambino nasce. Nascere di acqua, quindi, secondo me si riferisce alla nascita naturale, perché il contesto sembra indicare questo tipo di interpretazione. Ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito. Significa che Gesù sta parlando e sta mettendo a confronto due tipi di nascite, nato d'acqua e nato dallo spirito. E quindi nato dello spirito si riferisce alla nuova nascita, alla nascita spirituale, e nato dell'acqua si riferisce alla nascita secondo la carne. Ora, questa è la mia posizione e non intendo farne un caso. Se vuoi credere che si riferisca al battesimo in acqua, bene. Se credi invece che si riferisce alla nascita secondo la parola di Dio, anche questo va bene. E se vuoi credere che si tratta della nascita secondo la carne, questo è il mio pensiero. Ma tu puoi prendere la posizione che vuoi e non credo che altererà la tua relazione con Dio di una virgola. Ma ciò che sappiamo per certo è che ciò che è nato dalla carne è carne. E ognuno di noi una volta è nato dalla carne, naturalmente. E non è possibile essere figli di Dio attraverso la nascita naturale. Ma puoi essere figlio di Dio solo attraverso una nascita spirituale. L'Apostolo Paolo, scrivendo circa la nostra vita davanti a Cristo, al capitolo 2 dell'Epistola agli Efesini, scrive: «Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della nostra carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira». Quindi non figli di Dio, ma figli d'ira. È solo attraverso la nuova nascita che possiamo diventare figli di Dio. Ogni persona, senza la nuova nascita, vive una vita dominata dalla carne, dai propri desideri carnali. Il suo corpo governa e domina la sua anima, il suo spirito. Infatti lo spirito è morto. Lo spirito è ciò che viene alla vita quando una persona è nata di nuovo, la nascita spirituale. È stato allora che il mio spirito è venuto alla vita. Prima di allora io vivevo nella carne e secondo la carne, e la mia mente era dominata dalla carne. Quindi avevo quello che la scrittura definisce una mente controllata dalla carne, che produce morte. La mia maggiore preoccupazione è cosa mangerò, cosa berrò, cosa vestirò, i miei desideri carnali e i bisogni del mio corpo. Queste sono le cose che occupano la mia mente. Ma quando una persona è nata dallo spirito, quello che è nato dallo spirito è spirito. Lo spirito prende vita e inizia a dominare la mia vita, a controllare la mia vita. E ora la mia mente è occupata con le cose dello spirito. Piacere a Dio, adorare Dio, aprire il mio cuore, la mia vita, alle cose di Dio e al suo spirito. E queste sono le cose che ora dominano la mia mente. Una mente dominata dallo spirito è chiamata una mente secondo lo spirito, che è vita ed è pace ed è gioia. E Gesù disse: «Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo». La parola «dovete» è una di quelle parole a cui dobbiamo prestare molta attenzione, perché quando viene usata, generalmente ci si riferisce al cuore della questione, a qualcosa di veramente molto importante, qualcosa di centrale. Quando una persona dice «devo», e Gesù disse «dovete nascere di nuovo», ciò è necessario. In altre parole, nessuno entrerà nel regno dei cieli se non è nato di nuovo. Dovete nascere di nuovo. La volontà di Dio è precisa e categorica. ogni uomo o donna che desidera entrare nel Regno dei Cieli deve nascere di nuovo, nascere una seconda volta, nascere di spirito, per mezzo dello Spirito di Dio. Nel primo capitolo dell'Evangelo di Giovanni leggiamo: «Ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio, nati di nuovo, nati per mezzo dello Spirito di Dio. Ora, il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene, né dove va. Così è per chiunque è nato dallo Spirito. C'è questo lavoro misterioso da parte dello Spirito Santo dentro le nostre vite, ed è un lavoro che noi non riusciamo ad afferrare completamente, a comprendere completamente. Sappiamo solo che c'è. Ne possiamo vedere gli effetti. Quando ero bambino mia madre spesso mi chiedeva: riesci a vedere il vento? E io dicevo: certo che ci riesco, posso vederlo. E lei diceva: no, non puoi. Oh sì, invece, posso. Posso vederlo. Guarda là fuori come soffia, come solleva la polvere. E lei diceva: tu vedi gli effetti del vento, ma non puoi vedere il vento. Allo stesso modo io posso vedere i risultati dello Spirito. Io lo credo, io so che lo Spirito esiste. Non l'ho mai visto, ma posso sentire i suoi effetti sulla mia vita. È veramente reale. E posso vedere gli effetti della sua opera nelle vite di quelli che stanno intorno a me. Non è difficile riconoscerlo. E così sono quelli che sono nati dallo Spirito. C'è questo lavoro misterioso dello Spirito di Dio che posso riconoscere, posso sentire, posso vedere che lo Spirito di Dio è all'opera dentro di me. Nicodemo, rispondendo, gli disse: come possono accadere queste cose? Questa è la seconda domanda che fa Nicodemo. Prima aveva chiesto come può un uomo nascere quando è vecchio, e adesso chiede come possono accadere queste cose. Gesù non risponde immediatamente a questa domanda, ma sembra rimproverare Nicodemo. Gesù rispose e gli disse: tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti? Se non riesco a farti comprendere queste realtà terrene, come posso elevare la tua comprensione a cose superiori, a cose celesti, a cose spirituali? Tu sei un dottore, tu dovresti sapere queste cose. Ora, a questo punto Gesù risponde alla domanda che Nicodemo aveva fatto. Come possono accadere queste cose? Come posso nascere di nuovo? Dopo averlo rimproverato per la sua incredulità, per il fatto di non riuscire a ricevere la testimonianza che Gesù gli stava portando, ora gli dice: or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figliolo dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Qui Gesù sta parlando della sua croce, e anche qui c'è un imperativo. Così bisogna che il figliolo dell'uomo sia innalzato. Deve accadere così, non c'è altro modo. È necessario che il figliolo dell'uomo sia innalzato. Se ci può essere una redenzione, la possibilità di una redenzione, se ci può essere un'esperienza di nuova nascita, ciò può solo accadere se il figliolo dell'uomo viene crocifisso. Così è necessario che il figliolo dell'uomo sia innalzato. Gesù usa un esempio molto interessante, tratto dalla storia di Israele. Nel libro dei Numeri, al capitolo 21, troviamo il popolo di Israele che, dopo aver rinunciato ad entrare nella terra promessa la prima volta, si trova ora a dover fare un giro enorme perché il re di Edom non permette loro di passare per il suo territorio. E questo porta scoraggiamento tra il popolo, e iniziarono a lamentarsi e a mormorare contro Dio e contro Mosè, dicendo: perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo naseati di questo miserabile cibo. Si riferivano alla manna, siamo stanchi di questo. Allora l'ira dell'Eterno si accese, e l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e molti israeliti morirono. Così il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. L'Eterno disse quindi a Mosè, fa un serpente ardente e mettilo sopra un'asta, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà, vivrà. Mosè fece allora un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta, e avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, viveva. Questo è il motivo per cui i dottori usano quel simbolo del serpente intorno all'asta. È usato come simbolo della guarigione. Ma nella scrittura il bronzo è sempre simbolo di giudizio, mentre il serpente è sempre simbolo del peccato. Quindi il serpente di bronzo sull'asta era simbolico del fatto che Dio aveva giudicato i loro peccati. Era simbolico del giudizio di Dio sopra i loro peccati. E semplicemente guardando al serpente, loro erano guariti e non morivano. Ora, questa è una soluzione interessante che Dio provvide loro. Ma attraverso quale processo avveniva che una persona guardando quel serpente potesse essere salvata? Come avveniva? Come sappiamo, non c'è nessuna spiegazione fisica o scientifica per questo, ma era semplicemente il patto di Dio, il suo provvedimento, la sua soluzione. E Dio disse, tutto quello che dovete fare è guardare e vivere. E penso a quelle persone dalla testa dura, che sicuramente non mancavano nel popolo di Israele, e che magari erano lì a terra, in preda a convulsioni perché morsi dal serpente, e magari i loro amici che correvano a loro e dicevano, ehi, c'è il serpente di bronzo che Mosè ha innalzato, guarda quello e sarai guarito. Non dirmi queste cose, amico, è ridicolo, non c'è nessun senso. Cosa potrebbe cambiare nella mia vita semplicemente guardando a quel serpente? Non lo vedi, sto morendo, ho bisogno di aiuto. Sì, ma semplicemente guarda. Oh, dai, forza, come potrebbe aiutarmi? E posso immaginarlo lì, che discute e muore, semplicemente perché non comprende come guardando al serpente possa trovare guarigione. La gente è folle. Se non riescono a capire tutti i processi attraverso cui Dio opera, non accettano e non credono. Non posso spiegare come il credere in Gesù Cristo possa purificarti dai tuoi peccati e farti nascere di nuovo per diventare figlio di Dio. Tutto quello che posso dirti è che è così. Funziona. Questo è quello che Dio ha ordinato. E Gesù, portando la sua croce, stava portando il giudizio di Dio per i nostri peccati. Noi tutti come pecore eravamo erranti. Ognuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto ricadere su di Lui le iniquità di noi tutti. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. E Gesù, inchiodato sulla croce, era lì che portava il giudizio di Dio per il peccato, morendo per i nostri peccati, morendo al posto nostro. E come in quei giorni chi guardava al serpente viveva, così noi, soltanto guardando alla croce e credendo, avendo

Possono accadere queste cose? Esse sono il risultato del credere in Gesù Cristo. Semplicemente questo. Affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo è ciò che Dio ha stabilito. Questa è la soluzione di Dio per il peccato. E noi possiamo accettarla, possiamo riceverla attraverso la fede. Come il vento, puoi vederne gli effetti, puoi sentirne gli effetti, ma è un mistero. Non puoi dire da dove viene né dove va. Così è di colui che è nato dallo Spirito. Il processo è attraverso lo Spirito di Dio, ed è un processo spirituale che non vediamo, che non comprendiamo completamente, ma sappiamo e crediamo che esiste. Come può un uomo nascere di nuovo? Come possono accadere queste cose? Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Di nuovo la chiave è credere in Gesù. Questo è ciò che Dio richiede, e questo è quello che Dio offre per la salvezza, nascere di nuovo. Tu nasci di nuovo quando per fede credi in Gesù Cristo, quando credi che Egli morendo sulla croce ha portato su di sé il giudizio di Dio per i tuoi peccati, e quando lo ricevi nella tua vita. Tu allora sei nato di nuovo, per lo Spirito di Dio, e sei diventato una nuova creatura in Gesù Cristo, un figlio di Dio, credendo in Lui. Questa è la chiave. Gesù continua dicendo, Dio infatti non ha mandato il proprio Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Non so perché immaginiamo sempre Gesù come uno che condanna. Beh, forse è perché ci sentiamo sempre colpevoli. Ma lo immaginiamo sempre in quella posizione di condanna. Tu l'hai fatto di nuovo. E pensiamo sempre a Gesù come uno che condanna. Ma l'Apostolo Paolo scrive ai Romani, al capitolo 8, chi è colui che li condannerà? E poi risponde, non Cristo, perché Cristo è morto per noi, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed intercede per noi. Dio non l'ha mandato per giudicare o condannare il mondo. Gesù non è venuto per condannarti. Gesù è venuto per salvarti. Dio infatti non ha mandato il proprio Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Gesù non aveva bisogno di venire per condannare il mondo, perché il mondo è già condannato. Ora, colui che crede in Lui non è condannato. Che meraviglioso messaggio della grazia di Dio! Dovrebbe far vibrare l'anima tua oltre misura. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, dice l'Apostolo Paolo. Non è quello che sta dicendo qui Gesù? Lo credi? Perché andiamo sempre in giro condannando noi stessi? Perché andiamo in giro sempre così sconfitti e così scoraggiati, quando non c'è dunque alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù? Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E qual è il suo nome? Yehoshua. Yahweh salva. Gesù venne per salvare. Questo è ciò che il suo nome implica. E tu gli porrai nome Gesù perché è Lui che salverà il suo popolo dai suoi peccati, disse l'angelo a Giuseppe. Egli non è venuto per condannare, è venuto per salvare. Il suo nome implica la sua missione. Gesù dichiarò apertamente che era venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto. Ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E qual è la condanna? Ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Qual è allora la condanna? Che gli uomini non sarebbero venuti alla luce. Ora, Dio non voglia, ma se tu nel futuro ti troverai con quella grande folla in Apocalisse capitolo 20, davanti al grande trono bianco del giudizio di Dio, e i libri sono aperti, e tu devi essere giudicato per le cose che sono scritte in quei libri, e quando viene chiamato finalmente il tuo nome, e tu devi stare in piedi davanti a Dio, nudo, aperto, e Dio apre i libri, e l'accusa è fatta contro di te,
ci sarà soltanto

0: soltanto un'imputazione. Non ci sarà una lunga lista di tutte le bugie che hai detto, o delle cose che hai rubato, o di ogni cattivo pensiero o azione. Ci sarà solo un'accusa, il fatto che non sei venuto a Gesù. Egli disse: io sono la luce del mondo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini non sono venuti alla luce. E questo è il motivo per cui saranno condannati. Colui che non crede è già condannato. Non hai bisogno che Gesù ti condanni, tu sei già condannato. Egli non è venuto per condannarti, non ce n'era bisogno, tu sei già condannato. Ma ora la questione non è tanto il male che hai fatto, il peccato che hai commesso, ma il tuo rifiuto dell'unica soluzione che Dio ha stabilito per l'uomo affinché possa essere salvato. Così ci sarà solo un'accusa contro l'uomo. Gesù disse che quando lo Spirito Santo sarebbe venuto, egli avrebbe convinto il mondo circa il peccato, la giustizia e il giudizio. Circa il peccato perché non hanno creduto in me. Come vedi, c'è solo un peccato che condannerà l'uomo, non aver creduto in Gesù. Ogni altra cosa che puoi aver fatto è perdonata. Gesù Cristo è morto per i peccati del mondo. Dio ha riversato su di lui le iniquità di noi tutti. La sua morte ha soddisfatto completamente Dio circa il peccato di tutta l'umanità. C'è solo un'accusa che Dio farà contro l'uomo, il fatto di non essere venuto alla luce, il fatto di non aver ricevuto Gesù come la soluzione per il peccato, stabilita da Dio. Dopo queste cose Gesù venne con i suoi discepoli nel territorio della Giudea e là rimase con loro e battezzava. Quindi erano giunti nell'area intorno a Gerusalemme. Ora anche Giovanni battezzava in Enon, vicino a Salim, perché là c'era abbondanza di acqua. E la gente veniva e si faceva battezzare, perché Giovanni non era ancora stato gettato in prigione. Sorse allora una discussione da parte dei discepoli di Giovanni con i giudei, intorno alla purificazione. Così vennero da Giovanni e gli dissero: «Maestro, colui che era con te al di là del Giordano, a cui hai reso testimonianza, ecco che battezza, e tutti vanno da lui». In altre parole, questi uomini vennero a Giovanni e gli dissero: «Ti ricordi quell'uomo di cui hai parlato, di cui hai reso testimonianza? Quell'uomo di cui hai detto: ecco l'agnello di Dio, eccetera. Bene, ora sta battezzando, e tutti quanti vanno da lui». E Giovanni rispose e disse: «L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra grandemente alla voce dello sposo, perciò questa mia gioia è completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca». Che meravigliosa l'umiltà di Giovanni, il quale capisce qual è il suo esatto ruolo. Egli dice: «Voi stessi mi siete testimoni che io ho parlato di lui. Ora guardate, egli è lo sposo e io sono semplicemente l'amico dello sposo. È lo sposo che prende la sposa, ma il suo amico si rallegra quando l'ascolta. E perciò io mi rallegro grandemente perché ho ascoltato la voce dello sposo. E la mia gioia perciò è completa». Come? «Nel portare gloria e onore a Gesù, perché egli cresca e io diminuisca. E così dica ciascuno di noi. Colui che viene dall'alto è sopra tutti, colui che viene dalla terra è della terra e parla della terra, colui che viene dal cielo è sopra tutti. Ed egli attesta ciò che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza». Questo è più o meno quello che Gesù aveva detto a Nicodemo: «Or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E ancora, se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti?» Quindi qui Giovanni sta parlando di Gesù che scende giù dal cielo e del fatto che nessun uomo riceve la sua testimonianza. Colui che ha ricevuto la sua testimonianza ha solennemente dichiarato che Dio è veritiero. Quando tu ricevi la testimonianza di Gesù nel tuo cuore, c'è una sorta di sigillo impresso nel tuo cuore che ti conferma che ciò è vero, e tu sai che Dio è verace. Lo Spirito di Dio ha portato questa testimonianza nel mio cuore della verità di Dio. Ci sono cose che semplicemente so che sono vere. Tu mi puoi dire, come sai che sono vere? Non so come, ma so semplicemente che sono vere. C'è quel sigillo, lo Spirito, che porta questa testimonianza alla verità. E tu semplicemente sai che è così. Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo Spirito con misura. In altre parole, in Gesù abita la pienezza dello Spirito, non lo Spirito in parte, in una certa misura, ma abita completamente e pienamente lo Spirito Santo. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Questa è la testimonianza definitiva, finale, ultima di Giovanni Battista intorno a Gesù Cristo. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non crede non ha la vita. Non può neanche vedere la vita, al contrario, l'ira di Dio abita su di lui. Quando dunque il Signore seppe che i farisei avevano udito che Gesù stava facendo più discepoli e battezzando più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù stesso che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora egli doveva passare per la Samaria. Arrivò dunque in una delle città della Samaria, detta Sicar, oppure Sichem, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Or qui c'era il pozzo di Giacobbe, e Gesù, affaticato dal cammino, sedeva così presso il pozzo. Era circa l'ora sesta, mezzogiorno. Una donna di Samaria venne per attingere l'acqua, e Gesù le disse, «Dammi da bere», perché i suoi discepoli erano andati in città a comprare del cibo. Ma la donna samaritana gli disse, «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» Infatti i giudei non hanno rapporti con i samaritani. Gesù rispose e le disse, «Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse, «Signore, tu non hai neppure un secchio per attingere, e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve gli stesso, i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù rispose e le disse, «Chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, in eterno. Ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna». La donna gli disse, «Signore, dammi quest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere». Ora, fino a questo punto, questa donna sembra abbastanza sfacciata con Gesù, un po' audace e forse impertinente. Non è una donna molto integra, sembra piuttosto un personaggio dal basso valore morale. È probabilmente ben conosciuta a Sichem a causa del suo passato non così illustre. È una donna di cattiva reputazione. È probabilmente conosciuta come una donna facile e disponibile. Forse una di quelle donne disinvolte con gli uomini e capaci di trattare con gli uomini, una di quelle persone per cui ogni uomo è una nuova sfida. Così quando lei viene a prendere l'acqua e vede questa persona seduta lì che le chiede da bere, piuttosto che fargli il favore in silenzio dandogli dell'acqua, inizia a parlare, inizia una conversazione, si apre Perché mi chiedi da bere? Tu sei un giudeo, io sono una samaritana. Non dovremmo avere nessun tipo di rapporto. E Gesù dice, se conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti sta chiedendo da bere, tu stessa gliene avresti chiesto. Ora sono abbastanza sicuro che le sue motivazioni nel parlare con Gesù a questo punto sono molto differenti dalle sue, da quelle di Gesù. Ma lei continua e va avanti. Perché dovrei chiederti io da bere? Il pozzo è profondo e tu non hai niente per tirar sull'acqua. Dove andrai a prendere quest'acqua viva? Sei più grande di Giacobbe che ci ha dato il pozzo? E Gesù dice, chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Mentre Gesù parla a questa donna circa l'acqua della vita, lei non sembra capire ciò di cui lui sta parlando. Così come sono sicuro che Nicodemo non avesse capito le parole di Gesù quando gli disse per la prima volta che doveva nascere di nuovo, perché aveva nella sua mente questa immagine che doveva rientrare nel grembo di sua madre per poi nascere una seconda volta. Gesù stava parlando di cose spirituali mentre lei stava pensando solo a cose materiali. Ma Gesù le disse: se tu bevessi dell'acqua spirituale, dell'acqua della vita, non saresti mai più assetata. Oh, mi piacerebbe avere di quest'acqua. Non dovrei più venire qui e bere. Non avrei mai più sete e non dovrei più faticare. Ora la dichiarazione, colui che beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. In questo caso Gesù si sta riferendo all'acqua materiale, fisica, all'acqua del pozzo. Ma andando un passo più in là, Gesù parlando della sete, parla non della sete fisica, ma della sete spirituale. L'uomo è un essere composto, ha un corpo, una mente e uno spirito. C'è una sete fisica, ci sono desideri fisici e ci sono desideri emotivi, c'è una sete emotiva e c'è anche una sete spirituale. Gesù disse alla donna, se berrai di nuovo di quest'acqua, avrai sete di nuovo. Ciò può essere riferito a ogni tipo di esperienza fisica che tu puoi cercare e anche provare. Ci sono quelli che dicono e credono, oh, se solo avessi potuto, e ciascuno può riempire lo spazio, allora sarei stato felice, allora sarei stato soddisfatto. Cosa c'è in quello spazio vuoto? Se solo avessi avuto spazio, sarei stato felice. Sembra che gli uomini cerchino sempre degli obiettivi nuovi o delle cose nuove da ricercare per riempire quello spazio. Oh, se avessi solo ottenuto, se avessi solo realizzato, se avessi solo conseguito, raggiunto, se solo avessi avuto, allora sarei stato soddisfatto, allora non avrei avuto più sete. Gesù disse, no, non è così. Se tu bevi di quest'acqua, tu avrai sete di nuovo. Ora, ciascuno di noi dovrebbe poter confermare nella propria mente, in base alla propria esperienza, tutto ciò. Perché sicuramente in tempi passati ci siamo posti degli obiettivi temporanei. O se solo avessi una nuova bicicletta, non chiederei più nient'altro nella vita. C'è stato un tempo in cui ho desiderato ardentemente una bicicletta. È vero. E ho pensato, oh, se solo potessi avere quella bicicletta, oh, sarei così contento. Non chiederei nient'altro per tutto il tempo che vivo. E sapete, ho avuto quella bicicletta. Ma solo poco tempo dopo ho pensato, se solo avessi un contachilometri su questa bicicletta, non vorrei niente di più. E poi, oh, se solo avessi un faretto con un generatore, oh, non vorrei più nient'altro nella vita. Sarei a posto così, sarei soddisfatto. Così ci sono sempre stati quegli obiettivi intermedi che ho perseguito e che ho cercato e che ho raggiunto. Ma sapete, ho avuto sete di nuovo. Niente mi ha soddisfatto completamente. E Gesù disse, bevi di quest'acqua e avrai sete di nuovo. Ed è stato così nella mia vita. Mentre perseguivo e realizzavo quegli obiettivi intermedi che io stesso mi ero posto, e mentre pensavo, o se solo potessi, e poi avevo, ma non ero soddisfatto, ed ho avuto sete di nuovo. Ma Gesù disse, se tu bevi dell'acqua che io ti darò, non avrai mai più sete. Sarà come una fonte che sprigiona acqua dentro di te. La donna gli disse, Signore, dammi quest'acqua. Gesù le disse, va a chiamare tuo marito e torna qui. La donna rispose e gli disse, io non ho marito, sono disponibile. Gesù le disse, hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. A questo punto l'attitudine della donna cambia completamente. La sua maschera cade giù. Molte persone vanno in giro con delle maschere. Esteriormente appaiono carini, graziosi, sicuri. Sembrano padroni di se stessi, affatto imbarazzati, capaci di portare avanti la loro immagine, di presentarsi agli altri in maniera gradevole, attraente, come se avessero tutto e non avessero più bisogno di nulla. Ma sotto quella maschera c'è una grande sete e un grande bisogno. E la sete e il bisogno che l'uomo ha è di Dio. Ogni uomo, ogni donna, non importa chi sia, ha bisogno di Dio. Puoi anche fingere di non aver bisogno di Dio e dire che Dio è per le persone deboli. Io non ho bisogno di Dio, io posso farcela, sono capace, posso farcela da solo nella vita. La battaglia è per i forti e io sono forte, io non ho bisogno di aiuto. E puoi nasconderti dietro una maschera solida, convincente, ma nel profondo il cuore di ogni uomo cerca ardentemente Dio. E quando Gesù le toglie la maschera, quando improvvisamente lei si accorge che non può ingannare quest'uomo, perché lui sta guardando dritto dentro di lei ed egli sa cosa c'è dentro di lei, egli la conosce veramente, o non lo sta ingannando affatto, non può prenderlo in giro. La maschera è andata. Il suo spirito, il suo sentimento è aperto, è rivelato, ed ella lo sa. Così improvvisamente la sua attitudine cambia. E qual è la sua domanda? I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare. In altre parole la domanda era, dove posso trovare Dio? I nostri padri ci hanno detto che possiamo trovare Dio su questa montagna. Voi dite che possiamo trovare Dio a Gerusalemme. Dove posso trovare Dio? E nel profondo del cuore di ogni uomo ed ogni donna c'è questa domanda ossessionante. Dove posso trovare Dio? Perché tutti quanti noi abbiamo bisogno di Dio. Non importa qual è il tipo di maschera che ci siamo messi davanti, di fronte agli altri, nel nostro cuore, tutti quanti abbiamo bisogno di Dio. E c'è questo grido dei nostri cuori, dove posso trovare Dio? E così l'attitudine di questa donna cambia. Signore, vedo che sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Di quale monte sta parlando? Sta parlando del monte Garizim, che era là in Samaria, il monte dal quale le tribù di Israele avevano pronunciato la benedizione di Dio quando entrarono nella terra promessa. Di fronte a un altro monte, il monte Ebal, da cui invece avevano pronunciato le maledizioni. Ma chi erano i samaritani? Era quel popolo che aveva abitato le province del nord dopo la cattività assira, che non furono accettati nel giudaismo quando i giudei tornarono dalla cattività babilonese, perché non potevano dimostrare la purezza del loro lignaggio, in quanto si erano mischiati con popoli pagani portati proprio dagli assiri durante la dominazione. E proprio perché i giudei non permisero loro di partecipare all'adorazione, di entrare nel tempio, essi stabilirono il loro centro di adorazione proprio sul monte Garizim, facendo i propri sacrifici là e creando quindi una spaccatura tra i giudei e i samaritani, ragion per cui da quel momento non ci fu più nessun tipo di rapporto tra i due popoli. E i samaritani iniziarono a dire che era sul monte Garizim che Abramo stava per offrire Isacco. E affermavano anche che era sempre su questo monte che Salomone aveva costruito il Tempio, che quello quindi era il luogo di culto, il luogo da cui adorare Dio. E loro scoraggiavano quindi i samaritani dall'andare a Gerusalemme per adorare, e dicevano che Dio poteva essere trovato solo su questo monte, che Dio poteva essere adorato solo su questo monte, il monte Garizim. Anche oggi c'è un gruppo di samaritani ancora sopravvissuto che continua ad offrire sacrifici sul monte Garizim. Ancora oggi, ancora affermano questi samaritani rimasti che il monte Garizim è il luogo dove l'uomo può trovare Dio. Tornando ora alla samaritana, abbiamo visto che il senso della sua domanda è: dove posso trovare Dio? Questa è la domanda che brucia nel cuore di ogni uomo. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. E a questo punto Gesù dice qualcosa di molto interessante: voi adorate quel che non conoscete. Quanto è vero questo? Quanto è vero questo per molte persone oggi? Veramente molte persone non sanno cosa stanno adorando. E disse: noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma allora viene, anzi è già avvenuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Dove si trova Dio? Dio è in ogni luogo. Dovunque ti trovi, Egli ci circonda. Dio non è solo in un luogo, e noi non possiamo relegarlo in un solo luogo. Così spesso nelle nostre menti noi facciamo quell'errore di relegare Dio in uno specifico luogo, nella nostra chiesa, per esempio. Com'è bello radunarci questa sera alla presenza di Dio qui in questo luogo. Beh, ciò è vero in un certo senso, ma in un altro senso Dio non abita solo qui in questo luogo, in questa chiesa. Dio dimora anche nella tua auto, quando stai guidando verso la chiesa. Dio dimora nella tua casa, quando urli ai tuoi figli per farli preparare per andare in chiesa, perché non si stanno vestendo abbastanza velocemente. Dobbiamo essere maggiormente consapevoli che la presenza di Dio è ovunque. Dovunque ci troviamo, Dio è presente. Dio è spirito, e io sono circondato da Dio, perché in Lui noi viviamo e ci muoviamo e siamo. E noi non possiamo relegare Dio in un luogo, né sul monte Garizim, né a Gerusalemme, o in nessun'altra località. Egli non dimora lì, almeno non più di quanto Egli dimora in qualsiasi altro luogo. Ed Egli dimora anche nei cuori e nelle vite di ogni figlio di Dio. Dio è spirito, e se vuoi adorarlo, devi adorarlo in spirito e verità. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. La parola Cristo è una parola greca ed è la traduzione della parola ebraica Messia, e l'Evangelista Giovanni qui lo puntualizza. Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, Lui ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse: sono io che ti parlo. Chissà cosa quella donna deve aver provato in quel momento. In quel momento arrivarono i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno però gli disse: che vuoi? Oppure: perché parli con lei? La donna allora, lasciato il suo secchio, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto. Non sarà forse lui il Cristo? Uscirono dunque dalla città e vennero da lui. Intanto i suoi discepoli lo pregavano dicendo: maestro, mangia. Ma egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. I discepoli perciò si dicevano l'un l'altro: gli ha qualcuno forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Questa è una frase interessante. Di compiere l'opera sua. Evidentemente l'opera della redenzione non era ancora completata. Più tardi Gesù sulla croce griderà: è compiuto. Ma l'opera di Dio a questo punto ancora non era compiuta. E così sono venuto per fare non la mia volontà, ma sono venuto per fare la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù era un uomo con una missione, mandato dal Padre per completare l'opera del Padre, l'opera di redenzione di tutta l'umanità. Poi disse: non dite voi che vi sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e mirate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Ora, in questo esatto momento, gli uomini da Sichem stavano venendo attraverso i campi al pozzo dove si trovava Gesù e indossavano questi turbanti bianchi. Quindi, guardando i campi, potevi vedere questi uomini che venivano giù dalla città verso il pozzo. E Gesù disse: non dite voi che vi sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Guardate i campi ora, essi sono bianchi, già pronti per il raccolto. Ci sono anime affamate che cercano Dio. Dove puoi trovare Dio? Ora il mietitore riceve il premio e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto: l'uno semina e l'altro miete. Anche Paolo in 1 Corinzi al capitolo 3 dice che uno pianta e l'altro annaffia, ma è Dio che fa crescere. E Gesù continua dicendo: io vi ho mandato a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica. Ora molti samaritani di quella città credettero in lui, a motivo della parola che la donna aveva attestato: egli mi ha detto tutte le cose che io ho fatto. Quando poi i samaritani vennero da lui, lo pregarono di restare con loro, ed egli vi rimase 2 giorni, e molti di più credettero a motivo della sua parola. Ed essi dicevano alla donna: non è più a motivo delle tue parole che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il Cristo, il Salvatore del mondo. Ora, passati quei 2 giorni, egli partì di là e andò in Galilea, perché Gesù stesso aveva testimoniato che un profeta non è onorato nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo ricevettero, perché avevano visto tutte le cose che egli aveva fatto in Gerusalemme durante la festa, poiché anch'essi erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva mutato l'acqua in vino. Cana era una piccola città che si trovava nella vallata che va da Nazareth in giù fino al Mar di Galilea. Ora vi era un funzionario regio, il cui figlio era ammalato a Capernaum. Capernaum distava circa 30 chilometri da Cana. Avendo egli udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse a guarire suo figlio, perché stava per morire. Quindi egli sta chiedendo a Gesù di andare da Cana giù fino a Capernaum, 30 chilometri circa, per guarire suo figlio. Naturalmente, se hai un figlio che sta per morire, come genitore saresti disperato e faresti qualsiasi cosa, se sai che c'è un uomo che può in qualche modo aiutarti. Allora Gesù gli disse: se non vedete segni e miracoli, voi non credete. Il funzionario regio gli disse: Signore, scendi prima che il mio ragazzo muoia. Gesù gli disse: va, tuo figlio vive. E quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e se ne andò. E credette così tanto a quella parola che neanche andò a casa. Semplicemente credette, perché proprio mentre egli scendeva gli vennero incontro i suoi servi e lo informarono dicendo: tuo figlio vive. Ed egli domandò loro a che ora era stato meglio. Ed essi gli dissero: ieri, all'ora settima la febbre lo lasciò. Allora il padre riconobbe che era proprio in quell'ora in cui Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive, e credette lui con tutta la sua casa. Come vedete, se il miracolo è avvenuto a circa l'ora settima, cioè l'una del pomeriggio, e quest'uomo era veramente preoccupato per il suo figlio, avrebbe avuto tutto il tempo di partire e di tornare a casa quella sera stessa, ma non era più preoccupato, aveva creduto alla parola di Gesù. Gesù fece anche questo secondo segno quando tornò dalla Giudea in Galilea.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi invito ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà del Vangelo di Giovanni, capitolo 4, i versetti da 49 a 54.

L'ufficiale del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli disse: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette la parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E mentre già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero: «Tuo figlio vive!». Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Ed essi gli risposero: «Ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò». Così il padre riconobbe che la guarigione era avvenuta nell'ora che Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive!». E credette lui con tutta la sua casa. Gesù fece questo secondo segno miracoloso tornando dalla Giudea in Galilea.

se è vero che esistono vari tipi di fede, è altresì vero che ne esistono vari livelli. Quell'ufficiale di Erode Antipa si mosse da Capernaum per incontrare Gesù, avendo fiducia che questi potesse guarire suo figlio. È un basso livello di fede, una fede interessata, che si muove per necessità e che non abbandona, come abbiamo già visto, gli schemi del nostro pensiero. Infatti quell'uomo pensava che solo la presenza fisica di Gesù potesse compiere il miracolo. Così si permise di insistere perché Gesù andasse con lui, cercò di costringerlo, ma ottenne solo una promessa, una grande promessa, quella di Dio, quella della parola di Dio. Così quest'uomo venne chiamato ad esercitare la fede, senza vedere nulla di concreto, solo sulla base della promessa. Egli credette. La sua fede salì ad un livello superiore, molto superiore, che gli consentì di allontanarsi da Gesù, di prendere la via del ritorno, accompagnato da quella parola divina che infonde pace, tranquillità e sicurezza. Possiamo pensare che lo spirito del male abbia cercato di insinuare il dubbio, il sospetto nel cuore di quell'ufficiale, ma anche in questo notiamo la provvidenza del Signore. Infatti non ebbe bisogno di giungere fino a casa per conoscere il risultato della potenza della parola di Dio. I suoi servi gli andarono incontro per informarlo della guarigione del figlio, avvenuta proprio nel momento in cui Gesù aveva pronunciato la sua promessa. E la sua fede? La fede di quest'uomo raggiunse così un altro livello, ancora più alto, il livello gioioso e trionfante da cui la fede trabocca, si propaga e si comunica agli altri. Un giorno i discepoli rivolsero al Signore Gesù questa preghiera: aumentaci la fede. La troviamo in Luca 17,5. Il fatto ci conferma che questo dono di Dio che è la fede non è un bene immobile, inalterabile, statico, ma può crescere o diminuire, rimanere nella rettitudine o deviare, essere abbondantemente nutrito o essere a digiuno, fiorire oppure appassire. È nostra responsabilità tutelare ed alimentare la nostra fede. E il Signore ci fornisce i mezzi, la sua parola di vita, le sue promesse, la possibilità di pregare godendo una intima relazione con Lui, la comunione fraterna, la presenza e i doni dello Spirito Santo, gli interventi della sua provvidenza. Tutto ci viene da Dio e da parte nostra non dobbiamo né possiamo trascurare tutto questo, altrimenti vivremo una vita di fede anemica, una fede debole, handicappata, deforme, una fede che conosce solo tristezza e timore, una fede priva delle benedizioni del Signore. Guardiamo il termometro della nostra fede e cerchiamo di alimentarla attraverso tutti i mezzi che il Signore ci fornisce. E intanto a risentirci al nostro prossimo appuntamento.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode e adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al Parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Benvenuti a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Oggi desidero iniziare lo studio biblico osservando che quando Abramo cominciò a trattare con i cananei, essi scoprirono che Abramo era una persona davvero onesta. Rilevarono che tutto ciò che Abramo diceva meritava la loro fiducia. Quindi dovettero giungere alla conclusione che il Dio che Abramo adorava era un Dio santo, al punto che Abimelech disse ad Abramo: Dio è con te. Dio è con te in tutto ciò che fai. In effetti, l'intera vita di Abramo rivelava il timore e il rispetto che egli provava per Dio. In questa maniera, il nome di Dio fu santificato nella terra di Canaan, grazie appunto ad Abramo. E torniamo adesso alla lettura di Matteo, leggendo il capitolo 6, versetto 10, dove Gesù dice ancora: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra, come è fatta nel cielo. Venga il tuo regno. È il regno di cui l'Evangelista Matteo sta parlando, il regno che Cristo stabilirà su questa terra. Gesù poi prosegue dicendo: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Queste parole le riporta sempre Matteo nel suo Evangelo, al capitolo 6, versetto 11. Come ho già detto in un'altra volta, questa preghiera è un modello che ci serve come indicazione appunto per le nostre preghiere personali. Ora, io vorrei che notaste questa richiesta per un breve momento. È una meravigliosa richiesta, così semplice che dovrebbe provenire dal nostro cuore con grande entusiasmo. Queste parole che Gesù dice ci parlano della nostra profonda dipendenza da Dio. Le nostre necessità, i nostri bisogni fisici, tutto viene soddisfatto da Dio, giorno dopo giorno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, esattamente come Israele, quando stava nel deserto, raccoglieva la manna giorno per giorno e non riservava nulla per l'indomani. Infatti Dio aveva vietato al popolo di Israele di raccogliere manna per i giorni successivi. Ciò dimostra che l'uomo vive dipendendo completamente dalla bontà di Dio e perfino le sue necessità primarie dipendono da Lui. Poi Gesù disse ancora: e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Da queste parole si capisce chiaramente che il Signore Gesù non poteva pregare così per se stesso, perché Lui non aveva peccati da farsi perdonare. Quindi questa preghiera, come ho già detto, è per i credenti. Gesù poi disse ancora: perdona i nostri debiti come noi perdoniamo ai nostri debitori. Questa è una forma legalistica che non ci parla di grazia. Io ringrazio Dio per un altro versetto della Sacra Scrittura che troviamo nel capitolo 4 della lettera di San Paolo agli Efesini, esattamente al versetto 32, dove così scriveva San Paolo: Siate invece gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Oggi Dio ci perdona sulla base di ciò che Cristo ha fatto per noi, non a condizione che anche noi perdoniamo, almeno per quanto riguarda la questione della salvezza. La redenzione di Dio avviene in pieno quando Dio ci perdona. Perciò non si riferisce alla nostra salvezza quando leggiamo rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, bensì sta parlando di quelli che sono già salvati, quelli che già hanno la natura di Dio e di conseguenza devono essere pronti a perdonare. Però Dio non aspetterà che tu perdoni per perdonarti. Questo non è il suo metodo di sistemare la questione del peccato e quindi della salvezza. Dio invece ha dato suo figlio, Gesù Cristo, a morire ed è su questa base che Dio perdona. Ovviamente, per essere perdonato bisogna chiedere perdono. Ti sembra semplicistica questa affermazione? E allora consentimi di farti una domanda. Tu hai mai chiesto perdono a Dio del tuo stato di peccato? Sai, la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono quindi privi della gloria di Dio. La parola tutti include tutte le persone, anche me, anche te, e conta poco se tu sei una persona onesta, seria, lavoratrice, magari anche religiosa. Quello che conta veramente è che tu sei un peccatore, perduto, separato da Dio. Eh sì, lo so, anch'io mi trovo nella tua stessa situazione. Però, tanti anni fa mi sono convertito dal mio stato di peccato e ho chiesto a Gesù di salvarmi. E Lui mi ha salvato. Ha cambiato la mia vita. E allora? Allora cosa aspetti a chiedere a Gesù perdono? Perdono del tuo stato di peccato. Cosa aspetti a chiedere a Gesù di venire in te, di salvarti, di farti una nuova persona? Ora, dopo questa necessaria spiegazione relativa al perdono, leggiamo Matteo capitolo 6, versetto 13. Gesù disse: «Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria, in eterno. Amen». Gesù disse: «Non ci esporre in tentazione». Questa parola, esporre, potrebbe dare un'idea sbagliata, perché l'apostolo Giacomo afferma chiaramente che Dio non tenta nessuno, e questo è vero, ma esporre non significa tentare. Giusto per fare un esempio, dirò che una persona può essere esposta ai raggi solari, ma ciò non vuol dire che il sole deve cadergli sulla testa o che deve per forza prendere una scottatura di terzo grado. Gesù disse anche: «Ma liberaci dal male». Questa liberazione parla del male in assoluto, e cioè del diavolo. Purtroppo, mai come oggi, Satana è una terribile realtà. Il mondo ha cercato molte volte di ignorare la presenza del diavolo. Quante risate sono state fatte alle spalle di Martin Lutero, per esempio, che tirò contro il diavolo il suo calamaio. Ma recentemente abbiamo la prova di quanto il diavolo sia potente e in agguato. Qualsiasi uomo, qualsiasi donna che sia nato di nuovo, che sia cioè un cristiano, conosce perfettamente l'orribile realtà di Satana, la sua astuzia, la sua perfidia, la sua malvagità. Però, grazie a Dio, abbiamo la possibilità di fare questa preghiera: liberaci dal male. E tutti i figli di Dio hanno provato di persona cosa significa tale liberazione. Ora, vorrei dire che il Padre Nostro è una meravigliosa preghiera, soprattutto per un nuovo credente che sta imparando la potenza della preghiera. Ricordo che mia madre fu salvata dal Signore quando era molto anziana, così, anche a causa dell'età, non sapeva come pregare, perciò cominciò semplicemente ripetendo la preghiera del Signore, e alla fine riuscì a maturare. Poté formulare così le proprie preghiere come le scaturivano spontaneamente dal suo cuore. Ricordo che quando insegnavamo a pregare ai nostri figli, incominciamo insegnando loro una breve preghierina, facendo ripetere loro: «Grazie, Signore, di tutto ciò che mi hai dato oggi». Ma un giorno mio figlio aggiunse: «Signore, benedici mamma e papà». Fu un momento molto emozionante per noi, perché capimmo che aveva imparato a pregare da solo. Ora, tornando al Padre Nostro, vorrei ripetere che il Signore ci ha dato questa preghiera, appunto il Padre Nostro, come esempio, come un modello. È una preghiera gloriosa, meravigliosa, che ci insegna ciò che dobbiamo includere nelle nostre preghiere personali e ci stimola anche a formulare preghiere con parole nostre, affinché possiamo sinceramente parlare con Dio. Come Gesù stesso ha detto nel versetto precedente al Padre Nostro, la preghiera non deve essere un'esibizione di parole. La preghiera è un mezzo di relazione fra te e Dio, e la preghiera più sincera si verifica quando tu entri nella tua cameretta, cioè in un posto lontano dagli sguardi degli altri, e parli a Dio con cuore aperto. Io, a dire il vero, non sono un granché entusiasta degli incontri di preghiera pubblici. Infatti, se vogliamo essere sinceri, si tratta di un'attività piuttosto fiacca. Con ciò non voglio certo dire che bisogna sopprimere, eliminare gli incontri pubblici di preghiera. Però l'incontro pubblico di preghiera non deve e non può sostituirsi alla preghiera segreta, personale, fra te e Dio. Se poi la preghiera pubblica o privata scade nella monotonia o nella ripetitività, se diventa sterile, insomma, allora bisogna rivedere il nostro rapporto con Dio. Delle volte, qualche peccato non confessato, non abbandonato, può essere la causa della nostra sterilità nella preghiera. Oppure può darsi che ancora non ti sei convertito a Cristo. In tal caso, la preghiera che Dio si aspetta da te è proprio quella che può dire che

digiunano. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Il digiuno, amici, ha valore anche per i credenti del giorno d'oggi. Ne sono fondamentalmente convinto di questo, ma soltanto se viene fatto privatamente. Anche il digiuno, dunque, deve essere una questione personale, tra te e Dio. E ripeto, la richiesta che Dio si aspetta da un'anima non ancora salvata è questo grido: Signore, salvami. Poi viene la preghiera pubblica, poi viene la preghiera segreta, poi viene il digiuno. Ma qui, amici, mi devo concludere perché il tempo è terminato. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Cari amici, benvenuti a questo nostro programma. Quest'oggi vogliamo considerare la paura. Bu! Abbiamo messo paura? Spero di no, ma oggigiorno ci vuole così poco a spaventare la gente. Ma noi non vogliamo insegnarvi a come mettere paura, ma a come eliminarla. Questo sarà il tema che svolgeremo fra pochi minuti. State con noi!

Vogliamo continuare questo programma leggendovi una piccola storiella che ho letto in una delle nostre pubblicazioni. Si dice che un marinaio si rifiutò di saltare nell'acqua da una piattaforma alta 5 metri. L'istruttore gli domandò: «Come mai non vuoi saltare nell'acqua?» E lui rispose: «Perché ho paura, è troppo alta». E allora lui domandò: «Supponiamo che tu ti trovassi su una nave che sta affondando, cosa faresti?» E la recluta, dopo un po' di esitazione, rispose: «Aspetterei che la nave affondasse altri 3 metri». Questo, amici, è il classico esempio del modo in cui tante persone fanno piani per la loro vita. L'uomo è nato nel peso dei suoi peccati, sta affondando sulla nave, e mentre gli dice: «Io aspetto che la nave del piacere affondi altri 10 anni e poi mi cercherò un salvatore», la Bibbia invece dice che oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno accettevole. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Cari amici in ascolto, è molto molto facile vedere che il tempo passa veloce e l'eternità si avvicina, è molto facile vedere che questa nostra vita è piena di paure. Ebbene, state con noi e ricordiamoci che l'unica maniera di fare è di saltare via dalla nave che affonda, dalla nave di questa vita, dalla nave del piacere, e mettere i nostri piedi sulla barca sicura di Cristo, che non può affondare.

Ed ora per la nostra meditazione apriremo le Sacre Scritture al Vecchio Testamento, al Libro dei Salmi, e leggeremo assieme il Salmo numero 27. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è la roccaforte della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi, i miei nemici e avversari mi hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei fiducia. Una cosa ho chiesto all'Eterno, e quella cerco: di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. Perché nel giorno dell'avversità egli mi nasconderà nella sua tenda e mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora, mi leverà in alto sopra una roccia. E ora il mio capo si innalzerà sui miei nemici e mi accerchiranno, e io offrirò nella sua dimora sacrifici con grida di giubilo, canterò e celebrerò lodi all'Eterno. O Eterno, ascolta la mia voce quando io grido a te, abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice: da parte tua cercate la mia faccia, e io cerco la tua faccia, o Eterno. Non nascondermi il tuo volto, non ricettare con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi e non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Anche se mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, l'Eterno mi accoglierebbe. O Eterno, insegnami la tua via e guidami per un sentiero piano a causa dei miei nemici. Non abbandonarmi alle voglie dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che spira violenza. Oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà dell'Eterno della terra dei viventi. Spera fermamente nell'Eterno, sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore, spera fermamente nell'Eterno. Possa il Signore benedire la nostra meditazione su questo passaggio della sua santa parola. Cari amici ascoltatori, come voi ben sapete, oggigiorno il mondo è pieno di paura. Quest'oggi vogliamo appunto parlarvi sul tema come vincere la paura. Un tema vecchio, un tema che è stato discusso da molti altri. Nel suo capolavoro I Promessi Sposi, il Manzoni infatti mette in bocca al povero Don Abbondio la frase seguente: il coraggio uno non se lo può dare da solo. Coraggio, fatti coraggio. Quante volte abbiamo sentito questa esortazione? Nella sua famosa pellicola di Rosellini, Roma città aperta, troviamo un prete che conforta un condannato che sta per essere fucilato con queste parole: fatevi coraggio. A cui ben risponde il morituro dicendo: coraggio ci vuole a vivere, non a morire. Si pensa che il coraggio possa vincere la paura. Ma perché Don Abbondio ne aveva bisogno? Primariamente per vincere la paura che aveva di Don Rodrigo, non è vero? Come lui, noi pure involontariamente temiamo per tante cose. Oh, abbiamo così tante paure, come mai? La scienza ci dice che un neonato ha solo due paure quando nasce: la paura di cadere e la paura di forti rumori, e che tutte le ansietà, i timori, le paure che caratterizzano un adulto quest'oggi sono tutte create dalla personalità dell'individuo stesso. Amico, hai mai osservato nel libro della Genesi il comportamento di Adamo ed Eva nel giardino terrestre?
Essi non avevano alcun timore né degli animali, né del futuro, né della solitudine, neppure dell'insidioso serpente, come del resto non temevano l'apparire sul far della sera del creatore stesso che scendeva colà per conversare con loro. Il Dio creò l'uomo perfetto, senza alcuna paura. Pure oggi ci vuole coraggio a vivere. Oggi la vita è piena di ansietà, c'è la paura della bomba atomica, la paura dei terroristi, ci sono paure in così tante cose. Personalmente io ho assistito una volta ad una signora che ha venduto la sua casa, ha lasciato le sue conoscenze e le sue amicizie per andare a vivere in campagna ossessionata dalla paura. Beh, ho provato in tante maniere di farle capire che la paura era qualcosa di dentro e non dal di fuori. Ma lei aveva paura e se n'è andata, ha venduto tutto e è andata a star lontano da tutti. Ma poi ci sono tante paure, c'è per esempio la paura della depressione finanziaria. E mai come ora le banche svizzere sono state ricolme di denaro e siamo giunti al punto che alcune di esse, invece di pagare gli interessi, lo esigono dai loro depositanti. La borsa in un precario equilibrio, bilanciandosi fra alti e bassi, e molti con ogni mossa temono, essendo le loro sostanze investite nella borsa. C'è la paura di perdere l'impiego, le nostre possessioni, perfino la paura di perdere l'affetto dei propri familiari. L'alcolismo avanza, pure l'uso degli stupefacenti, e qui ecco che è stato detto dalle autorità sanitarie che l'uso di droghe tranquillizzanti è aumentato in maniera allarmante e che seriamente si teme per gli effetti che queste droghe potranno avere sulle persone. La paura avvince ogni cuore, si teme il domani, ci manca il coraggio, come pecore senza pastore, l'umanità in balia di se stessa ha paura e non sa come vincerla. Pure il messaggio di Cristo è: non temiate. Prima che andasse alla croce, egli disse ai suoi discepoli: non temete, poiché io ho vinto il mondo. Dopo la sua gloriosa resurrezione, ancora egli disse: pace a voi, non temete. Pure abbiamo paura, come fare? Di nuovo osserviamo il primo uomo. Era Adamo ed Eva in realtà privi di ogni timore. Non avevano ansietà, non paure, ma avevano un timore. Temevano di disubbidire il Dio. Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino il Dio ci ha detto: non ne mangiate e non ne toccate, che non dobbiamo morire, rispose Eva all'adulante insinuazione del tentatore. E fin tanto che Eva ebbe quell'unico timore, tutto andò bene. Quando quel timore finì, tutte le altre paure vennero. Se il mondo è traumatizzato, se gli uomini vengono meno per la paurosa aspettazione di ciò che sta per accadere, è perché noi tutti abbiamo perso il timore di Dio, perché nel cuor nostro non c'è affatto più timore nel disubbidire la parola del Signore, la quale è dalla maggior parte dimenticata, criticata, ridicolizzata, abbandonata completamente. L'uomo più saggio del mondo, Salomone, che nella Sacra Scrittura ci ha lasciato una raccolta dei suoi proverbi, comincia la medesima col dire che il timore dell'Eterno è il principio d'ogni scienza. Quando l'America stava per essere precipitata nell'olocausto dell'ultima guerra, il presidente Roosevelt disse a quel popolo americano perplesso e spaventato che non dovevano temer nulla se non che la paura stessa. Amico, io invece oggi dico che tu non hai da temere nulla, neppure la paura stessa, ma solo il Dio e la disubbidienza alla sua santa parola. O se come Eva fece sul principio, pur noi
stassimo bene attenzione alla parola del Signore e come lei noi pure la praticassimo, o se la mettessimo in atto in ogni nostra azione, in ogni nostro motivo e pensiero, quanto bene saremmo se fossimo motivati da essa, se la ubbidissimo senza dubbio e senza riserva alcuna. Ma come Eva, non soccombiamo nello stesso sbaglio quando il tentatore ci viene e ci dice che non c'è per certo niente di male in una bugia bianca, che come ci trova ben disposti a dargli sempre ragione, quando per mezzo dei nostri occhi ci tenta con cupiscenza e come svelti siamo a seguirlo, quando ci suggerisce che per la sistemazione spirituale del nostro futuro c'è tanto tempo e che d'altra parte la vita è bella e bisogna goderla, e spesso ci troviamo a dir di sì con la nostra testa e così ci avvince con le sue subdole menzogne e anche noi disubbidiamo la buona parola data per la nostra felicità e benessere. E come ci scusiamo? Dicendo: oh, che questi sono peccatucci da poco, peccati da nulla, ma amico in ascolto, il più piccolo peccato mai commesso dall'uomo fu sufficiente a mandare Cristo sulla croce. Il peccato è peccato e con sé porta il suo salario, che è la morte. Ora la morte porta paura, ansietà, terrore. Fra tutte le persone che hanno avuto guai, ansietà e persecuzioni, noi potremmo prendere l'esempio di Davide, perseguitato con folle gelosia dal proprio re, fuggendo da luogo in luogo senza resta, sempre dovendo affrontare tranelli e imboscate. Di certo egli aveva ragione di essere sotto la paura e il timore, pure egli fu capace di scrivere: «Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Quand'anche io camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, poiché tu sei meco». Oh, Davide non aveva paura, il suo cuore era fermo, egli era certo che il suo Dio l'avrebbe liberato da ogni ristretta, e così in fronte al pericolo e alla sciagura Davide poteva restare sereno e confidente. Qual era mai la formula che egli usava per vivere una vita così vittoriosa? Egli stesso ce la dà, ascolta: «Io ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te». Oh, Davide sapeva temere la parola di Dio e l'ubbidiva. Per esperienza conosceva la forza che è in essa, la sicurezza, la pace che essa dona. Amico in ascolto, credimi, se noi torniamo all'osservanza della parola di Dio, se ci dissetiamo ad essa qual latte puro, allora di nuovo troveremo il coraggio che ci vuole per vivere, allora troveremo la forza per vincere le tentazioni, le insidie del demonio, allora troveremo tranquillità di mente e di cuore.

se torneremo ad aver solo un timore, se con terrore temeremo di disubbidire la parola di Dio, allora il miracolo si compierà nel nostro cuore. Allora una ad una tutte le barriere cadranno. Allora uno ad uno noi saliremo gli scalini della salvezza che in Cristo ci danno redenzione piena ed eterna. L'amore scaccia la paura. Questo ci insegna la Bibbia. E quale amore se non quello di Cristo che ha dato se stesso per noi? Che bello sapere di avere un Salvatore così buono, così bravo, che ci ama così tanto. E quando noi cominciamo a ricontracambiare il suo amore, ecco che la paura se ne va. Oh, la pace di Cristo quanto è cara. Essa toglie ogni paura, con essa possiamo attraversare qualsiasi prova. Sì, se noi andiamo a Lui, Gesù ci toglierà tutte le paure, tutte le ansietà e le rimpiazzerà con un unico timore, un riverente rispetto verso Dio e la sua santa parola che diverrà la nostra guida, una lampada al nostro piede e una luce sul nostro sentiero. Amico in ascolto, l'ubbidienza alla parola divina non è una cosa desiderabile, ammirevole o complementare, è un'assoluta necessità. Se tu vuoi vincere le paure che ti circondano, se vuoi essere libero dall'ansietà, se vuoi avere la forza di attraversare la valle dell'ombra della morte senza timore alcuno, comincia oggi stesso con l'osservare la santa, buona, divina volontà del tuo Creatore. Apri il tuo Nuovo Testamento, segui i consigli che Cristo ti dà, fatti obbediente e sottomesso alla sua santa parola e la sua pace, che non è come quella del mondo, inonderà la tua vita. Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti preghiamo che tu applichi al loro cuore queste parole di verità e che loro possano staccarsi, abbandonare la vita che vivono, ricercare Cristo e fondare una nuova esistenza su di Lui. Te lo chiediamo nel suo santo nome. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Se possiamo esservi di aiuto in qualsiasi maniera, scriveteci, mandateci un'email, comunicate insomma con noi, vi risponderemo personalmente. Qui Eros Bacocina che vi saluta ed implora le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia. Ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Primo Re capitolo 1, e come titolo ho messo Casa divisa contro se stessa. Vi ho chiesto di aprire in Primo Re, però vorrei iniziare con qualche versetto nel Vangelo di Matteo capitolo 12. Se volete tenere un dito qui in Primo Re, andare in Matteo 12 capitolo 25. C'è la storia di un indemoniato sordomuto che Gesù guarisce, e i farisei, che non vogliono credere in Gesù come Messia, vedono questo miracolo e dicono: tu fai questa cosa, tu scacci i demoni con il potere di Satana. E loro vogliono diminuire il miracolo che è successo e non vogliono riconoscere la realtà di Dio. Vogliono essere autosufficienti e non sottomettersi all'insegnamento di Gesù. E Gesù risponde, Matteo 12, 25, con parole importanti. E Gesù, conoscendo i loro pensieri, vedi, Dio sa ciò che c'è nel nostro cuore, senza che parliamo, senza che... cioè, l'onnisciente Dio, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, ed ogni città o casa divisa contro se stessa non può durare. Versetto 26, ora se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso, o no? Come dunque può durare il suo regno? E Gesù sottolinea una cosa importante per noi. Satana con i suoi demoni, loro hanno come squadra unità, e a volte noi no. In coppia, in chiesa, noi siamo pronti ad essere divisi. E Gesù riconosce in Matteo 12 che Satana almeno ha la saggezza di avere una casa unita, perché una casa divisa contro se stessa non può durare. A volte viviamo momenti di crisi nella nazione, momenti di crisi in famiglia e a volte anche in chiesa. Non è buffo, prima di essere sposati, la tattica del nemico fra ragazzo e ragazza era di unirvi prima del matrimonio. E ora nel matrimonio la tattica di Satana è di dividervi. È un po' buffo questa realtà. Tornando in Primo Re, vedremo l'inizio di questo periodo dopo il regno di Davide come un momento di spaccatura nel regno. Regno diviso, cuori divisi, ribellione. E Davide tra poco verrà a mancare e Salomone regnerà nel suo posto, ma già prima che Davide viene a mancare, un altro figlio suo cammina in ribellione come Absalom, adesso Adonijah. Quindi Primo Re, capitolo 1, guardiamo da versetto 1. Ora il re Davide era vecchio e avanzato negli anni e, sebbene lo ricopersero di panni, non riusciva a riscaldarsi. Perciò i suoi servi gli dissero: si cerchi per il re, nostro signore, una fanciulla vergine che assiste il re, ne abbia cura e dorma sul suo seno, così il re nostro signore potrà riscaldarsi. Allora cercarono per tutto il territorio di Israele una bella fanciulla e trovarono Abishag la Shunamita e la condussero al re. E la fanciulla era bellissima, si prendeva cura del re e lo serviva, ma il re non la conobbe, non ha avuto rapporti con questa ragazza. Abbiamo già visto alla conclusione di Secondo Samuele che Davide non poteva uscire in battaglia. Infatti i suoi amici, i suoi soldati hanno sconfitto i quattro giganti rimasti nel territorio. Davide non poteva combattere più e qui Davide non riesce più a stare caldo abbastanza di notte. Davide è in fin di vita qui e quindi lui ha bisogno. E versetto 5, il quarto figlio nato a Davide, secondo Samuele capitolo 3 abbiamo visto l'elenco di questi sei figli di Davide nati ad Hebron. Davide regnò ad Hebron 7 anni, a Gerusalemme 33. Iniziando il suo regno ad Hebron, nacquero 6 figli a Davide. Il quarto era Adonijah. Il terzo Absalom, il quarto Adonijah. Il versetto 5 qui, Primo Re 1:5, Adonijah figlio di Agit, insuperbitosi, diceva: sarò io il re. e si procurò carri, cavalieri e 50 uomini che corressero davanti a lui. Davide in fin di vita, Davide che non ha forza, Davide che non riesce a riscaldarsi di notte. È un uomo ancora leader, ma non ha controllo della situazione di casa sua, nella nazione o a casa. E Adonijah vede che il padre inizia a dare dei numeri. Lui ha fatto il censimento del popolo, è venuto una calamità sul popolo. Davide poi ha fatto questo sacrificio, ha acquistato poi il terreno che divenne il Monte del Tempio. E quindi Adonijah vede che suo padre in fin di vita sta sbagliando, non è presente per la battaglia e in fin di vita. E Adonijah fa ciò che spesso anche noi facciamo. Quando vediamo una cosa fuori controllo, cerchiamo di prendere controllo. E spesso lo facciamo male, spesso agiamo per la carne, per testa nostra, invece di confidare nella guida dello Spirito di Dio nella nostra vita. E lui agisce per orgoglio. Ricordiamoci tutti quanti che dove c'è un vuoto di leadership, le persone sbagliate sorgeranno sempre per prendere quel posto. Pensiamo noi mariti. Io parlo a me stesso, se io non ho cura dei bisogni di mia moglie, fisiche o emotive, e lei è molto isolata e arriva un altro uomo che ascolta mia moglie, vedi, un vuoto di leadership è un posto fertile che un altro sorge per prendere cura. O magari con i vostri figli, magari voi mancate nell'insegnamento, nell'esempio, nel parlare con i vostri figli, un vuoto di leadership nella loro vita creerà terreno fertile affinché altri sorgano per ammaestrarli. E Adonijah è uno che sorge in un momento di bisogno nella nazione ed è la persona completamente sbagliata. Lui è motivato per il bene proprio e non per la volontà di Dio. E quindi chiediamoci, sono motivato per il bene e per l'avanzamento mio o per l'amore del popolo di Dio? Mi piace quello che c'è scritto in Salmi 75, se volete sfogliare le pagine della vostra Bibbia. Salmi 75:4, ho detto agli orgogliosi, non vi vantate. E agli empi, non alzate la cresta, non alzate la vostra cresta in alto, non parlate con il collo duro, poiché, versetto 6, non è dal levante né dal ponente e neppure dal deserto che viene l'esaltazione, ma è Dio colui che giudica. Egli abbassa l'uno e innalza l'altro. Come vedremo, Dio aveva già promesso che un altro figlio di Davide doveva essere re. Adonijah avrebbe saputo questo. E sapremo perché, perché tra poco Adonijah farà una grande festa e non invita Salomone alla festa, perché lui sa che deve essere lui. E quindi Adonijah agisce, cerca di innalzarsi da solo. Perché vede la debolezza del padre, dice il padre non si aziona, la nazione ha bisogno, faccio io il re, guidato per la superbia. Ma sappiamo, chiesa, che Dio respinge i superbi e lui dà grazia agli umili. E quindi noi vogliamo camminare con umiltà. Se c'è una volontà di Dio per le nostre vite, la vogliamo prendere tramite l'umiltà. Tornando in Primo Re 1, vediamo un problema qui nella vita di Adonijah. Versetto 6, leggiamo suo padre, re Davide, non lo aveva mai rimproverato in vita sua, dicendogli, perché fai così? Anche Adonijah era bellissimo ed era nato dopo Absalom. E quindi Absalom era un bel uomo, ma anche Adonijah era un bel uomo. E Davide sembra che non aveva la tendenza di correggere i suoi figli. Infatti, se noi ricordiamo indietro, mi sa in 2 Samuele 13, quando Amnon, il primo nato, violenta la figlia di Davide, Tamar, Davide non si aziona, non prende una posizione e Absalom per 2 anni rimase con amarezza nel cuore. E poi lui agisce per testa sua e ammazza Amnon. E c'era casino perché Davide non aveva cura di casa sua e non aveva corretto i suoi figli. Proverbi 13:24, chi risparmia la verga odia il proprio figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. E questo Proverbi 13:24 non vuol dire che dobbiamo usare violenza con i figli, ma la correzione sì. Perché i bambini devono capire i parametri della vita, i parametri nella società. Se non crescono conoscendo la tua autorità, non avranno rispetto per la polizia, non avranno rispetto per la legge comune della nazione. E quindi noi dobbiamo addestrarli nelle vie del Signore, anche per il loro stesso bene, affinché non crescano viziati. E quindi chiediamoci quali sono alcuni motivi per la quale non correggiamo i nostri figli. Magari Davide si sentiva imbarazzato. Chi sono io a correggere Amnon per la violenza contro Tamar, avendo appena commesso violenza contro Bathsheba? E quindi magari tu senti una incongruenza, ma chi sono io a correggerli quando io anche sbaglio? Sono un po' ridicolo, no? A chiedere a loro qualcosa che non faccio. E vedi perché dobbiamo trattare la Santa Cena con serietà. Signore, perdonami, rinfrescami, affinché cammino nel perdono e così ho la coscienza purificata, affinché posso anche predicare il Vangelo con la coscienza purificata, affinché posso addestrare i figli dicendo sì, ha ragione, anche papà sbaglia, ma mi confesso davanti al Signore, quindi camminiamo, figlio mio. Quindi magari per un senso di colpa non trattate una coscienza impura, magari perché abbiamo una identità instabile, vogliamo sempre che i nostri figli ci vogliono bene. Magari io invece di essere stabile in Cristo e avere valore da Lui, io voglio che i miei figli mi vedano come amico. Per una crisi di identità non voglio dispiacerli. Ma dobbiamo avere il coraggio a volte di dire la verità nonostante come qualcuno possa agire. Io come pastore a volte devo correggere qualcuno in amore, ma poi c'è la paura che non vengano più in chiesa, o c'è la paura che li offendo. Ma io non posso risparmiare la verità perché io sono instabile nella mia identità, per avere soltanto poi una relazione finta basata su cosa poi. E quindi Davide, versetto 6, non aveva mai rimproverato in vita sua questo figlio Adonijah, né Amnon. Era una tendenza di Davide come genitore. E quindi Efesini 6:4, l'Apostolo Paolo ci incoraggia dicendo: padre, non provocate a dire i vostri figli. Una incongruenza, una mancanza di regolarità, una mancanza di addestrarli sarà per il loro bene. Se li amiamo, diremo la verità con amore. E poi versetto 7, questo figlio, il quarto nato, Adonijah, si accordò con Joab, di nuovo Joab, in mezzo ai casini. Joab, questo generale di Davide, amico non amico, amico non nemico, avanti e indietro. Questo Joab, insieme con Adonijah, figlio di Zeruia, e con il sacerdote Abietar, tristemente, Abietar, il suo padre fu ucciso da re Saul, e Abietar aveva preso una fuga, era andato nel deserto per seguire Davide tutti questi anni. Abietar era un sacerdote fedele a Davide finora. Quindi Joab, Abietar hanno seguito Adonijah e lo spalleggiarono. Va bene, Adonijah, prendi posizione. Va bene, seguiamo la tua leadership. Ma, versetto 8, il sacerdote

cose che vogliamo sentire. Vogliamo cercare consigli anche da persone che avranno il coraggio di dirci le cose che non vorremmo dire perché sono vere. Invece lui cerca sostegno dalle persone che lui pensa che saranno dalla sua parte. E quindi ci sono due gruppi. Il versetto 9: Adonijah immolò pecore, buoi, vitelli grassi vicino al masso di Zoelet, che è vicino alla fontana di Rogel. Si pensa che è un pozzo di acqua sotto la città di Davide, diciamo Gerusalemme, ok, la vecchia città. Quindi c'era questo sorgente sopra di Gihon e sotto questo pozzo d'acqua. E quindi a questa fontana lui invitò tutti i suoi fratelli, figli del re e gli uomini di Giuda al servizio del re. Ma non invitò Natan, Benaia, né gli uomini di Prode, né Salomone. Nel versetto 11, Natan parlò a Batsheba, madre di Salomone, e le disse: non hai sentito che Adonijah, figlio di Agit, è diventato re? E Davide, nostro signore, non lo sa neppure. Vedi, la mancanza di leadership ha creato confusione. Se c'è un pastore che guarda questo, ricordati, lascia la chiesa prima che muoi. Tramandare il Vangelo prima di perdere le tue facoltà. Tutti noi vogliamo fare discepoli e tramandare il testimone prima che è troppo tardi, prima che sorgano uomini sbagliati a prenderla. E Davide non sapeva quello che succedeva. Versetto 12: or dunque permetti che ti dia un consiglio. Natan, fedele profeta di Davide a Batsheba, voglio darti un consiglio affinché salvi la tua vita e quella di tuo figlio Salomone. Se non ci muoviamo, Batsheba, Adonijah ti farà fuori, anche la vita di Salomone è in pericolo. Nel versetto 13, va, entra dal re Davide e digli: o re mio signore, non hai forse giurato alla tua serva dicendo: tuo figlio Salomone regnerà dopo di me e siederà sul mio trono? Perché dunque è divenuto re Adonijah? Poi, mentre tu starai ancora lì a parlare col re, io entrerò dopo di te e confermerò le tue parole. E quindi Adonijah, versetto 10, non ha invitato le persone che avrebbero detto qualcosa di contrario. E Natan si accorge e va da Batsheba per parlare con Davide. E quindi vedi questa scena che Adonijah crea il contesto e il pretesto per fare qualcosa che vuole fuori dalla volontà di Dio. Noi tendiamo, quando vogliamo peccare, di evitare le persone che risplenderanno un po' di luce. Giovanni capitolo 3, Gesù che parla con Nicodemo, dice alcune parole famose. Giovanni 3, versetto 20 e 21: infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Tendiamo, quando entriamo in un periodo di peccato, di evitare la fratellanza, evitiamo la chiesa, a volte anche per la prima domenica del mese non voglio prendere la Santa Cena perché non sono a posto con il Signore. Magari c'è questo pensiero a volte che evitiamo la radunanza dei fratelli perché non voglio luce che brilla. A volte so che sto facendo qualcosa di sbagliato, non voglio che la gente veda. Versetto 21 di Giovanni 3: ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Adonijah evita le persone che lo rimproveranno. Lui evita le persone che non hanno paura di dire la verità, perché lui sa che sta sbagliando. Possiamo misurare qualunque azione nostra, se è un peccato o no, se è la volontà di Dio o no, pensando: se quell'azione fosse messa sullo schermo in chiesa, sarò orgoglioso della cosa, fiero, gloria a Dio, o se sarei vergognato della faccenda, no? Luce o tenebre? Se un po' di luce fosse messa su questa cosa, come mi sentirei? E Adonijah non ha invitato, fa questa mossa nella carne all'oscuro. Il versetto 5: così Batsheba entrò nella camera del re. Il re era molto vecchio, 70 anni,
stanco, senza forza, senza colore. E Abishag, la Shunammita, serviva il re Batsheba, moglie di Davide, si inchinò e si prostrò davanti al re.

0: Il re disse: che cosa vuoi? E gli rispose: o mio signore, tu hai giurato alla tua serva per l'Eterno tuo Dio dicendo: tuo figlio Salomone regnerà dopo di me e siederà sul mio trono. Ora invece Adonijah è divenuto re e tu, o re mio signore, non lo sai neppure. Egli ha immolato un gran numero di buoi, vitelli grassi e pecore, ha invitato tutti i figli del re, Abietar e Joab, sacerdote e capo dell'esercito, ma non ha invitato il tuo servo Salomone. Ora gli occhi di tutto Israele sono rivolti a te, o re mio signore, perché tu indichi loro chi dovrà sedere sul trono del re mio signore dopo di lui. E arrivano questi momenti anche nella nostra vita dove dobbiamo prendere una posizione chiara. Essere leader, nonostante i tuoi fallimenti, nonostante la tua debolezza e stanchezza, dove magari avrai paura di offendere, ma se poi nomino questo, cosa mi farà questo? Se io dico X, cosa penserà questi di me? Se io dico Y? E Bathsheba dice: tutto il popolo ti sta guardando, cosa farai? Uomini, parlo a me stesso. Le nostre mogli ci guardano e aspettano che prendiamo coraggio, una posizione. Genitori, i vostri figli vi stanno guardando. Cosa farai? Il popolo, come dice Bathsheba in versetto 20, gli occhi di tutto Israele sono rivolti a te. Mo, cosa farai? E dobbiamo avere il coraggio di prendere una posizione per la verità e per la parola di Dio. E Bathsheba sa, versetto 21, che io e il mio figlio Salomone saremo trattati come colpevoli. Moriremo se non azioni. Prendi una posizione, sii coraggioso prima di morire. E tu morirai tra poco, poi noi, che fine faremo? E mentre essa parlava ancora con il re, versetto 22, giunse il profeta Nathan. Allora riferirono la cosa al re dicendo: ecco il profeta Nathan. E quindi magari Bathsheba esce, Nathan entra e lui racconta la stessa cosa, versetto 24. O re mio signore, hai forse detto: Adonijah regnerà dopo di me e siederà sul mio trono? Forse ho perso qualche cosa negli ultimi anni qua. Tu hai mai indicato che Adonijah deve regnare? Perché a me non quadra. Perché oggi, infatti, versetto 25, egli è sceso e lui si è fatto re. E tutti dicono, versetto 25, viva il re Adonijah. E versetto 26, ma egli non ha invitato me, tuo servo, né il sacerdote Zadok, né Benaia, figlio di Jehoiada, né Solomone, tuo servo. Questa cosa, versetto 27, è proprio stata fatta dal re, mio signore, senza far sapere al tuo servo chi dovrà sedere sul trono del re, mio signore, dopo di lui. Davide, tu hai fatto Adonijah re senza che io sapessi, va bene, non è che io devo sapere ogni fatto, però se tu non sai, dovresti saperlo. Girate con me in secondo Samuele 7, il capitolo che vediamo Dio dire a Davide: tu non mi puoi costruire una casa. Quel capitolo dove Davide voleva fare una casa per Dio e Dio ha detto: no, però io ti prometto di fare una casa a te. Io prometto che la tua progenie rimarrà sul trono in perpetuo. E Dio fa questa promessa a Davide, e non solo. Secondo Samuele 7:12, Nathan, sempre Nathan qui, che parla a Davide: quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò dopo di te la tua discendenza che uscirà. Al punto di secondo Samuele 7, Adonijah era già nato, capitolo 3. E quindi Nathan aveva già profetizzato per parole di Dio che verrà ancora un figlio dalle tue viscere e dopo la tua morte lui regnerà. E quindi Nathan qui, tornando in primo re 1, ricorda Davide, ma se ho perso qualche calcolo non so, ma pensavo che la parola di Dio rivolta a te era per un figlio a venire, che era Salomone. E quindi Davide, versetto 28, risponde a Nathan e dice: portate di nuovo Bathsheba qua dentro. Bathsheba, che era forse uscita dalla stanza, e ella entrò alla presenza del re, rimase in piedi davanti a lui. Il re giurò e disse: come è vero che l'Eterno vive, che ha liberato la mia vita da ogni avversità, io farò oggi esattamente ciò che ti ho giurato per l'Eterno. Vedi, Davide aveva giurato a Bathsheba per parola di Dio tramite Nathan, secondo Samuele 7:12. Il tuo figlio Batsheba Salomone è colui che deve regnare. Lui aveva una parola profetica, aveva giurato, e adesso, in fin di vita, porta avanti la promessa fatta a Batsheba per volontà di Dio. Ed è anche buono che noi facciamo voti e promessi solo se sono in linea con la volontà di Dio. Perché se noi facciamo promesse secondo l'uomo e non abbiamo la grazia né la volontà di Dio per adempierle, guai a noi, no? Quindi Davide mantiene una promessa fatta. Il tuo figlio Salomone regnerà dopo di me e siederà sul mio trono al mio posto. E Batsheba si inchinò con la faccia a terra e si prostrò davanti al re e disse: possa il re Davide, mio signore, vivere in perpetuo. Davide sta per morire ed è un bel augurio a lui. Voglio che tu viva. Magari lei sa che non viva per tanto tempo ancora, ma anche una promemoria della promessa di Dio che il progenie di Davide fino a Gesù vivrà in perpetuo. E anche questo doppio significato. Poi il re Davide disse, mette ordine qua, chiamatemi il sacerdote Zadok, profeta Nathan e Benaia, figlio di Jehoiada. Benaia diventerà il nuovo generale dopo Joab adesso. Quindi un sacerdote, un profeta e un soldato. E essi vennero alla presenza del re, e il re disse loro, prendete con voi i servi del vostro signore, fate montare mio figlio Salomone sulla mia mula e fatelo scendere a Gihon. Adonijah aveva, abbiamo visto all'inizio, versetto 5, preso cari cavalieri e 50 uomini che corressero davanti a lui e andò al pozzo. Con la forza dell'uomo, con una minaccia, lui prende il trono non per la volontà di Dio, ma per la volontà dell'uomo. E la volontà dell'uomo deve essere sempre con la forza dell'uomo, con superbia, con orgoglio. Invece Salomone prende il trono con il sacerdote, profeta e un sol soldato seduto su una mula. Gesù entrò in Gerusalemme seduto su un asino. E quindi anche noi chiesa vogliamo ricordarci di entrare nella volontà di Dio con l'umiltà, con mansuetudine, non con la forza, ma io ho fatto qua, ma io faccio, ma io ho lui. E Salomone non si auto intitola re, ma è lodato di altri. Invece Adonijah deve spacciarsi come leader e forzare la faccenda. E va ad un pozzo. Invece Salomone viene portato a Gihon. Ed è bello, recentemente in certi scavi archeologici, in questo punto a Gerusalemme c'è questa fonte tutt'ora di acqua che sgorga ancora oggi dopo 3000 anni, perché qui siamo quasi un 1000 anni avanti Cristo, tuttora in questo punto di Gihon c'è questo sorgente di acqua viva, e proprio lì hanno trovato un punto dove loro pensano che questo momento storico è successo. Trovano un punto di consacrazione nella pietra, e lì a questa fonte di Gihon, versetto 34, il sacerdote Zadok, il profeta Nathan, lo ungono re d'Israele. Poi Davide dice, suonate la tromba e dite, viva il re Salomone. E quindi vogliamo mettere in testa questa scena, una piccola città storica, la città di Davide, Gerusalemme. Sotto la collina, magari 800 metri, c'è questo pozzo d'acqua, En Rogel, e sopra la città, a 800 metri, c'è Gihon. E c'è la festa di Adonijah con tutti i suoi che hanno questo banchetto e celebrano e bevono e mangiano. E sopra la città adesso c'è Salomone che viene unto come re e la tromba viene suonato e viene costituito re di Israele. Versetto 38, allora il sacerdote Zadok, il profeta Natan e Benaia scesero, fecero montare Salomone sulla mula del re Davide e lo condussero a Gihon. Il sacerdote Zadok prese il corno dell'olio del tabernacolo e unse Salomone. E tu puoi fare quello che vorresti, spingendoti con la forza dell'uomo, montandoti la testa al lavoro, in città, in chiesa, in qualunque cosa nella vita, ma se lo Spirito Santo non è all'opera, aggiungere quello che facciamo è tutto inutile. forza dell'uomo senza l'unzione dello Spirito Santo. Poi suonarono la tromba e tutto il popolo disse: viva il re Salomone! Mettiamoci nei panni di Adonijah, 800 metri sotto la collina, che sente la tromba e sente il popolo gridare che Salomone è re. Mamma mia, cosa ho fatto? Poi tutto il popolo risalì dietro di lui suonando i flauti e rallegrandosi di grande gioia, tanto che la terra alle loro acclamazioni sembrava spaccarsi. Anche se Davide aveva aspettato un po' troppo, era un po' incosciente a quello che succedeva. Non sapeva come Adonijah stava guidando il popolo in una maniera errata. Non è mai troppo tardi per alzarci, essere unti e prendere posizione. Amen. Non fermarvi dal prendere una posizione da ora in poi. E Adonijah, versetto 41, e tutti i suoi convitati, come stavano finendo di mangiare, udirono il clamore. E quando Joab udì il suono della tromba, disse: cosa significa questo grande fragore proveniente dalla città? E mentre parlava ancora, ecco giungere Jonathan, figlio del sacerdote Abiatar. Adonijah gli disse: entra, perché tu sei un uomo di valore e rechi certo buone notizie. La dottrina della parola positiva, la confessione positiva, buone notizie, dai! E Jonathan rispose: mi dispiace, non sono buone notizie che ti porto. E lui racconta tutto ciò di quello che è successo con Davide e Nathan, Sadoc e Benaia, e come loro hanno unto Salomone come prossimo re della nazione. Fino al versetto 48, Jonathan riferì tutto ciò. E guardate com'è per chiudere il versetto 49. Allora tutti i convitati di Adonijah furono presi da spavento e si alzarono e se ne andarono ciascuno per la sua strada. Adonijah, avendo paura di Salomone, si levò e andò ad aggrapparsi ai corni dell'altare. Bravo Adonijah. Lui, avendo mosso per la carne, avendo preso il trono in modo sbagliato, ha fatto un grande errore. E lui si aggrappa all'unico punto che lui può capire per trovare misericordia. Lui si aggrappa ai corni dell'altare e fu quindi riferito a Salomone: ecco, Adonijah ha paura del re Salomone. E si è afferrato ai corni dell'altare dicendo: il re Salomone mi giuri oggi che non farà morire di spada suo servo. Ho sbagliato, aiutami Signore. mi aggrappo a questi corni dell'altare. L'altare di Dio aveva quattro corna attorno all'altare e lui viene e si aggrappa per trovare misericordia davanti a Dio e davanti a Salomone. Non uccidermi per piacere, lasciami in vita, ti prego. E Salomone, come primo atto come re, 52-53, Salomone rispose: se si mostra uomo retto, non cadrà in terra neppure uno dei suoi capelli. Ma se in lui sarà trovata alcuna malvagità, morirà. Ed è stato trovato una malvagità in lui, no? Lui aveva sbagliato. Si era mosso per orgoglio e superbia. E versetto 53, così il re Salomone mandò gente a farlo scendere dall'altare. Egli venne quindi a prostrarsi davanti al re Salomone. E Salomone gli disse: vattene a casa tua. Una casa divisa contro se stessa non può durare. Primo Pietro 5, voglio concludere insieme sfidandoci di osservare nel nostro cuore se c'è qualche piega di superbia, se c'è qualche tendenza di forzature umane, e di rettificare questa cosa, di mettere a posto questa cosa, aggrappandoci anche noi all'altare di Cristo e dire: Signore, voglio riconoscere di aver fatto una stupidaggine. Voglio essere consapevole che sono stato un uomo di collo duro, di essere stato innalzato, di aver agito per la mia carne. Quel peccato, Padre, mi aggrappo al tuo altare e chiedo per misericordia, perché ho agito da stolto. Ho voluto proteggermi, ho litigato, mi sono innalzato, ho diminuito qualcuno. Padre, parlaci tu. Primo Pietro 5:5, similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi d'umiltà. perché Dio, guardate, resiste ai superbi. Non avremo nulla dalla parte di Dio se continuiamo a camminare per la testa nostra. Dio guarda e lui dice, vedo la superbia, vedo l'orgoglio, tu cammini per testa tua, Adonijah. Non posso benedire, non posso ungerti quando tu cammini per la tua carnalità. Primo Pietro 5:6, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Dio sa quando sarà il giusto momento fare questa o quell'altra cosa. E guai a noi venderci, spacciarci per qualcosa che non siamo. Se non è la volontà di Dio, non la voglio fare. Versetto 7, gettandosi di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. E vogliamo riflettere su questa mossa di Adonijah. Davide mancava come padre, sì. Davide mancava come leader, non mettendo chiarezza e ordine, sì. Ci sono motivi per la quale Adonijah ha fatto questa mossa, sì, ma sopra di tutto per la sua stessa carne, che lui ha agito come stolto. Padre, guidaci tu, parlaci tu in chiusura. Avendo visto la parola di Dio qui, Padre, vogliamo che sia per noi luce, un faro di verità verso i nostri cuori. Padre, parlaci tu, guidaci tu. Vogliamo ravvederci, vogliamo che tu, Padre, illumina i nostri cuori e vogliamo ravvederci di qualunque sfumatura di questo momento di Adonijah in noi. E Padre, come Adonijah, vogliamo aggrapparci all'unica speranza nostra, l'altare tuo, Padre, per trovare misericordia e aiuto, grazia in un tempo di bisogno, Padre, purificaci tu. Perché non vogliamo avere una casa divisa, ma vogliamo avere l'unità dello Spirito in mezzo a noi. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

Ciao a tutti. Qualche tempo fa una persona mi ha scritto dicendomi che non riusciva a comprendere il messaggio del brano biblico di Luca 16, quello in cui troviamo la cosiddetta parabola del fattore o dell'amministratore infedele, parabola poi seguita dal commento di Gesù. Cominciamo quindi a leggere la parabola che Gesù raccontò in Luca capitolo 16. Versetti da 1 a 8. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: un uomo ricco aveva un fattore, il quale fu accusato davanti a lui di sperperare i suoi beni. Egli lo chiamò e gli disse: che cos'è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere mio fattore. E il fattore disse fra sé: che farò? Ora che il padrone mi toglie l'amministrazione, di zappare non sono capace. Di mendicare mi vergogno. So quello che farò, perché qualcuno mi riceve in casa sua quando dovrò lasciare l'amministrazione. Fece venire uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 bati d'olio. Ed egli disse: prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto, 50. Poi disse a un altro: e tu quanto devi? Quello rispose: 100 cori di grano. Ed egli disse: prendi la tua scritta e scrivi 80. Il padrone lodò il fattore disonesto perché aveva agito con avvedutezza. Poiché i figli di questo mondo, nelle relazioni con quelli della loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. Allora, questa è una parabola, non è un'allegoria. Il che significa che non si deve cercare un significato specifico per ogni cosa o persona presente nel racconto, come se ogni dettaglio avesse un significato nascosto. Normalmente nelle parabole veniva utilizzato un racconto tratto dalla vita di tutti i giorni per dare un solo insegnamento preciso. I vari personaggi possono anche avere comportamenti discutibili, come accade in questo caso. Ma si tratta di capire quale insegnamento preciso Gesù voleva dare ai suoi discepoli attraverso questa parabola. Qui abbiamo un fattore che non lavora bene, infatti amministra male i beni del suo padrone. Viene accusato di sperperarli. Il padrone gli dà quindi un preavviso di licenziamento, dicendogli che l'amministrazione gli sarà tolta. A questo punto il fattore che cosa fa? Beh, pensa al suo futuro. Cosa farò quando l'amministrazione mi sarà tolta, visto che non so fare altri mestieri? E allora escogita un piano per assicurarsi un avvenire. Sostanzialmente, avendo ancora una certa indipendenza nell'amministrare i beni del suo padrone, fa un favore ai debitori del suo padrone, diminuendo di sua iniziativa il loro debito. E il motivo è semplice. Egli pensava che facendo così, quei debitori sarebbero stati riconoscenti nei suoi confronti ed egli si aspettava quindi che tra quelli qualcuno lo avrebbe ricevuto in casa sua dandogli un lavoro, magari proprio come amministratore, una volta che fosse stato licenziato. Alla fine il padrone viene a sapere ciò che il fattore ha fatto. Con nostra sorpresa, invece di sgridarlo, lo loda. Attenzione però, non lo loda perché gli ha fatto perdere dei soldi. Ma essendo anch'egli uomo di mondo, uomo di affari, lo loda per la sua scaltrezza, perché sapendo che avrebbe perso il lavoro, si era dato da fare per il suo futuro. Come dicevo, questa non è un'allegoria. Per intenderci, il padrone non rappresenta Dio e l'amministratore infedele non rappresenta un servo di Dio. In questa parabola, sia il fattore che il padrone sono due semplici uomini di mondo, uomini di affari, smaliziati, pronti a fare qualunque cosa per raggiungere il proprio scopo. Il padrone loda il fattore probabilmente perché al suo posto si sarebbe comportato esattamente come lui, pensando al proprio futuro. Allora penso che sia proprio il contesto di questa parabola a rendere difficile per molti la comprensione. Ci sembra strano, infatti, che Gesù utilizzi un racconto in cui i vari personaggi hanno comportamenti discutibili o addirittura negativi. Quale insegnamento vuole darci Gesù con questa parabola? Vuole insegnarci ad essere amministratori disonesti?
che pensano solo a se stessi e al proprio futuro lavorativo, anche a costo di far perdere soldi al proprio datore di lavoro? Beh, ovviamente no. Gesù stesso ci spiega dove vuole andare a parare quando alla fine del versetto 8 ci svela la semplice verità che questo racconto vuole mettere in luce. Poiché i figli di questo mondo, nelle relazioni con quelli della loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. Questo è il punto importante. Gesù voleva far vedere il modo in cui i figli di questo mondo, le persone comuni, le persone d'affari, gestiscono normalmente i loro affari. Le persone di questo mondo in generale sanno badare ai loro affari, sanno pensare al loro futuro. Infatti, il fattore infedele nelle relazioni con i suoi contemporanei, ovvero nei rapporti con i debitori del suo padrone, è stato scaltro. Secondo Gesù, i figli della luce, ovvero i suoi discepoli, sono talvolta meno avveduti nel modo in cui gestiscono le relazioni con i loro contemporanei in vista del futuro, perché questa è la chiave, in vista del futuro. In che senso sono meno avveduti? Per capirlo dobbiamo proseguire, perché Gesù stesso ci dà la chiave di lettura della parabola. Allora, continuiamo quindi a leggere in Luca il capitolo 16, dal versetto 9 al versetto 14. E io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, ma chi vi affiderà a quelle vere? E se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Nessun domestico può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. E i farisei, che amavano il denaro, udivano tutte queste cose e si beffavano di lui. Allora, che cosa intendeva Gesù quando si riferì a ricchezze ingiuste, a cose minime? In che senso i discepoli dovevano farsi amici che avrebbero dovuto riceverli nelle dimore eterne? Ma poi ancora, quali sarebbero le ricchezze vere a cui Gesù faceva riferimento? Perché alla fine Gesù parlò di servire Dio o Mammona? Ma chi è questo Mammona? E poi, perché viene sottolineato alla fine che i farisei amavano il denaro e quindi si beffavano di Gesù? Come dicevamo, Gesù aveva appena detto, al versetto 8, che i figli della luce, i suoi discepoli, talvolta sono meno avveduti di quanto sia stato quel fattore infedele. Siccome quel fattore infedele ha utilizzato i beni di questo mondo, del suo padrone tra l'altro, pensando al suo futuro, ci chiediamo: ma i discepoli di Gesù utilizzano i beni di questo mondo per investire nel futuro? Ma soprattutto, qual è il futuro su cui dovrebbero investire? Infatti, quando Gesù parla di ricchezze ingiuste, si riferisce semplicemente alla sicurezza materiale effimera dei beni di questo mondo. Nell'originale, sia al versetto 9 che al versetto 11, la parola tradotta in questa versione come ricchezze è semplicemente la parola mammona, quella poi ripresa al versetto 13. Questo termine deriva dalla lingua aramaica ed è usato nel Nuovo Testamento sempre come personificazione del profitto, della ricchezza materiale, della sicurezza materiale. La connotazione ingiuste, data alle ricchezze da parte di Gesù, deriva dal fatto che la ricchezza materiale, i beni di questo mondo, sono per loro natura passeggeri, temporanei. Quindi, parlando di sicurezza materiale ingiusta, Gesù volle sottolineare che ciò che la gente considera normalmente la sicurezza materiale, ciò su cui fare affidamento, in realtà è una falsa sicurezza. Perché le ricchezze di questo mondo sono per natura temporanee, effimere, inaffidabili, sostanzialmente un'illusione, quindi false, ingiuste, distinte dalle ricchezze vere e durature
a cui Gesù si riferirà nel seguito del brano. Un discepolo di Gesù dovrebbe aver compreso che le vere ricchezze, quelle giuste, ovvero quelle affidabili, sono ben altre. Il suo tesoro, e quindi il suo cuore, come Gesù aveva detto in un altro famoso insegnamento, doveva essere da un'altra parte. Leggiamo in Matteo capitolo 6, versetto 19 a 21, questo altro insegnamento di Gesù. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. In quel brano di Matteo 6 che non andiamo a leggere, nei versetti seguenti, dopo aver esortato a non avere l'occhio malvagio, un idioma ebraico che sostanzialmente significa non essere tirchi, generosi in sostanza, quindi avere l'occhio malvagio vuol dire essere tirchi, non generosi, Gesù concluse poi al capitolo 6, versetto 24, nessuno può servire due padroni perché o odierà l'uno e amerà l'altro o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Quindi un po' come abbiamo letto in Luca, voi non potete servire Dio e Mammona. Ci accorgiamo quindi che il brano di Matteo si occupa in effetti di un tema analogo a quello del nostro brano di Luca, ovvero l'importanza di non mettere il proprio cuore nei beni materiali, le ricchezze temporanee, Mammona, in vista del vero tesoro al quale i discepoli dovrebbero invece pensare. A questo punto è chiaro il senso dell'insegnamento di Gesù in Luca 16. Un vero discepolo di Gesù avrebbe dovuto avere un rapporto con le ricchezze effimere, cioè le ricchezze di questo mondo, ben diverso da quello che caratterizza normalmente chi non ha una speranza eterna. Un figlio di luce, per usare le parole di Gesù, invece di concentrarsi sulle ricchezze di questo mondo, avrebbe dovuto usarle in modo generoso, ad esempio per fare del bene agli altri, aiutando i poveri, insomma, per farsi degli amici in vista dell'eternità. Il fattore della parabola si era fatto degli amici che lo avrebbero ricevuto in casa propria per dargli un lavoro, ma i discepoli di Gesù dovevano pensare a farsi degli amici con i quali passare l'eternità, amici che, per usare i termini di Gesù, li riceveranno nelle dimore eterne. Perché i figli di luce non sarebbero abbastanza avveduti, secondo Gesù? Perché pur credendo in una vita eterna, non sempre vivono in funzione della vita eterna. I beni di questo mondo sono temporanei, nessuno può portarseli dietro e questo lo sappiamo benissimo. Eppure a volte ci comportiamo come se non fosse così. Mi viene in mente il famoso Mazzarò, non so se lo conoscete, il famoso Mazzarò, protagonista della novella di Giovanni Verga, La Roba, per il quale le ricchezze erano diventate la sua ragione di vita, un'ossessione che gli aveva impedito addirittura di godersi la vita. Era sempre preoccupato su come accumulare altre ricchezze. Ebbene, alla fine della novella di Verga, alla fine della sua vita, si rende conto che avrebbe lasciato tutto e alla fine della novella, quasi in punto di morte, si mette a correre dietro i suoi animali, disperato, perché si rende conto che sta per lasciare tutto e grida: «Roba mia, vientene con me!» Mazzarò aveva perso proprio la testa e aveva speso la sua vita pensando solo ad accumulare ricchezze effimere che comunque avrebbe dovuto lasciare. Ora, i discepoli di Gesù non dovrebbero essere dei Mazzarò, non dovrebbero essere schiavi della ricchezza di questo mondo, ma dovrebbero usare ciò che hanno, pensando sempre alla vera ricchezza. Che questo sia ciò che Gesù voleva intendere, lo comprendiamo rileggendo ora con molta attenzione i versetti 10 e 11. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, e ricordiamolo, quindi le ricchezze di questo mondo, la sicurezza materiale di questo mondo,
chi vi affiderà quelle vere? Questa è la domanda, chi vi affiderà quelle vere? Se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Ora, le cose minime sono, l'abbiamo detto, i beni di questo mondo, temporanei, che sostanzialmente non ci appartengono, perché li lasceremo qui un giorno. Ecco perché dice che sono cose altrui, non sono davvero nostre, sono solo in prestito, per quanto possa sembrare incredibile. Sono cose nelle quali non vale la pena mettere il proprio cuore. Ma il modo in cui ci comportiamo, il modo in cui ci rapportiamo con queste cose minime, con il denaro, con mammona, per usare il termine usato da Gesù, beh, la dirà lunga su quale sia il nostro vero tesoro, la vera ricchezza. Quali sono i beni davvero nostri, l'eredità che ci appartiene e che nemmeno la morte può portarci via? Gesù, come era usuale, tra l'altro nella teologia ebraica, distingueva tra l'età presente, quella in cui viviamo, la nostra vita di tutti i giorni, e il mondo a venire, cioè tra questa vita che finisce con la morte e la vita dopo la risurrezione, la vita eterna che non ha mai fine. Una persona che ha davvero creduto alle parole di Gesù e sa che c'è un futuro eterno, ma per quale motivo dovrebbe passare tutta la propria vita nell'età presente preoccupandosi solo di fare soldi? Sostanzialmente, certo, lavorerà, avrà del denaro, anche io lavoro, anch'io guadagno del denaro, ma cercherà anche di usarlo come un buon amministratore di ciò che ha ricevuto, essendo generoso con il prossimo, ad esempio, facendo cose utili alla causa del regno di Dio, perché la sua mente sarà proiettata nel mondo a venire. Cioè, il discepolo di Gesù investe in vista del mondo a venire. Non sarà schiavo della ricchezza stessa, non sarà assorbito nell'unico obiettivo di fare soldi, ma sarà servo di Dio, aiutando il prossimo, anche con l'obiettivo di conquistare altre persone per il regno di Dio. Ecco perché Gesù concluse proprio così, come abbiamo visto in Luca capitolo 16, versetto 13. Nessun domestico può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e mammona. Gesù voleva che i suoi discepoli comprendessero che i beni di questo mondo non sono un male in se stessi, ma diventano un male, un ostacolo, se tutta la vita è vissuta in funzione di essi. Perché a quel punto gli esseri umani non sono più servi di Dio, ma servi dei beni materiali stessi. Quello che dovrebbe essere un mezzo diventa invece lo scopo della loro vita. I discepoli che si comportano così non sono avveduti, anzi, sono molto simili ai farisei che in quel momento stavano ascoltando le parole di Gesù in mezzo ai suoi discepoli. Rileggiamo il versetto 14. I farisei che amavano il denaro udivano tutte queste cose e si beffavano di lui. Cosa possiamo dire? I farisei avevano capito le parole di Gesù, avevano capito che Gesù stava incoraggiando i suoi discepoli a non mettere il loro cuore nei beni di questo mondo, ma ad usarlo per fare del bene al prossimo. Però i farisei amavano il denaro e non avevano alcuna intenzione di fare ciò che Gesù diceva. Non avevano nessuna intenzione di prendere sul serio le parole di Gesù. Per questo si beffavano di lui. E quanti uomini religiosi, ancora oggi, anche persone che dicono di essere cristiani, sono amanti del denaro e perdono di vista lo scopo stesso della loro vita. Probabilmente anche oggi, tra coloro che dicono di essere discepoli di Gesù, ci sono persone che non prendono sul serio queste parole di Gesù. Vedete, è facile farsi prendere dall'amore per il denaro, trasformare quello che dovrebbe essere un mezzo in uno scopo, facendo quindi la fine di chi? La fine di Mazzarò, proprio quello della novella di Verga. Ci sono addirittura delle sette che puntano tutto sulla ricchezza. Insegnano ai propri adepti
a ricercare le ricchezze come un segno della benedizione di Dio, in modo che i loro guri possano arricchirsi a dismisura. Sembrano dimenticarsi che a un certo punto Gesù ha detto invece: beati i poveri, perché di loro è il regno dei cieli. Gesù non ha mai esaltato la ricerca della ricchezza. Chiediamo a Dio, quindi, la saggezza per comprendere quanto le ricchezze siano futili e temporanee. Impariamo a utilizzare ciò che abbiamo per fare del bene, per aiutare il prossimo. E come cristiani, utilizziamo il nostro tempo non solo per fare del bene materiale, ma per raggiungere anche le persone con il Vangelo. Infatti, devo anche dire che è abbastanza ovvio che anche un non cristiano, anche un ateo, se vuole, può fare del bene al prossimo, può aiutare materialmente le persone, può donare dei soldi. E devo dire che ne conosco molti che lo fanno, molte persone che, pur non credendo in Dio, donano del denaro. Ma il punto è che come cristiani possiamo e dobbiamo fare qualcosa in più. Possiamo infatti aiutare per provvedere ai bisogni materiali nel tempo presente. E credo che siamo chiamati a farlo e dobbiamo farlo. Ma allo stesso tempo possiamo dare qualcosa in più, perché noi possiamo anche dare una speranza per il futuro e portare la buona notizia inerente a Gesù, perché vogliamo condividere il Vangelo con più persone possibili. Vogliamo farci un sacco di amici con cui passare l'eternità. E io vorrei proprio che qualcuno di voi, qualcuno che magari adesso non è ancora credente, non è ancora un cristiano, possa essere un amico con cui passare l'eternità. Ciao a tutti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi amici che siete in ascolto, ci rallegriamo ancora una volta di poter trascorrere un po' di tempo con voi.
2: I critici radicali non sono affatto riusciti a spiegare in maniera adeguata né l'origine del cristianesimo né quella dei documenti del Nuovo Testamento. Essi poi non sono riusciti a spiegare la fonte della fede in Gesù divino, nella risurrezione, nei miracoli e in tutti gli altri elementi soprannaturali esistenti nella fede della primitiva comunità cristiana. La critica al libro degli Atti ad opera di Sir William Ramsay, di ispirazione conservatrice, e di Arnack, un liberale, ha provato l'accuratezza storica di cui fa sfoggio l'autore del libro. E l'accuratezza dei termini medici, tanto nel Vangelo di Luca che negli Atti, oltre che la tradizione, indicano in Luca l'autore di ambedue i libri. Anche il Vangelo di Giovanni viene ora fatto risalire dalla maggior parte dei critici alla fine del primo secolo e non esiste nessuna buona ragione per negarne la paternità giovannea. Quando più si scende in profondità nella storia evangelica ed apostolica, maggiori sono le prove che vengono alla luce nella presentazione di una storia accurata e sempre minore la ragione per respingere una qualunque parte dei documenti stessi. Se non fosse per i presupposti naturalistici dei critici demolitori, il Nuovo Testamento sarebbe stato da lungo tempo accettato come vero.
1: Riassumiamo ora in conclusione brevemente le difficoltà che si presentano sia per i critici liberali che radicali. In primo luogo, come hanno dimostrato in modo decisivo i critici radicali, è impossibile, mediante un processo di critica storica o letteraria, liberarsi degli elementi soprannaturali dell'Evangelo e della narrazione apostolica. La sola cosa che resta è respingere tutta la storia, perché anche se i liberali riuscissero a liberarsi del soprannaturale, un Gesù semplicemente umano non avrebbe potuto essere il fondatore della Chiesa apostolica. Ma se si rifiuta quanto presentato nel Nuovo Testamento, occorre spiegare in qualche modo l'origine del cristianesimo. Non v'è altra maniera per spiegare la fede se non l'ammettere il reale verificarsi degli avvenimenti soprannaturali della vita, morte e risurrezione di Gesù, che furono alla base nella Chiesa cristiana della fede e del loro verificarsi.
2: I critici radicali si sono messi alla ricerca di ogni possibile spiegazione ed è stato dimostrato che nessuna di esse è soddisfacente. È impossibile negare che il cristianesimo ebbe inizio nella prima metà del primo secolo e che cominciò non mediante l'affermazione e proclamazione di verità eterne della ragione o di un nuovo modo di vita retta, ma mediante l'affermazione e proclamazione di certi fatti storici riguardanti la vita, la morte e la risurrezione di una persona che, dicevano i cristiani primitivi, era conosciuta a tutti i giudei. Se questi fatti erano veri, allora è sufficientemente spiegata l'origine del cristianesimo. Ma se essi erano falsi, verrà allora ampia possibilità di indagare e di dimostrarli tali. Si può certamente fondare una nuova religione basata su nuove idee di Dio o su una nuova maniera di vita, ed essa può dopo un certo tempo far proseliti. Ma una religione che affermava la veridicità di certi fatti e che diceva che essi erano ben noti agli ascoltatori non avrebbe mai potuto avere inizio durante la vita dei testimoni se i fatti non si erano mai verificati. Non si fonda essa proprio su questo, che cioè i fondatori di altre religioni indicano la via per giungere a Dio, mentre Cristo presenta se stesso come la via?
1: E qui la differenza cruciale fra il cristianesimo e le altre religioni, come mostra la citazione appena tratta da Bavinck, perché i fondatori delle altre religioni furono i primi seguaci della loro religione, mentre Cristo, invece di essere il primo cristiano, fu il cuore e il centro del cristianesimo. Se gli avvenimenti riportati nel Nuovo Testamento si sono realmente verificati, si può allora spiegare l'origine del cristianesimo e dei documenti del Nuovo Testamento oltre che l'origine della fede della primitiva comunità cristiana. Ma se essi non si verificarono, allora l'intero movimento cristiano è lasciato in sospeso, senza alcuna possibilità di spiegarne l'origine.

0: L'alta critica demolitrice del Nuovo Testamento e dell'Antico è oggi in fallimento. Sarà questione di tempo, ma l'opinione degli studiosi di ispirazione conservatrice trionferà e la Bibbia sarà confermata più saldamente che mai come libro di testo della religione rivelata e della storia della redenzione. Molte anime sono state sviate dalla critica demolitrice, ma si è così reso alla Chiesa di Cristo un servizio per il quale bisognerà essere sempre riconoscenti. Si sono costretti gli studiosi di ispirazione conservatrice ad indagare sui fondamenti della fede cristiana e si è stabilito per sempre che la fede fu edificata sulla roccia della vera storia e che Dio ha parlato agli uomini nel suo figliuolo attraverso il quale sono stati fatti mondi. La situazione del liberalismo e del radicalismo è stata forse uno dei fattori più importanti che hanno spinto tanti modernisti in America e altrove accettare con entusiasmo gli insegnamenti della neo-ortodossia.
1: Parliamo ora del bartianesimo o neo-ortodossia. La prima cosa che prendiamo in esame è l'idea bartiana di rivelazione. Fu il fallimento del liberalismo e del radicalismo a guidare Carlo Barth all'esposizione di quella che è oggi chiamata neo-ortodossia. Barth aveva accettato i risultati cosiddetti certi dell'alta critica demolitrice, ma allo stesso tempo non poteva fare a meno di avvertire che, in una maniera o in un'altra, i profeti dell'Antico Testamento possedevano una reale rivelazione del Dio sovrano. La Prima Guerra Mondiale aveva distrutto la fede di Barth nel liberalismo, il quale insegnava che l'uomo diveniva sempre migliore col passare degli anni. Egli fu anche deluso dai maestri liberali delle università tedesche. Studiando la Bibbia vi trovò le stesse idee pessimistiche cui era giunto egli stesso. La sua soluzione del problema fu una concezione relativamente nuova della rivelazione. Egli sosteneva che la rivelazione di Dio non è del genere che si possa contenere o mantenere, conservare nella natura o per iscritto. La rivelazione è un avvenimento costante, un incontro nel quale Dio parla per sua propria decisione e sempre per atto divino accompagnato dalla fede. È chiara in un lampo e nella più alta perfezione e certezza. Non ha contenuto di proposizioni, di modo che non la si può ripetere, ma tuttavia rende sempre l'uomo conscio che Dio è il suo Signore. Anzi, la rivelazione è Gesù Cristo, è identica a Dio, si identifica con Dio.
0: Nello studiare le dottrine di Barth, poiché lo stile letterario di gran parte della sua prosa è alquanto ripetitivo e enfatico, dobbiamo comprendere che cosa egli intenda con alcuni termini da lui ripetutamente usati. Nell'uso che Barth fa del termine rivelazione, esso non indica la parola di Dio scritta che chiamiamo Bibbia. La rivelazione è l'ineffabile esperienza di uomini come profeti ed apostoli che ebbero un incontro con Dio in una crisi della loro vita, rendendoli soggettivamente certi che era Iddio che parlava loro. Barth pretendeva che una rivelazione del genere non faceva parte di proposizioni e che si può avere oggi lo stesso incontro con Dio in un lampo, quando si diviene soggettivamente certi di aver ricevuto questa rivelazione da Dio. Nel suo contenuto questa rivelazione non va al di là del pensiero che Gesù Cristo sia il Signore. Essa giunge quando l'uomo ode proclamare la Bibbia, ma la Bibbia non è la parola di Dio scritta.
1: La Bibbia non fa che contenere, comprendere, limitare e circondare la parola di Dio. Ma, secondo Barth, la Bibbia può essere adoperata da Dio, così che essa diviene parola di Dio per il singolo. La rivelazione tuttavia si verifica come avvenimento, quando e dove la parola della Bibbia diviene parola di Dio, cioè quando e dove la parola della Bibbia funge come la parola di un testimone, quando e dove il dito di Giovanni punta non invano ma esplicitamente, quando e dove per mezzo della sua parola, della Bibbia. Anche noi riusciamo a vedere e udire quel che egli vide e udì. Perciò, dove la parola di Dio è un avvenimento, rivelazione e Bibbia sono di fatto una stessa cosa e parola per giunta. L'opera di Dio viene compiuta attraverso questo testo, la Bibbia. il miracolo di Dio ha luogo in questo testo formato di parole umane. Questo testo, in tutta la sua umanità, compresa tutta la fallibilità che gli è propria, costituisce l'oggetto di quest'opera e di questo miracolo.

0: Continuiamo ad esaminare il pensiero bartiano sulla Bibbia. Secondo esso, per decisione di Dio, questo testo viene ora preso e usato. Se Dio parla all'uomo, egli parla realmente il linguaggio di questa concreta parola umana dell'uomo. Ispirazione verbale non significa infallibilità della parola biblica. Essa significa che la fallibile e imperfetta parola umana è come tale usata da Dio e deve essere ricevuta ed ascoltata malgrado la sua fallibilità umana. L'espressione la Bibbia, parola di Dio, non può significare che insieme ad altri attributi la Bibbia ha quello di essere la parola di Dio. Dir ciò significherebbe far violenza alla parola di Dio, che è Dio stesso, violare la libertà e sovranità di Dio. È chiaro, sulla base di queste citazioni, che Barth non considera la Bibbia come la parola di Dio scritta, di modo che essa è parola di Dio prescindendo da chi la legga. Essa diviene per lui parola di Dio, perfino parola per parola, quando è usata come l'avvenimento della presentazione di una rivelazione all'uomo. Un'altra parola ripetutamente usata è la parola proclamazione. Essa significa particolarmente la predicazione della Bibbia, ed è nella proclamazione che Dio può indirizzare la sua parola all'individuo.
1: Quel pensiero va compreso in relazione ad un'altra parola spesso usata, la libertà di Dio. Dio è il sovrano libero di dare la sua parola, cioè la parola della rivelazione, a chiunque egli decida, benché quasi sempre in relazione alla proclamazione delle parole della Bibbia. Dire che la Bibbia è la parola di Dio significherebbe limitare la libertà di Dio. Una parola frequentemente impiegata dai neo-ortodossi è incontro. L'uomo ha un incontro allorché incontra Dio nella sua rivelazione, nell'ascoltare la Bibbia proclamata. Quando viene proclamato ed esposto il messaggio biblico, nella sua libertà Dio santifica lo strumento indicatore umano perché rechi testimonianza di Dio stesso. Se vi è proclamazione, se il tentativo non fallisce, è proprio al punto in cui si perviene al successo che essa può essere e sarà compresa non in quanto successo umano, ma come vittoria divina celata in un insuccesso umano, servendosi in maniera sovrana dell'insuccesso umano. Come dice John Young, Dio, ci dice egli, non rivela all'uomo un oggetto, una verità fatta di proposizioni, ma si rivela come soggetto, in un momento, in un lampo, quando e dove vuole. Ma Dio ha incontrato gli uomini così, e la Bibbia è il resoconto fallibile della loro testimonianza umana, attestante gli avvenimenti nei quali la parola di Dio pervenne loro. Dio si rivelerà nuovamente agli uomini come gli aggrada allorché la Chiesa proclama il messaggio della Bibbia. Il compendio della forma e del contenuto della rivelazione biblica è: Dio si rivela come Signore. Quando l'uomo d'oggi ode proclamare la Bibbia nel

0: La Chiesa si serve liberamente di parti di ciò che viene in tal modo udito come occasione per rivelarsi all'uditore, di modo che questi ha un incontro con Dio e conosce così che l'Iddio sovrano è il Signore.
1: Grave com'è la negazione da parte di Barth che la Bibbia sia la parola di Dio scritta, v'è tuttavia una caratteristica della teologia di Barth che si occupa di un'importantissima questione religiosa. E se la nostra interpretazione di Barth è esatta, essa costituisce una caratteristica che condanna l'intero suo sistema teologico. È la negazione evidente dell'immortalità dell'anima umana da parte di questo teologo. Il pensiero e il linguaggio di Barth sono tanto oscuri e nebulosi che non si può essere certi di averlo interpretato correttamente. Ma tuttavia, che cosa si deve vedere in frasi come la seguente? Dal momento della mia stessa origine sono minacciato dal nulla. Resto designato in un certo senso come un essere che è anche capace di muovere verso il nulla. Barth sembra qui alludere alla personalità umana, non semplicemente alla morte del corpo umano. Ed ancora, moriremo un giorno e diverremo così solo qualcosa che è stato. Barth afferma in maniera esplicita che non v'è prolungamento della vita umana al di là della morte.
0: Dopo la seconda venuta di Cristo avremo un presente senza un dopo. La vita umana è limitata non solo al suo inizio, ma anche in rapporto al suo futuro. Barth attribuisce grande importanza all'esistenza dell'uomo prima della morte e dice: al di là della quale egli non ha altro. Vercouver fa notare: il corso definitivo e da non continuare della nostra vita riceve in tal maniera un particolare carattere di necessità pressante che mancherebbe se dovessimo sperare in una liberazione dei limiti della vita e in una espansione di questi limiti invece di sperare soltanto nel Dio eterno.

0: Nel proseguire l'esame delle citazioni riguardanti il pensiero barthiano, sembrerebbe che Barthes non creda nell'esistenza cosciente dell'anima dopo la morte fisica. La questione è complicata, tuttavia, dalla strana concezione di Barthes, secondo la quale saremo eternizzati alla morte. Egli dice: «La speranza neotestamentaria riguardante quel che è al di là della morte umana non è una specie di vita mutata che si continua in qualche sorta di futuro senza fine. Non ciò, ma la eternizzazione della nostra vita infinita costituisce il contesto della speranza di cui parla il Nuovo Testamento». Berkhover dice che ciò non comprende una contaminazione della nostra esistenza finita nel futuro. Troviamo quindi Barthes che dichiara che l'uomo non è nulla dopo la morte, ma che partecipa alla vita eterna di Dio. Il suo insegnamento a proposito della eternizzazione sembra voler dire che quando Gesù Cristo alla croce si identificò con l'umanità, quest'ultima fu unita a Cristo e redenta nel suo insieme. Questa è una forma di universalismo, di modo che alla morte l'umanità diviene parte dell'esistenza eterna di Dio.
1: Ciò sembrerebbe avvicinarsi al panteismo. Ad ogni modo, egli sembra negare ogni forma di immortalità individuale, cosciente, personale e reale per l'umanità, finanche per i cristiani. Ma in tal caso, che cosa importa quel che crede l'uomo circa la Bibbia? Dio, la salvezza o qualunque altra cosa nel campo della teologia? Se devo essere eternizzato in una maniera tale da non avere dopo la morte esistenza cosciente, a prescindere dall'eternità stessa di Dio, c'è allora poca differenza fra una concezione del genere e quella dell'ateo che dice che la morte è la morte. La teologia ha valore in quanto si rapporta alla relazione personale dell'uomo con Dio attraverso Gesù Cristo. Ma se non vi fosse immortalità cosciente, personale, per il singolo cristiano dopo la morte, la vita non sarebbe in definitiva cosa inutile?
0: Qualunque altra cosa possiamo aggiungere a proposito di tale concezione è che, grazie a Dio, non è l'insegnamento della Bibbia. Abbiamo citato estesamente Barthes perché egli è il reale fondatore della neo-ortodossia. Occupandoci degli insegnamenti basilari di Barthes sulla rivelazione, ci occupiamo tuttavia allo stesso tempo di tutti i teologi neo-ortodossi, perché si rigettano tutti la natura di parola di Dio scritta della Bibbia.
1: Per essi la Bibbia è un gruppo fallibile di documenti umani contenenti molti errori sia storici che dottrinali. Per essi la Bibbia è un testimone umano di una rivelazione ricevuta dai profeti e dagli apostoli. Il loro punto di vista è che non ha grande importanza se i pretesi errori della Bibbia siano tali o no, poiché dicono che Dio potrebbe dare la sua rivelazione attraverso documenti erronei, oltre che attraverso documenti senza errore. In altre parole, la rivelazione divina era realmente indipendente dal testo biblico. La Bibbia potrebbe in tal modo essere una raccolta di miti e di saghe inattendibili e continuare ad essere tuttavia usata da Dio come occasione per fornire una rivelazione di se stesso come Signore al lettore che ode proclamare la Bibbia. Alcuni parti della Bibbia potrebbero essere parola di Dio per un uomo e non per un altro. Altre parti potrebbero essere parola di Dio per il secondo e non per il primo, che rimane freddo e non reagisce positivamente poiché non ha avuto un incontro con Dio nel leggerla o nell'ascoltarla. L'intera Bibbia non costituisce la parola di Dio scritta, secondo la concezione di questi pensatori, ma qualunque parte di essa potrebbe divenire la parola di Dio per individui diversi.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

Quando vivevo in una fattoria nel Maryland, le festività natalizie iniziavano in novembre, dopo il giorno del ringraziamento, e continuavano ininterrottamente fino al 25 dicembre. C'erano feste, recite, appuntamenti, decorazioni, preparativi e acquisti fino all'anno nuovo, soprattutto acquisti. Mia sorella ed io vagavamo per i negozi in cerca del regalo perfetto per ogni persona sulla nostra lista. Ma per la fine dell'anno volevo trovare una maglia di angora per Jay, color pesca, con un ricamo sul collo. Per la mamma il regalo ideale poteva essere un vestito, per il papà delle redini nuove. Era estenuante, ma mi piaceva vedere le loro espressioni quando poi aprivano i regali. Poi, nel 1967, ebbi l'incidente che mi lasciò paralizzata. Quell'anno passai quelli che dovevano essere dei giorni di grande laboriosità nel centro di riabilitazione a Baltimora. Che contrasto! Io, una diciassettenne tutta energia, che desiderava trascorrere quei giorni di fine anno nello stesso frenetico modo di sempre, ora non poteva neppure girarsi nel letto senza l'aiuto di qualcuno. Una delle cose che più mi deprimevano fu la mia impossibilità di uscire a fare compere per i miei amici e familiari. Mi sentivo come se non avessi nulla da regalare. Piansi con molta rabbia, criticando Dio per la mia condizione. Ma un amico che mi veniva a trovare tutti i giorni mi lesse quel verso così noto: «Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo». Quelle parole di Giovanni 3,16 mi colpirono come mai prima. Il dono migliore di Dio all'umanità, colui che dimostrò una volta per tutte quanto egli si curi di noi. La sua prova tangibile fu il dono di se stesso, il suo unico figlio. Allo stesso modo mi resi conto che il dono migliore per lui e per coloro che amo era me stessa. Il giorno successivo, quando venne il momento della terapia d'esercitazione, un'esperienza che prima odiavo, chiesi all'infermiera di portarmi uno di quei piatti che gli altri pazienti decoravano. Poi chiesi un pennello e del colore verde e rosso. Tenendo stretto il pennello con i denti, iniziai a imbrattare quel piatto. Alcune pennellate atterrarono dove volevo io, feci cadere del rosso dove volevo il verde, ma era ciò che di meglio potessi fare. Quando i piatti furono pronti, li feci incartare e li regalai ad amici e parenti. Non erano regali comperati o doni molto belli, ma erano il mio massimo, doni di me stessa. Quando la vita è ridotta all'essenza, quelli sono doni da custodire e ricordare gelosamente.

0: Lo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Cari amici, eccomi qui di nuovo da voi. Sono Maria Teresa con i fatti di casa nostra. A casa nostra siamo stati benedetti con tanti amici cari, sempre pronti a confortarci, a rallegrarsi con noi e a pregare per noi. Altri molte volte si sono fatti in quattro per aiutarci e altri ci sono stati di grande esempio. Fra questi ultimi c'è Giovanna, una donna di cui ho parlato anche nel mio libro La donna che non esiste. Se c'è una persona col dono delle assistenze, come dice la Bibbia, è proprio lei. In questo periodo sta curando il padre che ha il morbo di Alzheimer, la suocera che funziona a metà e tre nipotini piccoli, dato che la loro mamma è malata di cancro e sta facendo cure varie debilitanti. Abbastanza da fare per perdere la tramontana, ma non è così per Giovanna. Quando il padre si chiude a chiave in camera e poi non riesce più a trovare né la porta né la serratura, oppure quando fa i capricci perché rivuole la colazione che ha finita di mangiare 5 minuti prima, lei ci scherza su per non farglielo pesare. Poi, eventualmente, se lo carica in macchina e lo porta a fare un giro o a fare la spesa al mercato. Giovanna lo sa e lo dice. Quando torniamo non sa neppure di essere stato fuori, ma al momento se la gode ed è tutto contento. E non è difficile fargli passare qualche momento felice. Se la suocera le fa una tirata a non finire sulle sue miserie, che in realtà non ha, lei l'ascolta con pazienza e poi cerca di cambiare discorso. E quando i tre nipotini attivissimi la stancano da morire, dice: quando la loro mamma sarà guarita mi riposerò, ora questo è il mio compito. Semplice, no? Ma non è tutto qui. Giovanna continua a ricevere ospiti, a essere una moglie amorevole e premurosa per suo marito e a svolgere anche alcune attività nella chiesa. Ma come fai? Le ho chiesto. Chiedo al Signore la forza per oggi, domani gli chiederò quella per domani. Anche mia mamma negli ultimi suoi anni era diventata lamentosa, difficile e esigente. E molte, troppe volte io mi sono irritata con lei. Ho cercato di ragionare, anche se con la testa non ci stava proprio più, e mi sono amareggiata per come venivo trattata. Scioccamente non riuscivo a accettare che una donna efficiente, capace di ragionare come era stata lei, si comportasse come una bambina di 3 anni. Viziata pure. Se allora avessi visto come funziona oggi Giovanna, probabilmente avrei fatto meglio, molto meglio. Per me è troppo tardi per rimediare, quello che è stato, ma forse per qualcuna di voi o qualcuno di voi che si trova a affrontare una situazione simile non lo è, perciò ho pensato di parlarvene.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Luca, capitolo 9, versetto 23. Gesù disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 20. L'apostolo Paolo disse: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Il titolo del messaggio di oggi è Prendere la propria croce. Prendere la propria croce. Anche al tempo dei Romani questa era la sorte di un condannato a morte. Ma cosa significa questa espressione per noi credenti? Non vuol dire, come verrebbe da pensare, accettare con rassegnazione le sofferenze e le prove della vita. No. Gesù si serve di quest'immagine forte per farci comprendere una verità diversa e molto importante. Prendere la propria croce vuol dire mettere a morte il nostro io, che così facilmente si offende, che prova invidia e rancore, che rifiuta di riconoscere i propri torti, che è duro nei confronti degli altri ed è soddisfatto di se stesso. Questo io, che tuttavia può anche apparire religioso, capace di difendere una certa moralità, di fare delle buone opere, ma che è sempre pronto a manifestare i suoi aspetti negativi, e questo anche nella vita del credente. La Bibbia mi insegna che Dio mi ha liberato da questo io orgoglioso ed egoista. Ma come fare per realizzarlo nella pratica? Identificandomi con Cristo nella sua morte in croce, per vivere una vita nuova, non per me stesso, ma per Lui e per il mio prossimo. Per mezzo della fede io realizzerò a poco questa verità liberatrice nelle mie circostanze giornaliere. In ognuna di esse si presenta la scelta: ascolterò il mio io o mi lascerò guidare dallo Spirito Santo? Che ogni volta io possa rispondere: Signore Gesù, Tu che sei la mia vera vita, concedimi di prendere la mia croce e di seguirti ogni giorno con gioia. Allora gli altri potranno vedere nel mio comportamento qualche somiglianza con Gesù e io sarò un testimone della sua grazia e della potenza liberatrice della sua morte e della sua risurrezione.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30. Tutte le sere dal 9 al 17 maggio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse, capitolo undicesimo. Poi mi fu data una canna simile a una verga, e mi fu detto: levati e misura il tempio di Dio e l'altare, e novera quelli che vi adorano, ma tralascia il cortile che è fuori del tempio e non lo misurare, perché esso è stato dato ai gentili, e questi calpesteranno la santa città per 42 mesi. E io darò ai miei due testimoni di profetare, ed essi profeteranno per 1260 giorni vestiti di cilicio. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno nel cospetto del Signore della terra, e se alcuno li vuole offendere, esce dalla loro bocca un fuoco che divora i loro nemici, e se alcuno li vuole offendere, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo onde non cada pioggia durante i giorni della loro profezia, e hanno podestà sulle acque di convertirle in sangue, podestà di percuotere la terra di qualunque piaga quante volte vorranno, e quando avranno compiuta la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso muoverà loro guerra e li vincerà e li ucciderà, e i loro corpi morti giaceranno sulla piazza della grande città che spiritualmente si chiama Sodoma d'Egitto, dove anche il Signor loro è stato crocifisso, e gli uomini dai vari popoli, tribù e lingue e nazioni vedranno i loro corpi morti per 3 giorni e mezzo e non lasceranno che i loro corpi morti siano posti in un sepolcro, e gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si manderanno regali l'uno agli altri, perché questi due profeti avranno tormentati gli abitanti della terra. E in capo ai 3 giorni e mezzo uno spirito di vita precedente da Dio entrerà in loro, ed essi si drizzeranno in pie, e grande spavento cadde su quelli che li videro, ed essi udirono una gran voce dal cielo che diceva loro: salite qua. Ed essi salirono al cielo nella nuvola, e i loro nemici li videro. E in quell'ora si fece un gran terremoto, e la decima parte della città cadde, e 7.000 persone furono uccise dal terremoto, e il rimanente fu spaventato e dette gloria all'Iddio del cielo. E il secondo guaio è passato, ed ecco, il terzo guaio verrà tosto. Ed il settimo angelo suonò, e si fecero gran voci nel cielo che dicevano: il regno del mondo è venuto ad essere del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E i 24 anziani seduti nel cospetto di Dio sui loro troni si gettarono giù sulle loro facce e adorarono il Dio dicendo: noi ti ringraziamo, o Signore e Dio onnipotente che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai assunto il regno. Le nazioni s'erano adirate, ma l'ira tua è giunta ed è giunto il tempo di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servitori, i profeti, e ai santi e a quelli che temono il tuo nome, e piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. E il tempio di Dio che è nel cielo fu aperto, e si vide nel suo tempio l'arca del suo patto, e vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una forte gragnuola.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto, ancora una volta un sincero e caloroso grazie per essere tornato fedele e puntuale. Un altro appuntamento, un'altra opportunità di passeggiare insieme attraverso il libro più letto. Siamo alle prese con il libro dell'Esodo. Benvenuto.

Ancora una volta un sincero e caloroso benvenuto, ma devo aggiungere particolarmente sincero e caloroso, a chi si fosse messo all'ascolto di questo nostro programma per la primissima volta. Può darsi che così, mentre giravi la manopolina o mentre pigiavi il bottoncino della tua radiolina digitale, ci hai trovati, per caso, come dicono tanti quando ci scrivono. Sappi che noi non crediamo al caso, quindi benvenuto speciale, particolare, e un benvenuto accompagnato naturalmente dal desiderio, dalla preghiera, che tu possa rimanere per tutta la mezz'oretta, per tutti i 30 minuti insieme a noi.

Dicevo, siamo alle prese con il libro dell'Esodo. Siamo arrivati al 26° capitolo. E, come ho detto prima, questa è una miniserie all'interno della serie più lunga di tutto il libro. Una miniserie compresa dai 5 capitoli che vanno dal 25 al 30° capitolo. Capitoli che hanno a che fare, come abbiamo detto più volte fin qui, con le istruzioni che Dio dà al popolo circa la costruzione di una tenda d'incontro, un incontro fra il popolo e il loro Dio, la tenda del tabernacolo. Abbiamo visto che lungi dall'essere una serie di aride regole e misure, stiamo trovando fra le pagine di questo libro preziosi tesori nascosti magari dietro letture che apparentemente potrebbero essere senza senso e anacronistiche. Stiamo scoprendo sempre di più che Dio ha in un certo senso nascosto da una lettura affrettata, da uno sguardo frettoloso, l'immagine stupenda, amorevole di suo figlio Gesù Cristo, colui che nascerà tanti secoli dopo, era già presente

L'abitazione del Signore, come viene definita in altre traduzioni, o il tabernacolo, era composta da vari teli, e la volta scorsa abbiamo visto quali significati simbolici potremmo cercare dietro questi veli. Ora, siccome queste sono supposizioni, prendile come tali. Sono lezioni che noi potremmo cogliere e spigolare da questi elementi, ma non vogliamo fare una dottrina di tutto questo. Se qualcuno non fosse d'accordo con me, ben venga, cioè insomma, ripeto, sono supposizioni, non è una legge scritta. Il contesto immediato ha a che fare con una tenda vera e propria, di dimensioni prestabiliti che Dio dà a Mosè, una tenda costruita con materiali che Dio decide, le misure sempre Dio le fornisce, quindi nulla è lasciato al caso, all'improvvisazione. Questo è il contesto immediato, il significato immediato, una tenda vera e propria, concreta. Dietro questa tenda però possiamo vedere delle immagini, delle lezioni, dei simboli. E sono questi i simboli che, ripeto, possono farci vedere o intravedere, dovremmo forse meglio dire, il Gesù della storia. I vari elementi ci ricordano in qualche modo la persona di Cristo, la sua opera, la sua missione, la ragione della sua venuta. Ora, dopo aver dato le disposizioni per la costruzione della tenda, Dio dice anche a Mosè: farai inoltre un tendaggio tessuto di lana viola, rossa e scarlatta, di lino ritorto. Sarà ornato con figure di cherubini. Lo appenderai con uncini d'oro a quattro colonne di acacia, rivestite d'oro e poggiate su quattro basi d'argento. Nell'abitazione, cioè nel tabernacolo, nella tenda, questo tendaggio separerà il luogo santo da quello santissimo. Ecco, qui già cominciamo a vedere che questa tenda non era un monolocale, per così dire, non era un'unica grande camera, ma Dio dice: devi fare un tendaggio, un velo, e questo velo, tessuto di lana viola, rossa e scarlatta, di lino ritorto, deve separare un locale da un altro. Locali ai quali Dio dà il nome di luogo santo e luogo santissimo. Poi Dio prosegue e dice: porterai l'arca che contiene i miei insegnamenti nel luogo santissimo e le metterai su il suo coperchio. Collocherai invece la tavola dei pani dall'altra parte del tendaggio, sul lato nord dell'abitazione o del tabernacolo, e il candelabro di fronte alla tavola, verso sud. Farai per questo tendaggio cinque colonne di acacia con uncini d'oro. Le rivestirai d'oro e fonderai per esse cinque basi di rame. Questo era per l'ingresso nella tenda. Quindi vediamo che c'è un velo, un tendaggio, un sipario, se vuoi, che separa appunto le due stanze, il luogo santo e il luogo santissimo. E tanto per fare mente locale, questo è il velo, cioè non proprio questo che Mosè sta per fare, ma un velo simile a questo che era collocato nel Tempio di Gerusalemme e che serviva per dividere il luogo santo dal luogo santissimo, fu proprio quello, il velo, che fu squarciato da capo a fondo il momento in cui Gesù morì. Un'affermazione potente, vigorosa, che non lascia dubbi. Lo squarcio permette l'ingresso di chiunque desideri avvicinarsi dal luogo santo al luogo santissimo. Ora, questo può non avere molto senso. Se però pensi che nel luogo santissimo poteva entrare soltanto il sommo sacerdote,
e poi, una volta l'anno soltanto, ti rendi conto del significato della portata dello squarcio. Ti rendi conto del messaggio dietro questo squarcio. Gesù, attraverso la sua morte, ha aperto il sipario. Non c'è più una separazione fra noi e Dio. In questo momento, adesso che Dio sta parlando a Mosè, è necessario che ci sia questa separazione, perché fino adesso non c'è stato nessun mediatore fra Dio e il popolo. Mosè non è un mediatore, Mosè è un portavoce. Mosè ha parlato, ha agito e parlerà ed agirà a nome del popolo. Ma non è il mediatore di cui noi abbiamo bisogno. E neanche Aronne, suo fratello, il sacerdote, potrà svolgere quel compito. Anche se gli sarà permesso di entrare nel luogo santissimo, potrà farlo soltanto

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono Maurizio, sempre contento e felice che tu abbia scelto questa frequenza, questa emittente a quest'ora. Nel caso ti fossi messo all'ascolto soltanto ora, magari hai avuto altre cose da fare, sei arrivato un pelino in ritardo, o magari è la primissima volta che ci trovi, che ci ascolti, beh, a te un sincero e particolare benvenuto. Siamo alle prese con la fine del 26° capitolo, stiamo per addentrarci nel 27° capitolo del libro dell'Esodo. E qui comincia a cambiare qualcosa. Non so se ci hai fatto caso. Fino adesso ogni suppellettile, ogni strumento che abbiamo trovato all'interno di questa tenda, di questa abitazione, era fatta d'oro, o perlomeno era ricoperta d'oro. La cassa di legno d'acacia era ricoperta d'oro dentro e fuori, il coperchio era d'oro massiccio, il candelabro era d'oro, le colonne erano ricoperte d'oro e così via. Adesso Dio dice a Mosè: per l'ingresso della tenda farai un altro tendaggio ricamato. Sarà tessuto con lana, viola, eccetera, eccetera. Farai per questo tendaggio 5 colonne di acacia con uncini d'oro. Le rivestirai d'oro, attenzione, e fonderai per esse 5 basi di rame. All'interno di questa tenda c'erano già altre colonne, quelle che reggevano

un certo senso la camera più interna, il luogo santissimo. Ma queste colonne di acacia rivestite d'oro poggiavano su quattro basi d'argento. Adesso invece quest'altre colonne, che cominciano a portarci verso l'esterno, poggiano su basi di rame. Ci stiamo in un certo senso allontanando dal luogo santissimo e dal luogo santo. Ecco perché c'è questa lieve differenza fra argento, fra le basi d'oro, le colonne d'oro, le basi d'oro, le colonne d'oro, le basi d'argento, e adesso le colonne d'oro, ma con basi in rame.

Mosè adesso deve fare un altare, deve costruirsi un altare, sempre su indicazione, su richiesta di Dio. Un altare di legno di acacia. Sarà quadrato, lungo e largo 2,5 metri e così via. Non ti do le dimensioni perché non credo che le ricorderesti, in ogni caso non è che sono poi di fondamentale importanza. Quello che è importante invece notare è questo. Dio dice a Mosè: tutto l'altare sarà rivestito di cosa? D'oro? No. Sarà rivestito d'argento? No, neanche. Tutto l'altare sarà rivestito di rame. Non solo, farà in rame tutti i suoi accessori: i recipienti per raccogliere la cenere, le palette, i vasi per l'aspersione, le forchette, i braceri. Farai per esso una graticola di rame, forma di rete, con 4 anelli di rame ai 4 angoli, e così via. Tutto questo secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte.

Naturalmente devi tener presente che noi stiamo facendo un viaggio a ritroso. In altre parole, siamo partiti dall'interno del tabernacolo, della tenda, e stiamo andando verso l'esterno. Normalmente si fa all'opposto, si va dal di fuori verso l'interno. Gli oggetti posti nel cortile esterno sono dunque fatti di rame. Perché? Beh, anche in questo fatto c'è un simbolo molto, molto importante. Il rame ci fa pensare al giudizio di Dio sul peccato. Infatti, la questione del peccato deve essere risolta prima di poter entrare nel luogo santo. Ripeto, noi abbiamo fatto un viaggio a ritroso. Immaginiamo di essere una persona qualsiasi del popolo di Israele che si avvicina, che si appresta ad andare al tabernacolo, alla tenda d'incontro. Entra e si trova davanti a questi oggetti di rame. E questi oggetti di rame gli dicono: non puoi andare oltre, sei sporco, non puoi fare ingresso alla presenza di Dio, devi prima essere purificato, pulito. Ed è qui che subentrano poi tutte le varie cerimonie, i vari riti per la purificazione, per la richiesta del perdono e così via, che vedremo in seguito. Quindi ti ricordo, gli oggetti posti nel luogo santo santissimo erano fatti d'oro e rappresentano la comunione con Dio e l'adorazione di Dio. In questo luogo, in questi due luoghi, santo e santissimo, in queste due camere interne, non ci può essere peccato. Ecco perché, come dicevo, la questione peccato deve essere risolta all'inizio, all'ingresso. E di nuovo questo ci parla molto chiaramente, ancora oggi, di come avvicinarci a Dio. Ora, noi non dobbiamo andare nel deserto dove si trovavano gli israeliti e cercare questa tenda di incontro, non c'è bisogno. Il principio spirituale rimane lo stesso, però. Io non posso entrare alla presenza di Dio se sono sporco, se sono impuro. Devo prima disfarmi del peccato. Quello che sto dicendo non è giusto, e l'avrai notato senz'altro. Perché? Non è giusto perché io non posso disfarmi del mio peccato. Israele aveva bisogno del sacerdote, aveva bisogno di portare dei sacrifici e il sacerdote offriva questi sacrifici a nome del popolo. Ora noi non abbiamo più sacerdoti che offrono sacrifici al posto nostro. Abbiamo un sacerdote, uno solo, per eccellenza, che una volta per tutte ha offerto il sacrificio più grande, più prezioso, più unico, se stesso, la propria vita. Avvalendomi di questo sacerdote, di questo sommo sacerdote, avvalendomi del suo sacrificio, allora sono purificato, sono pulito e posso entrare dal cortile del tabernacolo, posso fare ingresso nel luogo santo. Non solo, dal momento che Gesù è morto al mio posto, posso entrare addirittura nel luogo santissimo, cosa che il popolo di Israele non poteva fare. D'accordo? Quindi vedi quanti insegnamenti, quante cose preziose stiamo imparando da una tenda. Immagina un po'. Quindi l'uomo sta fuori nel cortile. Può avvicinarsi a Dio? Sì. Ma prima di tutto deve esserci qualcuno che muoia al suo posto. Se infatti l'uomo vuole incontrarsi con Dio senza morire, deve necessariamente avere un sostituto. Qualcuno deve morire sull'altare di rame. Non c'è scappatoia. Vedi, alcuni pensano che Dio sia un Dio vendicativo, capriccioso, che faccia richieste assurde. Ma facciamo queste affermazioni perché non abbiamo compreso il peccato. Non abbiamo capito che Dio, come essere perfetto, tre volte santo, non può stare alla presenza del peccato. E attenzione, non cadiamo nell'errore di fare una scala di peccati, piccoli, grandi, medi. Peccato è peccato. È come dire buio. Quanto è nero il buio? O quanto è grigio? Il buio è buio. La luce è luce. Le due cose non possono coesistere. Non può esserci buio
in una stanza con la lampada accesa. E non può esserci luce laddove è tutto buio. È un esempio sicuramente un po' debole, un paragone che forse fa acqua da tutte le parti, ma è l'unico che posso trovare per cercare di comprendere, nei limiti della nostra intelligenza, è l'unico modo che posso trovare per spiegarti come mai Dio non può trovarsi alla presenza del peccato. Egli che è luce, che abita nella luce, non può sopportare la presenza del buio. Il buio non esiste davanti a lui. Quindi il buio non può fare ingresso alla presenza di Dio. Il peccato è come il buio, la tenebra. Io, da persona non rigenerata, da persona che vive secondo i propri dettami, da persona che non ha mai detto sì a Gesù Cristo, io vivo nel peccato. È per questo che non posso avvicinarmi a Dio. Il momento che dico sì a Cristo, l'agnello di Dio sacrificato al mio posto, allora posso entrare. Perché? Perché Cristo ha preso il buio del peccato sulle proprie spalle. Dio adesso può ricevermi. Ecco perché è importante cercare di capire i vari passi che ci portano dall'esterno del tabernacolo fino al luogo santissimo. Ecco perché è importante capire chi Gesù Cristo è e cosa ha fatto per te.

Purtroppo anche per oggi dobbiamo salutarci. Ripeto, nel caso tu volessi conoscere più da vicino colui che è morto al posto tuo, colui che poi è risorto e di oggi il Cristo, il Signore vivente, scrivici. A noi farebbe molto piacere poterti metterti in contatto con lui. Ancora una volta un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci al nostro prossimo incontro. Torna, fedele e puntuale come sempre. Io ci sarò.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio.

Mi dica qual è il miglior modo di assistere le persone invalide? Quello di esortarle ad accettare le loro presenti limitazioni e infermità? Oppure quello di stimolarle a vincere tali limitazioni e a migliorare la loro vita? Penso che queste domande siano interessanti. Potrebbero essere degli invalidi in ascolto o qualcuno di voi che ha vissuto con persone disabilitate o che le assistono in qualche modo o che le consiglia e che potrebbe essere interessato nell'ascoltare ciò che Dio dice sull'invalidità. Incominciamo con il riconoscere che certo il loro cammino è duro. L'invalidità rende la vita difficile, specialmente se l'invalidità è molto visibile. Altre persone riconoscono quell'inabilità e compatiscono quella persona ed a volte non dovrebbero perché ciò rende la cosa ancora più difficile. Infatti, siccome è più difficile, voglio mettere in chiaro che c'è ancora più ragione di parlare di responsabilità. Vedete, ci sono molte tentazioni che la persona invalida dovrebbe evitare con molta prudenza, a meno che questa persona non usi la sua invalidità come un sistema di manipolazione o come un ostacolo che diviene un mezzo di tentazione per peccare verso Dio. Ecco alcuni dei problemi particolari della persona invalida. C'è l'impedimento in se stesso che può limitare ed in certi casi limita la sua abilità di funzionare nella società. Ma tutti abbiamo limitazioni, non dimentichiamolo. Alcuni hanno un quoziente di intelligenza limitato, altri hanno limitate abilità negli sport, tutti hanno limitazioni, una persona invalida ha limitazioni straordinarie o uniche e quindi attira l'attenzione. La cosa da considerare è solo il tipo di invalidità, non il fatto di limitazione. Tutti quelli che ascoltano sono limitati in qualche modo e l'invalido deve riconoscere questo fatto. C'è la possibilità di risentimento che può nascere nel cuore. C'è sempre la tentazione che siccome non è come gli altri, non può usare un braccio o gli manca una gamba, non può camminare, è dovuto a paralisi, è molto facile per lui di concentrarsi su quell'inabilità invece di concentrarsi su tutte le abilità che ha e tutte le abilità che Dio gli ha dato e che possono permettergli di fare molte cose meravigliose, consistenti, eccitanti e rimuneranti in questo mondo per il Signore e per gli altri. Ma invece di far questo, la tentazione è di concentrarsi su ciò che non ha e quindi di divenire amaro e risentito. Quell'amarezza e risentimento non sono causate dall'invalidità, sono causate dal modo in cui tratta quell'invalidità, peccaminosamente e erroneamente. E poi, naturalmente, c'è sempre la possibilità di diventare completamente egocentrici, l'attitudine che dice: ora prestatemi attenzione, ho questa invalidità, occupatevi di me, dovete mettermi in prima linea, dovete sempre pensare a me. E perciò, nel dirlo a tutti gli altri, in un modo o nell'altro, si dice: devo pensare a me stesso. C'è sempre qualcun altro che ha un'invalidità peggio della vostra. C'è gente che ha bisogno della vostra cura e ha bisogno del vostro riguardo e molte persone che non sono inabilitate in un modo molto visibile o molto raro hanno bisogno del vostro aiuto in un modo o nell'altro. Egocentrismo è peccato anche per le persone invalide. E quindi c'è la possibilità dell'autocommiserazione, grogiolarsi nella pietà di se stessi, sentirsi depressi, preoccupati e turbati, preoccuparsi di cosa accadrà domani, lasciar perdere tutte le responsabilità e non fare le cose che Dio chiede di fare. Ed allora tutti devono venire a confortarvi, a darvi attenzione. Sì, c'è questa tentazione e questo è pure un peccato. Non dovete concentrarvi e concedervi il lusso dell'autocommiserazione. Questa è una cosa che i cristiani non hanno diritto di fare. E se riconoscete Gesù Cristo come vostro Redentore e Maestro, allora sapete che ciò che fate è male. Ed infine c'è la possibilità di usare la vostra invalidità per manipolare gli altri, per ottenere i vostri desideri e fare secondo il vostro volere e metterli sotto la vostra pressione e ad usare il braccio che non funziona come una leva per muovere la gente nei modi che volete muoverla. Ciò non è giusto. No,
ciò non è giusto. Servirvi della vostra invalidità per ottenere ciò che volete, come fa un bambino, è un modo infantile di comportarsi nella vita. Di che ha veramente bisogno una persona invalida? Ecco ciò di cui ha bisogno: di essere spronata a vivere al colmo delle sue capacità, anche se è limitata in qualche modo. Ci sono tante cose che può fare per Gesù Cristo. Persino se è distesa su un letto di afflizione, senza poter muovere un muscolo del corpo, può sempre pregare. Ha il tempo, il più gran bene che Dio può dare. È un bene prezioso per tutti. Ha molto, molto tempo, e quel tempo può essere usato a profitto di Gesù Cristo invece di essere sprecato guardando la televisione per ore ed ore. Può accentuare ed eccellere nei talenti che sono apparenti. Le inabilità, vedete, possono attualmente divenire i fattori principali che portano alla disciplina e che portano a concentrarsi su certe abilità che uno possiede, così che egli può divenire molto esperto in tanti aspetti della vita. In verità, si può cambiare quel passivo in attivo. Per esempio, il diabetico spesso trova che questa è una benedizione celata, che la sua vita diviene disciplinata per la prima volta quando scopre che ha la diabete. O qualcuno che ha un mal di cuore capisce che deve incominciare a bilanciare, regolare e tener cura del suo corpo, e così egli può vivere una vita più felice, più sana, più piena, più lunga e produttiva che abbia mai fatto prima. Come ha trattato l'Apostolo Paolo la sua disabilità? Come ha trattato quella spina nella carne inflittagli dal messaggero di Satana per trattenerlo nell'insuperbirsi? Qui è ciò che dice nella seconda epistola ai Corinzi: egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Così fu che Paolo trattò la sua inabilità, cioè con la grazia di Dio, e così è che voi dovete trattare la vostra. Potete dimostrare ed esibire più potenza di quelli che non hanno inabilità. Il potere e la grazia, la generosità di Gesù Cristo, la sua forza, il suo potere, la sua abilità possono essere perfezionati in voi e manifestati attraverso la vostra propria debolezza. Questo è il vostro appello, questa è la vostra sfida che viene dalla parola di Dio. Che Dio vi benedica mentre considerate questa sfida e l'applicate alla vostra vita. O Signore, aiutaci ora a trovare soluzioni alle inabilità attraverso la tua forza. Ti chiediamo questo nel nome di Cristo. Amen. Qui Eros Bacocina che vi saluta, ringraziandovi per la vostra cortese sintonia. Alla prossima volta. Ciao.

alcuni ascoltatori ci hanno incoraggiato a cominciare una serie di riflessioni sul libro dei Proverbi. Sarà utile a questo punto fare una breve introduzione. Salomone, figliuolo di Davide e re di Israele, scrisse libri e compose inni, alcuni dei quali, per volere di Dio, sono stati introdotti tra i libri dell'Antico Testamento. In particolare ricordiamo il libro del Cantico dei Cantici, che egli scrisse nella sua giovinezza, il libro dei Proverbi, almeno una parte d'esso, che scrisse nella sua maturità, e il libro dell'Ecclesiaste, che egli scrisse nella sua vecchiaia. La Sacra Scrittura afferma che Salomone lasciò più di 3.000 proverbi. Alcuni di questi furono raccolti nel libro dei Proverbi insieme con altri detti di savi a cui Dio aveva dato sapienza e inseriti nel canone delle scritture. Il libro dei Proverbi, scritto originariamente per dare consigli ai giovani, insiste continuamente sul valore della sapienza, la quale ha la sua sorgente in Dio stesso. Il proverbio è una breve frase concisa che esprime una verità profonda. La parola viene dal latino e significa per una parola, per un discorso. Il termine ebreo per proverbio è mashal, che significa confronto. La sapienza del libro dei Proverbi è nel suo insieme una sapienza pratica con un fondamento spirituale. Essa comincia col timore di Dio e conduce a una sempre più crescente dipendenza dal Signore. Questa sapienza non è mai una conoscenza derivata, imparata da libri, ma è qualcosa che si giunge a capire a fondo solo quando la si mette in pratica. L'uso dei proverbi era molto importante nell'epoca antica, in quanto questi brevi detti concisi ed espressi in forma poetica aiutavano molto coloro che dovevano studiare senza l'ausilio di libri, come capitava appunto nell'antichità. È uno scritto quasi completamente scritto in distici che esprimono pensieri e usano termini paralleli. In molti casi il secondo verso del distico rafforza e intensifica quanto dice il primo per mezzo d'un contrasto, un paragone, una ripetizione o uno sviluppo del pensiero. Ma è evidente che questi proverbi ebbero grande importanza nella istruzione e conoscenza della parola di Dio, tant'è vero molto spesso anche Gesù li utilizza nel suo insegnamento e nei suoi discorsi. Non sono questi proverbi umani, ma proverbi che ci sono stati lasciati da Dio stesso, che nella sua somma sapienza ha voluto istruire i suoi credenti in ogni tempo e dare loro gli elementi fondamentali della sapienza in Lui. Leggiamo i primi versi, che sono come un'introduzione al libro dei Proverbi. Proverbi di Salomone, figliuolo di Davide, re di Israele, perché l'uomo conosca la sapienza e l'istruzione e intenda i detti sensati, perché riceva istruzione circa l'assennatezza, la giustizia, l'equità, la dirittura, per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane,
Il savio ascolterà e accrescerà il suo sapere. L'uomo intelligente ne ritrarrà buone direzioni per capire i proverbi e le allegorie, le parole dei savi e i loro enigmi. In questa introduzione è evidente la ragione stessa del libro dei proverbi, che appunto serve per far conoscere la sapienza e l'istruzione. Il termine istruzione da noi ha acquistato un significato puramente didattico, ma nel significato originale voleva dire correggere attraverso la disciplina e l'ammonizione. Infatti nel Nuovo Testamento troveremo molto spesso questa parola disciplina, proprio perché quello che Dio fa con i credenti è quello di dare una forma di istruzione che non è soltanto conoscenza di determinati fatti, ma l'applicazione dei principi della pietà e della pratica giornaliera mediante l'aiuto dell'insegnante. Dio istruisce non lasciando tutta l'iniziativa all'uomo, ma i veri discepoli del Signore possono imparare le cose profonde, i segreti e i fondamenti della sapienza divina, ma hanno a loro disposizione il sommo istitutore, il grande insegnante, lo Spirito Santo, che non solo li istruisce, ma è il paracleto, colui che aiuta a vedere queste nozioni applicate alla vita di tutti i giorni. Ecco perché non esiste nella Bibbia nulla che sia soltanto teorico. Dottrina e pratica si fondono insieme per rendere il credente approvato dinanzi a Dio per ogni opera buona. Ci aiuti il Signore a riconoscere il privilegio che abbiamo di poter imparare da Lui, e non solo ascoltiamo la Sua voce, ma permettiamo allo Spirito Santo di operare con noi per l'attuazione di questi principi fondamentali della vita umana ed eterna nella nostra esistenza di tutti i giorni. Il Signore ci benedica.

0: riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi invito ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà del Vangelo di Giovanni, capitolo 4, i versetti da 49 a 54.

L'ufficiale del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli disse: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette la parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E mentre già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero: «Tuo figlio vive!». Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Ed essi gli risposero: «Ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò». Così il padre riconobbe che la guarigione era avvenuta nell'ora che Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive!». E credette lui con tutta la sua casa. Gesù fece questo secondo segno miracoloso tornando dalla Giudea in Galilea.

se è vero che esistono vari tipi di fede, è altresì vero che ne esistono vari livelli. Quell'ufficiale di Erode Antipa si mosse da Capernaum per incontrare Gesù, avendo fiducia che questi potesse guarire suo figlio. È un basso livello di fede, una fede interessata che si muove per necessità e che non abbandona, come abbiamo già visto, gli schemi del nostro pensiero. Infatti quell'uomo pensava che solo la presenza fisica di Gesù potesse compiere il miracolo. Così si permise di insistere perché Gesù andasse con lui, cercò di costringerlo, ma ottenne solo una promessa, una grande promessa, quella di Dio, quella della parola di Dio. Così quest'uomo venne chiamato ad esercitare la fede, senza vedere nulla di concreto, solo sulla base della promessa. Egli credette. La sua fede salì ad un livello superiore, molto superiore, che gli consentì di allontanarsi da Gesù, di prendere la via del ritorno, accompagnato da quella parola divina che infonde pace, tranquillità e sicurezza. Possiamo pensare che lo spirito del male abbia cercato di insinuare il dubbio, il sospetto nel cuore di quell'ufficiale. Ma anche in questo notiamo la provvidenza del Signore. Infatti non ebbe bisogno di giungere fino a casa per conoscere il risultato della potenza della parola di Dio. I suoi servi gli andarono incontro per informarlo della guarigione del figlio avvenuta proprio nel momento in cui Gesù aveva pronunciato la sua promessa. E la sua fede? La fede di quest'uomo raggiunse così un altro livello, ancora più alto, il livello gioioso e trionfante da cui la fede trabocca, si propaga e si comunica agli altri. Un giorno i discepoli rivolsero al Signore Gesù questa preghiera: aumentaci la fede. La troviamo in Luca 17,5. Il fatto ci conferma che questo dono di Dio che è la fede non è un bene immobile, inalterabile, statico, ma può crescere o diminuire, rimanere nella rettitudine o deviare, essere abbondantemente nutrito o essere a digiuno, fiorire oppure appassire. È nostra responsabilità tutelare ed alimentare la nostra fede. E il Signore ci fornisce i mezzi, la sua parola di vita, le sue promesse, la possibilità di pregare godendo una intima relazione con Lui, la comunione fraterna, la presenza e i doni dello Spirito Santo, gli interventi della sua provvidenza. Tutto ci viene da Dio e da parte nostra non dobbiamo né possiamo trascurare tutto questo, altrimenti vivremo una vita di fede anemica, una fede debole, handicappata, deforme, una fede che conosce solo tristezza e timore, una fede priva delle benedizioni del Signore. Guardiamo il termometro della nostra fede e cerchiamo di alimentarla attraverso tutti i mezzi che il Signore ci fornisce. E intanto a risentirci al nostro prossimo appuntamento.

amici ed amiche in ascolto, dai microfoni di Radio Evangelo, buona giornata. Questa mattina, come di consueto, desideriamo meditare insieme la parola di Dio.

brano delle Sacre Scritture che leggerò è tratto dalla lettera di Paolo alla chiesa di Efeso, capitolo 6, dal verso 13. Leggerò dal verso 13 al verso 18. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi e rivestitevi della corazza della giustizia. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo, con ogni perseveranza. Fin qui la lettura del testo biblico. Prima di condividere qualche semplice riflessione, ascoltiamo un inno cristiano.

al verso 13 abbiamo letto: perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Nella parola del Signore, la vita cristiana è paragonata ad un combattimento. Naturalmente non si tratta di un combattimento contro carne e sangue, cioè di un combattimento corpo a corpo contro degli altri esseri umani, ma bensì di un combattimento di natura spirituale. Il cristiano è chiamato a combattere prima di tutto il peccato, che cerca in tutti i modi di insinuarsi nella sua vita. È chiamato a combattere lo scoraggiamento, che vorrebbe indurlo ad abbandonare il Signore. È chiamato a combattere tutto ciò che in qualche modo ed in qualsiasi misura potrebbe impedirgli o potrebbe ostacolare la sua consacrazione a Dio. Come affrontare questi nemici, questi o altri nemici spirituali? Come essere vittoriosi su di essi? La Scrittura insegna che il Signore ha provveduto per ognuno dei suoi figli un'armatura spirituale per combattere ed essere vincitori. Di quali parti si compone? La cintura della verità, intesa come sana dottrina, necessaria per riconoscere l'errore e per vivere in armonia con la volontà di Dio. La corazza della giustizia, cioè la giustificazione per grazia mediante la fede in Cristo Gesù, senza la quale non si può essere salvati. Infatti, solo per fede e non per opere si può essere riconciliati con Dio. I calzari dello zelo, per essere sempre pieni di fervore nel fare la volontà di Dio e nell'annuncio dell'Evangelo. Lo scudo della fede, per combattere i dardi infuocati del maligno, quali il dubbio che vorrebbe fare il suo ingresso nel nostro cuore, quali la tentazione, lo scoraggiamento. L'elmo della salvezza, indispensabile per proteggere la mente da pensieri negativi e per mantenere viva nei nostri cuori la speranza in Cristo e nella sua venuta. La spada dello Spirito, cioè la parola di Dio, che deve essere meditata e ricevuta nel cuore con umiltà e fede, affinché la nostra vita possa essere trasformata ad immagine di Cristo Gesù il Signore. Ed infine l'artiglieria della preghiera, senza la quale non si è in grado di vegliare per riconoscere le insidie del tentatore. Il Signore ha provveduto un equipaggiamento completo per ognuno dei suoi figli. Il Signore ha provveduto un'armatura. Ti sei rivestito di essa? Indossala e sarai più che vincitore. Anche questa mattina rivolgiamo la nostra preghiera al Signore. Siamo certi che Egli ci ascolta, perché la nostra preghiera si innalza a Lui per i meriti di Cristo Gesù, il Signore. Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore. Ti siamo grati perché possiamo accostarci a Te. Ti siamo grati perché Tu, Signore, nella Tua fedeltà, non ci lasci e non ci abbandoni, né in balia di noi stessi, né in balia degli eventi o dei numerosi nemici spirituali contro i quali siamo chiamati a combattere. Ti ringraziamo perché ci hai provveduto una completa, efficace armatura. Signore, aiutaci ogni giorno ad indossarla, aiutaci ogni giorno a rivestirci di essa, affinché possiamo riportare la vittoria su tutto ciò che vorrebbe allontanarci da Te. Non possiamo non chiederti, Signore, di operare nei cuori di quanti ci ascoltano. Prima di tutto, compi in loro il miracolo della salvezza, della rigenerazione per grazia mediante la fede. E poi, Signore, fa che possano indossare questa meravigliosa armatura per sperimentare che con Te e con le armi della luce che Tu provvedi, solo con Te
si può essere vittoriosi. Queste semplici richieste giungono a te non per i nostri meriti, ma per quelli del tuo Figlio Gesù, che è benedetto in eterno.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non manca.

Cari amici, benvenuti a questo nostro programma. Quest'oggi vogliamo considerare la paura. Bu! Abbiamo messo paura? Spero di no, ma oggigiorno ci vuole così poco a spaventare la gente. Ma noi non vogliamo insegnarvi a come mettere paura, ma a come eliminarla. Questo sarà il tema che svolgeremo fra pochi minuti. State con noi!

Vogliamo continuare questo programma leggendovi una piccola storiella che ho letto in una delle nostre pubblicazioni. Si dice che un marinaio si rifiutò di saltare nell'acqua da una piattaforma alta 5 metri. L'istruttore gli domandò: «Come mai non vuoi saltare nell'acqua?» E lui rispose: «Perché ho paura, è troppo alta». E allora lui domandò: «Supponiamo che tu ti trovassi su una nave che sta affondando, cosa faresti?» E la recluta, dopo un po' di esitazione, rispose: «Aspetterei che la nave affondasse altri 3 metri». Questo, amici, è il classico esempio del modo in cui tante persone fanno piani per la loro vita. L'uomo è nato nel peso dei suoi peccati, sta affondando sulla nave, e mentre gli dice: «Io aspetto che la nave del piacere affondi un altri 10 anni e poi mi cercherò un salvatore», la Bibbia invece dice che oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno accettevole. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Cari amici in ascolto, è molto molto facile vedere che il tempo passa veloce e l'eternità si avvicina, è molto facile vedere che questa nostra vita è piena di paure. Ebbene, state con noi e ricordiamoci che l'unica maniera di fare è di saltare via dalla nave che affonda, dalla nave di questa vita, dalla nave del piacere, e mettere i nostri piedi sulla barca sicura di Cristo, che non può affondare.

Ed ora per la nostra meditazione apriremo le Sacre Scritture al Vecchio Testamento, al Libro dei Salmi, e leggeremo assieme il Salmo numero 27. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è la roccaforte della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi, i miei nemici e avversari mi hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei fiducia. Una cosa ho chiesto all'Eterno, e quella cerco: di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. Perché nel giorno dell'avversità egli mi nasconderà nella sua tenda e mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora, mi leverà in alto sopra una roccia. E ora il mio capo si innalzerà sui miei nemici e mi accerchiranno, e io offrirò nella sua dimora sacrifici con grida di giubilo, canterò e celebrerò lodi all'Eterno. O Eterno, ascolta la mia voce quando io grido a te, abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice: da parte tua cercate la mia faccia, e io cerco la tua faccia, o Eterno. Non nascondermi il tuo volto, non rigettare con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi e non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Anche se mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, l'Eterno mi accoglierebbe. O Eterno, insegnami la tua via e guidami per un sentiero piano a causa dei miei nemici. Non abbandonarmi alle voglie dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che spira violenza. Oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà dell'Eterno della terra dei viventi. Spera fermamente nell'Eterno, sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore, spera fermamente nell'Eterno. Possa il Signore benedire la nostra meditazione su questo passaggio della sua santa parola. Cari amici ascoltatori, come voi ben sapete, oggigiorno il mondo è pieno di paura. Quest'oggi vogliamo appunto parlarvi sul tema come vincere la paura. Un tema vecchio, un tema che è stato discusso da molti altri. Nel suo capolavoro I Promessi Sposi, il Manzoni infatti mette in bocca al povero Don Abbondio la frase seguente: il coraggio uno non se lo può dare da solo. Coraggio, fatti coraggio. Quante volte abbiamo sentito questa esortazione? Nella sua famosa pellicola di Rosellini, Roma città aperta, troviamo un prete che conforta un condannato che sta per essere fucilato con queste parole: fatevi coraggio. A cui ben risponde il morituro dicendo: coraggio ci vuole a vivere, non a morire. Si pensa che il coraggio possa vincere la paura. Ma perché Don Abbondio ne aveva bisogno? Primariamente per vincere la paura che aveva di Don Rodrigo, non è vero? Come lui, noi pure involontariamente temiamo per tante cose. Oh, abbiamo così tante paure, e come mai? La scienza ci dice che un neonato ha solo due paure quando nasce: la paura di cadere e la paura di forti rumori, e che tutte le ansietà, i timori, le paure che caratterizzano un adulto quest'oggi sono tutte create dalla personalità dell'individuo stesso. Amico, hai mai osservato nel libro della Genesi il comportamento di Adamo ed Eva nel giardino terrestre?
Essi non avevano alcun timore né degli animali, né del futuro, né della solitudine, neppure dell'insidioso serpente, come del resto non temevano l'apparire sul far della sera del creatore stesso che scendeva colà per conversare con loro. Il Dio creò l'uomo perfetto, senza alcuna paura. Pure oggi ci vuole coraggio a vivere. Oggi la vita è piena di ansietà, c'è la paura della bomba atomica, la paura dei terroristi, ci sono paure in così tante cose. Personalmente io ho assistito una volta ad una signora che ha venduto la sua casa, ha lasciato le sue conoscenze e le sue amicizie per andare a vivere in campagna ossessionata dalla paura. Beh, ho provato in tante maniere di farle capire che la paura era qualcosa di dentro e non dal di fuori. Ma lei aveva paura e se n'è andata, ha venduto tutto e è andata a star lontana da tutti. Ma poi ci sono tante paure, c'è per esempio la paura della depressione finanziaria e mai come ora le banche svizzere sono state ricolme di denaro e siamo giunti al punto che alcune di esse invece di pagare gli interessi lo esigono dai loro depositanti. La borsa in un precario equilibrio, bilanciandosi fra alti e bassi, e molti con ogni mossa temono, essendo le loro sostanze investite nella borsa. C'è la paura di perdere l'impiego, le nostre possessioni, perfino la paura di perdere l'affetto dei propri familiari. L'alcolismo avanza, pure l'uso degli stupefacenti, e qui ecco che è stato detto dalle autorità sanitarie che l'uso di droghe tranquillizzanti è aumentato in maniera allarmante e che seriamente si teme per gli effetti che queste droghe potranno avere sulle persone. La paura avvince ogni cuore, si teme il domani, ci manca il coraggio, come pecore senza pastore, l'umanità in balia di se stessa ha paura e non sa come vincerla. Pure il messaggio di Cristo è: non temiate. Prima che andasse alla croce, egli disse ai suoi discepoli: non temete, poiché io ho vinto il mondo. Dopo la sua gloriosa resurrezione, ancora egli disse: pace a voi, non temete. Pure abbiamo paura, come fare? Di nuovo osserviamo il primo uomo. Era Adamo ed Eva in realtà privi di ogni timore. Non avevano ansietà, non paure, ma avevano un timore. Temevano di disubbidire il Dio. Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, il Dio ci ha detto: non ne mangiate e non ne toccate, che non dobbiamo morire, rispose Eva all'adulante insinuazione del tentatore. E fin tanto che Eva ebbe quell'unico timore, tutto andò bene. Quando quel timore finì, tutte le altre paure vennero. Se il mondo è traumatizzato, se gli uomini vengono meno per la paurosa aspettazione di ciò che sta per accadere, è perché noi tutti abbiamo perso il timore di Dio, perché nel cuor nostro non c'è affatto più timore nel disubbidire la parola del Signore, la quale è dalla maggior parte dimenticata, criticata, ridicolizzata, abbandonata completamente. L'uomo più saggio del mondo, Salomone, che nella Sacra Scrittura ci ha lasciato una raccolta dei suoi proverbi, comincia la medesima col dire che il timore dell'Eterno è il principio d'ogni scienza. Quando l'America stava per essere precipitata nell'olocausto dell'ultima guerra, il presidente Roosevelt disse a quel popolo americano perplesso e spaventato che non dovevano temer nulla se non che la paura stessa. Amico, io invece oggi dico che tu non hai da temere nulla, neppure la paura stessa, ma solo il Dio e la disubbidienza alla sua santa parola. Oh, se come Eva fece sul principio, pur noi prestassimo bene attenzione alla parola del Signore
e come lei noi pure la praticassimo, o se la mettessimo in atto in ogni nostra azione, in ogni nostro motivo e pensiero, quanto bene saremmo se fossimo motivati da essa, se la ubbidissimo senza dubbio e senza riserva alcuna. Ma come Eva non soccombiamo nello stesso sbaglio quando il tentatore ci viene e ci dice che non c'è per certo niente di male in una bugia bianca, che come ci trova ben disposti a dargli sempre ragione, quando per mezzo dei nostri occhi ci tenta concupiscenza e come svelti siamo a seguirlo, quando ci suggerisce che per la sistemazione spirituale del nostro futuro c'è tanto tempo e che d'altra parte la vita è bella e bisogna goderla, e spesso ci troviamo a dir di sì con la nostra testa e così ci avvince con le sue subdole menzogne e anche noi disubbidiamo la buona parola data per la nostra felicità e benessere. E come ci scusiamo? Dicendo che questi sono peccatucci da poco, peccati da nulla, ma amico in ascolto, il più piccolo peccato mai commesso dall'uomo fu sufficiente a mandare Cristo sulla croce. Il peccato è peccato e con sé porta il suo salario che è la morte. Ora la morte porta paura, ansietà, terrore. Fra tutte le persone che hanno avuto guai, ansietà e persecuzioni, noi potremmo prendere l'esempio di Davide, perseguitato con folle gelosia dal proprio re, fuggendo da luogo in luogo senza resta, sempre dovendo affrontare tranelli e imboscate. Di certo egli aveva ragione di essere sotto la paura e il timore, pure egli fu capace di scrivere: «Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Quand'anche io camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, poiché tu sei meco». Davide non aveva paura, il suo cuore era fermo, egli era certo che il suo Dio l'avrebbe liberato da ogni ristretta, e così in fronte al pericolo e alla sciagura Davide poteva restare sereno e confidente. Qual era mai la formula che egli usava per vivere una vita così vittoriosa? Egli stesso ce la dà, ascolta: «Io ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te». Davide sapeva temere la parola di Dio e l'ubbidiva. Per esperienza conosceva la forza che è in essa, la sicurezza, la pace che essa dona. Amico in ascolto, credimi, se noi torniamo all'osservanza della parola di Dio, se ci dissetiamo ad essa qual latte puro, allora di nuovo troveremo il coraggio che ci vuole per vivere, allora troveremo la forza per vincere le tentazioni, le insidie del demonio, allora troveremo tranquillità di mente e di cuore.

se torneremo ad aver solo un timore, se con terrore temeremo di disubbidire la parola di Dio, allora il miracolo si compierà nel nostro cuore. Allora una ad una tutte le barriere cadranno. Allora uno ad uno noi saliremo gli scalini della salvezza che in Cristo ci danno redenzione piena ed eterna. L'amore scaccia la paura. Questo ci insegna la Bibbia. E quale amore se non quello di Cristo che ha dato se stesso per noi? Che bello sapere di avere un Salvatore così buono, così bravo, che ci ama così tanto. E quando noi cominciamo a ricontracambiare il suo amore, ecco che la paura se ne va. Oh, la pace di Cristo quanto è cara. Essa toglie ogni paura, con essa possiamo attraversare qualsiasi prova. Sì, se noi andiamo a Lui, Gesù ci toglierà tutte le paure, tutte le ansietà e le rimpiazzerà con un unico timore, un riverente rispetto verso Dio e la sua santa parola che diverrà la nostra guida, una lampada al nostro piede e una luce sul nostro sentiero. Amico in ascolto, l'ubbidienza alla parola divina non è una cosa desiderabile, ammirevole o complementare, è un'assoluta necessità. Se tu vuoi vincere le paure che ti circondano, se vuoi essere libero dall'ansietà, se vuoi avere la forza di attraversare la valle dell'ombra della morte senza timore alcuno, comincia oggi stesso con l'osservare la santa, buona, divina volontà del tuo Creatore. Apri il tuo Nuovo Testamento, segui i consigli che Cristo ti dà, fatti obbediente e sottomesso alla sua santa parola e la sua pace, che non è come quella del mondo, inonderà la tua vita. Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti preghiamo che tu applichi al loro cuore queste parole di verità e che loro possano staccarsi, abbandonare la vita che vivono, ricercare Cristo e fondare una nuova esistenza su di Lui. Te lo chiediamo nel suo santo nome. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Se possiamo esservi di aiuto in qualsiasi maniera, scriveteci, mandateci un'email, comunicate insomma con noi. Vi risponderemo personalmente. Qui Eros Bacoccina, che vi saluta ed implora le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Fin dal 1895, all'inizio cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. A questo fine decisi nel 1900 di far costruire due potenze.
1: Quella che avete appena ascoltato è una preziosa testimonianza sonora, è la voce di Guglielmo Marconi che annuncia e spiega nel 1901 il suo primo esperimento di radiotelegrafia senza fili attraverso l'Atlantico. Da quella data ovviamente ne è passato di tempo, la tecnologia ha fatto passi da gigante, ma senza dubbio è anche merito di Guglielmo Marconi se oggi voi potete ascoltare la mia voce attraverso la radio. Ecco, ma non solo la mia voce, ma anche il programma Contrappunti, che comincia proprio in questo momento. Amici, buon ascolto!

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Allora, un'introduzione senz'altro un pochino insolita, comunque ecco, sono qui con voi amici anche quest'oggi per la consueta mezz'oretta. Perché tanti uomini desiderano i bambini? I crimini denunciati in tutto il mondo scompariranno oppure aumenteranno? E cosa ne dice la Bibbia? Ecco, questo è un po' il tema di fondo del programma Contrappunti di oggi. Prima però la musica, e oggi per aprire il nostro programma That's When I Need You dai Beyond the Blue.

Cosa diceva allora questa canzone dei Beyond Blue? È presto detto. Quando la mia vita va in frantumi, dicono le parole della canzone, io cado in ginocchio, come se tu fossi qua per riparare quello che rompo. La mia storia narra di come mi aggrappo alla gloria, portando tutti i miei errori davanti a te. Il tempo incalza e io desidero tanto farti partecipe di quello che faccio, sia le cose giuste sia quelle sbagliate. Prendi il mio cuore, ogni parte di esso, finché non sei il Signore di tutta la mia vita. Nei giorni in cui tutto va per il verso giusto e nei momenti in cui tutti i miei progetti vanno in fumo, in ogni ora della mia vita, proprio allora ho bisogno di te. Ho finito di vivere quel tipo di amore per te che mi coinvolge solo fino a un certo punto. Tu sei la persona che mi rende completo. Non importa proprio se domani mi porta gioia o dolore, il tempo incalza e io chiedo soltanto questo, di poter condividere con te sia la gioia sia le lotte. Sono tuo, sii tu il Signore di tutta la vita e niente meno che tutta. Giorno per giorno il peso della mia umanità grava su me come la forza della gravità. Non voglio capire il mistero, voglio soltanto essere libero. Voglio sentire le tue braccia amorose che mi circondano e in ogni momento ho bisogno di te, Signore. Mentre i minuti diventano ore e le ore diventano giorni, io ti cercherò, confiderò in te, t'amerò sempre di più e avrò anche più bisogno di te. That's when I need you. Proprio allora ho bisogno di te. Ecco queste le parole della prima canzone di oggi.

anche questo brano musicale, da un bel po' di tempo che non lo ascoltiamo, Chariots of Fire, dalla colonna sonora del film Momenti di Gloria. Vi ricordo, siete all'ascolto del programma Contrappunti, è iniziato da pochissimo, ascoltiamoci questo brano fino al termine, poi andremo avanti.

0: appunti.
1: E entriamo così allora nell'argomento del programma di oggi. Che cosa è entrato nel cuore degli uomini del nostro tempo a spingerli a crimini inauditi contro bambine e bambini per soddisfare i loro istinti sessuali? Giornali, radio e televisione ce ne parlano sempre più spesso. Ecco, la pedofilia, parola formata da due parole greche che vogliono dire amore per i bambini, è descritta dal vocabolario come perversione sessuale caratterizzata da attrazione erotica verso i fanciulli indipendentemente da quello che è il loro sesso. Ecco, il sociologo italiano Alberto Abruzzese, citato dalla rivista Panorama in un articolo apparso qualche tempo fa, con queste sue asserzioni che riguardano la moralità. Dice: in una società dove il controllo è saltato completamente, dove conta l'individuo e non la collettività, dove trionfa la legge del desiderio, diventa normale seguire l'impulso piuttosto che soffocarlo. Ecco, l'impulso di cui parla Abruzzese fa parte di ciò che la Bibbia invece chiama desideri della carne, o più semplicemente peccato. Ma oggi la psicologia popolare sembra dire che fai male a te stesso se non ti lasci andare a fare tutto quello che la tua mente può desiderare o inventare. Ecco, per cui la pedofilia, così anche come l'omosessualità, diventano, almeno per tanti, se non per molti, giustificate e normali. Ecco, ancora in questo articolo Abruzzese diceva ancora: viviamo in società che hanno perso il controllo morale, che non hanno più i riferimenti etici forti. In questa situazione emergono allo stato brado le pulsioni e si impongono. La tecnologia poi fa parte dello scenario ed enfatizza l'esaltazione dell'individuo. Ecco, fin qui le sue parole. È chiaro che la prima giustificazione di questi comportamenti devianti, che sono, secondo la Bibbia, immorali, è che per alcuni sono comportamenti del tutto normali. Ma anche il furto, lo stupro, l'omicidio per alcune persone sono considerati normali in determinate situazioni. Questo però, ecco, non li rende né accettabili nella società né tantomeno davanti al Signore. La seconda giustificazione di questi comportamenti è che sono sempre esistiti, ma soltanto ora, in una società meno antiquata e più libera, si possono praticare senza nascondersi. E questa è una difesa sbagliata, almeno per due motivi. Il primo è lo stesso di cui dicevo prima: anche lo stupro e l'omicidio sono esistiti da sempre, ma questo, ecco, non li rende per questo motivo comportamenti giusti. Il secondo motivo per cui questa difesa non vale è che sottintende una giustificazione falsa. Anche se la pedofilia, oppure l'omosessualità o il commercio del sesso sono sempre esistiti, ecco, questo non prova che siano sempre esistiti nella stessa misura di oggi. Solo l'abbattimento della morale, del concetto che esiste un Dio che non è soltanto buono e amorevole, ma anche santo e giudice, hanno fatto apparire in pubblico i peccati che prima erano più nascosti. Ma queste nuove libertà, c'è da dire, hanno fatto anche moltiplicare la pratica di questi peccati in un mondo in cui sono sempre più accettati. La guerra fra i sessi, la sconfitta del maschio come uomo e come amante, hanno insinuato in lui la paura di tentare una relazione sincera, una relazione aperta con una donna, convincendolo a diffidare in particolare del matrimonio. L'hanno così spinto invece a cercare l'amore, oppure un surrogato dell'amore, in situazioni in cui egli può dominare e controllare l'altro, dalle relazioni appunto con le prostitute, con un amico dello stesso sesso oppure con un bambino, arrivando fino allo stupro, oppure soltanto nell'immaginario con le pornocassette o il porno telefono, o anche internet. Ecco, questo che avviene ed è avvenuto è una distorsione della formazione della personalità umana. Nell'età della crescita, in famiglie in cui i bambini non vedono espressioni di affetto e di amore fra i genitori e affermazioni

Sono leggi o principi morali a cui è importante sottomettersi, sia per il proprio bene, sia per il bene della società e innanzitutto per un giusto timore, un giusto rapporto con Dio. Come per l'omosessualità, così anche la pedofilia, esistono già organizzazioni che difendono questi comportamenti come definiti normali, utili, piacevoli e avversati soltanto dalla gente perbenista, dalla gente bigotta e repressa. Come per l'omosessualità, così per la pedofilia si afferma che vi è una parte della popolazione, sia maschile che femminile, sia adulti che bambini, che desidera e gode queste relazioni, che perciò non sono da vietare. Ecco, ma cosa dice la Bibbia? Lo vediamo fra un attimo, facciamo una piccola pausa musicale.

Allora, dicevo, cosa dice la Bibbia in proposito? Beh, prima di tutto che il cuore e il comportamento dell'uomo che rifiuta di riconoscere Dio non hanno fatto che sprofondarlo in nefandezze più vergognose. Dio li ha abbandonati nelle proprie concupiscenze, ci ricorda ancora la scrittura, concupiscenze dei loro cuori, all'impurità. Dio li ha abbandonati a passioni infami. Dio li ha abbandonati a una mente reproba perché facessero cose sconvenienti. È scritto nell'Epistola ai Romani. Apostolo Paolo ha avvertito il giovane Timoteo dei guai incontro ai quali l'umanità andava a scontrarsi, e fra questi quello di essere egoisti, irreligiosi, senza affezione naturale, amanti del piacere anziché di Dio. Ecco, non solo si comportano bestialmente, ma inventano teorie, filosofie, ragionamenti per difendersi. Paolo ha detto ancora: non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. E per di più, chi pratica e approva questi tipi di peccato arriva a condannare chi non commette il suo stesso peccato. Trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e dicono male di voi. Anche questo versetto tratto dalla scrittura. Ecco, infatti con grande facilità ci chiamano bigotti, moralisti, legalisti, repressi, ipocriti, complessati e così via. I credenti non possono sperare, alla luce di quello che dice la scrittura, che il mondo migliorerà, che i peccati più eclatanti e disgustosi spariranno. No, al contrario, ecco, sappiamo che vivere moralmente e in modo santo davanti al Signore, annunciando il Vangelo della salvezza, che non può avere altro effetto se non quello di denuncia, e se non si smaschera anche il peccato, ecco, sarà sempre e sempre più difficile.

Una volta veniva chiamato peccato, oggi nuove libertà. Ecco, è meglio non andare dove ci porta il cuore. Di questo abbiamo parlato fin qui nel programma Contrappunti. Adesso la musica. Albino Montisci, Volti Solitari.

0: State ascoltando
1: Contrappunti,
0: al microfono Mario Pieri.
2: Breakfast in America si intitola il brano che abbiamo in sottofondo, e anche se non è tempo di colazione, un benvenuto amici a tutti quanti voi, un benvenuto in particolare a chi ci ha raggiunto da poco. Contrappunti, questo è il nostro programma che sta però ormai volgendo al termine. La bellezza è a volte solo negli occhi di chi guarda, oppure a volte anche solamente nelle orecchie. Ecco, forse la delusione più grande della sua vita l'ha provata una signorina inglese, Olive, quando un ladro le ha rubato l'oggetto più prezioso che possedeva. La signorina, 62enne, è una violinista conosciuta e ha suonato violino come solista in varie orchestre inglesi. Oltre alla sua bravura personale, la sua partecipazione era ricercata e apprezzata per un altro motivo particolare, motivo del suono meraviglioso del suo violino, un violino di suo possesso, uno Stradivari del 700, del valore di circa 300 milioni di lire. Ecco, lascio a voi fare i conti quanti euro sono. Incredibilmente la delusione più grande della signorina non l'ha provata tanto perché il violino rubato era stato ritrovato, ma per un altro motivo. Meno di 24 ore dopo il furto, la polizia inglese, veramente efficiente, proprio come nei film, ha ritrovato il violino che era stato messo in vendita nel negozio di un antiquario, e fin qui ovviamente tutto bene. Ma la polizia poi l'ha fatto esaminare da un esperto per valutare qualsiasi possibile danno recato allo strumento e poi per avvertire l'assicuratore. Fra lo sconcerto di tutti, l'esperto ha dichiarato che il violino era un falso del valore di circa una trentina di euro, quindi proprio una sciocchezza. Di Stradivari aveva soltanto la firma, quella proprio autenticamente falsa al suo interno. Ecco, chissà quanti migliaia di esperti e non avevano ascoltato la musica di quel violino negli ultimi 40 anni, tutti entusiasti e rapiti dai toni meravigliosi e pastosi, caratteristici appunto di uno Stradivari autentico. È veramente valeva più per la gioia dei musicisti e la fama del violino che non lo strumento stesso. Ecco, spesso, come sappiamo, la firma è veramente tutto. Un paio di blue jeans, un paio di scarpe, un orologio, una valigia. Ecco, chi li comprerebbe se non portassero l'etichetta giusta? L'etichetta che fa salire di 4, 5, 10 volte il prezzo della merce griffata. E poi anche in questo campo vi sono le imitazioni con etichette quasi uguali alle originali e altre con etichette false del tutto. Ecco, si capisce allora che non è l'oggetto in sé quello che importa. Non si cercano un paio di blue jeans qualsiasi di stoffa buona e prezzo modesto, oppure un orologio la cui qualità maggiore è che sia sufficiente per indicare l'ora esatta. No, si cerca l'apparenza. Un particolare tipo di occhiali, un particolare vestito. Ecco, e chi non se li può permettere cerca l'imitazione migliore per non riuscirne poi svergognato. E purtroppo la moda del fare credere ciò che non è, oppure il tentativo di coprire o di rivestire ciò che si è davvero, si adatta perfettamente anche al comportamento religioso, cattolico o evangelico che sia. Ecco, l'importante è apparire a volte anche conoscitori della Bibbia o almeno dei difetti delle altre fedi, apparire fermi nella propria dottrina ma larghi di vedute e comprensivi di chi invece la vede diversamente, altamente morale e di sani principi ma ben inserito nel mondo del lavoro, della società. Ecco, insomma, non importa l'essere, ma l'importante è apparire. Comunque sia, l'apparenza ha rivelato tutta la sua insistenza alla signorina inglese. Non convinta, ha chiesto una seconda opinione sul valore del suo violino, ma il prezzo invece è rimasto fermo alla stessa cifra di prima. Niente di più, niente di meno. Che smacco dover accettare non l'apparenza, ma la verità.

0: E allora mi faccio da parte per il momento, almeno per quanto riguarda questo programma. Appuntamento al prossimo e come sempre, amici, vi invito a restare con noi e a seguire i programmi che verranno dopo. Buon proseguimento allora.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi amici che siete in ascolto, ci rallegriamo ancora una volta di poter trascorrere un po' di tempo con voi.
2: I critici radicali non sono affatto riusciti a spiegare in maniera adeguata né l'origine del cristianesimo né quella dei documenti del Nuovo Testamento. Essi poi non sono riusciti a spiegare la fonte della fede in Gesù divino, nella risurrezione, nei miracoli e in tutti gli altri elementi soprannaturali esistenti nella fede della primitiva comunità cristiana. La critica al libro degli Atti ad opera di Sir William Ramsay, di ispirazione conservatrice, e di Arnack, un liberale, ha provato l'accuratezza storica di cui fa sfoggio l'autore del libro. E l'accuratezza dei termini medici, tanto nel Vangelo di Luca che negli Atti, oltre che la tradizione, indicano in Luca l'autore di ambedue i libri. Anche il Vangelo di Giovanni viene ora fatto risalire dalla maggior parte dei critici alla fine del primo secolo e non esiste nessuna buona ragione per negarne la paternità giovannea. Quando più si scende in profondità nella storia evangelica ed apostolica, maggiori sono le prove che vengono alla luce nella presentazione di una storia accurata e sempre minore la ragione per respingere una qualunque parte dei documenti stessi. Se non fosse per i presupposti naturalistici dei critici demolitori, il Nuovo Testamento sarebbe stato da lungo tempo accettato come vero.
1: Riassumiamo ora in conclusione brevemente le difficoltà che si presentano sia per i critici liberali che radicali. In primo luogo, come hanno dimostrato in modo decisivo i critici radicali, è impossibile, mediante un processo di critica storica o letteraria, liberarsi degli elementi soprannaturali dell'Evangelo e della narrazione apostolica. La sola cosa che resta è respingere tutta la storia, perché anche se i liberali riuscissero a liberarsi del soprannaturale, un Gesù semplicemente umano non avrebbe potuto essere il fondatore della Chiesa apostolica. Ma se si rifiuta quanto presentato nel Nuovo Testamento, occorre spiegare in qualche modo l'origine del cristianesimo. Non v'è altra maniera per spiegare la fede se non l'ammettere il reale verificarsi degli avvenimenti soprannaturali della vita, morte e risurrezione di Gesù, che furono alla base nella Chiesa cristiana della fede e del loro verificarsi.
2: I critici radicali si sono messi alla ricerca di ogni possibile spiegazione ed è stato dimostrato che nessuna di esse è soddisfacente. È impossibile negare che il cristianesimo ebbe inizio nella prima metà del primo secolo e che cominciò non mediante l'affermazione e proclamazione di verità eterne della ragione o di un nuovo modo di vita retta, ma mediante l'affermazione e proclamazione di certi fatti storici riguardanti la vita, la morte e la risurrezione di una persona che, dicevano i cristiani primitivi, era conosciuta a tutti i giudei. Se questi fatti erano veri, allora è sufficientemente spiegata l'origine del cristianesimo. Ma se si erano falsi, verrà allora ampia possibilità di indagare e di dimostrarli tali. Si può certamente fondare una nuova religione basata su nuove idee di Dio o su una nuova maniera di vita, ed essa può dopo un certo tempo far proseliti. Ma una religione che affermava la veridicità di certi fatti e che diceva che essi erano ben noti agli ascoltatori non avrebbe mai potuto avere inizio durante la vita dei testimoni se i fatti non si erano mai verificati. Non si fonda essa proprio su questo, che cioè i fondatori di altre religioni indicano la via per giungere a Dio, mentre Cristo presenta se stesso come la via?
1: E qui la differenza cruciale fra il cristianesimo e le altre religioni, come mostra la citazione appena tratta da Bavinck, perché i fondatori delle altre religioni furono i primi seguaci della loro religione, mentre Cristo, invece di essere il primo cristiano, fu il cuore e il centro del cristianesimo. Se gli avvenimenti riportati nel Nuovo Testamento si sono realmente verificati, si può allora spiegare l'origine del cristianesimo e dei documenti del Nuovo Testamento oltre che l'origine della fede della primitiva comunità cristiana. Ma se essi non si verificarono, allora l'intero movimento cristiano è lasciato in sospeso, senza alcuna possibilità di spiegarne l'origine.

0: L'alta critica demolitrice del Nuovo Testamento e dell'Antico è oggi in fallimento. Sarà questione di tempo, ma l'opinione degli studiosi di ispirazione conservatrice trionferà e la Bibbia sarà confermata più saldamente che mai come libro di testo della religione rivelata e della storia della redenzione. Molte anime sono state sviate dalla critica demolitrice, ma si è così reso alla Chiesa di Cristo un servizio per il quale bisognerà essere sempre riconoscenti. Si sono costretti gli studiosi di ispirazione conservatrice ad indagare sui fondamenti della fede cristiana e si è stabilito per sempre che la fede fu edificata sulla roccia della vera storia e che Dio ha parlato agli uomini nel suo figliuolo attraverso il quale sono stati fatti mondi. La situazione del liberalismo e del radicalismo è stata forse uno dei fattori più importanti che hanno spinto tanti modernisti in America e altrove a accettare con entusiasmo gli insegnamenti della neo-ortodossia.
1: Parliamo ora del bartianesimo o neo-ortodossia. La prima cosa che prendiamo in esame è l'idea bartiana di rivelazione. Fu il fallimento del liberalismo e del radicalismo a guidare Carlo Barth all'esposizione di quella che è oggi chiamata neo-ortodossia. Barth aveva accettato i risultati cosiddetti certi dell'alta critica demolitrice, ma allo stesso tempo non poteva fare a meno di avvertire che, in una maniera o in un'altra, i profeti dell'Antico Testamento possedevano una reale rivelazione del Dio sovrano. La Prima Guerra Mondiale aveva distrutto la fede di Barth nel liberalismo, il quale insegnava che l'uomo diveniva sempre migliore col passare degli anni. Egli fu anche deluso dai maestri liberali delle università tedesche. Studiando la Bibbia vi trovò le stesse idee pessimistiche cui era giunto egli stesso. La sua soluzione del problema fu una concezione relativamente nuova della rivelazione. Egli sosteneva che la rivelazione di Dio non è del genere che si possa contenere o mantenere, conservare nella natura o per iscritto. La rivelazione è un avvenimento costante, un incontro nel quale Dio parla per sua propria decisione e sempre per atto divino accompagnato dalla fede. È chiara in un lampo e nella più alta perfezione e certezza. Non ha contenuto di proposizioni, di modo che non la si può ripetere, ma tuttavia rende sempre l'uomo conscio che Dio è il suo Signore. Anzi, la rivelazione è Gesù Cristo, è identica a Dio, si identifica con Dio.
0: Nello studiare le dottrine di Barth, poiché lo stile letterario di gran parte della sua prosa è alquanto ripetitivo e enfatico, dobbiamo comprendere che cosa egli intenda con alcuni termini da lui ripetutamente usati. Nell'uso che Barth fa del termine rivelazione, esso non indica la parola di Dio scritta che chiamiamo Bibbia. La rivelazione è l'ineffabile esperienza di uomini come profeti ed apostoli che ebbero un incontro con Dio in una crisi della loro vita, rendendoli soggettivamente certi che era Iddio che parlava loro. Barth pretendeva che una rivelazione del genere non faceva parte di proposizioni e che si può avere oggi lo stesso incontro con Dio in un lampo, quando si diviene soggettivamente certi di aver ricevuto questa rivelazione da Dio. Nel suo contenuto questa rivelazione non va al di là del pensiero che Gesù Cristo sia il Signore. Essa giunge quando l'uomo ode proclamare la Bibbia, ma la Bibbia non è la parola di Dio scritta.
1: La Bibbia non fa che contenere, comprendere, limitare e circondare la parola di Dio. Ma, secondo Barth, la Bibbia può essere adoperata da Dio, così che essa diviene parola di Dio per il singolo. La rivelazione tuttavia si verifica come avvenimento, quando e dove la parola della Bibbia diviene parola di Dio, cioè quando e dove la parola della Bibbia funge come la parola di un testimone, quando e dove il dito di Giovanni punta non invano ma esplicitamente, quando e dove per mezzo della sua parola, della Bibbia. Anche noi riusciamo a vedere e udire quel che egli vide e udì. Perciò, dove la parola di Dio è un avvenimento, rivelazione e Bibbia sono di fatto una stessa cosa e parola per giunta. L'opera di Dio viene compiuta attraverso questo testo, la Bibbia, il miracolo di Dio ha luogo in questo testo formato di parole umane. Questo testo, in tutta la sua umanità, compresa tutta la fallibilità che gli è propria, costituisce l'oggetto di quest'opera e di questo miracolo.

0: Continuiamo ad esaminare il pensiero bartiano sulla Bibbia. Secondo esso, per decisione di Dio, questo testo viene ora preso e usato. Se Dio parla all'uomo, egli parla realmente il linguaggio di questa concreta parola umana dell'uomo. Ispirazione verbale non significa infallibilità della parola biblica. Essa significa che la fallibile e imperfetta parola umana è come tale usata da Dio e deve essere ricevuta ed ascoltata malgrado la sua fallibilità umana. L'espressione la Bibbia, parola di Dio, non può significare che insieme ad altri attributi la Bibbia ha quello di essere la parola di Dio. Dir ciò significherebbe far violenza alla parola di Dio, che è Dio stesso, violare la libertà e sovranità di Dio. È chiaro, sulla base di queste citazioni, che Barth non considera la Bibbia come la parola di Dio scritta, di modo che essa è parola di Dio prescindendo da chi la legga. Essa diviene per lui parola di Dio, perfino parola per parola, quando è usata come l'avvenimento della presentazione di una rivelazione all'uomo. Un'altra parola ripetutamente usata è la parola proclamazione. Essa significa particolarmente la predicazione della Bibbia, ed è nella proclamazione che Dio può indirizzare la sua parola all'individuo.
1: Quel pensiero va compreso in relazione ad un'altra parola spesso usata, la libertà di Dio. Dio è il sovrano libero di dare la sua parola, cioè la parola della rivelazione, a chiunque egli decida, benché quasi sempre in relazione alla proclamazione delle parole della Bibbia. Dire che la Bibbia è la parola di Dio significherebbe limitare la libertà di Dio. Una parola frequentemente impiegata dai neo-ortodossi è incontro. L'uomo ha un incontro allorché incontra Dio nella sua rivelazione, nell'ascoltare la Bibbia proclamata. Quando viene proclamato ed esposto il messaggio biblico, nella sua libertà Dio santifica lo strumento indicatore umano perché rechi testimonianza di Dio stesso. Se vi è proclamazione, se il tentativo non fallisce, è proprio al punto in cui si perviene al successo che essa può essere e sarà compresa non in quanto successo umano, ma come vittoria divina celata in un insuccesso umano, servendosi in maniera sovrana dell'insuccesso umano. Come dice John Young, Dio, ci dice egli, non rivela all'uomo un oggetto, una verità fatta di proposizioni, ma si rivela come soggetto, in un momento, in un lampo, quando e dove vuole. Ma Dio ha incontrato gli uomini così, e la Bibbia è il resoconto fallibile della loro testimonianza umana, attestante gli avvenimenti nei quali la parola di Dio pervenne loro. Dio si rivelerà nuovamente agli uomini come gli aggrada allorché la Chiesa proclama il messaggio della Bibbia. Il compendio della forma e del contenuto della rivelazione biblica è: Dio si rivela come Signore. Quando l'uomo d'oggi ode proclamare la Bibbia nella Chiesa, si serve liberamente di parti di ciò che viene in tal modo udito come occasione per rivelarsi all'uditore, di modo che questi ha un incontro con Dio e conosce così che l'Iddio sovrano è il Signore.
0: Grave com'è la negazione da parte di Barth che la Bibbia sia la parola di Dio scritta, v'è tuttavia una caratteristica della teologia di Barth che si occupa di un'importantissima questione religiosa. E se la nostra interpretazione di Barth è esatta, essa costituisce una caratteristica che condanna l'intero suo sistema teologico. È la negazione evidente dell'immortalità dell'anima umana da parte di questo teologo. Il pensiero e il linguaggio di Barth sono tanto oscuri e nebulosi che non si può essere certi di averlo interpretato correttamente. Ma tuttavia, che cosa si deve vedere in frasi come la seguente? Dal momento della mia stessa origine sono minacciato dal nulla. Resto designato in un certo senso come un essere che è anche capace di muovere verso il nulla. Barth sembra qui alludere alla personalità umana, non semplicemente alla morte del corpo umano. Ed ancora, moriremo un giorno e diverremo così solo qualcosa che è stato. Barth afferma in maniera esplicita che non v'è prolungamento della vita umana al di là della morte.
1: dopo la seconda venuta di Cristo avremo un presente senza un dopo. La vita umana è limitata non solo al suo inizio, ma anche in rapporto al suo futuro. Barthes attribuisce grande importanza all'esistenza dell'uomo prima della morte e dice: al di là della quale egli non ha altro. Vercouver fa notare: il corso definitivo e da non continuare della nostra vita riceve in tal maniera un particolare carattere di necessità pressante che mancherebbe se dovessimo sperare in una liberazione dei limiti della vita e in una espansione di questi limiti invece di sperare soltanto nel Dio eterno.

0: Nel proseguire l'esame delle citazioni riguardanti il pensiero barthiano, sembrerebbe che Barthes non creda nell'esistenza cosciente dell'anima dopo la morte fisica. La questione è complicata, tuttavia, dalla strana concezione di Barthes, secondo la quale saremo eternizzati alla morte. Egli dice: «La speranza neotestamentaria riguardante quel che è al di là della morte umana non è una specie di vita mutata che si continua in qualche sorta di futuro senza fine. Non ciò, ma la eternizzazione della nostra vita infinita costituisce il contesto della speranza di cui parla il Nuovo Testamento». Berkhover dice che ciò non comprende una contaminazione della nostra esistenza finita nel futuro. Troviamo quindi Barthes che dichiara che l'uomo non è nulla dopo la morte, ma che partecipa alla vita eterna di Dio. Il suo insegnamento a proposito della eternizzazione sembra voler dire che quando Gesù Cristo alla croce si identificò con l'umanità, quest'ultima fu unita a Cristo e redenta nel suo insieme. Questa è una forma di universalismo. Di modo che alla morte l'umanità diviene parte dell'esistenza eterna di Dio.
1: Ciò sembrerebbe avvicinarsi al panteismo. Ad ogni modo, egli sembra negare ogni forma di immortalità individuale, cosciente, personale e reale per l'umanità, finanche per i cristiani. Ma in tal caso, che cosa importa quel che crede l'uomo circa la Bibbia? Dio, la salvezza o qualunque altra cosa nel campo della teologia? Se devo essere eternizzato in una maniera tale da non avere dopo la morte esistenza cosciente, a prescindere dall'eternità stessa di Dio, c'è allora poca differenza fra una concezione del genere e quella dell'ateo che dice che la morte è la morte. La teologia ha valore in quanto si rapporta alla relazione personale dell'uomo con Dio attraverso Gesù Cristo. Ma se non vi fosse immortalità cosciente, personale, per il singolo cristiano dopo la morte, la vita non sarebbe in definitiva cosa inutile?
0: Qualunque altra cosa possiamo aggiungere a proposito di tale concezione è che grazie a Dio non è l'insegnamento della Bibbia. Abbiamo citato estesamente Barthes perché egli è il reale fondatore della neo-ortodossia. Occupandoci degli insegnamenti basilari di Barthes sulla rivelazione, ci occupiamo tuttavia allo stesso tempo di tutti i teologi neortodossi, perché si rigettano tutti la natura di parola di Dio scritta della Bibbia.
1: Per essi la Bibbia è un gruppo fallibile di documenti umani contenenti molti errori sia storici che dottrinali. Per essi la Bibbia è un testimone umano di una rivelazione ricevuta dai profeti e dagli apostoli. Il loro punto di vista è che non ha grande importanza se i pretesi errori della Bibbia siano tali o no, poiché dicono che Dio potrebbe dare la sua rivelazione attraverso documenti erronei, oltre che attraverso documenti senza errore. In altre parole, la rivelazione divina era realmente indipendente dal testo biblico. La Bibbia potrebbe in tal modo essere una raccolta di miti e di saghe inattendibili e continuare ad essere tuttavia usata da Dio come occasione per fornire una rivelazione di se stesso come Signore al lettore che ode proclamare la Bibbia. Alcuni parti della Bibbia potrebbero essere parola di Dio per un uomo e non per un altro. Altre parti potrebbero essere parola di Dio per il secondo e non per il primo, che rimane freddo e non reagisce positivamente poiché non ha avuto un incontro con Dio nel leggerla o nell'ascoltarla. L'intera Bibbia non costituisce la parola di Dio scritta, secondo la concezione di questi pensatori, ma qualunque parte di essa potrebbe divenire la parola di Dio per individui diversi.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Credo che le relazioni siano un tema su cui potremmo molto riflettere. Quando parliamo di relazioni è un campo così vasto, perché c'è una relazione, così come viene definita, verticale, che è la nostra relazione quindi con Dio, con lo Spirito, con tutto ciò che è trascendente, quindi il nostro elevarci verso l'alto. Ma questa relazione verso l'alto, vuoi o non vuoi, è riflesso delle nostre relazioni cosiddette orizzontali. Proviamo a vedere un po' quali possono essere queste relazioni orizzontali. Ma la nostra meditazione è frutto dell'essere comunità. Il Signore ci ha chiamati, non mi piace dire scelto, perché quando parliamo di scelta sembra che il Signore a qualcuno lo piglia, a qualcun altro lo esclude, lo rifiuta. Il Signore volge il suo invito a seguirlo e noi, per grazia sua, oggi, questa sera, possiamo dire: un giorno abbiamo risposto alla chiamata del Signore e abbiamo deciso di seguirlo. Nel momento in cui si decide di seguire il Signore, si entra a far parte di quella che è la comunità dei chiamati, dei credenti. È l'insieme di coloro che hanno detto: sì, Signore, voglio fare la tua volontà, nel bene, nel male, costi quel che costi. E nel momento in cui si sceglie di seguire il Signore, si scopre che ci sono altre persone che hanno fatto la stessa scelta, e quindi si scopre la comunità, si scopre quella che noi definiamo chiesa, che non è il locale, ma è l'insieme di una parte di credenti che condividono il nostro stesso viaggio. E l'apostolo Paolo, nel rappresentare l'opera del Signore, nel descrivere quelli che vengono chiamati e messi insieme, utilizza l'esempio di un corpo e parla dei credenti come del corpo del Signore. Ed io voglio partire da questo concetto leggendovi qualche verso dal capitolo 12 della prima lettera, appunto, dell'apostolo Paolo, indirizzata ai Corinzi. Prima lettera ai Corinzi, il capitolo 12, che è anche il capitolo dove si parla dei doni dello Spirito. Però questi doni spirituali servono per l'edificazione della Chiesa, si manifestano nella comunità, e questa comunità ha delle caratteristiche. Il testo parte dal verso 12, però non abbiamo tempo per leggere tutto questo testo, andiamo direttamente al verso 22, quindi Prima Corinzi 12, capitolo 22, dove è scritto che anzi le membra del corpo che sembrano essere le più deboli sono molto più necessarie, e quelle che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo le circondiamo di maggior onore. E le nostre parti indecorose sono circondate di maggior decoro, ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno. Perciò Dio ha composto il corpo, dando maggior onore alla parte che ne mancava, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutte una medesima cura le una per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono, mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Ora, voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. Non esiste la vita cristiana, tu e Dio e basta. A volte, forse, anche senza il forse, in maniera errata, abbiamo parlato della nostra fede come di una relazione con Dio. Spesso anche dai pulpiti si sente che Dio ha una relazione personale con noi. Sì, è vero, ma non siamo noi e Lui. Il Signore Gesù non ha sposato singolarmente, individualmente ognuno di noi. La Scrittura parla del Cristo e parla della sposa. La Chiesa è la sposa. E la nostra relazione con Dio è fatta di insieme. Ecco la descrizione che ne fa l'Apostolo Paolo. Noi siamo membra diverse, più piccole, disposte in diversi posti, ma queste membra assieme costituiscono il corpo di Cristo. E queste membra hanno ognuno la sua parte. Se una parte di questo corpo soffre, di riflesso soffre tutto il corpo. Se una parte è onorata tutto il corpo. Allora ci viene semplice guardare al nostro corpo, guardare alla nostra mano e considerare come è fatto. Ci sono membra del nostro corpo che sono più vicine tra di loro. Se guardiamo alla mano, per chi non ha delle amputazioni, ci accorgiamo che abbiamo 5 dita, che ogni dito è fatto di diverse parti. Non so a farvi qui lezioni di anatomia né a parlarvi di biologia, ma le nostre dita, 1, 2, 3, 4, hanno 4 parti l'una più vicina all'altra. E provate a piegare le dita delle vostre mani, no? Ci sono delle dita, quelle vicine, che riescono a toccarsi tra di loro. Poi riusciamo con il pollice pure a toccarle tutti quanti. Chi è bravo riesce pure con il mignolo a toccarsi tutte le altre dita. Ci accorgiamo che ci sono delle membra che riescono ad essere in relazione tra di loro, pur essendo fatto di altre parti. E ci sono membra che poi nel loro insieme, quando noi diciamo la mano, non è vero che è un solo membro. Sono tante membra che stanno assieme, le possiamo indicare come dita, ma le possiamo ancora di più suddividere. E la mano è una di quelle membra del corpo che riesce a toccare tante altre parti del corpo. La mano è quel membro che riesce a toccare ogni parte del corpo. Però se anziché della mano parliamo dell'orecchio, poverino, non si può muovere da dove sta. Però la sua funzione è importante. Deve stare attaccata alla testa. Immaginate se il vostro orecchio non fosse qui ma fosse sulla fronte. Ci sarebbe un problema di costituzione, di formazione. O anziché di stare sulla fronte, attaccato dietro la schiena. Cioè, quello che noi vediamo dell'orecchio è soltanto la parte esteriore di tutto un condotto, di una parte che è interna e non si vede. Così, per gli occhi. Differentemente dalle orecchie, piccole o grandi che possono essere, le due orecchie sono ben distanti l'uno dall'altro e non riescono a toccarsi. Gli occhi invece sono molto più vicini, stanno uno accanto all'altro, sono quasi attaccati, hanno il condotto oculare in comune. Vi siete mai accorti che quando piangete, piangete da tutti e due gli occhi? Ci sono dei canaletti in comune. Ma vi siete mai accorti che questi due occhi possono guardare tutto, possono guardare tutti, possono guardare anche il vostro corpo, ma non si possono mai guardare l'uno con l'altro? Insieme, uniti ma divisi, vicini ma lontani. Per guardarvi con l'occhio destro e l'occhio sinistro, cosa dovete fare? Usare uno specchio. Quindi trovare una soluzione per metterli in contatto l'uno con l'altro. Quindi tutte queste parti del nostro corpo hanno la loro importanza. E se noi dovessimo rinunciare a una parte, quale parte sceglieremmo? Io penso che è sempre difficile scegliere qualcosa a cui rinunciare. Anzi, fin quando è possibile, teniamo insieme tutto il nostro corpo. Le parti che si vedono e quelle che non si vedono. Perché è parte del nostro corpo. È la Chiesa, l'insieme dei credenti è la stessa cosa. E questo concetto che Paolo esprime ai Corinti lo ribadisce anche agli Efesi, al capitolo 4, dove si parla anche qui nella prima parte dei ministeri e la Chiesa, nella parte seconda del capitolo 4 si parla del comportamento, quindi dei costumi cristiani, e al verso 25 è scritto: perciò, messa da parte la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Quindi l'essere parte dello stesso corpo deve anche condizionare il nostro comportamento. Quindi l'amore, la cura, il rispetto per l'altra parte si deve manifestare in quella che viene definita etica. Il significato della parola etica è comportamento. Quello che siamo lo manifestiamo con le nostre azioni. E quindi, tornando alla relazione, quando parliamo di relazionarci con Dio, il Signore ha detto che l'amor per Lui si manifesta in quello che è il secondo comandamento. Se il primo è ama il Signore Dio tuo, il secondo è Gesù stesso. Qual è? Ama il prossimo tuo. Ed è questo che dimostra se amiamo il Signore. Perché poi l'apostolo Giovanni dirà: non puoi dire di amare Dio se non ami il tuo fratello. Seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, al verso 14 leggiamo. Seconda ai Corinzi, capitolo 5, verso 14: poiché l'amor di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. È l'amore, quell'amore che ha spinto il Padre a donare l'unigenito Figlio, quell'amore che ha sostenuto Gesù ad andare sulla croce per i nostri peccati, è lo stesso amore che ci deve costringere, quindi stringere gli uni agli altri, affinché, come il Maestro ebbe a dire, dall'amore che ci portiamo gli uni verso gli altri riconosceranno che siamo suoi discepoli. Teoricamente non abbiamo difficoltà a dire sì, è così, però una cosa è la teoria, un'altra cosa è la pratica. Perché quando parliamo della Chiesa, della comunità, dell'insieme dei credenti, come del luogo dove bisogna e ci si incoraggia l'uno con l'altro, luogo di solidarietà dove chi ha dona a chi non ce l'ha, dove chi è debole viene incoraggiato dal più forte, dove chi è in una difficoltà, chi è nella malattia trova anche il supporto della preghiera e quindi percorsi di guarigione, la ricerca dell'opera del Signore. Galati, l'apostolo Paolo, capitolo 6, verso 2, esorta: portate i pesi gli uni degli altri. Lo scrittore agli Ebrei, al capitolo 10, verso 24, scrive: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore. Ringraziamo il Signore perché queste cose noi possiamo dire sì, le vediamo nella Chiesa, le vediamo in mezzo a noi. Il punto è che dietro quella che è la teoria, dietro quella che è la dottrina biblica, dietro

che non si vede, le cose come stanno realmente? È tutto oro quello che luccica? O forse da qualche parte c'è qualche passata di ipocrisia? Da qualche parte c'è qualche maschera messa per dire io sono cristiano, io sono membro del corpo, io faccio parte della Chiesa? Come facciamo a capire se è tutta verità? O forse possiamo fare qualcosa di meglio? Dobbiamo per forza andare a guardare a quello che è dietro, alle relazioni, perché poi come Chiesa siamo sì davanti al Signore tutti uguali, però quando siamo insieme, qui ci sono amici, ci sono fratelli e sorelle in carne, ci sono genitori e figli, quindi ci sono sorelle e fratelli, ci sono i cugini, c'è lo zio e il nipote, c'è il nonno e il nipote, la nonna e i nipoti, c'è il datore di lavoro e il dipendente, i colleghi di lavoro, i vicini di casa, i condomini, il proprietario di casa e l'affittuario. Ci sono tutta una serie di relazioni che fanno parte della vita sociale. E queste relazioni che fanno parte della nostra vita carnale possono condizionare la vita spirituale, perché la scrittura ci dice che quando lo spirito è debole, la carne è forte. Che cosa vuol dire? Che quando la realtà spirituale è messa nell'angolino, non ha lo spazio dovuto, vengono fuori tutti i problemi che hanno a che fare con la nostra carnalità, dove per carnalità non è il vizio e il peccato che ci domina. La carnalità è ciò che riguarda il nostro essere umano, il nostro essere cittadini, il nostro essere concittadini, il nostro essere parenti, amici, colleghi, condomini. È tutto ciò che vi elencavo prima. Allora leggiamoci alcuni versi dalla lettera ai Galati, che è proprio la lettera che parla di frutto della carne e frutto dello spirito. È la lettera che Paolo indirizza ad una chiesa che si credevano spirituali, super spirituali, e Paolo deve scrivere loro: voi siete carnali, non è vero che siete spirituali, perché stavano confondendo la relazione con Dio e non erano capaci di distinguere quelle che erano le relazioni tra di loro. Allora leggiamo al capitolo 3 dal verso 25. Questo capitolo parla di quella che era il rapporto dei credenti della Galazia con la legge, quella che era una fede condizionata ancora del retaggio della fede ebraica. E l'apostolo scrive dal verso 25: ma venuta la fede non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo. Ora se siete di Cristo, siete dunque progenie d'Abramo ed eredi secondo la promessa. Il discorso che andava a chiarire questo legame con l'ebraismo, perché alcuni insegnavano la necessità di essere giudei per appartenere alla stirpe di Abramo, l'apostolo Paolo deve innanzitutto insegnare che l'essere comunità è frutto dell'essere in Cristo. E quando uno si è battezzato in Cristo, quindi ha aderito all'insegnamento di Cristo, non è necessario essere giudei o meno, così come non è più necessario essere circonciso o incirconciso, ma è la fede in Cristo che ci rende tutti uno. E in Cristo, abbiamo letto, non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina. Però questo non significa che non c'è più il giudeo e non c'è più il greco. Quando noi siamo insieme in Cristo, quando siamo radunati nel nome del Signore Gesù, ciascuno in maniera generale, qui siamo tutti italiani, ma spesso abbiamo nel nostro mezzo persone che non sono italiane, che provengono da altre nazioni, quindi c'è il giudeo e c'è il greco, c'è l'italiano, ma c'è l'orientale, c'è l'africano, c'è il nord europeo, così come c'è il nordamericano, il sudamericano. La provenienza sta ad identificare un'identità.

0: diversità culturale. Vi faccio un esempio su quello che ieri è successo negli Stati Uniti. Tutti i giornali, tutti avete seguito, tutti vi siete fatti un'opinione, tutti avete espresso qualche opinione, avete commentato, avete criticato a favore di uno, a favore di un altro. Noi non lo potremo mai capire appieno, perché la nostra identità culturale è diversa dall'identità degli statunitensi. Il nostro modo di pensare è diverso da loro. Quello che hanno fatto parte di loro, noi non l'avremmo mai fatto, ma noi come italiani non siamo stati neanche capaci di fare quello che hanno fatto i francesi con i giubbotti gialli. Quando gli hanno detto che gli volevano aumentare il prezzo del carburante, sono scesi per le piazze e hanno bloccato un paese. Noi come italiani ci sappiamo soltanto lamentare, però siamo incapaci. Facciamo mai niente. Con la bocca siamo i primi nel mondo, ma con i fatti non c'è graduatoria. Perché non compariamo nella lista. Quindi giudeo e greco vuol dire che ci sono relazioni culturali. E come credenti, noi dobbiamo anche avere la capacità di tener conto dell'identità culturale degli altri. Vuol dire che come chiesa il giudeo non deve imporre al greco il suo modo di pensare e il greco non deve fare altrettanto. Ma bisogna rispettare il modo di essere di ciascuno. Non ce n'è schiavo né libero, però ci sono gli schiavi e i liberi, ossia ci sono i dipendenti e quelli che danno il lavoro, ci sono quelli che vivono alla giornata e quelli che possono vivere di rendita. Quando siamo insieme nella casa del Signore, quando siamo riuniti nel nome di Cristo, tutte queste distinzioni spariscono, perché davanti al Signore l'anima di ciascuno è uguale all'anima dell'altro. Però finita la riunione, finito il culto, o prima o dopo, e spesso anche durante, se ci sono dei problemi, se in chiesa io frequento la stessa comunità del mio datore di lavoro e quel giorno sul posto di lavoro abbiamo avuto una discussione oppure abbiamo problemi, dissidi, il mio datore di lavoro non mi paga da qualche settimana e io vado nella sua stessa chiesa e il pastore mi chiede di pregare per lui quando io gli vorrei mettere le mani addosso, o il pastore chiede a lui di pregare per me e forse lui lo fa anche e io devo sentire quello che non mi paga da diversi giorni, che mi porta per vicoli e vicoletti, che è una persona che non si comporta bene con me, lo devo sentire pregare per me. Queste cose accadono nelle comunità e subentrano dei problemi anche in realtà come la nostra. Ci sono dei rapporti lavorativi, ci sono dei credenti che lavorano alle dipendenze di altri credenti, ci sono credenti che si avvalgono del lavoro di altri, che forse hanno avuto un servizio e non l'hanno ancora pagato, che sono andati a farsi la spesa e non l'hanno ancora pagato, che si sono presi qualcosa in prestito e non l'hanno ancora restituito. Questo è Evangelo e vita cristiana concreta, che poi vuoi o non vuoi influisce la realtà spirituale. Giudeo e greco, schiavo e libero. Allora, su ciascuna di queste coppie potremmo parlare per settimane, per qualche ora. Noi qua non ne abbiamo il tempo, io mi limito soltanto ad elencarvi. Maschio e femmina, marito e moglie. Quando siamo davanti al Signore in chiesa non c'è il marito e la moglie, ma il marito e la moglie, se sono felicemente assieme in chiesa, stanno felicemente bene, ma se hanno problemi tra di loro fanno fatica a stare in chiesa. Ma maschi e femmine non è solo marito e moglie, maschi e femmine stai ad identificare che ci sono delle differenze genetiche, di genere, di relazione. C'è il papà con i figli, ci sono le parentele all'interno della comunità e quindi ci sono tante relazioni che andrebbero curate e attenzionate. Giovani e anziani, anche se non parenti, ma due realtà diverse, e le relazioni tra le due aree della Chiesa hanno il loro influsso o il loro riflesso su quella che è l'attività generale. Molte chiese si spaccano quando i giovani non vanno più d'accordo con gli anziani, quando gli anziani hanno il loro target, il loro modo di essere, il loro modo di vedere il culto. I giovani diventano, sono un po' più innovativi, vogliono un qualcosa di diverso, e il pastore che si trova tra i giovani e anziani fa fatica a fare una botta al cerchio. È una botta, però a furia di fare una botta di qua e una botta di là, stando in mezzo piglia le botte da tutte e due le parti. E quando non si riesce a mantenere l'equilibrio si creano delle fratture, delle spaccature. Ma ci sono delle relazioni ancora più sensibili anche tra i servitori della Chiesa, e lì si parla di etica ministeriale. È vero che il Signore ha detto che chi vuole essere il primo sia il servo di tutti, ma essere il servo di tutti non vuol dire essere calpestato da tutti quanti. Una cosa è il servizio, un'altra cosa è il subire umiliazioni che non hanno alcun motivo di essere. Una cosa è essere servo di tutti, un'altra cosa è essere mancati di rispetto. Avremmo molto da riflettere. I servitori sono i conduttori del gregge, quindi c'è un'altra relazione spirituale tra chi ha la responsabilità di gestire, di curare il gregge, e il gregge che deve avere fiducia dei responsabili. Guardate, tutto questo insieme di relazioni, mentre io mi facevo questi elenchi, mi è venuta una definizione che ho messo al lato. Su alcune scatole voi trovate una scritta: maneggiare con cura. E quando su una scatola c'è scritto maneggiare con cura, vuol dire due cose: o dentro c'è qualcosa che se non fai attenzione si rompe, o il contenuto di quella scatola è pericoloso, può essere esplosivo. E la Chiesa è esplosiva. È esplosiva se è lo spirito a tenerla accesa, ed è esplosiva se lo spirito non c'è in quella Chiesa, botti tu da tutte le parti. Altro che 31 dicembre, tutte le volte che ci si sta insieme scoppia qualcosa, e chi deve curarla passa tanti, tanti guai. Quale può essere la ricetta, il suggerimento, sul quale vado a concludere questo che è uno schizzo veloce su quelle che sono le relazioni? Poi, se la cosa vi aggrada e Dio ci dà modo, possiamo di volta in volta andare ad analizzare sulla singola relazione. Io penso che lo strumento per vivere in pace, lo strumento per godere della nostra diversità, è riconoscere il limite dei propri confini. Come le proprietà, sapere dove finisce la terra mia e dove comincia la terra di un altro. Sapere quello che io posso fare, dove lo posso fare, e quello che l'altro può fare e dove lo può fare. Rispettare il limite dei propri confini vuole anche dire quello che ci ha comandato l'Apostolo Paolo: stimare l'altro più di noi stessi. Riconoscere in ogni fratello, in ogni sorella, la parte buona che io non ho. Perché noi tendenzialmente, quando guardiamo all'altro fratello, siamo pronti subito a guardare i suoi difetti, e ci dimentichiamo che i difetti li teniamo tutti quanti. Ritorniamo alle membra, per concludere, che fanno il corpo. Quando voi guardate le vostre membra del vostro corpo, lei cambiereste? Sì o no? Non avete mai guardato allo specchio e detto: avrei voluto un naso diverso, avrei voluto le orecchie diverse, avrei voluto i capelli diversi, avrei voluto la bocca diversa, avrei voluto i fianchi, le cosce? Sì o no? Confessate i peccati, perché voi, se non lo confessate, è così, pure se non dite è così, e l'avete potuto fare? Vi siete potuto cambiare le parti? Qualcuno potrebbe dire: se tenevi i soldi mi faceva la plastica. No, è roba finta, è artificiale, è botulino, è silicone, sono corpi estranei, non sono membra dello stesso corpo. E guardate che la comunità dei credenti è la stessa cosa della famiglia. Qualcuno avrebbe voluto cambiare i genitori, qualche genitore avrebbe voluto cambiarsi il figlio, qualche fratello o sorella avrebbe voluto cambiarsi il fratello o la sorella, qualcuno lo zio, il nonno, la nonna. L'abbiamo potuto fare? No, perché nessuno di noi ha potuto scegliere la famiglia in cui nasce. Però tutti quanti noi abbiamo una famiglia. Quelli che cambiano le chiese perché dicono non mi trovo bene, non si troveranno mai bene da nessuna parte. Perché il problema non è la chiesa, il problema è loro, sono loro. Questa è la famiglia che il Signore ci ha dato. Non guarda a voi, guarda a me. Dico, nonostante tutti i miei difetti, mi trovo bene dove sto. E ringrazio il Signore per la famiglia che mi ha dato. Perché me l'ha data Lui. Me ne poteva dare un altro? Sì. Ha scelto questo, ha le sue ragioni. Cosa vuoi che io faccia, Signore? Qual è il mio compito? Fammi capire qua, che ci sto a fare. Sono un capello, una ciglia, sono un pezzo di pelle morta o sono una parte che deve far qualcosa per gli altri? Che il Signore ci aiuti a capire che abbiamo una nostra dimensione e possiamo essere utili agli altri. Mi fermo qui, ripeto, potremmo riflettere a lungo, ma che questo inizio ci aiuti a considerare che la nostra relazione con Dio, Dio non lo troverò da nessuna parte. Me ne posso andare sopra la montagna, me ne posso. Se vuoi trovare Dio, devi stare in mezzo agli altri, perché Dio è nel volto dell'altro. Non lo troverai senza il prossimo tuo. Cerchi Dio, eccolo qua. Non ti piace? Imparare ad amarlo. Gesù è venuto in carne e noi dobbiamo imparare a riconoscere Dio nella carne del nostro prossimo. E poi quello che voglio che gli altri facciano a me, io lo devo fare per primo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo? È facile! Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Ciao a tutti. Qualche tempo fa una persona mi ha scritto dicendomi che non riusciva a comprendere il messaggio del brano biblico di Luca 16, quello in cui troviamo la cosiddetta parabola del fattore o dell'amministratore infedele, parabola poi seguita dal commento di Gesù. Cominciamo quindi a leggere la parabola che Gesù raccontò in Luca capitolo 16, versetti da 1 a 8. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: un uomo ricco aveva un fattore, il quale fu accusato davanti a lui di sperperare i suoi beni. Egli lo chiamò e gli disse: che cos'è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere mio fattore. E il fattore disse fra sé: che farò? Ora che il padrone mi toglie l'amministrazione, di zappare non sono capace, di mendicare mi vergogno. So quello che farò, perché qualcuno mi riceve in casa sua quando dovrò lasciare l'amministrazione. Fece venire uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 bati d'olio. Ed egli disse: prendi la tua scritta e siedi e scrivi presto, 50. Poi disse a un altro: e tu quanto devi? Quello rispose: 100 cori di grano. Ed egli disse: prendi la tua scritta e scrivi 80. Il padrone lodò il fattore disonesto perché aveva agito con avvedutezza. Poiché i figli di questo mondo, nelle relazioni con quelli della loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. Allora, questa è una parabola, non è un'allegoria, il che significa che non si deve cercare un significato specifico per ogni cosa o persona presente nel racconto, come se ogni dettaglio avesse un significato nascosto. Normalmente nelle parabole veniva utilizzato un racconto tratto dalla vita di tutti i giorni per dare un solo insegnamento preciso. I vari personaggi possono anche avere comportamenti discutibili, come accade in questo caso, ma si tratta di capire quale insegnamento preciso Gesù voleva dare ai suoi discepoli attraverso questa parabola. Qui abbiamo un fattore che non lavora bene, infatti amministra male i beni del suo padrone. Viene accusato di sperperarli. Il padrone gli dà quindi un preavviso di licenziamento, dicendogli che l'amministrazione gli sarà tolta. A questo punto il fattore che cosa fa? Beh, pensa al suo futuro. Cosa farò quando l'amministrazione mi sarà tolta, visto che non so fare altri mestieri? E allora escogita un piano per assicurarsi un avvenire. Sostanzialmente, avendo ancora una certa indipendenza nell'amministrare i beni del suo padrone, fa un favore ai debitori del suo padrone, diminuendo di sua iniziativa il loro debito. E il motivo è semplice. Egli pensava che facendo così, quei debitori sarebbero stati riconoscenti nei suoi confronti. Ed egli si aspettava quindi che tra quelli qualcuno lo avrebbe ricevuto in casa sua, dandogli un lavoro, magari proprio come amministratore, una volta che fosse stato licenziato. Alla fine il padrone viene a sapere ciò che il fattore ha fatto. Con nostra sorpresa, invece di sgridarlo, lo loda. Attenzione però, non lo loda perché gli ha fatto perdere dei soldi, ma essendo anch'egli uomo di mondo, uomo di affari, lo loda per la sua scaltrezza, perché sapendo che avrebbe perso il lavoro, si era dato da fare per il suo futuro. Come dicevo, questa non è un'allegoria. Per intenderci, il padrone non rappresenta Dio e l'amministratore infedele non rappresenta un servo di Dio. In questa parabola, sia il fattore che il padrone sono due semplici uomini di mondo, uomini di affari, smaliziati, pronti a fare qualunque cosa per raggiungere il proprio scopo. Il padrone loda il fattore probabilmente perché al suo posto si sarebbe comportato esattamente come lui, pensando al proprio futuro. Allora, penso che sia proprio il contesto di questa parabola a rendere difficile per molti la comprensione. Ci sembra strano, infatti, che Gesù utilizzi un racconto in cui i vari personaggi hanno comportamenti discutibili o addirittura negativi. Quale insegnamento vuole darci Gesù con questa parabola? Vuole insegnarci ad essere amministratori disonesti, che pensano solo a se stessi e al proprio futuro lavorativo, anche a costo di far perdere soldi al proprio datore di lavoro? Beh, ovviamente no. Gesù stesso ci spiega dove vuole andare a parare, quando alla fine del versetto 8 ci svela la semplice verità che questo racconto vuole mettere in luce. Poiché i figli di questo mondo, nelle relazioni con quelli della loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. Questo è il punto importante. Gesù voleva far vedere il modo in cui i figli di questo mondo, le persone comuni, le persone d'affari, gestiscono normalmente i loro affari. Le persone di questo mondo in generale sanno badare ai loro affari, sanno pensare al loro futuro. Infatti, il fattore infedele nelle relazioni con i suoi contemporanei, ovvero nei rapporti con i debitori del suo padrone, è stato scaltro. Secondo Gesù, i figli della luce, ovvero i suoi discepoli, sono talvolta meno avveduti nel modo in cui gestiscono le relazioni con i loro contemporanei in vista del futuro, perché questa è la chiave, in vista del futuro. In che senso sono meno avveduti? Per capirlo dobbiamo proseguire, perché Gesù stesso ci dà la chiave di lettura della parabola. Allora, continuiamo quindi a leggere in Luca il capitolo 16, dal versetto 9 al versetto 14. E io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, ma chi vi affiderà a quelle vere? E se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Nessun domestico può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. E i farisei, che amavano il denaro, udivano tutte queste cose e si beffavano di lui. Allora, che cosa intendeva Gesù quando si riferì a ricchezze ingiuste, a cose minime? In che senso i discepoli dovevano farsi amici che avrebbero dovuto riceverli nelle dimore eterne? Ma poi ancora, quali sarebbero le ricchezze vere a cui Gesù faceva riferimento? Perché alla fine Gesù parlò di servire Dio o Mammona? Ma chi è questo Mammona? E poi, perché viene sottolineato alla fine che i farisei amavano il denaro e quindi si beffavano di Gesù? Come dicevamo, Gesù aveva appena detto, al versetto 8, che i figli della luce, i suoi discepoli, talvolta sono meno avveduti di quanto sia stato quel fattore infedele. Siccome quel fattore infedele ha utilizzato i beni di questo mondo, del suo padrone tra l'altro, pensando al suo futuro, ci chiediamo: ma i discepoli di Gesù utilizzano i beni di questo mondo per investire nel futuro? Ma soprattutto, qual è il futuro su cui dovrebbero investire? Infatti, quando Gesù parla di ricchezze ingiuste, si riferisce semplicemente alla sicurezza materiale effimera dei beni di questo mondo. Nell'originale, sia al versetto 9 che al versetto 11, la parola tradotta in questa versione come ricchezze è semplicemente la parola mammona, quella poi ripresa al versetto 13. Questo termine deriva dalla lingua aramaica ed è usato nel Nuovo Testamento sempre come personificazione del profitto, della ricchezza materiale, della sicurezza materiale. La connotazione ingiuste, data alle ricchezze da parte di Gesù, deriva dal fatto che la ricchezza materiale, i beni di questo mondo, sono per loro natura passeggeri, temporanei. Quindi, parlando di sicurezza materiale ingiusta, Gesù volle sottolineare che ciò che la gente considera normalmente la sicurezza materiale, ciò su cui fare affidamento, in realtà è una falsa sicurezza. Perché le ricchezze di questo mondo sono per natura temporanee, effimere, inaffidabili, sostanzialmente un'illusione, quindi false, ingiuste, distinte dalle ricchezze vere e durature a cui Gesù si riferirà nel seguito del brano. Un discepolo di Gesù dovrebbe aver compreso che le vere ricchezze, quelle giuste, ovvero quelle affidabili, sono ben altre. Il suo tesoro, e quindi il suo cuore, come Gesù aveva detto in un altro famoso insegnamento, doveva essere da un'altra parte. Leggiamo in Matteo capitolo 6, versetto 19 a 21, questo altro insegnamento di Gesù. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. In quel brano di Matteo 6 che non andiamo a leggere, nei versetti seguenti, dopo aver esortato a non avere l'occhio malvagio, un idioma ebraico che sostanzialmente significa non essere tirchi, generosi in sostanza, quindi avere l'occhio malvagio vuol dire essere tirchi, non generosi, Gesù concluse poi al capitolo 6, versetto 24, nessuno può servire due padroni perché o odierà l'uno e amerà l'altro o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Quindi un po' come abbiamo letto in Luca, voi non potete servire Dio e Mammona. Ci accorgiamo quindi che il brano di Matteo si occupa in effetti di un tema analogo a quello del nostro brano di Luca, ovvero l'importanza di non mettere il proprio cuore nei beni materiali, le ricchezze temporanee, Mammona, in vista del vero tesoro al quale i discepoli dovrebbero invece pensare. A questo punto è chiaro il senso dell'insegnamento di Gesù in Luca 16. Un vero discepolo di Gesù avrebbe dovuto avere un rapporto con le ricchezze effimere, cioè le ricchezze di questo mondo, ben diverso da quello che caratterizza normalmente chi non ha una speranza eterna. Un figlio di luce, per usare le parole di Gesù, invece di concentrarsi sulle ricchezze di questo mondo, avrebbe dovuto usarle in modo generoso, ad esempio per fare del bene agli altri, aiutando i poveri, insomma, per farsi degli amici in vista dell'eternità. Il fattore della parabola si era fatto degli amici che lo avrebbero ricevuto in casa propria per dargli un lavoro, ma i discepoli di Gesù dovevano pensare a farsi degli amici con i quali passare l'eternità, amici che, per usare i termini di Gesù, li riceveranno nelle dimore eterne. Perché i figli di luce non sarebbero abbastanza avveduti, secondo Gesù? Perché pur credendo in una vita eterna, non sempre vivono in funzione della vita eterna. I beni di questo mondo sono temporanei, nessuno può portarseli dietro e questo lo sappiamo benissimo. Eppure a volte ci comportiamo come se non fosse così. Mi viene in mente il famoso Mazzarò, non so se lo conoscete, il famoso Mazzarò, protagonista della novella di Giovanni Verga, La Roba, per il quale le ricchezze erano diventate la sua ragione di vita, un'ossessione che gli aveva impedito addirittura di godersi la vita. Era sempre preoccupato su come accumulare altre ricchezze. Ebbene, alla fine della novella di Verga, alla fine della sua vita, si rende conto che avrebbe lasciato tutto e alla fine della novella, quasi in punto di morte, si mette a correre dietro i suoi animali, disperato, perché si rende conto che sta per lasciare tutto e grida: «Roba mia, vientene con me!» Mazzarò aveva perso proprio la testa e aveva speso la sua vita pensando solo ad accumulare ricchezze effimere che comunque avrebbe dovuto lasciare. Ora, i discepoli di Gesù non dovrebbero essere dei Mazzarò, non dovrebbero essere schiavi della ricchezza di questo mondo, ma dovrebbero usare ciò che hanno, pensando sempre alla vera ricchezza. Che questo sia ciò che Gesù voleva intendere, lo comprendiamo rileggendo ora con molta attenzione i versetti 10 e 11. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, e ricordiamolo, quindi le ricchezze di questo mondo, la sicurezza materiale di questo mondo, chi vi affiderà quelle vere? Questa è la domanda, chi vi affiderà quelle vere? Se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Ora, le cose minime sono, lo abbiamo detto, i beni di questo mondo temporanei, che sostanzialmente non ci appartengono, perché li lasceremo qui un giorno. Ecco perché dice che sono cose altrui, non sono davvero nostre, sono solo in prestito, per quanto possa sembrare incredibile. Sono cose nelle quali non vale la pena mettere il proprio cuore. Ma il modo in cui ci comportiamo, il modo in cui ci rapportiamo con queste cose minime, con il denaro, con mammona, per usare il termine usato da Gesù, beh, la dirà lunga su quale sia il nostro vero tesoro, la vera ricchezza. Quali sono i beni davvero nostri? L'eredità che ci appartiene e che nemmeno la morte può portarci via. Gesù, come era usuale, tra l'altro nella teologia ebraica, distingueva tra l'età presente, quella in cui viviamo, la nostra vita di tutti i giorni, e il mondo a venire, cioè tra questa vita che finisce con la morte e la vita dopo la risurrezione, la vita eterna che non ha mai fine. Una persona che ha davvero creduto alle parole di Gesù e sa che c'è un futuro eterno, ma per quale motivo dovrebbe passare tutta la propria vita nell'età presente preoccupandosi solo di fare soldi? Sostanzialmente, certo, lavorerà, avrà del denaro, anche io lavoro, anch'io guadagno del denaro, ma cercherà anche di usarlo come un buon amministratore di ciò che ha ricevuto, essendo generoso con il prossimo, ad esempio, facendo cose utili alla causa del regno di Dio, perché la sua mente sarà proiettata nel mondo a venire. Cioè, il discepolo di Gesù investe in vista del mondo a venire. Non sarà schiavo della ricchezza stessa, non sarà assorbito nell'unico obiettivo di fare soldi, ma sarà servo di Dio, aiutando il prossimo, anche con l'obiettivo di conquistare altre persone per il regno di Dio. Ecco perché Gesù concluse proprio così, come abbiamo visto in Luca capitolo 16, versetto 13. Nessun domestico può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e mammona. Gesù voleva che i suoi discepoli comprendessero che i beni di questo mondo non sono un male in se stessi, ma diventano un male, un ostacolo, se tutta la vita è vissuta in funzione di essi. Perché a quel punto gli esseri umani non sono più servi di Dio, ma servi dei beni materiali stessi. Quello che dovrebbe essere un mezzo diventa invece lo scopo della loro vita. I discepoli che si comportano così non sono avveduti, anzi, sono molto simili ai farisei che in quel momento stavano ascoltando le parole di Gesù in mezzo ai suoi discepoli. Rileggiamo il versetto 14. I farisei che amavano il denaro udivano tutte queste cose e si beffavano di lui. Cosa possiamo dire? I farisei avevano capito le parole di Gesù, avevano capito che Gesù stava incoraggiando i suoi discepoli a non mettere il loro cuore nei beni di questo mondo, ma ad usarlo per fare del bene al prossimo. Però i farisei amavano il denaro e non avevano alcuna intenzione di fare ciò che Gesù diceva, non avevano nessuna intenzione di prendere sul serio le parole di Gesù. Per questo si beffavano di lui. E quanti uomini religiosi ancora oggi, anche persone che dicono di essere cristiani, sono amanti del denaro e perdono di vista lo scopo stesso della loro vita. Probabilmente anche oggi, tra coloro che dicono di essere discepoli di Gesù, ci sono persone che non prendono sul serio queste parole di Gesù. Vedete, è facile farsi prendere dall'amore per il denaro, trasformare quello che dovrebbe essere un mezzo in uno scopo, facendo quindi la fine di chi? La fine di Mazzarò, proprio quello della novella di Verga. Ci sono addirittura delle sette che puntano tutto sulla ricchezza. Insegnano ai propri adepti a ricercare le ricchezze come un segno della benedizione di Dio, in modo che i loro guri possano arricchirsi a dismisura. Sembrano dimenticarsi che a un certo punto Gesù ha detto invece «beati i poveri, perché di loro è il regno dei cieli». Gesù non ha mai esaltato la ricerca della ricchezza. Chiediamo a Dio, quindi, la saggezza per comprendere quanto le ricchezze siano futili e temporanee. Impariamo a utilizzare ciò che abbiamo per fare del bene, per aiutare il prossimo. E come cristiani, utilizziamo il nostro tempo non solo per fare del bene materiale, ma per raggiungere anche le persone con il Vangelo. Infatti, devo anche dire che è abbastanza ovvio che anche un non cristiano, anche un ateo, se vuole può fare del bene al prossimo, può aiutare materialmente le persone, può donare dei soldi. E devo dire che ne conosco molti che lo fanno, molte persone che pur non credendo in Dio donano del denaro. Ma il punto è che come cristiani possiamo e dobbiamo fare qualcosa in più. Possiamo infatti aiutare per provvedere ai bisogni materiali nel tempo presente. E credo che siamo chiamati a farlo e dobbiamo farlo. Ma allo stesso tempo possiamo dare qualcosa in più, perché noi possiamo anche dare una speranza per il futuro e portare la buona notizia inerente a Gesù, perché vogliamo condividere il Vangelo con più persone possibili. Vogliamo farci un sacco di amici con cui passare l'eternità. E io vorrei proprio che qualcuno di voi, qualcuno che magari adesso non è ancora credente, non è ancora un cristiano, possa essere un amico con cui passare l'eternità. Ciao a tutti.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Cari amici, eccomi qui di nuovo da voi. Sono Maria Teresa con i fatti di casa nostra. A casa nostra siamo stati benedetti con tanti amici cari, sempre pronti a confortarci, a rallegrarsi con noi e a pregare per noi. Altri molte volte si sono fatti in quattro per aiutarci e altri ci sono stati di grande esempio. Fra questi ultimi c'è Giovanna, una donna di cui ho parlato anche nel mio libro La donna che non esiste. Se c'è una persona col dono delle assistenze, come dice la Bibbia, è proprio lei. In questo periodo sta curando il padre che ha il morbo di Alzheimer, la suocera che funziona a metà e tre nipotini piccoli, dato che la loro mamma è malata di cancro e sta facendo cure varie debilitanti. Abbastanza da fare per perdere la tramontana, ma non è così per Giovanna. Quando il padre si chiude a chiave in camera e poi non riesce più a trovare né la porta né la serratura, oppure quando fa i capricci perché rivuole la colazione che ha finita di mangiare 5 minuti prima, lei ci scherza su per non farglielo pesare. Poi, eventualmente, se lo carica in macchina e lo porta a fare un giro o a fare la spesa al mercato. Giovanna lo sa e lo dice: quando torniamo non sa neppure di essere stato fuori, ma al momento se la gode ed è tutto contento. E non è difficile fargli passare qualche momento felice. Se la suocera le fa una tirata a non finire sulle sue miserie, che in realtà non ha, lei l'ascolta con pazienza e poi cerca di cambiare discorso. E quando i tre nipotini attivissimi la stancano da morire, dice: quando la loro mamma sarà guarita mi riposerò, ora questo è il mio compito. Semplice, no? Ma non è tutto qui. Giovanna continua a ricevere ospiti, a essere una moglie amorevole e premurosa per suo marito e a svolgere anche alcune attività nella chiesa. Ma come fai? Le ho chiesto. Chiedo al Signore la forza per oggi. Domani gli chiederò quella per domani. Anche mia mamma negli ultimi suoi anni era diventata lamentosa, difficile e esigente. E molte, troppe volte io mi sono irritata con lei. Ho cercato di ragionare anche se con la testa non ci stava proprio più e mi sono amareggiata per come venivo trattata. Scioccamente non riuscivo a accettare che una donna efficiente, capace di ragionare come era stata lei, si comportasse come una bambina di 3 anni. Viziata pure. Se allora avessi visto come funziona oggi Giovanna, probabilmente avrei fatto meglio, molto meglio. Per me è troppo tardi per rimediare. Quello che è stato, ma forse per qualcuna di voi o qualcuno di voi che si trova a affrontare una situazione simile non lo è. Perciò ho pensato di parlarvene.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Della bontà dell'uomo o della sua presunta bontà, ecco, si è parlato tante volte qui dai nostri microfoni. Nino Ciniello oggi qui nella rubrica Controluce ritornerà su questo tema e si è posto una domanda, ecco, chi è abbastanza buono per Dio? Ecco, a questa domanda Nino Ciniello darà una risposta adesso qui a Controluce. Amici, benvenuti a questo appuntamento, Mario Pieri di nuovo al microfono assieme, come ho detto, a Nino Ciniello, al quale lascio subito il microfono. Noi ci risentiamo poi alla fine delle sue considerazioni. Buon ascolto intanto.
3: Rieccomi di nuovo a voi, carissime amiche ed amici fans, spero tanti, di Controluce. Ricordavo in questi giorni, diversi anni fa, lessi un articolo di Erich Fromm, un filosofo tedesco che andava per la maggiore negli anni 70. Il titolo di questo articolo era «L'uomo è fondamentalmente buono». Il fatto interessante è che questo titolo era messo a fianco ad una macabra foto che ritraeva un cadavere con la testa mozzata. Ora, probabilmente che mi ricordi ancora di questo articolo, forse a causa di quella foto che mi è rimasto impresso. Però ecco, diciamo che passano gli anni, ma credo che la tesi di Fromm goda ancora di ottima salute. L'uomo è fondamentalmente buono. In modi e con parole diverse, quante volte abbiamo sentito questa frase o in qualche modo è stata veicolata da altre frasi. L'uomo essenzialmente buono è il suo comportamento che lo rovina, oppure è la società che lo spinge a comportarsi male. Un altro modo generalizzato per affrontare la questione è quella di dividere l'umanità in persone buone e persone cattive. E questo lo si comincia a fare già dalle scuole elementari. Non so, molti sapranno che durante una pausa, spero breve, di un'assenza della maestra, c'è il bimbo alla lavagna, il classico bimbo che deve elencare sulla lavagna una colonna di chi è stato buono e quella di chi invece è stato cattivo. Poi da grandi in genere si pensa che i cattivi siano quelli, non so, che vanno in carcere, o quelli che rubano, che uccidono. I cattivi sono i teppisti, quelli che in macchina magari non osservano il codice stradale o ti tagliano la strada. In quasi tutti i film ci sono i cattivi e i buoni, in genere facciamo il tifo affinché venga il personaggio considerato buono, ecco. I buoni invece sono quelli considerati, non so, normali, brava gente, quelli che non fanno storie, non so, alle riunioni di condominio o alle riunioni scolastiche, che rispettano la fila o che vanno in chiesa e portano i figli al catechismo, che fanno il volontariato o sono presenti, non so, alle marce per la pace e così via. Allora, credo che queste persone, quelle buone, ritenute persone rispettabili, normali, siano quelle che si sentono a posto in genere davanti a Dio e davanti agli uomini, che difficilmente sentiranno di essere, uso questo termine forte, peccatori e quindi degni del giudizio eterno di Dio. Ma è interessante notare che i quattro Vangeli ci dicono che Gesù ebbe la vita difficile, la maggiore ostilità, resistenza proprio dalle persone ritenute buone e religiose, non da quelle ritenute cattive. Non solo, ma il fatto interessante, udite udite, che Gesù, oltre a non aver mai diviso l'umanità in buoni e cattivi, ha anche affermato che non esiste nessuna persona buona. E voglio raccontarvi in breve un episodio del Vangelo di Luca, capitolo 18, che racconta appunto l'incontro che Gesù ebbe con un giovane che era molto ricco, molto buono, ritenuto tale, ecco, il quale chiese a Gesù, cito la sua domanda, «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Allora, questo giovane è una persona, come dicevo prima, normale, una persona giusta, ligia ai doveri non solo religiosi ma anche sociali. E il racconto ci dice che osservava i comandamenti di Dio. Oltre a questo, la domanda che fece Gesù ci suggerisce che è una persona che aveva anche un certo interesse per le cose spirituali. È lui che si avvicina a Gesù, è lui che chiede, lui che fa le domande. Voleva veramente piacere a Dio e avere la vita eterna. La risposta di Gesù però credo che fu per lui una specie di shock che gli fece crollare il mondo addosso. Tutte le sue speranze, le sue sicurezze e il mondo che si era costruito furono di colpo spazzate via. Ma dove aveva fallito questo giovane? Cos'è che non aveva capito e che anche oggi tante persone considerate buone, rispettabili, ancora non capiscono? Allora, vediamo cosa ci insegna questo piccolo incontro fra Gesù e questa persona. Allora, in primo luogo, diciamo che questo giovane, come tante persone oggi, non capì che cos'è la bontà. Egli pensò che per essere buono doveva rispettare la legge di Dio. Quando Gesù gli chiese se aveva osservato i 10 comandamenti, egli rispose: «Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù». E questo di per sé era già, ed è già eccezionale. Chi può essere una persona che osserva tutto fin dalla sua gioventù? Per questo giovane, quindi, l'essere buono riguardava il fare certe cose e non fare altre. Ma Gesù demolì questa visione dicendo: nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. In altre parole, gli ricordò che l'origine, la fonte di ogni bene e di ogni bontà è Dio e solo Lui. Ciò non è solo affermato nella parola di Dio, ma anche scritto nella tua e nella mia coscienza. Lo scopo della legge di Dio non è solo quello di metterci davanti ad una serie di regole e di leggi da osservare, ma quella di metterci faccia a faccia con Dio stesso e con la sua perfetta santità. Quindi lo scopo dell'affermazione di Gesù «solo Dio è buono» anche oggi è quello di incoraggiarci a confrontarci con Dio stesso e non solo con noi stessi o con gli altri. Solo chi sceglie questo confronto si vedrà per come è nella realtà, cioè un essere ribelle davanti a un Dio perfettamente puro e santo. Poiché solo Dio è buono, ciò significa che non esiste nessuna persona buona. Significa che davanti a Dio non esistono i buoni da un lato e i cattivi dall'altro. Significa che non serve a niente cercare di essere più buoni, più normali o il meno cattivi possibile per sperare di ricevere il dono della vita eterna. Gesù pone la questione non sul piano quindi del fare delle cose, ma dell'essere cioè moralmente come Dio. Ecco perché agli occhi di Dio non esiste nessuna persona buona né mai ci sarà. Ciò fu ribadito anche dall'Apostolo Paolo quando disse: «Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio». In secondo luogo, questo racconto ci insegna che il giovane ricco si illuse perché pensò che la sua bontà avrebbe contribuito in qualche modo a salvarlo. Egli infatti chiese: «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Egli pensò in termini di fare per avere. Ma è sempre così, l'uomo religioso, l'uomo buono, pensa di avere in sé le capacità di fare ciò che è giusto, di cambiarsi per essere più accettevole a Dio, di presentare la sua bontà come merce di scambio. E questa teoria della presunta bontà umana la troviamo anche, non so, nei criteri dell'educazione dei bambini, nell'idea che l'uomo sia il massimo artefice del suo benessere, come se il potere della scienza e della tecnica siano nelle mani di essere moralmente e spiritualmente neutri. La storia, credo, è l'esperienza personale di ognuno di noi, dimostra invece che questo pensiero non

per essere un esempio, ma per essere il nostro Salvatore, come dice l'Apostolo Pietro, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. La questione di fondo quindi non è come essere sufficientemente buoni per essere accettati da Dio, ma qual è il mezzo per cui Dio ci accetta una volta e per sempre. E questo ci porta infine all'ultimo punto, cioè che poiché il giovane ricco non fu disposto a rivedere il suo pensiero, perse l'occasione di riconciliarsi con Dio. E lì pensò che la sua osservanza ai comandamenti lo avrebbe esentato dal vagliare la sua vita fino in fondo e quindi dalla necessità di confessare i suoi peccati a Dio. Così la sua pretesa di bontà divenne l'ostacolo maggiore per andare veramente a Dio. Gesù gli disse, cito la sua frase, il Vangelo di Luca, «Vendi tutto quello che hai, poi vieni e seguimi». Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto perché era molto ricco. Gesù aveva stanato un grosso idolo nella sua vita che lo dominava e di cui non era disposto a mettere in discussione, cioè la ricchezza. Come sempre accade, chi pensa di avere un'alta stima morale di sé nasconde sempre qualche idolo nella sua vita. Così preferisce far vedere la facciata della propria vita, cioè far colpo sugli altri e nascondere o tacere su ciò che ritiene un male. In conclusione, questo incontro fra Gesù e il giovane ricco ci dice che nessuno è buono davanti a Dio, nessuno è presentabile, nessuno può migliorare la propria condizione spirituale. L'unica soluzione sta nella croce, dove Gesù, l'unico giusto, si è dato per gli ingiusti, non per le persone buone. Credi tu questo oppure pensi tutto sommato di essere una brava, una buona persona?

E ancora una volta noi abbiamo detto la nostra, voi volete dire la vostra, noi farebbe un immenso piacere, quindi approfittatene, fateci conoscere quelli che sono i vostri pensieri, le vostre impressioni, i vostri commenti su quello che avete sentito qui a Controluce quest'oggi. Bene, grazie allora per averci fatto anche quest'oggi compagnia, mi raccomando, come sempre restate ancora con noi, seguite anche i programmi che arriveranno subito dopo, intanto buon proseguimento.

0: La ragazza che viveva cercando Dio di Isobel Kuhn.
1: Sesta puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
0: Isobel Miller Kuhn, che è stata per 20 anni missionaria in Cina, nel suo libro intitolato La ragazza che viveva cercando Dio, di cui stiamo trasmettendo la sesta puntata, descrive i difficili anni della sua gioventù, durante i quali abbandonò gli insegnamenti cristiani della famiglia per vivere come se Dio non esistesse e dandosi esclusivamente ai divertimenti, ma trovando in essi soltanto delusione e amarezza, si mise alla ricerca di Dio, il quale con amore e pazienza

periodo piuttosto lungo della mia vita, pur continuando a cercare il Signore col desiderio di servirlo, avevo continuato a dedicarmi al teatro, al ballo e alle cose del mondo, insensibile alle esortazioni e alle suppliche di mio padre, che desiderava vedermi abbandonare definitivamente questi divertimenti mondani. A volte mi avevano assalita dei dubbi, ma il ricordo delle parole del professor Sedgwick, «Tu fai una cosa o ne credi un'altra solo perché te lo ha detto papà», bastava a scacciarli. Non avrei certo rinunciato a un'abitudine solo perché me lo consigliava una creatura umana. Se Dio me lo avesse ordinato, allora sì che avrei obbedito. In caso contrario avrei continuato come prima. A questo punto mi piace ricordare una piccola poesia che illustra bene lo stato in cui mi trovavo. Chi spegne la propria candela prima che il sole sorga? Chi mette via caldi abiti d'inverno se prima non è venuta l'estate? I divertimenti erano per me come la candela di questi versi ed io non avrei rinunciato solo perché una persona pia ed anziana, per giunta, nutriva dei pregiudizi a loro riguardo. Ecco come si spense la mia prima candela. Ero una vorace divoratrice di romanzi. Se l'intreccio era interessante, non riuscivo ad abbandonare il libro fino a che non l'avevo finito. Nell'episodio che sto per raccontare, stavo leggendone uno, veramente avvincente, e non potevo separarmene. Quando scoccò la mezzanotte, ci mancava così poco la fine della storia che non potei fermarmi. Era l'una quando chiusi il libro e presi la Bibbia per la mia meditazione della sera. Non ne ricevetti nessuna benedizione. La Bibbia non mi era mai sembrata tanto insipida e noiosa, e quando mi provai a pregare il Signore, mi parve tanto lontano. «È solo perché ho sonno», mi disse a mo' di spiegazione, e mi rannicchiai per dormire. La stessa cosa però mi successe il mattino seguente. A quel tempo io sostituivo l'impiegata del deposito biblico di mio padre. Vi andavo in autobus e quella mattina, durante il percorso, ebbi tempo di riflettere. Come mai la presenza del Signore era diventata tanto meno reale per me? Perché trovavo insipida la Bibbia, che avevo cominciato a leggere con tanta gioia per la prima volta nella mia vita, dalla Genesi all'Apocalisse? Ero allarmata. Seduta nell'autobus, provai a parlarne a Dio in cuor mio. «Oh Signore, che cosa c'è che non va in me? Perché non posso più sentire la Tua presenza come prima? Perché la Bibbia è diventata arida?» Mi parve che mi rispondesse facendomi a sua volta una domanda. «Perché quando un bambino si riempie lo stomaco di bibite e di gelati non ha più voglia di mangiare la carne e la verdura?» «Signore, vuoi dire che quel romanzo ha avuto un simile effetto su di me? Non è forse vero che ha citato il lato carnale della tua natura? Ti ha forse giovato spiritualmente?» «No, Signore, non mi ha giovato affatto. Mi ha tenuta sveglia fino a tardi ed ora sono stanca.» «Signore, se prometto di non saziarmi di romanzi, farai ritorno a me? La Bibbia tornerà ad essere una cosa viva?» «Prova e vedrai.» Da quel momento il Signore tornò ad essere vivo e presente e la sua parola assunse un nuovo significato. La mia crescita spirituale potrebbe essere tracciata dai segni che feci su quella Bibbia mentre la leggevo da un capo all'altro. Trovai difficile sopportare quella proibizione che mi ero imposta? Chi spegne la propria candela prima che il sole sorga? Chi rimpiange la luce della candela quando il sole del mattino penetra fasci attraverso la finestra? La mia autodisciplina fu copiosamente ricompensata. La candela che il Signore spense dopo di quella fu il ballo. Continuavo a partecipare con il mio amico Mac alle feste universitarie e fu durante una di queste che incontrai Marion, una mia compagna di studi, credente, che si era sempre astenuta dai divertimenti mondani. «Ma come, Marion?» esclamai sorpresa. «La colpa è proprio tua, Isabella», rispose con allegra franchezza. «Tu sei la ragione per cui mi trovo qui stasera. Sei anche tu credente, non è vero? Eppure nel corso dei 4 anni di studio hai sempre ballato e ti sei divertita, mentre io non partecipavo mai a nessuna festa. Dicono che sei una buona cristiana, eppure balli. Così ho deciso che posso ballare anch'io.» In quel momento non lo sapevo, ma quel ballo doveva essere l'ultimo per me. Quanto a Marion, non so con precisione la sua storia, ma mi pare che si sia allontanata dal Signore. Tornata nella sala delle danze, ballai con un giovane che si chiamava Kate, il quale a un certo punto fece alcune sprezzanti osservazioni sulle persone all'antica che credono ancora in Dio. Avevo pensato che, mantenendo un contatto di amicizia con i miei compagni di ballo, avrei potuto parlare di Cristo a persone che altrimenti non avrebbero mai potuto conoscerlo. Così mi parve che fosse venuto il momento buono per testimoniare. Replicai quindi prontamente: «Perché mi dici questo, Kate? Io credo in Dio, e tu pure ci credevi una volta.
Ah sì, una volta. Ma chi ha una preparazione scientifica non può credere a quelle vecchie storie. Eppure sono in tanti a credere, esclamai con fervore. Io ho messo alla prova Dio e sono certa che esiste. Che prova ne hai? Chiese con scherno. Cercai di dimostrarglielo, ma egli non mi diede ascolto e si adirò. Cominciammo a discutere quando uno scroscio di risate ci fece tornare in noi. L'orchestra aveva cessato di suonare, la danza era terminata, ma in mezzo alla pista eravamo rimasti noi due e, immersi nella nostra discussione, avevamo continuato a girare. Quando Kate se ne accorse, uscì in una bestemmia e lasciò la sala infuriato. Non soltanto la mia testimonianza era stata un fiasco, ma l'avevo lasciato più che mai ostile alla causa di Dio. Quella sera, Macri accompagnò a casa un'Isabella pensosa e umiliata. Forse Dio aveva usato quel ballo per parlarmi. Avevo fuorviato Marion, avevo reso Kate ancora più ostile. Valeva la pena ballare? Decisi di chiedere consiglio alla mia cara amica, la signora Whipple, che si trovava in città in quel periodo. Ella ascoltò attentamente, poi mi disse con dolcezza: «Mi accorgo che sei in uno stato di confusione, Isabella. Stai cercando di servire due padroni contemporaneamente ed i risultati di un tal procedimento sono sempre penosi. La parola di Dio dice: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa mi è utile. Tu stai facendo un compromesso, cosa fatale in qualsiasi campo». Fu così che si spense la candela del ballo e man mano che il sole nascente inondava la mia vita di interessi nuovi e affascinanti, la dimenticai completamente. Potei capire quale fosse il significato del versetto del Cantico dei Cantici: «Trovai colui che l'anima mia ama, io l'ho preso e non lo lascerò. Nulla può compensare la perdita di comunione con lui».

0: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Or c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Ora sappiamo qualcosa di Nicodemo. Sappiamo che doveva essere una persona abbastanza ricca, benestante, perché più tardi verrà con Giuseppe d'Arimatea per profumare il corpo di Gesù dopo la crocifissione e porterà queste spezie costose, questi profumi costosi, circa 100 libbre, che solo una persona abbastanza benestante poteva avere. Nicodemo era un capo dei giudei, cioè uno dei 70 membri del Sinedrio, e Gesù al versetto 10 si riferisce a lui come a un dottore di Israele. Tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? Inoltre Nicodemo era un fariseo. I farisei erano circa 6.000 uomini che avevano dedicato l'intera loro esistenza alla legge, al mantenimento della legge così come era stata codificata. Essi riconoscevano che i primi 5 libri dell'Antico Testamento erano l'ispirata parola di Dio all'uomo. Ora gli scribi avevano interpretato quei 5 libri e avevano prodotto la loro versione codificata della legge, e questa era chiamata Mishnah. Per esempio la legge diceva: ricordati del sabato per santificarlo, ma nella Mishnah c'erano addirittura 24 capitoli scritti per qualificare cosa questo verso significasse. Ora il Signore aveva detto semplicemente: ricordati del giorno di sabato per santificarlo, lavorerai 6 giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio, non farai in esso alcun lavoro. Ma ci vollero loro ben 24 capitoli per stabilire cosa ciò significasse, quali erano i limiti, cosa potevano fare con precisione e cosa non potevano fare nel giorno di sabato. Ora i farisei si dedicavano completamente ad osservare l'intera Mishnah, la legge codificata, o le spiegazioni negli scritti della legge codificata. E oltre alla Mishnah avevano anche il Talmud, che era un commentario sulla Mishnah. E le cose quindi continuavano ad espandersi e ad espandersi sempre più. E il fariseo era colui che investigava e studiava queste cose. E il suo scopo principale nella vita era quello di osservare l'intera legge codificata. Nicodemo, quindi, un fariseo e un capo dei giudei, venne a Gesù di notte. Ora, se c'era qualcuno che ce l'avrebbe potuta fare tramite le opere o tramite la legge, questi era Nicodemo. Se qualcuno poteva presentare la propria giustizia, le proprie credenziali davanti a Dio, questi era proprio un fariseo. Loro spendevano la loro intera esistenza impegnandosi e sforzandosi di osservare ogni aspetto della santa legge di Dio. Se c'erano giusti attraverso la legge, allora i farisei sicuramente sarebbero stati tra questi. Se un uomo poteva essere giusto davanti a Dio attraverso le sue opere, allora sicuramente i farisei sarebbero stati dichiarati giusti. Se c'era qualcuno che non aveva bisogno di nascere di nuovo, questi doveva essere un fariseo. Ma anche se Nicodemo era un fariseo, un capo dei giudei, un dottore della legge, egli fu attirato a Gesù. Un po' come quel giovane ricco che venne a Gesù e, inginocchiatosi davanti a lui, gli chiese: maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù risponde: osserva i comandamenti. Non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza. Onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso. E quel giovane gli disse, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza, che mi manca ancora? Evidentemente aveva capito che la sola osservanza della legge non era abbastanza. Ci doveva essere qualcosa di più. Credo che Nicodemo avesse la stessa consapevolezza. Ci deve essere qualcosa di più. Aveva riconosciuto in Gesù una qualità speciale, una missione speciale, perché disse Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Diversamente dalla maggior parte degli altri farisei, egli si era accorto della autorità divina con la quale Gesù parlava. Noi sappiamo che sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Quindi Nicodemo fa questa confessione perché ha riconosciuto ciò che gli altri farisei non hanno riconosciuto o non vogliono riconoscere. Ed era una magnifica testimonianza nei confronti di Gesù Cristo. Gesù stesso chiamò i suoi discepoli a credere per la testimonianza delle sue opere e disse «Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse». E ancora, le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. E Nicodemo riconosce tutto ciò. Noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che fai tu se Dio non è con lui. Ora Gesù sapeva quello che era nel cuore di Nicodemo. Sapeva qual era la sua domanda, come posso entrare nel regno di Dio. E così Gesù va direttamente al punto, va direttamente alla risposta della domanda del cuore di Nicodemo e gli dice in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Ora Gesù nel sermone sul monte disse ai suoi discepoli se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Matteo 5:20. Ora, come ho già detto, i farisei spendevano l'intera loro esistenza cercando di osservare la legge, non solo i 10 comandamenti, ma tutta la Mishnah, la legge codificata attraverso la quale i 10 comandamenti erano spiegati e amplificati e interpretati. E però Gesù dice, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Gesù sta dicendo a questo fariseo, a questo capo dei giudei, che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio e non può entrare nel regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Ora Nicodemo era interessato a questo nascere di nuovo. Ma questo processo, come avviene? Non c'è modo per me di ritornare nel grembo di mia madre e nascere di nuovo. Non credo che qui Nicodemo stia facendo lo spiritoso. Penso piuttosto che fosse realmente intenzionato e curioso, voleva capire cosa intendi per nascere di nuovo. Se uno non è nato di acqua e di spirito, cosa significa acqua e spirito? Sappiamo cosa significa nascere di spirito, ma cosa significa nascere di acqua? Alcuni pensano che qui Gesù si stia riferendo al battesimo in acqua. In altre parole, se tu non sei battezzato in acqua, non puoi vedere il regno dei cieli. E quindi nascere d'acqua significa essere battezzato in acqua. Ma non credo che Gesù si stia riferendo al battesimo in acqua qui, perché ci sono persone che hanno fatto il battesimo in acqua, ma non vedranno il regno dei cieli, perché per loro è stato solo un rituale e niente di più. Altri pensano che l'acqua si riferisca alla parola di Dio. Infatti nella prima epistola di Pietro, al capitolo 1, al versetto 23, è scritto che siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno. E quindi significa nascere attraverso la parola di Dio, al capitolo 15 di Giovanni, Gesù stesso dice ai suoi discepoli: ora voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziato. Nascere di nuovo quindi significa nascere dalla parola di Dio. E così la maggior parte degli studiosi della Bibbia hanno preso le loro posizioni a riguardo. Alcuni dicono che si tratta del battesimo in acqua, altri che si tratta della nascita attraverso la parola di Dio. E hanno scritto i loro commentari e le loro idee e i loro pensieri, e cercano di portare anche gli altri verso la loro stessa posizione. A me sembra invece che nascere di acqua si riferisce semplicemente alla nostra nascita naturale. Come il feto è nel liquido amniotico, protetto in questa specie di acqua, e poi si rompono le acque e il bambino nasce. Nascere di acqua, quindi, secondo me, si riferisce alla nascita naturale, perché il contesto sembra indicare questo tipo di interpretazione. Ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito. Significa che Gesù sta parlando e sta mettendo a confronto due tipi di nascite, nato d'acqua e nato dallo spirito. E quindi nato dello spirito si riferisce alla nuova nascita, alla nascita spirituale, e nato dell'acqua si riferisce alla nascita secondo la carne. Ora, questa è la mia posizione e non intendo farne un caso. Se vuoi credere che si riferisca al battesimo in acqua, bene. Se credi invece che si riferisce alla nascita secondo la parola di Dio, anche questo va bene. E se vuoi credere che si tratta della nascita secondo la carne, questo è il mio pensiero. Ma tu puoi prendere la posizione che vuoi e non credo che altererà la tua relazione con Dio di una virgola. Ma ciò che sappiamo per certo è che ciò che è nato dalla carne è carne, e ognuno di noi una volta è nato dalla carne, naturalmente, e non è possibile essere figli di Dio attraverso la nascita naturale, ma puoi essere figlio di Dio solo attraverso una nascita spirituale. L'Apostolo Paolo, scrivendo circa la nostra vita davanti a Cristo, al capitolo 2 dell'Epistola agli Efesini scrive: egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della nostra carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira. Quindi non figli di Dio, ma figli d'ira. È solo attraverso la nuova nascita che possiamo diventare figli di Dio. Ogni persona senza la nuova nascita vive una vita dominata dalla carne, dai propri desideri carnali. Il suo corpo governa e domina la sua anima e il suo spirito. Infatti lo spirito è morto. Lo spirito è ciò che viene alla vita quando una persona è nata di nuovo, la nascita spirituale. È stato allora che il mio spirito è venuto alla vita. Prima di allora io vivevo nella carne e secondo la carne, e la mia mente era dominata dalla carne, quindi avevo quello che la scrittura definisce una mente controllata dalla carne che produce morte. La mia maggiore preoccupazione è cosa mangerò, cosa berrò, cosa vestirò, i miei desideri carnali e i bisogni del mio corpo. Queste sono le cose che occupano la mia mente. Ma quando una persona è nata dallo spirito, quello che è nato dallo spirito è spirito. Lo spirito prende vita e inizia a dominare la mia vita, a controllare la mia vita. E ora la mia mente è occupata con le cose dello spirito. Piacere a Dio, adorare Dio, aprire il mio cuore, la mia vita alle cose di Dio e al suo spirito. E queste sono le cose che ora dominano la mia mente. Una mente dominata dallo spirito è chiamata una mente secondo lo spirito, che è vita ed è pace ed è gioia. E Gesù disse: non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo. La parola dovete è una di quelle parole a cui dobbiamo prestare molta attenzione, perché quando viene usata generalmente ci si riferisce al cuore della questione, a qualcosa di veramente molto importante, qualcosa di centrale. Quando una persona dice devo, e Gesù disse dovete nascere di nuovo, ciò è necessario. In altre parole, nessuno entrerà nel regno dei cieli se non è nato di nuovo. Dovete nascere di nuovo. La volontà di Dio è precisa e categorica. Ogni uomo o donna che desidera entrare nel regno dei cieli deve nascere di nuovo. Nascere una seconda volta, nascere di spirito, per mezzo dello spirito di Dio. Nel primo capitolo dell'Evangelo di Giovanni leggiamo: ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio, nati di nuovo, nati per mezzo dello Spirito di Dio. Ora, il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene, né dove va. Così è per chiunque è nato dallo Spirito. C'è questo lavoro misterioso da parte dello Spirito Santo dentro le nostre vite, ed è un lavoro che noi non riusciamo ad afferrare completamente, a comprendere completamente. Sappiamo solo che c'è. Ne possiamo vedere gli effetti. Quando ero bambino mia madre spesso mi chiedeva: riesci a vedere il vento? E io dicevo: certo che ci riesco, posso vederlo. E lei diceva: no, non puoi. Oh sì, invece posso, posso vederlo. Guarda là fuori come soffia, come solleva la polvere. E lei diceva: tu vedi gli effetti del vento, ma non puoi vedere il vento. Allo stesso modo io posso vedere i risultati dello Spirito. Io lo credo, io so che lo Spirito esiste. Non l'ho mai visto, ma posso sentire i suoi effetti sulla mia vita. È veramente reale. E posso vedere gli effetti della sua opera nelle vite di quelli che stanno intorno a me. Non è difficile riconoscerlo. E così sono quelli che sono nati dallo Spirito. C'è questo lavoro misterioso dello Spirito di Dio che posso riconoscere, posso sentire, posso vedere che lo Spirito di Dio è all'opera dentro di me. Nicodemo, rispondendo, gli disse: come possono accadere queste cose? Questa è la seconda domanda che fa Nicodemo. Prima aveva chiesto come può un uomo nascere quando è vecchio, e adesso chiede come possono accadere queste cose. Gesù non risponde immediatamente a questa domanda, ma sembra rimproverare Nicodemo. Gesù rispose e gli disse: tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti? Se non riesco a farti comprendere queste realtà terrene, come posso elevare la tua comprensione a cose superiori, a cose celesti, a cose spirituali? Tu sei un dottore, tu dovresti sapere queste cose. Ora, a questo punto Gesù risponde alla domanda che Nicodemo aveva fatto. Come possono accadere queste cose? Come posso nascere di nuovo? Dopo averlo rimproverato per la sua incredulità, per il fatto di non riuscire a ricevere la testimonianza che Gesù gli stava portando, ora gli dice: or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figliolo dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Qui Gesù sta parlando della sua croce, e anche qui c'è un imperativo. Così bisogna che il figliolo dell'uomo sia innalzato. Deve accadere così, non c'è altro modo. È necessario che il figliolo dell'uomo sia innalzato. Se ci può essere una redenzione, la possibilità di una redenzione, se ci può essere un'esperienza di nuova nascita, ciò può solo accadere se il figliolo dell'uomo viene crocifisso. Così è necessario che il figliolo dell'uomo sia innalzato. Gesù usa un esempio molto interessante, tratto dalla storia di Israele. Nel libro dei Numeri, al capitolo 21, troviamo il popolo di Israele che, dopo aver rinunciato ad entrare nella terra promessa la prima volta, si trova ora a dover fare un giro enorme perché il re di Edom non permette loro di passare per il suo territorio. E questo porta scoraggiamento tra il popolo. E iniziarono a lamentarsi e a mormorare contro Dio e contro Mosè, dicendo: perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo naseati di questo miserabile cibo. Si riferivano alla manna, siamo stanchi di questo. Allora l'ira dell'Eterno si accese e l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e molti israeliti morirono. Così il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. L'Eterno disse quindi a Mosè: fa un serpente ardente e mettilo sopra un'asta, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà, vivrà. Mosè fece allora un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta. E avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, viveva. Questo è il motivo per cui i dottori usano quel simbolo del serpente intorno all'asta. È usato come simbolo della guarigione. Ma nella scrittura il bronzo è sempre simbolo di giudizio, mentre il serpente è sempre simbolo del peccato. Quindi il serpente di bronzo sull'asta era simbolico del fatto che Dio aveva giudicato i loro peccati. Era simbolico del giudizio di Dio sopra i loro peccati. E semplicemente guardando al serpente, loro erano guariti e non morivano. Ora, questa è una soluzione interessante che Dio provvide loro. Ma attraverso quale processo avveniva che una persona guardando quel serpente potesse essere salvata? Come avveniva? Come sappiamo, non c'è nessuna spiegazione fisica o scientifica per questo, ma era semplicemente il patto di Dio, il suo provvedimento, la sua soluzione. E Dio disse: tutto quello che dovete fare è guardare e vivere. E penso a quelle persone dalla testa dura, che sicuramente non mancavano nel popolo di Israele, e che magari erano lì a terra, in preda a convulsioni perché morsi dal serpente, e magari i loro amici che correvano a loro e dicevano: ehi, c'è il serpente di bronzo che Mosè ha innalzato, guarda quello e sarai guarito. Non dirmi queste cose, amico, è ridicolo, non c'è nessun senso. Cosa potrebbe cambiare nella mia vita semplicemente guardando a quel serpente? Non lo vedi, sto morendo, ho bisogno di aiuto. Sì, ma semplicemente guarda. Oh, dai, forza, come potrebbe aiutarmi? E posso immaginarlo lì che discute e muore semplicemente perché non comprende come guardando al serpente possa trovare guarigione. La gente è folle se non riescono a capire tutti i processi attraverso cui Dio opera. Non accettano e non credono. Non posso spiegare come il credere in Gesù Cristo possa purificarti dai tuoi peccati e farti nascere di nuovo per diventare figlio di Dio. Tutto quello che posso dirti è che è così, funziona. Questo è quello che Dio ha ordinato. E Gesù, portando la sua croce, stava portando il giudizio di Dio per i nostri peccati. Noi tutti come pecore eravamo erranti. Ognuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto ricadere su di Lui le iniquità di noi tutti. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. E Gesù, inchiodato sulla croce, era lì che portava il giudizio di Dio per il peccato, morendo per i nostri peccati, morendo al posto nostro. E come in quei giorni chi guardava al serpente viveva, così noi, soltanto guardando alla croce e credendo, avendo fede in Gesù, troviamo la vita. Troviamo la vita eterna. E così questo è un interessante simbolismo, un interessante parallelo che Dio ha stabilito. Come può un uomo nascere di nuovo? Come possono accadere queste cose? Esse sono il risultato del credere in Gesù Cristo. Semplicemente questo. Affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo è ciò che Dio ha stabilito. Questa è la soluzione di Dio per il peccato, e noi possiamo accettarla, possiamo riceverla attraverso la fede. Come il vento, puoi vederne gli effetti, puoi sentirne gli effetti, ma è un mistero, non puoi dire da dove viene né dove va. Così è di colui che è nato dallo Spirito. Il processo è attraverso lo Spirito di Dio, ed è un processo spirituale che non vediamo, che non comprendiamo completamente, ma sappiamo e crediamo che esiste. Come può un uomo nascere di nuovo? Come possono accadere queste cose? Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Di nuovo la chiave è credere in Gesù. Questo è ciò che Dio richiede, e questo è quello che Dio offre per la salvezza, nascere di nuovo. Tu nasci di nuovo quando per fede credi in Gesù Cristo, quando credi che Egli morendo sulla croce ha portato su di sé il giudizio di Dio per i tuoi peccati, e quando lo ricevi nella tua vita. Tu allora sei nato di nuovo per lo Spirito di Dio e sei diventato una nuova creatura in Gesù Cristo, un figlio di Dio, credendo in Lui. Questa è la chiave. Gesù continua dicendo: Dio infatti non ha mandato il proprio Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Non so perché immaginiamo sempre Gesù come uno che condanna. Beh, forse è perché ci sentiamo sempre colpevoli. Ma lo immaginiamo sempre in quella posizione di condanna. Tu l'hai fatto di nuovo. E pensiamo sempre a Gesù come uno che condanna. Ma l'Apostolo Paolo scrive ai Romani, al capitolo 8, chi è colui che li condannerà? E poi risponde, non Cristo, perché Cristo è morto per noi. E inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed intercede per noi. Dio non l'ha mandato per giudicare o condannare il mondo. Gesù non è venuto per condannarti. Gesù è venuto per salvarti. Dio infatti non ha mandato il proprio Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Gesù non aveva bisogno di venire per condannare il mondo, perché il mondo è già condannato. Ora, colui che crede in Lui non è condannato. Che meraviglioso messaggio della grazia di Dio! Dovrebbe far vibrare l'anima tua oltre misura. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, dice l'Apostolo Paolo. Non è quello che sta dicendo qui Gesù? Lo credi? Perché andiamo sempre in giro condannando noi stessi? Perché andiamo in giro sempre così sconfitti e così scoraggiati, quando non c'è dunque alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù? Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E qual è il suo nome? Yehoshua. Yahweh salva. Gesù venne per salvare. Questo è ciò che il suo nome implica. E tu gli porrai nome Gesù, perché è Lui che salverà il suo popolo dai suoi peccati, disse l'angelo a Giuseppe. Egli non è venuto per condannare, è venuto per salvare. Il suo nome implica la sua missione. Gesù dichiarò apertamente che era venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto. Ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E qual è la condanna? Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Qual è allora la condanna? Che gli uomini non sarebbero venuti alla luce. Ora, Dio non voglia, ma se tu nel futuro ti troverai con quella grande folla in Apocalisse capitolo 20, davanti al grande trono bianco del giudizio di Dio, e i libri sono aperti, e tu devi essere giudicato per le cose che sono scritte in quei libri, e quando viene chiamato finalmente il tuo nome, e tu devi stare in piedi davanti a Dio, nudo, aperto, e Dio apre i libri, e l'accusa è fatta contro di te, ci sarà soltanto un'imputazione. Non ci sarà una lunga lista di tutte le bugie che hai detto, o delle cose che hai rubato, o di ogni cattivo pensiero o azione. Ci sarà solo un'accusa, il fatto che non sei venuto a Gesù. Egli disse: io sono la luce del mondo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini non sono venuti alla luce. E questo è il motivo per cui saranno condannati. Colui che non crede è già condannato. Non hai bisogno che Gesù ti condanni, tu sei già condannato. Egli non è venuto per condannarti, non ce n'era bisogno, tu sei già condannato. Ma ora la questione non è tanto il male che hai fatto, il peccato che hai commesso, ma il tuo rifiuto dell'unica soluzione che Dio ha stabilito per l'uomo affinché possa essere salvato. Così ci sarà solo un'accusa contro l'uomo. Gesù disse che quando lo Spirito Santo sarebbe venuto, egli avrebbe convinto il mondo circa il peccato, la giustizia e il giudizio. Circa il peccato perché non hanno creduto in me. Come vedi, c'è solo un peccato che condannerà l'uomo, non aver creduto in Gesù. Ogni altra cosa che puoi aver fatto è perdonata. Gesù Cristo è morto per i peccati del mondo. Dio ha riversato su di lui le iniquità di noi tutti. La sua morte ha soddisfatto completamente Dio circa il peccato di tutta l'umanità. C'è solo un'accusa che Dio farà contro l'uomo, il fatto di non essere venuto alla luce, il fatto di non aver ricevuto Gesù come la soluzione per il peccato, stabilita da Dio. Dopo queste cose Gesù venne con i suoi discepoli nel territorio della Giudea e là rimase con loro e battezzava. Quindi erano giunti nell'area intorno a Gerusalemme. Ora anche Giovanni battezzava in Enon, vicino a Salim, perché là c'era abbondanza di acqua. E la gente veniva e si faceva battezzare, perché Giovanni non era ancora stato gettato in prigione. Sorse allora una discussione da parte dei discepoli di Giovanni con i giudei, intorno alla purificazione. Così vennero da Giovanni e gli dissero: «Maestro, colui che era con te al di là del Giordano, a cui hai reso testimonianza, ecco che battezza, e tutti vanno da lui». In altre parole, questi uomini vennero a Giovanni e gli dissero: «Ti ricordi quell'uomo di cui hai parlato, di cui hai reso testimonianza? Quell'uomo di cui hai detto, ecco l'agnello di Dio, eccetera. Bene, ora sta battezzando, e tutti quanti vanno da lui». E Giovanni rispose e disse: «L'uomo non può ricevere nulla, se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto, io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a Lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra grandemente alla voce dello sposo, perciò questa mia gioia è completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca». Che meravigliosa l'umiltà di Giovanni, il quale capisce qual è il suo esatto ruolo. Egli dice: «Voi stesse mi siete testimoni che io ho parlato di lui. Ora guardate, egli è lo sposo e io sono semplicemente l'amico dello sposo. È lo sposo che prende la sposa, ma il suo amico si rallegra quando l'ascolta. E perciò io mi rallegro grandemente perché ho ascoltato la voce dello sposo. E la mia gioia perciò è completa, come? Nel portare gloria e onore a Gesù, perché egli cresca e io diminuisca. E così dica ciascuno di noi. Colui che viene dall'alto è sopra tutti, colui che viene dalla terra è della terra e parla della terra, colui che viene dal cielo è sopra tutti. Ed egli attesta ciò che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza». Questo è più o meno quello che Gesù aveva detto a Nicodemo: «Or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E ancora, se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti?» Quindi qui Giovanni sta parlando di Gesù che scende giù dal cielo e del fatto che nessun uomo riceve la sua testimonianza. Colui che ha ricevuto la sua testimonianza ha solennemente dichiarato che Dio è veritiero. Quando tu ricevi la testimonianza di Gesù nel tuo cuore, c'è una sorta di sigillo impresso nel tuo cuore che ti conferma che ciò è vero, e tu sai che Dio è verace. Lo Spirito di Dio ha portato questa testimonianza nel mio cuore della verità di Dio. Ci sono cose che semplicemente so che sono vere. Tu mi puoi dire, come sai che sono vere? Non so come, ma so semplicemente che sono vere. C'è quel sigillo, lo spirito, che porta questa testimonianza alla verità. E tu semplicemente sai che è così. Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura. In altre parole, in Gesù abita la pienezza dello spirito, non lo spirito in parte, in una certa misura, ma abita completamente e pienamente lo Spirito Santo. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Questa è la testimonianza definitiva, finale, ultima di Giovanni Battista intorno a Gesù Cristo. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non crede non ha la vita. Non può neanche vedere la vita, al contrario, l'ira di Dio abita su di lui. Quando dunque il Signore seppe che i farisei avevano udito che Gesù stava facendo più discepoli e battezzando più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù stesso che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora egli doveva passare per la Samaria. Arrivò dunque in una delle città della Samaria, detta Sicar, oppure Sichem, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Or qui c'era il pozzo di Giacobbe. E Gesù, affaticato dal cammino, sedeva così presso il pozzo. Era circa l'ora sesta, mezzogiorno. Una donna di Samaria venne per attingere l'acqua. E Gesù le disse, «Dammi da bere», perché i suoi discepoli erano andati in città a comprare del cibo. Ma la donna samaritana gli disse, «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» Infatti i giudei non hanno rapporti con i samaritani. Gesù rispose e le disse, «Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse, «Signore, tu non hai neppure un secchio per attingere, e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve gli stesso, i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù rispose e le disse, «Chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, in eterno. Ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna». La donna gli disse, «Signore, dammi quest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere». Ora, fino a questo punto, questa donna sembra abbastanza sfacciata con Gesù, un po' audace e forse impertinente. Non è una donna molto integra, sembra piuttosto un personaggio dal basso valore morale. È probabilmente ben conosciuta a Sichem a causa del suo passato non così illustre. È una donna di cattiva reputazione. È probabilmente conosciuta come una donna facile e disponibile. Forse una di quelle donne disinvolte con gli uomini e capaci di trattare con gli uomini, una di quelle persone per cui ogni uomo è una nuova sfida. Così quando lei viene a prendere l'acqua e vede questa persona seduta lì che le chiede da bere, piuttosto che fargli il favore in silenzio dandogli dell'acqua, inizia a parlare, inizia una conversazione, si apre. «Perché mi chiedi da bere? Tu sei un giudeo e io sono una samaritana. Non dovremmo avere nessun tipo di rapporto». E Gesù dice, «Se conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti sta chiedendo da bere, tu stessa gliene avresti chiesto». Ora sono abbastanza sicuro che le sue motivazioni nel parlare con Gesù a questo punto sono molto differenti dalle sue, da quelle di Gesù. Ma lei continua e va avanti. Perché dovrei chiederti io da bere? Il pozzo è profondo e tu non hai niente per tirar sull'acqua. Dove andrai a prendere quest'acqua viva? Sei più grande di Giacobbe che ci ha dato il pozzo? E Gesù dice, chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Mentre Gesù parla a questa donna circa l'acqua della vita, lei non sembra capire ciò di cui lui sta parlando. Così come sono sicuro che Nicodemo non avesse capito le parole di Gesù quando gli disse per la prima volta che doveva nascere di nuovo, perché aveva nella sua mente questa immagine che doveva rientrare nel grembo di sua madre per poi nascere una seconda volta. Gesù stava parlando di cose spirituali mentre lei stava pensando solo a cose materiali. Ma Gesù le disse, se tu bevessi dell'acqua spirituale, dell'acqua della vita, non saresti mai più assetata. Oh, mi piacerebbe avere di quest'acqua. Non dovrei più venire qui e bere, non avrei mai più sete e non dovrei più faticare. Ora la dichiarazione, colui che beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. In questo caso Gesù si sta riferendo all'acqua materiale, fisica, all'acqua del pozzo. Ma andando un passo più in là, Gesù parlando della sete, parla non della sete fisica, ma della sete spirituale. L'uomo è un essere composto, ha un corpo, una mente e uno spirito. C'è una sete fisica, ci sono desideri fisici e ci sono desideri emotivi, c'è una sete emotiva e c'è anche una sete spirituale. Gesù disse alla donna, se berrai di nuovo di quest'acqua, avrai sete di nuovo. Ciò può essere riferito a ogni tipo di esperienza fisica che tu puoi cercare e anche provare. Ci sono quelli che dicono e credono, oh, se solo avessi potuto, e ciascuno può riempire lo spazio, allora sarei stato felice, allora sarei stato soddisfatto. Cosa c'è in quello spazio vuoto? Se solo avessi avuto spazio, sarei stato felice. Sembra che gli uomini cerchino sempre degli obiettivi nuovi o delle cose nuove da ricercare per riempire quello spazio. Oh, se avessi solo ottenuto, se avessi solo realizzato, se avessi solo conseguito, raggiunto, se solo avessi avuto, allora sarei stato soddisfatto, allora non avrei avuto più sete. Gesù disse, no, non è così. Se tu bevi di quest'acqua, tu avrai sete di nuovo. Ora ciascuno di noi dovrebbe poter confermare nella propria mente, in base alla propria esperienza, tutto ciò. Perché sicuramente in tempi passati ci siamo posti degli obiettivi temporanei. O se solo avessi una nuova bicicletta, non chiederei più nient'altro nella vita. C'è stato un tempo in cui ho desiderato ardentemente una bicicletta. È vero. E ho pensato, oh, se solo potessi avere quella bicicletta, oh, sarei così contento. Non chiederei nient'altro per tutto il tempo che vivo. E sapete, ho avuto quella bicicletta. Ma solo poco tempo dopo ho pensato, se solo avessi un contachilometri su questa bicicletta, non vorrei niente di più. E poi, oh, se solo avessi un faretto con un generatore, oh, non vorrei più nient'altro nella vita. Sarei a posto così, sarei soddisfatto. Così ci sono sempre stati quegli obiettivi intermedi che ho perseguito e che ho cercato e che ho raggiunto. Ma sapete, ho avuto sete di nuovo. Niente mi ha soddisfatto completamente. E Gesù disse, bevi di quest'acqua e avrai sete di nuovo. Ed è stato così nella mia vita. Mentre perseguivo e realizzavo quegli obiettivi intermedi che io stesso mi ero posto, e mentre pensavo, oh, se solo potessi, e poi avevo, ma non ero soddisfatto, ed ho avuto sete di nuovo. Ma Gesù disse, se tu bevi dell'acqua che io ti darò, non avrai mai più sete. Sarà come una fonte che sprigiona acqua dentro di te. La donna gli disse, «Signore, dammi quest'acqua». Gesù le disse: «Va a chiamare tuo marito e torna qui». La donna rispose e gli disse: «Io non ho marito, sono disponibile». Gesù le disse: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità». A questo punto l'attitudine della donna cambia completamente. La sua maschera cade giù. Molte persone vanno in giro con delle maschere. Esteriormente appaiono carini, graziosi, sicuri. Sembrano padroni di se stessi, affatto imbarazzati, capaci di portare avanti la loro immagine, di presentarsi agli altri in maniera gradevole, attraente, come se avessero tutto e non avessero più bisogno di nulla. Ma sotto quella maschera c'è una grande sete e un grande bisogno. E la sete e il bisogno che l'uomo ha è di Dio. Ogni uomo, ogni donna, non importa chi sia, ha bisogno di Dio. Puoi anche fingere di non aver bisogno di Dio e dire che Dio è per le persone deboli. Io non ho bisogno di Dio, io posso farcela, sono capace, posso farcela da solo nella vita. La battaglia è per i forti e io sono forte, io non ho bisogno di aiuto. E puoi nasconderti dietro una maschera solida, convincente, ma nel profondo il cuore di ogni uomo cerca ardentemente Dio. E quando Gesù le toglie la maschera, quando improvvisamente lei si accorge che non può ingannare quest'uomo, perché lui sta guardando dritto dentro di lei ed egli sa cosa c'è dentro di lei, egli la conosce veramente, o non lo sta ingannando affatto, non può prenderlo in giro. La maschera è andata, il suo spirito, il suo sentimento è aperto, è rivelato, ed ella lo sa. Così improvvisamente la sua attitudine cambia. E qual è la sua domanda? I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare. In altre parole, la domanda era: dove posso trovare Dio? I nostri padri ci hanno detto che possiamo trovare Dio su questa montagna. Voi dite che possiamo trovare Dio a Gerusalemme. Dove posso trovare Dio? E nel profondo del cuore di ogni uomo e di ogni donna c'è questa domanda ossessionante.

è Dio. E così l'attitudine di questa donna cambia. Signore, vedo che sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Di quale monte sta parlando? Sta parlando del monte Garizim, che era là in Samaria, il monte dal quale le tribù di Israele avevano pronunciato la benedizione di Dio quando entrarono nella terra promessa. Di fronte a un altro monte, il monte Ebal, da cui invece avevano pronunciato le maledizioni. Ma chi erano i samaritani? Era quel popolo che aveva abitato le province del nord dopo la cattività assira, che non furono accettati nel giudaismo quando i giudei tornarono dalla cattività babilonese, perché non potevano dimostrare la purezza del loro lignaggio, in quanto si erano mischiati con popoli pagani portati proprio dagli assiri durante la dominazione. E proprio perché i giudei non permisero loro di partecipare all'adorazione, di entrare nel tempio, essi stabilirono il loro centro di adorazione proprio sul monte Garizim, facendo i propri sacrifici là e creando quindi una spaccatura tra i giudei e i samaritani, ragion per cui da quel momento non ci fu più nessun tipo di rapporto tra i due popoli. E i samaritani iniziarono a dire che era sul monte Garizim che Abramo stava per offrire Isacco, e affermavano anche che era sempre su questo monte che Salomone aveva costruito il tempio, che quello quindi era il luogo di culto, il luogo da cui adorare Dio. E loro scoraggiavano quindi i samaritani dall'andare a Gerusalemme per adorare, e dicevano che Dio poteva essere trovato solo su questo monte, che Dio poteva essere adorato solo su questo monte, il monte Garizim. Anche oggi c'è un gruppo di samaritani ancora sopravvissuto che continua ad offrire sacrifici sul monte Garizim. Ancora oggi, ancora affermano questi samaritani rimasti che il monte Garizim è il luogo dove l'uomo può trovare Dio. Tornando ora alla samaritana, abbiamo visto che il senso della sua domanda è: dove posso trovare Dio? Questa è la domanda che brucia nel cuore di ogni uomo. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. E a questo punto Gesù dice qualcosa di molto interessante: voi adorate quel che non conoscete. Quanto è vero questo? Quanto è vero questo per molte persone oggi? Veramente molte persone non sanno cosa stanno adorando. E disse: noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Dove si trova Dio? Dio è in ogni luogo. Dovunque ti trovi, Egli ci circonda. Dio non è solo in un luogo, e noi non possiamo relegarlo in un solo luogo. Così spesso nelle nostre menti noi facciamo quell'errore di relegare Dio in uno specifico luogo, nella nostra chiesa, per esempio. Com'è bello radunarci questa sera alla presenza di Dio qui in questo luogo. Beh, ciò è vero in un certo senso, ma in un altro senso Dio non abita solo qui in questo luogo, in questa chiesa. Dio dimora anche nella tua auto, quando stai guidando verso la chiesa. Dio dimora nella tua casa, quando urli ai tuoi figli per farli preparare per andare in chiesa, perché non si stanno vestendo abbastanza velocemente. Dobbiamo essere maggiormente consapevoli che la presenza di Dio è ovunque. Dovunque ci troviamo, Dio è presente. Dio è spirito, e io sono circondato da Dio, perché in Lui noi viviamo e ci muoviamo e siamo. E noi non possiamo relegare Dio in un luogo, né sul monte Garizim, né a Gerusalemme, o in nessun'altra località. Egli non dimora lì,
almeno non più di quanto

0: egli dimora in qualsiasi altro luogo, ed egli dimora anche nei cuori e nelle vite di ogni figlio di Dio. Dio è spirito, e se vuoi adorarlo, devi adorarlo in spirito e verità. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. La parola Cristo è una parola greca ed è la traduzione della parola ebraica Messia, e l'Evangelista Giovanni qui lo puntualizza. Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, lui ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse: sono io che ti parlo. Chissà cosa quella donna deve aver provato in quel momento. In quel momento arrivarono i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno però gli disse: che vuoi? Oppure: perché parli con lei? La donna allora, lasciato il suo secchio, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto. Non sarà forse lui il Cristo? Uscirono dunque dalla città e vennero da lui. Intanto i suoi discepoli lo pregavano dicendo: maestro, mangia. Ma egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. I discepoli perciò si dicevano l'un l'altro: gli ha qualcuno forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Questa è una frase interessante: di compiere l'opera sua. Evidentemente l'opera della redenzione non era ancora completata. Più tardi Gesù sulla croce griderà: è compiuto. Ma l'opera di Dio a questo punto ancora non era compiuta. E così: sono venuto per fare non la mia volontà, ma sono venuto per fare la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù era un uomo con una missione, mandato dal Padre per completare l'opera del Padre, l'opera di redenzione di tutta l'umanità. Poi disse: non dite voi che vi sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e mirate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Ora, in questo esatto momento, gli uomini da Sichem stavano venendo attraverso i campi al pozzo dove si trovava Gesù, e indossavano questi turbanti bianchi. Quindi, guardando i campi, potevi vedere questi uomini che venivano giù dalla città verso il pozzo. E Gesù disse: non dite voi che vi sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Guardate i campi ora, essi sono bianchi, già pronti per il raccolto. Ci sono anime affamate che cercano Dio. Dove puoi trovare Dio? Ora il mietitore riceve il premio e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto: l'uno semina e l'altro miete. Anche Paolo in 1 Corinzi al capitolo 3 dice che uno pianta e l'altro annaffia, ma è Dio che fa crescere. E Gesù continua dicendo: io vi ho mandato a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica. Ora molti samaritani di quella città credettero in lui, a motivo della parola che la donna aveva attestato: egli mi ha detto tutte le cose che io ho fatto. Quando poi i samaritani vennero da lui, lo pregarono di restare con loro, ed egli vi rimase 2 giorni, e molti di più credettero a motivo della sua parola. Ed essi dicevano alla donna: non è più a motivo delle tue parole che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il Cristo, il Salvatore del mondo. Ora, passati quei 2 giorni, egli partì di là e andò in Galilea, perché Gesù stesso aveva testimoniato che un profeta non è onorato nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo ricevettero, perché avevano visto tutte le cose che egli aveva fatto in Gerusalemme durante la festa, poiché anch'essi erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva mutato l'acqua in vino. Cana era una piccola città che si trovava nella vallata che va da Nazareth in giù fino al mar di Galilea. Ora vi era un funzionario regio, il cui figlio era ammalato a Capernaum. Capernaum distava circa 30 chilometri da Cana. Avendo egli udito che Gesù era venuto dalla Giudea, in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse a guarire suo figlio, perché stava per morire. Quindi egli sta chiedendo a Gesù di andare da Cana giù fino a Capernaum, 30 chilometri circa, per guarire suo figlio. Naturalmente, se hai un figlio che sta per morire, come genitore saresti disperato e faresti qualsiasi cosa, se sai che c'è un uomo che può in qualche modo aiutarti. Allora Gesù gli disse: «Se non vedete segni e miracoli, voi non credete». Il funzionario regio gli disse: «Signore, scendi prima che il mio ragazzo muoia». Gesù gli disse: «Va, tuo figlio vive». E quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e se ne andò. E credette così tanto a quella parola che neanche andò a casa. Semplicemente credette, perché proprio mentre egli scendeva gli vennero incontro i suoi servi e lo informarono dicendo: «Tuo figlio vive». Ed egli domandò loro a che ora era stato meglio. Ed essi gli dissero: «Ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò». Allora il padre riconobbe che era proprio in quell'ora in cui Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua casa. Come vedete, se il miracolo è avvenuto a circa l'ora settima, cioè l'una del pomeriggio, e quest'uomo era veramente preoccupato per il suo figlio, avrebbe avuto tutto il tempo di partire e di tornare a casa quella sera stessa. Ma non era più preoccupato, aveva creduto alla parola di Gesù. Gesù fece anche questo secondo segno quando tornò dalla Giudea in Galilea.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Salve amici da Giuseppe con la trasmissione Verità Cristiana. Come sempre vi saluto e vi presento questo breve programma in cui stiamo riflettendo su problemi di oggi.

Avete mai fatto un'esperienza in cui vi siete riempiti di tante delizie, tipo un buon dolce o un pasto abbondante per una festa, o magari una bella scorpacciata di ciliegie? Quanti mal di pancia e indigestioni sono seguiti? Ebbene, amici, come nel cibo, in qualsiasi forma di piacere c'è bisogno di regole ben precise se si vuole realmente godere. Uno dei piaceri più belli che Dio ha dato all'uomo è il sesso. Dio ci ha creati ed ha messo in noi quegli organi che ci danno tanto piacere e gioia, ma ci ha anche dato delle regole ben precise per non avere guai e per usare saggiamente il nostro corpo. Ma anche in questo, come nel resto della vita, l'uomo crede di sapere di più del suo creatore, ed ecco che si ritrova nel caos, nella colpa, nella frustrazione, nella solitudine. Le istruzioni divine sono poche, ma dense di soddisfazione per chi le segue. Possiamo riassumerle dicendo che Dio ha dato il sesso perché fosse un piacere da essere condiviso con un'altra persona. Ecco perché si è spesso insoddisfatti e delusi della solitudine sessuale. Il sesso è anche un piacere da essere condiviso nel contesto di una vita familiare, con una persona e per tutta la vita, cioè nel contesto del matrimonio, e non come e quando mi piace. Infine, il sesso è un piacere da accettare con le dovute responsabilità. Esso ha bisogno della stabilità familiare, in cui il lavoro provvede alle necessità e alla crescita sana, sia spiritualmente che materialmente, dei figli che Dio concederà. Se si osservassero questi tre principi di base, i problemi sessuali del mondo sarebbero quasi interamente risolti. Ripeto, il piacere del sesso è dato da Dio per essere condiviso nel contesto del matrimonio e con le dovute responsabilità che esso comporta. E invece la rivoluzione morale degli ultimi tempi non ci ha dato che i seguenti prodotti: una visione distorta della realtà del sesso. Si dice che il sesso è un bisogno da soddisfare a tutti i costi, ma seguendo i vari esperti non si riesce mai a soddisfare. La nuova moralità, inoltre, che si allontana dalle basi bibliche, ci ha dato anche una visione distorta dell'uso del sesso. Abbiamo così figli illegittimi, ragazze madri, genitori preoccupati, divorzi facili, relazioni pre- ed extramatrimoniali con tante delusioni e amarezze, bambini orfani con genitori viventi e mille altri. E infine la nuova moralità ci offre delle cure inadatte o sbagliate sul come affrontare le conseguenze dell'abuso o dell'uso errato del sesso. Amici, sono convinto che solo un sincero ritorno al nostro creatore ed ideatore del corpo può guarire veramente i nostri mali, siano essi spirituali o sessuali. Parleremo ancora fra poco di questo, ma amici, vorrei farvi ascoltare un canto che è in inglese, e quindi vi traduco qualcosa per farvi capire il senso di questa canzone. Dice: Broken doll, una bambola rotta. Canta un cantautore inglese, Cliff Richard, e vorrei dirvi appunto una o due parole di questa canzone. Dice: non puoi più ricaricarla, è solo una bambola rotta, non serve più a niente da quando l'hai lasciata, è un giocattolo rotto, non è la gioia di nessuno più, l'hai solo preso in giro e questo è brutto. Non puoi più ricaricarla, è solo una bambola rotta e qualcuno ha gettato via tutti i pezzi. Ascoltiamo insieme questo canto.

Un giocattolo rotto era il tema della canzone che abbiamo appena ascoltato, ed è molto triste vedere quante persone fanno fallimento della loro vita a causa del sesso. Abbiamo accennato a problemi sessuali e vorrei continuare su questi perché certamente rappresentano un gran tabù per molti di noi. Questi brevi programmi sono soltanto degli spunti per farci meditare, ma ricordo che siamo lieti di poter aiutare oltre se ci scrivete. Ho sentito in questi giorni del modo di dare la caccia ai lupi nelle fredde zone del Polo Nord. I cacciatori inseriscono una lama affilatissima nel ghiaccio e lasciano che la punta resti fuori. Poi la cospargono di sangue di animale in modo da attirare i lupi, i quali sono ghiotti di sangue. Ma quando i lupi vanno per leccare il sangue, ignari della lama che si nasconde sotto, essi cominciano a gustare il loro pasto, credendo che si tratti di qualche animale morto. E così poco dopo essi finiscono nell'annegare nel loro proprio sangue. Penso che per molti l'esperienza del sesso causi questa pazza ghiottoneria, che si conclude con una specie di suicidio, non riconoscendo le colpe che esso produce nel nostro intimo, oppure le conoscenze sbagliate o le varie strade immorali in cui l'abuso del sesso può condurre. Si sente spesso dire oggi che male c'è se due si vogliono bene e vanno a letto insieme senza essere sposati. Ma se due si vogliono veramente bene, il desiderio per l'altro deve essere solo delle cose migliori. Il volere bene o il vero amore non è un'emozione di un momento, ma una decisione che comprende una vita insieme, una vita di cura reciproca e di impegno reciproco. L'atto sessuale è una parte del tutto, non il tutto di due persone che si vogliono bene veramente. Ed io e tu non abbiamo alcun diritto di turbare la vita di un'altra persona o di distruggerla addirittura, se non sono pronto ad impegnarmi in tutto e per tutto per lei, a lasciare i miei genitori, a vivere con lei tutti i giorni della mia vita. Questo è il consiglio ed il comandamento divino, non perché Dio voglia toglierci qualcosa di buono, amici, ma per evitarci un mare di conseguenze disastrose. La Bibbia, la parola di Dio, dice chiaramente che i fornicatori, cioè chi pratica relazioni sessuali prima del matrimonio, non faranno parte del regno di Dio. Il primo male, quindi, nell'atto sessuale prematrimoniale è contro Dio e la sua legge per noi. Il resto dei mali sono visibili intorno a noi. Sono convinto, e mi accorgo per la mia stessa esperienza, che agli sposi di solito piacciono le cose nuove, dai vestiti ai mobili agli utensili da cucina. Quanto più questo vale per la purezza fisica. Se ci fosse bisogno di stare insieme prima di impegnarsi per tutta una vita, come tanti modernisti proporrebbero, che fine farebbero quelle ragazze che potrebbero avere 3, 5, 10 rifiuti? Capisco che molti di voi in ascolto lottate con questi problemi. Forse siete giovani e volete risposte chiare. Siamo uomini anche noi, anch'io che vi parlo, e vogliamo indicarvi le risposte dalla parola di Dio. Se avete di questi problemi e desiderate altre risposte, potete esporci il vostro problema e cercheremo di aiutarci. Ma per oggi vi salutiamo e vi ringraziamo ancora per il vostro fedele ascolto. A risentirci.

0: nostre radio non osano dire.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

Autoradio. Minuti di riflessioni, idee a confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

0: Nella sigla è stato detto al microfono c'è Mauro per questo numero 45 di Punto Radio, come del resto per i 44 numeri precedenti. Di nuovo benvenuto all'ascolto, di nuovo ben ritrovato in questo salotto nel quale per mezz'ora ogni volta discutiamo insieme degli argomenti più disparati, io facendolo subito direttamente attraverso la radio e tu rispondendomi poi per posta. Anche in questa puntata, come nelle tre precedenti, parleremo del rock. Abbiamo fatto una lunga analisi su questo genere musicale, partendo dalla sua storia, venendo poi al discorso legato ai messaggi subliminali. E la scorsa volta abbiamo poi visto le influenze occulte attraverso la musica rock e i messaggi negativi che possono essere trasmessi soprattutto al pubblico dei più giovani, che ne è poi il maggiore acquirente e consumatore. Oggi vorrei cominciare quest'ultima trasmissione riservata a questo tema con un'affermazione di uno dei santoni, fra virgolette, del rock internazionale, Mick Jagger dei Rolling Stone, che una volta ha detto: «Noi lavoriamo sempre per dirigere il pensiero e la volontà delle persone, e la maggioranza degli altri gruppi fanno lo stesso».
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Oggi in modo particolare daremo spazio a diverse testimonianze di giovani, di esperti, di genitori, di giovani coppie, di educatori in linea di massima su questo tema.

Da queste testimonianze di cui accennavo poco fa, partiamo subito da quelle dei giovanissimi, con un'affermazione abbastanza singolare che è un po' il risultato ad una trasmissione che è stata tenuta in America, molto simile a quella che sto portando avanti io adesso. Ecco l'effetto che fece questa trasmissione su una giovanissima. Ho ascoltato la trasmissione radio sulla musica rock e sui messaggi subliminali. Per fortuna, per mezzo vostro, ho capito che la musica rock è nefasta a tutti i livelli, perché io ne ascoltavo molta e con piacere. Da quando però ho ascoltato questa trasmissione sul rock, ci penso due volte prima di mettere un disco. Sono contenta che voi abbiate informato il pubblico su questo pericolo e sulla differenza che c'è fra il rock satanico e quello a sfondo cristiano, perché non si può restare indifferenti davanti ad un tale pericolo. È bene che i giovani sappiano a cosa vanno incontro. Veniamo ad altre testimonianze. Claudine è una ragazza francese che dice: da 6 mesi ho cambiato completamente in seguito ad una scoperta eccezionale. Dai 13 ai 18 anni ho avuto un'adolescenza assai complicata e deprimente. Facevo quello che la maggior parte dei giovani fanno a quell'età, cioè bere all'insaputa dei genitori, andare nei biliardini, provare droghe diverse, partecipare a droga parties, trascurare i miei studi, tentare la fuga da casa, essere aggressiva verso i miei genitori. Tutto ciò io l'ho vissuto, persino per il pensiero di suicidio. Perché suicidarmi? Non vi è alcuna ragione. Ho dei buoni genitori, una buona famiglia, frequento una buona scuola. Ecco dunque la mia scoperta. Questa estate, per caso, ho letto un articolo che trattava dell'influenza della musica rock sui giovani, cioè l'hard rock, l'heavy rock, il punk rock, eccetera, eccetera. Ciò che i giovani hanno in comune è che tutti ascoltano il rock, a scuola, nei momenti di riposo, alle feste, dappertutto, sempre. Ne ho abbastanza di questa cattiva musica.

La prima testimonianza proveniva dall'America, questa dalla Francia, la terza dall'Inghilterra. Siamo un gruppo di giovani seguaci del rock, di quello di cui abbiamo preso coscienza, vogliamo far parte al più grande numero possibile di ragazzi. Abbiamo ascoltato il nostro cuore e seguito i suoi impulsi. Abbiamo creduto bene di informarvi della nostra decisione, perché voi ne siete tra i promotori, per cui vi ringraziamo di tutto cuore. Questi ragazzi stavano scrivendo agli autori di un testo che in Inghilterra ha avuto notevole successo proprio sull'influenza dei messaggi satanici e di tutto ciò che ha a che fare con l'occulto nella musica rock. Ci auguriamo che continuiate ad informare i giovani sugli effetti dannosi di questa musica. Come gesto simbolico abbiamo distrutto tutti i dischi rock che possedevamo, anche quelli che erano nuovi, nonostante i sacrifici fatti per acquistarli. Siamo fieri del gesto compiuto e non abbiamo alcun rimorso.

Mi piace ancora ricordare e sottolineare che non tutto il rock è cattivo, non tutto il rock porta messaggi negativi. Ne sono la prova, ne saranno la prova nel corso di questa puntata i motivi che ascolteremo framezzati con le chiacchiere, con queste testimonianze che ho raccolto un po' qua e là. Il primo di questi motivi era un brano dei Soldiers che si intitola Tears, cioè lacrime, e fa parte di quella linea di heavy metal di carattere cristiano, di cui ho già parlato anche nelle scorse puntate, e che ha come sfondo e come tema centrale l'amore di Dio, che viene quindi in un certo senso insegnato ai giovani attraverso la musica, in questo caso attraverso il rock, che è soltanto il supporto musicale, in questo caso positivo, del messaggio che viene portato avanti.

Veniamo ora alle testimonianze di giovani coppie. La prima è una testimonianza che proviene dall'America. Siamo sposati da 3 anni con un bambino in tenera età. Mio marito, ex appassionato dei Beatles, dei Genesis, dei Led Zeppelin e di molti altri, ha avuto una forte delusione all'inizio del nostro matrimonio perché io detestavo questa musica. Allora, per farmi piacere, ascoltavamo cose più tranquille. Quando abbiamo saputo che questi gruppi portavano al suicidio, alla perversione sessuale, alla droga e a molte altre brutte cose, siamo stati assai contenti di non avere ascoltato tanto rock come faceva mio marito un tempo. All'inizio abbiamo stentato a credere che su questi dischi fossero incisi messaggi subliminali satanici e l'abbiamo voluto provare noi stessi. Io mi dicevo, non bisogna vedere il male dappertutto, eppure essi avevano ragione. Attraverso i nostri esperimenti su questi dischi, mio marito ed io abbiamo scoperto fino a quale punto Satana era potente nel mondo odierno. Sapevamo bene che c'era uno spirito del male, ma non sapevamo che fosse così forte. Ecco un'altra testimonianza, ancora di una giovane coppia. Ho 26 anni e mi sono sposata nell'agosto del 1981 in Canada. Ho un buon posto in una piccola impresa. Niente lascia credere che io possa ascoltare una tale musica. Mio fratello, che è un cristiano fervente, aveva sentito parlare da un suo compagno di lavoro di una cassetta che trattava delle influenze nefaste della musica rock, e tramite lui che ho avuto l'opportunità di ascoltarla. Il giorno dopo il primo ascolto ero talmente sconvolta da disfarmi completamente dei circa 200 dischi che possedevo. Sapevo che queste vedette rock facevano uso di droghe, di bevande e di altro, ma tra questo e il trasmettere dei messaggi satanici c'è una bella differenza. Questa musica, che prima amavo tanto, ora mi disgusta. E queste sono solo 2 delle tante testimonianze raccolte in giro per il mondo attraverso i giovani. Qui si tratta di giovani coppie. Parleremo ancora di questo tema, vedremo quello che è il parere degli esperti di questo settore, in modo particolare di educatori e di pastori, fra poco.

Dopo aver ascoltato i Rage of Angels con Do You Still Believe in Love, esponenti anch'essi del rock gospel, cioè del rock a sfondo cristiano, vediamo le testimonianze di due pastori educatori. Dopo avere preso conoscenza delle notizie sul rock and roll, mi sentirei traditore della causa di Gesù verso i giovani ed il popolo di Dio, e come sacerdote non so come potrei oramai agire, parlare e pregare come Gesù senza prendere una ferma posizione riguardo a tali infamie infernali. Un altro dice: questo testo è conforme alla parola di Dio che dice: cercate ciò che è gradito al Signore e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente, poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso persino parlarne. Tutte queste cose che vengono apertamente condannate sono rivelate dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è luce, così come diceva Paolo agli Efesini. La musica satanica è veramente qualcosa di nascosto, di occulto e di tenebroso che si deve denunciare. E ripeto, questo è il parere di due fra i moltissimi educatori cristiani interpellati su questo tema un po' nelle varie parti del mondo, dove trasmissioni radiofoniche come questa o testi su questo stesso tema sono stati portati alla conoscenza, sono stati pubblicati alla gente.

dei Petra. Il motivo si intitola Friends, cioè amici, e parla proprio del tema dell'amicizia. Un tema estremamente caro ai più giovani.

Ecco cosa ne dice su questo argomento un nostro collega della radio del North Carolina. Troverete allegata una copia di una nostra trasmissione, ci dice, è stata diffusa una prima volta domenica 27 marzo e ripresa con qualche modifica l'8 di aprile dalle 18 alle 19. Fin dalla prima trasmissione su questo tema, sul rock satanico, le reazioni sono state vive e questo ci ha spinto a ritrasmetterle. Vi inviamo inoltre fotocopie di lettere che chiedono copie di questa trasmissione. Abbiamo avuto anche molti commenti per telefono o direttamente da gente che incontravamo ed ora pensiamo di realizzare trasmissioni televisive servendoci di questo materiale. E dalla testimonianza di un addetto ai lavori a quella di una coppia di genitori. Mi accorgo che questo non è facile, poiché molti sembrano scettici. Dio ha i suoi tempi. In compenso, parecchi giovani sono toccati. Per esempio, un ragazzo che aveva già avuto dei gravi problemi di droga ha portato con sé nel riformatorio dove riabilitato ora lavora una copia del programma registrato alla radio sul tema del rock satanico. L'ha fatta ascoltare questa cassetta agli amici, che ora aiuta. È tornato a casa sua, ha buttato via tutti i dischi che contenevano dei messaggi dicendo a sua madre: non voglio più trovarmi nello stato di prima. Se li riascoltassi, ci ricascherei e tremo al solo pensiero. Ecco la testimonianza di un altro genitore, di un padre, che dice a quella radio americana: molte grazie per aver diffuso questo programma sul rock and roll. Vi assicuro che i miei figli ne sono stati sconvolti. Hanno fatto ordine fra i loro dischi ed una grande quantità è andata a finire nella pattumiera dopo averli rovinati perché altri non abbiano a servirsene. Beh, abbiamo raccolto diverse testimonianze dal collega della radio del North Carolina a quella dei genitori, degli educatori cristiani e poi ancora di giovani coppie e di adolescenti su questo argomento così scottante, così particolare. Abbiamo ancora una pausa musicale prima di concludere.

Concludendo, è bene ricordare che Gesù è vincitore e che il demonio, che è il padre della menzogna, che si trasfigura in angelo di luce, è già stato vinto. In definitiva, la scelta che dobbiamo fare è fra Cristo e Satana. Paolo, conscio della natura del combattimento spirituale che tutti i cristiani devono sostenere, ci ha lasciato una pagina di fuoco nella lettera agli Efesini, nella quale diceva fra l'altro: del resto fortificatevi nel Signore e con la sua potente virtù e rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle manovre del diavolo. Vivete nella preghiera e nelle suppliche, pregate costantemente nello spirito, siate in questo di una vigilanza instancabile e intercedete per tutti. Il nostro viaggio, la nostra analisi nel rock si conclude qui. Io mi auguro di essere stato esauriente su questo argomento. Adesso tocca al pubblico, tocca a te che mi ascolti, dirmi la tua su questo argomento, farmi sapere che cosa ne pensi, se queste trasmissioni in qualche maniera crediti possano essere servite. E se adesso hai per le mani notizie che prima non possedevi, spargi la voce, soprattutto se sei un giovanissimo, perché fra i giovanissimi questa musica viene commercializzata, diciamo così, a larghe mani dal mercato discografico. Scambia queste informazioni e questi pareri con i tuoi amici. E poi scrivimi per sapere come è andata a finire. E a Mauro a questo punto non rimane altro da fare che ringraziarti per averlo seguito sino qui e darti appuntamento nel prossimo numero di questa trasmissione di Punto Radio, il 46esimo. Cambieremo pagina, volteremo pagina, cambieremo argomento, ma di questo ed altro parliamo per l'appunto nella prossima puntata, sempre su questa stessa stazione radiofonica, a questa stessa ora, anzi mezz'ora prima. Ciao.

0: che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Benvenuti a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Oggi desidero iniziare lo studio biblico osservando che quando Abramo cominciò a trattare con i cananei, essi scoprirono che Abramo era una persona davvero onesta. Rilevarono che tutto ciò che Abramo diceva meritava la loro fiducia. Quindi dovettero giungere alla conclusione che il Dio che Abramo adorava era un Dio santo. Al punto che Abimelech disse ad Abramo: Dio è con te, Dio è con te in tutto ciò che fai. In effetti, l'intera vita di Abramo rivelava il timore e il rispetto che egli provava per Dio. In questa maniera, il nome di Dio fu santificato nella terra di Canaan, grazie appunto ad Abramo. E torniamo adesso alla lettura di Matteo leggendo il capitolo 6, versetto 10, dove Gesù dice ancora: «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra, come è fatta nel cielo». Venga il tuo regno. È il regno di cui l'Evangelista Matteo sta parlando, il regno che Cristo stabilirà su questa terra. Gesù poi prosegue dicendo: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». Queste parole le riporta sempre Matteo nel suo Evangelo, al capitolo 6, versetto 11. Come ho già detto in un'altra volta, questa preghiera è un modello che ci serve come indicazione appunto per le nostre preghiere personali. Ora, io vorrei che notaste questa richiesta per un breve momento. È una meravigliosa richiesta, così semplice che dovrebbe provenire dal nostro cuore con grande entusiasmo. Queste parole che Gesù dice ci parlano della nostra profonda dipendenza da Dio. Le nostre necessità, i nostri bisogni fisici, tutto viene soddisfatto da Dio, giorno dopo giorno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, esattamente come Israele, quando stava nel deserto, raccoglieva la manna giorno per giorno e non riservava nulla per l'indomani. Infatti Dio aveva vietato al popolo di Israele di raccogliere manna per i giorni successivi. Ciò dimostra che l'uomo vive dipendendo completamente dalla bontà di Dio e perfino le sue necessità primarie dipendono da Lui. Poi Gesù disse ancora: «E rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori». Da queste parole si capisce chiaramente che il Signore Gesù

galistica che non ci parla di grazia. Io ringrazio Dio per un altro versetto della Sacra Scrittura che troviamo nel capitolo 4 della lettera di San Paolo agli Efesini, esattamente al versetto 32, dove così scriveva San Paolo: «Siate invece gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo». Oggi Dio ci perdona sulla base di ciò che Cristo ha fatto per noi, non a condizione che anche noi perdoniamo, almeno per quanto riguarda la questione della salvezza. La redenzione di Dio avviene in pieno quando Dio ci perdona, perciò non si riferisce alla nostra salvezza quando leggiamo «rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori», bensì sta parlando di quelli che sono già salvati, quelli che già hanno la natura di Dio e di conseguenza devono essere pronti a perdonare. Però Dio non aspetterà che tu perdoni per perdonarti. Questo non è il suo metodo di sistemare la questione del peccato e quindi della salvezza. Dio invece ha dato suo figlio Gesù Cristo a morire ed è su questa base che Dio perdona. Ovviamente per essere perdonato bisogna chiedere perdono. Ti sembra semplicistica questa affermazione? E allora consentimi di farti una domanda. Tu hai mai chiesto perdono a Dio del tuo stato di peccato? Sai, la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono quindi privi della gloria di Dio. La parola tutti include tutte le persone, anche me, anche te. E conta poco se tu sei una persona onesta, seria, lavoratrice, magari anche religiosa. Quello che conta veramente è che tu sei un peccatore, perduto, separato da Dio. Eh sì, lo so, anch'io mi trovo nella tua stessa situazione. Però, tanti anni fa mi sono convertito dal mio stato di peccato e ho chiesto a Gesù di salvarmi. E Lui mi ha salvato. Ha cambiato la mia vita. E allora? Allora cosa aspetti a chiedere a Gesù perdono? Perdono del tuo stato di peccato. Cosa aspetti a chiedere a Gesù di venire in te, di salvarti, di farti una nuova persona? Ora, dopo questa necessaria spiegazione relativa al perdono, leggiamo Matteo capitolo 6, versetto 13. Gesù disse: «Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria, in eterno. Amen». Gesù disse: «Non ci esporre in tentazione». Questa parola esporre potrebbe dare un'idea sbagliata, perché l'apostolo Giacomo afferma chiaramente che Dio non tenta nessuno, e questo è vero, ma esporre non significa tentare. Giusto per fare un esempio, dirò che una persona può essere esposta ai raggi solari, ma ciò non vuol dire che il sole deve cadergli sulla testa o che deve per forza prendere una scottatura di terzo grado. Gesù disse anche: «Ma liberaci dal male». Questa liberazione parla del male in assoluto, e cioè del diavolo. Purtroppo, mai come oggi, Satana è una terribile realtà. Il mondo ha cercato molte volte di ignorare la presenza del diavolo. Quante risate sono state fatte alle spalle di Martin Lutero, per esempio, che tirò contro il diavolo il suo calamaio. Ma recentemente abbiamo la prova di quanto il diavolo sia potente e in agguato. Qualsiasi uomo, qualsiasi donna che sia nato di nuovo, che sia cioè un cristiano, conosce perfettamente l'orribile realtà di Satana, la sua astuzia, la sua perfidia, la sua malvagità. Però, grazie a Dio, abbiamo la possibilità di fare questa preghiera: liberaci dal male. E tutti i figli di Dio hanno provato di persona cosa significa tale liberazione. Ora, vorrei dire che il Padre Nostro è una meravigliosa preghiera, soprattutto per un nuovo credente che sta imparando la potenza della preghiera. Ricordo che mia madre fu salvata dal Signore quando era molto anziana, così, anche a causa dell'età, non sapeva come pregare, perciò cominciò semplicemente ripetendo la preghiera del Signore e alla fine riuscì a maturare. Poté formulare così le proprie preghiere come le scaturivano spontaneamente dal suo cuore. Ricordo che quando insegnavamo a pregare ai nostri figli, incominciamo insegnando loro una breve pregherina, facendo ripetere loro: «Grazie, Signore, di tutto ciò che mi hai dato oggi,
Ma un giorno mio figlio aggiunse: «Signore, benedici».

mamma e papà. Fu un momento molto emozionante per noi, perché capimmo che aveva imparato a pregare da solo. Ora, tornando al Padre Nostro, vorrei ripetere che il Signore ci ha dato questa preghiera, appunto il Padre Nostro, come esempio, come un modello. È una preghiera gloriosa, meravigliosa, che ci insegna ciò che dobbiamo includere nelle nostre preghiere personali e ci stimola anche a formulare preghiere con parole nostre, affinché possiamo sinceramente parlare con Dio. Come Gesù stesso ha detto nel versetto precedente al Padre Nostro, la preghiera non deve essere un'esibizione di parole. La preghiera è un mezzo di relazione fra te e Dio, e la preghiera più sincera si verifica quando tu entri nella tua cameretta, cioè in un posto lontano dagli sguardi degli altri, e parli a Dio con cuore aperto. Io, a dire il vero, non sono un granché entusiasta degli incontri di preghiera pubblici. Infatti, se vogliamo essere sinceri, si tratta di un'attività piuttosto fiacca. Con ciò non voglio certo dire che bisogna sopprimere, eliminare gli incontri pubblici di preghiera. Però l'incontro pubblico di preghiera non deve e non può sostituirsi alla preghiera segreta, personale, fra te e Dio. Se poi la preghiera pubblica o privata scade nella monotonia o nella ripetitività, se diventa sterile, insomma, allora bisogna rivedere il nostro rapporto con Dio. Delle volte, qualche peccato non confessato, non abbandonato, può essere la causa della nostra sterilità nella preghiera. Oppure può darsi che ancora non ti sei convertito a Cristo. In tal caso, la preghiera che Dio si aspetta da te è proprio quella che può dire che la persona che ha ancora perduto, e cioè, Signore, salvami. E ora, amici, consentitemi di parlare brevemente, di accennare almeno al digiuno. Il Signore ci dice in proposito: e quando digiunate non siate mesti d'aspetto come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per fare vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Il digiuno, amici, ha valore anche per i credenti del giorno d'oggi. Ne sono fondamentalmente convinto di questo, ma soltanto se viene fatto privatamente. Anche il digiuno, dunque, deve essere una questione personale, fra te e Dio. E ripeto, la richiesta che Dio si aspetta da un'anima non ancora salvata è questo grido: Signore, salvami. Poi viene la preghiera pubblica, poi viene la preghiera segreta, poi viene il digiuno. Ma qui, amici, mi devo concludere perché il tempo è terminato. Perciò, a risentirci.

0: Santo
1: attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non manca.

Evangelo di Luca, capitolo 9, versetto 23. Gesù disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 20. L'apostolo Paolo disse: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Il titolo del messaggio di oggi è Prendere la propria croce. Prendere la propria croce. Anche al tempo dei Romani questa era la sorte di un condannato a morte. Ma cosa significa questa espressione per noi credenti? Non vuol dire, come verrebbe da pensare, accettare con rassegnazione le sofferenze e le prove della vita. No. Gesù si serve di quest'immagine forte per farci comprendere una verità diversa e molto importante. Prendere la propria croce vuol dire mettere a morte il nostro io, che così facilmente si offende, che prova invidia e rancore, che rifiuta di riconoscere i propri torti, che è duro nei confronti degli altri ed è soddisfatto di se stesso. Questo io, che tuttavia può anche apparire religioso, capace di difendere una certa moralità, di fare delle buone opere, ma che è sempre pronto a manifestare i suoi aspetti negativi, e questo anche nella vita del credente. La Bibbia mi insegna che Dio mi ha liberato da questo io orgoglioso ed egoista. Ma come fare per realizzarlo nella pratica? Identificandomi con Cristo nella sua morte in croce, per vivere una vita nuova, non per me stesso, ma per Lui e per il mio prossimo. Per mezzo della fede io realizzerò a poco questa verità liberatrice nelle mie circostanze giornaliere. In ognuna di esse si presenta la scelta: ascolterò il mio io o mi lascerò guidare dallo Spirito Santo? Che ogni volta io possa rispondere: Signore Gesù, Tu, che sei la mia vera vita, concedimi di prendere la mia croce e di seguirti ogni giorno con gioia. Allora gli altri potranno vedere nel mio comportamento qualche somiglianza con Gesù e io sarò un testimone della sua grazia e della potenza liberatrice della sua morte e della sua risurrezione.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Mi dica qual è il miglior modo di assistere le persone invalide? Quello di esortarle ad accettare le loro presenti limitazioni e infermità? Oppure quello di stimolarle a vincere tali limitazioni e a migliorare la loro vita? Penso che queste domande siano interessanti. Potrebbero essere degli invalidi in ascolto o qualcuno di voi che ha vissuto con persone disabilitate o che le assistono in qualche modo o che le consiglia e che potrebbe essere interessato nell'ascoltare ciò che Dio dice sull'invalidità. Incominciamo con il riconoscere che certo il loro cammino è duro. L'invalidità rende la vita difficile, specialmente se l'invalidità è molto visibile. Altre persone riconoscono quell'inabilità e compatiscono quella persona ed a volte non dovrebbero perché ciò rende la cosa ancora più difficile. Infatti, siccome è più difficile, voglio mettere in chiaro che c'è ancora più ragione di parlare di responsabilità. Vedete, ci sono molte tentazioni che la persona invalida dovrebbe evitare con molta prudenza, a meno che questa persona non usi la sua invalidità come un sistema di manipolazione o come un ostacolo che diviene un mezzo di tentazione per peccare verso Dio. Ecco alcuni dei problemi particolari della persona invalida. C'è l'impedimento in se stesso che può limitare ed in certi casi limita la sua abilità di funzionare nella società. Ma tutti abbiamo limitazioni, non dimentichiamolo. Alcuni hanno un quoziente di intelligenza limitato, altri hanno limitate abilità negli sport, tutti hanno limitazioni, una persona invalida ha limitazioni straordinarie o uniche e quindi attira l'attenzione. La cosa da considerare è solo il tipo di invalidità, non il fatto di limitazione. Tutti quelli che ascoltano sono limitati in qualche modo e l'invalido deve riconoscere questo fatto. C'è la possibilità di risentimento che può nascere nel cuore. C'è sempre la tentazione che siccome non è come gli altri, non può usare un braccio o gli manca una gamba, non può camminare dovuto a paralisi, è molto facile per lui di concentrarsi su quell'inabilità invece di concentrarsi su tutte le abilità che ha e tutte le abilità che Dio gli ha dato e che possano permettergli di fare molte cose meravigliose, consistenti, eccitanti e rimuneranti in questo mondo per il Signore e per gli altri. Ma invece di far questo, la tentazione è di concentrarsi su ciò che non ha e quindi di divenire amaro e risentito. Quell'amarezza e risentimento non sono causate dall'invalidità, sono causate dal modo in cui tratta quell'invalidità, peccaminosamente e erroneamente. E poi, naturalmente, c'è sempre la possibilità di diventare completamente egocentrici, l'attitudine che dice, ora prestatemi attenzione, ho questa invalidità, occupatevi di me, dovete mettermi in prima linea, dovete sempre pensare a me, e perciò nel dirlo a tutti gli altri, in un modo o nell'altro, si dice, devo pensare a me stesso. C'è sempre qualcun altro che ha un'invalidità peggio della vostra, c'è gente che ha bisogno della vostra cura e ha bisogno del vostro riguardo e molte persone che non sono inabilitate in un modo molto visibile o molto raro hanno bisogno del vostro aiuto in un modo o nell'altro. Egocentrismo è peccato anche per le persone invalide. E quindi c'è la possibilità dell'autocommiserazione, grogiolarsi nella pietà di se stessi, sentirsi depressi, preoccupati e turbati, preoccuparsi di cosa accadrà domani, lasciar perdere tutte le responsabilità e non fare le cose che Dio chiede di fare. Ed allora tutti devono venire a confortarvi, a darvi attenzione. Sì, c'è questa tentazione e questo è pure un peccato. Non dovete concentrarvi e concedervi il lusso dell'autocommiserazione. Questa è una cosa che i cristiani non hanno diritto di fare. E se riconoscete Gesù Cristo come vostro Redentore e Maestro, allora sapete che ciò che fate è male. Ed infine c'è la possibilità di usare la vostra invalidità per manipolare gli altri, per ottenere i vostri desideri e fare secondo il vostro volere e metterli sotto la vostra pressione e ad usare il braccio che non funziona come una leva per muovere la gente nei modi che volete muoverla. Ciò non è giusto. No,
ciò non è giusto. Servirvi della vostra invalidità per ottenere ciò che volete, come fa un bambino, è un modo infantile di comportarsi nella vita. Di che ha veramente bisogno una persona invalida? Ecco ciò di cui ha bisogno: di essere spronata a vivere al colmo delle sue capacità, anche se è limitata in qualche modo. Ci sono tante cose che può fare per Gesù Cristo. Persino se è distesa su un letto di afflizione, senza poter muovere un muscolo del corpo, può sempre pregare. Ha il tempo, il più gran bene che Dio può dare. È un bene prezioso per tutti. Ha molto, molto tempo, e quel tempo può essere usato a profitto di Gesù Cristo invece di essere sprecato guardando la televisione per ore ed ore. Può accentuare ed eccellere nei talenti che sono apparenti. Le inabilità, vedete, possono attualmente divenire i fattori principali che portano alla disciplina e che portano a concentrarsi su certe abilità che uno possiede, così che egli può divenire molto esperto in tanti aspetti della vita. In verità, si può cambiare quel passivo in attivo. Per esempio, il diabetico spesso trova che questa è una benedizione celata, che la sua vita diviene disciplinata per la prima volta quando scopre che ha la diabete. O qualcuno che ha un mal di cuore capisce che deve incominciare a bilanciare, regolare e tener cura del suo corpo, e così egli può vivere una vita più felice, più sana, più piena, più lunga e produttiva che abbia mai fatto prima. Come ha trattato l'Apostolo Paolo la sua disabilità? Come ha trattato quella spina nella carne inflittagli dal messaggero di Satana per trattenerlo nell'insuperbirsi? Qui è ciò che dice nella seconda epistola ai Corinzi: egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Così fu che Paolo trattò la sua inabilità, cioè con la grazia di Dio, e così è che voi dovete trattare la vostra. Potete dimostrare ed esibire più potenza di quelli che non hanno inabilità. Il potere e la grazia, la generosità di Gesù Cristo, la sua forza, il suo potere, la sua abilità possono essere perfezionati in voi e manifestati attraverso la vostra propria debolezza. Questo è il vostro appello, questa è la vostra sfida che viene dalla parola di Dio. Che Dio vi benedica mentre considerate questa sfida e l'applicate alla vostra vita. O Signore, aiutaci ora a trovare soluzioni alle inabilità attraverso la tua forza. Ti chiediamo questo nel nome di Cristo. Amen. Qui Eros Bacocina che vi saluta, ringraziandovi per la vostra cortese sintonia. Alla prossima volta. Ciao.

Questa è Gerusalemme, la città in cui Gesù di Nazaret trascorse i suoi ultimi giorni sulla terra. Oggi è una metropoli animata che pulsa con il ritmo frenetico della vita moderna. Quando Gesù arrivò in questa città circa 2000 anni fa, Gerusalemme era più piccola, ma non meno animata e affollata. Nella parte circondata da mura che oggi chiamiamo la città vecchia, vivevano allora oltre 40.000 persone. La città vecchia di oggi non è la stessa che ha conosciuto Gesù. Ma nelle antiche strade è ancora possibile percepire la sua presenza. Gesù è nato nei dintorni di Gerusalemme, nel villaggio di Betlemme, ma è cresciuto nel nord, nella verdeggiante provincia della Galilea. Qui a Nazaret, tra artigiani, mercanti, muratori e contadini, raggiunse la maturità. Oggi possiamo cogliere gli echi del mondo conosciuto da Gesù nella vita quotidiana della gente che vive ancora come vivevano i suoi vicini e i suoi parenti. In quegli anni, dopo la morte di Erode il Grande, l'imperatore romano divise la Palestina in tre parti. La Galilea era governata da Erode Antipa, uno dei figli di Erode il Grande. Un altro figlio, Filippo, governava i territori orientali, ma la Giudea, compresa la stessa Gerusalemme, era direttamente sottoposta a un governatore militare romano. Sotto il suo pugno di ferro, il potere dell'impero era una presenza oppressiva e minacciosa. Anche in Galilea, dove Erode Antipa rispettava la cultura e la tradizione ebraiche, il popolo stentava a vivere, soggiogato da due leggi tra loro contrastanti. La legge religiosa ebraica, solidamente radicata nei cinque libri di Mosè, indirizzava ogni aspetto della vita. Essa proibiva al popolo ebraico di tollerare che uno straniero regnasse sulla sua terra promessa. Ma la legge romana, imposta con la forza delle armi, richiedeva l'obbedienza a un potere straniero, e anche un'azione di natura burocratica come un censimento era vista come un insulto intollerabile, perché ribadiva il fatto che il popolo apparteneva a Roma, non a Dio. E nelle città lungo la pianura costiera, la cultura greco-romana era dominante. Là c'erano arene per i giochi e i combattimenti, e templi per adorare gli dei pagani. Un'offesa per un popolo il cui primo comandamento era «Non avrai altro Dio al di fuori di me». Scoppiavano in continuazione ribellioni, guidate da gruppi religiosi come gli Zeloti, che avevano giurato di scacciare gli oppressori dal paese. Le colline di Galilea erano particolarmente famose come focolaio di insurrezione. Vennero arrestati e crocefissi migliaia di ribelli. Fu in questo mondo in fermento che Gesù venne battezzato da Giovanni Battista e incominciò ad impartire nelle sinagoghe di Galilea i suoi insegnamenti. Insegnava come facevano gli scribi e i farisei, e molto di ciò che diceva si rifaceva nella sostanza al pensiero di quegli stimati maestri. Ma Gesù divenne un maestro itinerante che portava ovunque il suo messaggio, direttamente agli uomini, alle donne e ai bambini. Scelse i suoi discepoli fra la gente semplice che lavorava, non fra gli studiosi come facevano scribi e farisei. Troviamo infatti pescatori e un pubblicano, perfino uno zelota fu accolto come discepolo. Gesù esprimeva i suoi insegnamenti con termini mutuati dal mondo agricolo: vendemmiare i frutti della vite, seminare, badare alle pecore. Parlava a gente che lavorava, come gli abitanti della Galilea che aveva conosciuto da bambino. Mentre Gesù si spostava verso Gerusalemme, erano sempre più numerose le persone che lo ascoltavano e lo seguivano, attratte dalle sue parole d'amore, di compassione, di speranza e dalla sua capacità di lenire i loro dolori, di guarire le loro ferite.
E a Betania, vicino a Gerusalemme, il miracolo più grande di tutti. Lazzaro era morto da 4 giorni quando Gesù lo resuscitò dalla tomba.

Queste guarigioni e i miracoli compiuti da Gesù fecero nascere in molti la speranza che potesse essere il tanto atteso Messia mandato da Dio a liberare il popolo ebraico. Una gran massa di popolo seguiva Gesù mentre si avvicinava a Gerusalemme per celebrare la Pasqua.

0: gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele.
1: Un benvenuto turbolento per il maestro itinerante che veniva dalla rustica Galilea. Evidentemente molti vedevano in lui la speranza per il futuro. Gettavano i mantelli sulla strada davanti a lui, in segno di rispetto, che equivaleva a srotolare un tappeto rosso. Entrò in Gerusalemme in groppa a un asinello, come per adempiere alla profezia contenuta nei versetti di Zaccaria, che annunciava l'ingresso in città di un re a cavallo di un asino. Gesù si avvicinava a una delle grandi città del tempo, centro dell'autorità religiosa ebraica e punto focale del potere romano nella regione. Della città di quel tempo sono rimaste solo alcune pietre. Tutto il resto, nel corso dei secoli, è stato abbattuto più volte e più volte ricostruito. Anche le mura intorno alla città vecchia sono relativamente nuove. Un sultano ottomano, Solimano il Magnifico, costruì la Porta dei Leoni nelle mura orientali circa 15 secoli dopo l'epoca in cui visse Gesù. Questa porta è chiamata anche Porta di Santo Stefano, perché i cristiani credevano che il santo fosse passato di qua nel suo cammino verso il martirio. La Porta di Giaffa a occidente, opera dello stesso sultano, è da sempre uno dei principali accessi alla città vecchia. L'elegante porta di Damasco che si apre a nord è un classico esempio di architettura islamica. Sopra l'arco si legge la scritta: Non c'è altro Dio al di fuori di Allah e Maometto è il suo profeta. Oggi moltitudini di pellegrini varcano le porte di Gerusalemme, diretti verso i luoghi santi delle tre grandi religioni monoteiste che fanno onore a questa città: l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. I cristiani percorrono la via dolorosa, che molti credono percorsa da Gesù mentre si avviava alla morte sul Golgota. In realtà i suoi piedi non toccarono mai queste pietre e i suoi occhi non videro mai questi edifici. L'intera città venne distrutta dalle truppe romane, letteralmente rasa al suolo poco meno di 40 anni dopo la morte di Gesù. Le pietre furono poi riutilizzate per costruire sulle rovine una nuova città con una nuova disposizione. Da allora Gerusalemme è stata distrutta e ricostruita molte volte. Quindi non c'è modo di conoscere la vera relazione esistente tra le strade di oggi e quelle percorse da Gesù. Ma qui, alla Chiesa del Santo Sepolcro, dove la Via Dolorosa si conclude, la realtà dei fatti sembra avere scarsa importanza in confronto alla profonda esperienza di condividere simbolicamente la passione di Gesù. I musulmani praticano il loro culto nella cosiddetta moschea di Omar, o cupola della roccia, situata nel luogo in cui si ergeva l'antico tempio dove insegnò Gesù. La moschea è stata costruita circa 1300 anni fa, nello stesso punto dal quale si dice che Maometto sia sceso in cielo. Gli ebrei si radunano qui a pregare ogni sabato e nei giorni di festa. Per loro il muro occidentale o muro del pianto è il luogo più sacro di Gerusalemme. Queste pietre massicce sono gli ultimi resti degli antichi muri del tempio di Erode. La piazza nella quale sta pregando questa gente si trova circa 13 metri più in alto della strada in cui ha camminato Gesù. Chi viene qui a pregare scrive suppliche e preghiere di ringraziamento su pezzi di carta che infila nelle fessure e nelle crepe del muro. La striscia scura lungo il muro, a circa un metro e mezzo da terra, è l'impronta delle mani e delle fronti appoggiate contro le pietre da migliaia di persone mentre pregano. L'area è divisa in due sezioni separate, per gli uomini e per le donne. In Medio Oriente, le donne generalmente sono divise dagli uomini durante le pratiche religiose pubbliche. Questi gradini, portati alla luce di recente, sono i resti dell'antico tempio. Questo è un punto della Gerusalemme moderna in cui Gesù potrebbe aver camminato. I gradini dell'antico tempio erano volutamente diseguali, alcuni più alti degli altri, alcuni più stretti, forse per disciplinare l'afflusso dei pellegrini. Quando Gesù e i suoi discepoli entrarono nel tempio, saranno stati senza dubbio insieme con una grande folla, arrivata a Gerusalemme da tutto il mondo per celebrare la Pasqua. I Leviti, discendenti della tribù di Levi, erano i guardiani, i musicisti e i cambiavalute. Tra i loro compiti rientrava anche la difesa del tempio. Quindi tenevano d'occhio la folla che animava il cortile esterno. C'era un vivace commercio di animali per il sacrificio. La gente portava con sé denaro proveniente da ogni parte del mondo. E poiché i sicli di Tiro erano l'unica moneta accettata nel tempio, i Leviti erano anche impegnati come cambiavalute.
2: Gesù si mise a cacciare quelli che vendevano e compravano nel tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di frutta. E insegnava loro dicendo: non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti. Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri.
1: Così Gesù divenne un uomo sospetto. Le autorità del tempio avevano sentito raccontare di come aveva resuscitato Lazzaro. Il suo ingresso trionfale a Gerusalemme non poteva essere passato inosservato. E ora questo provocatorio attacco nel tempio stesso. La Pasqua rappresentava sempre un momento che rischiava di rivelarsi pericoloso, perché le moltitudini che affollavano Gerusalemme potevano essere facilmente infiammate da un capo carismatico e provocare tumulti. Era già successo in passato. Le sommosse di solito avevano inizio nello stesso tempio, che rappresentava una calamita nel cuore della città. Costruito da Erode il Grande, il tempio era una meraviglia architettonica dell'epoca. La gente veniva da tutto il mondo antico solo per ammirarne lo splendore. La costruzione era cominciata oltre un decennio prima della nascita di Gesù e gli ultimi ritocchi erano ancora in corso all'epoca della sua morte. Non solamente il tempio, ma anche buona parte della città era stata ricostruita durante il regno di Erode. Tra coloro che venivano a Gerusalemme per la Pasqua vi erano anche i ricchi e i potenti, i quali alloggiavano nella elitaria città alta, dove viveva la classe dirigente. Il governatore romano Ponzio Pilato probabilmente avrà alloggiato nello stesso magnifico palazzo che si era fatto costruire Erode il Grande. Pilato era arrivato dal suo quartier generale a Cesarea sulla costa per celebrare la Pasqua a Gerusalemme, portandosi in previsione di tumulti un intero contingente di truppe romane. Nelle vicinanze si trovava il palazzo del sommo sacerdote Caifa e di suo cognato Anna, sommo sacerdote prima di lui. Il Vangelo di Giovanni ci dice che questi due personaggi si erano già riuniti con il consiglio ebraico, chiamato Sinedrio, per discutere della minaccia rappresentata da Gesù e dai suoi seguaci. In un'altra lussuosa abitazione era probabilmente alloggiato Erode Antipa, governatore della Galilea, la provincia nativa di Gesù. Era venuto anch'egli a Gerusalemme per partecipare alle festività. Antipa era l'uomo che aveva fatto arrestare e decapitare Giovanni Battista. Il marmo bianco e il rivestimento d'oro del Tempio risplendevano nella luce del sole. Lo si vedeva da qualsiasi punto di Gerusalemme. Le pareti di pietra calcarea della Basilica Reale di Erode si ergevano sulle mura di sostegno meridionali. Alcuni gradini conducevano dalle mura occidentali direttamente nei quartieri bassi della città, densamente popolati. Questo dedalo di viuzze congestionate, dove risiedeva la gente più povera, era sempre sovraffollato. La settimana di Pasqua era il periodo più animato dell'anno. La popolazione della città saliva dai suoi normali 40.000 abitanti a ben 150.000. Le strade erano gremite di persone come lo sono oggi in occasione delle festività religiose. Anche la Babele di lingue era probabilmente la stessa. A quei tempi gli abitanti di Gerusalemme non si dedicavano all'agricoltura. Perciò dalle campagne venivano trasportate in città grandi quantità di cibo per nutrire la folla dei pellegrini. Tutto era messo in vendita ai mercati e sulle bancarelle lungo le strade. Si vendevano anche merci pregiate provenienti da tutto il mondo. Sete dall'Estremo Oriente, lini dalla Galilea, ceramica e vetri pregiati dall'Italia, tappeti e stoffe dalla vicina Siria, spezie dall'India, dalla Persia o da paesi ancor più lontani. Gerusalemme era famosa per i suoi articoli di lana, per i tessitori e i sarti, per l'argento e gli orafi. E le grida dei mercanti e dei venditori ambulanti contribuivano al baccano. La folla che confluiva in città era tale da costringere molti a piantare le tende di notte fuori dalle mura cittadine. Coloro che venivano dalla Galilea piantavano le tende sul Monte degli Ulivi, nella valle del Cedron, che si snoda alle pendici del Monte del Tempio. Avranno trovato che l'ombroso uliveto era un piacevole rifugio dal caos urbano. Sul Monte degli Ulivi, gli abitanti della Galilea

Gli uliveti erano un'importante fonte di reddito. Il proprietario del frantoio era colui che ne ricavava il maggior profitto. L'olio prezioso veniva estratto dal frutto, come avviene con questo antico frantoio. Ogni distretto aveva i suoi frantoi. Il proprietario e i suoi lavoranti erano pagati dai coltivatori di olive con una percentuale dell'olio spremuto nei loro frantoi. Lavoravano sodo per raccogliere i frutti nei cestelli di rete per le successive lavorazioni. La razionalizzazione del lavoro era la base per mantenersi in concorrenza con gli altri frantoi. I muscoli e le pietre, insieme con la gigantesca trave, schiacciavano la polpa, spremendone il succo fino all'ultima goccia. L'olio veniva raccolto in orci di creta che portavano il marchio del proprietario dell'uliveto. L'olio era venduto per cucinare, come combustibile per le lampade e come ingrediente per medicamenti, unguenti e balsami per la pelle.

Di giorno la gente si accalcava intorno al Tempio. Chiunque venisse a Gerusalemme vi si recava subito, compresi i viaggiatori non ebrei, ma che venivano a vedere lo spettacolo. La città risuonava del frastuono provocato da migliaia di devoti. Per molti ebrei, il pellegrinaggio di Pasqua alla città era l'unica occasione annuale per offrire sacrifici di espiazione o di ringraziamento. Per alcuni pellegrini provenienti da terre lontane, questa visita era l'unica occasione della loro vita. L'enorme cortile esterno, noto come l'atrio dei Gentili, più grande di 20 campi di calcio messi insieme, era agibile da chiunque, ebrei e non ebrei. Era sovrastato dalla fortezza Antonia, presidiata da truppe romane. Durante le feste di Pasqua, ai soldati di stanza a Gerusalemme si aggiungevano truppe scelte provenienti da Cesarea, pronte a reprimere qualsiasi tumulto. Solo alle donne e agli uomini ebrei era consentito l'accesso ai recinti interni, dove fino a circa 6 secoli prima si trovava il Tempio di Re Salomone. Nel basso muro che circondava i cortili interni erano state murate delle pietre incise in greco e in latino, che intimavano agli stranieri di non entrare, pena la morte. Anche i soldati romani rispettavano il divieto. Non passavano mai da questa porta che dava sull'atrio delle donne, così chiamato perché al sesso femminile non era permesso avvicinarsi al santuario e all'altare. Era un luogo d'incontro animato a qualsiasi ora. Qui i maestri insegnavano, gli studiosi discutevano, le famiglie e gli amici si riunivano. Gli uomini ebrei lasciavano qui le loro famiglie, salivano le scale e passavano dalla porta di Nicanore per giungere all'atrio degli israeliti. In una giornata normale, centinaia di uomini portavano qui gli animali per i sacrifici. Una colomba, una capra, una pecora. I ricchi potevano portare persino un bue. Qui l'animale veniva affidato a un sacerdote che lo sgozzava e lo preparava per il sacrificio secondo un preciso cerimoniale. Dopo averlo macellato, il sacerdote poneva alcune parti del corpo nel fuoco che ardeva sull'altare. Questo antico rito sacrificale, questa affermazione che tutta la vita appartiene a Dio, era il motivo per cui esisteva il Tempio. Ogni giorno si compivano centinaia di sacrifici, alcuni per espiare i peccati, altri in ringraziamento per la buona sorte, altri ancora con l'unico scopo di conseguire la purezza rituale. Solo un sacerdote

0: Sacerdote poteva avvicinarsi all'altare o entrare nel santuario del tempio. Le colonne, le pareti e le porte erano rivestite d'oro e sormontate da grappoli e viti d'oro. Auree cuspidi sul tetto impedivano agli avvoltoi e ad altri uccelli che si cibano di carogne di appollaiarvisi. All'interno si trovavano l'altare per l'incenso, un tavolo per l'offerta del pane azimo e un grande candelabro a sette braccia, la menorah. La stanza interna, il misterioso Santo dei Santi, era una stanza vuota in cui non penetrava mai la luce. Vi entrava solo il sommo sacerdote e gli era permesso solo una volta all'anno, nel giorno dell'espiazione, per chiedere perdono a Dio per i peccati collettivi di tutto il popolo ebraico. In questa stanza, nel Tempio di Salomone, si trovava l'arca dorata dell'Alleanza, che conteneva le tavole della legge affidate a Mosè sul Monte Sinai. A guardia dell'arca vi erano due cherubini alati, ma l'arca e le tavole andarono perdute quando i conquistatori babilonesi distrussero il Tempio. In quanto capi religiosi, i sacerdoti in servizio al Tempio erano molto diversi dai ministri del culto di oggi. Il primo dovere di un sacerdote era compiere riti speciali connessi al sacrificio. Le uniche leggi religiose che rispettavano erano le immutate leggi di Mosè, stabilite nei cinque libri della Torah: Genesi, Esodo, Levitico, il libro dei Numeri e il Deuteronomio. I sacerdoti dedicavano poco tempo a insegnare al popolo o a dibattere la legge orale interpretata dagli scribi e dai farisei. Un sacerdote non seguiva la sua vocazione, diventava tale per diritto di nascita. Era un sacerdote perché discendente di Aronne, fratello di Mosè, e come suo padre prima di lui non aveva scelte in materia. Anche i leviti che assistevano i sacerdoti ereditavano la loro mansione. Sacerdoti e leviti avevano conservato attraverso i secoli la legge antica. In seguito a questa tradizione, immutata per gli ebrei di tutto il mondo, il Tempio e Gerusalemme stessa rimanevano il simbolo imperituro della terra promessa da Dio. All'epoca di Gesù si era costituito un partito, quello dei Sadducei, che si prefiggeva di mantenere intatta in tutta la sua purezza la tradizione del Tempio. I riti che essi celebravano per la festa della Pasqua erano diversi da tutti gli altri. Migliaia di agnelli venivano portati in città per il sacrificio. Oggi, sul monte Garizim, i sacerdoti samaritani celebrano la Pasqua quasi nello stesso modo in cui veniva celebrata allora. Era l'unico giorno dell'anno in cui gli animali destinati al sacrificio non venivano uccisi dai sacerdoti, ma da ogni capofamiglia. Migliaia di uomini si allineavano nell'atrio degli israeliti in attesa del turno per sacrificare il proprio agnello nel modo rituale. Il sangue veniva raccolto in una ciotola d'oro, passata di mano in mano lungo una catena di sacerdoti, l'ultimo dei quali versava il sangue ai piedi dell'altare, e quindi la ciotola veniva ripassata di mano in mano per essere di nuovo riempita con il sangue di un altro agnello. Circa 17.000 tra sacerdoti e leviti provenienti da tutta la Palestina si aggiungevano al personale del Tempio per questo rito che durava dall'alba al tramonto. In serata, piccoli gruppi sparsi in tutta Gerusalemme condividevano il pane azimo, le erbe amare e l'agnello arrostito. Raccontavano di nuovo la storia delle sofferenze dei figli di Israele sotto il faraone d'Egitto e il loro faticoso esodo da quel paese crudele, dopo che l'angelo della morte aveva oltrepassato le loro case.
1: Si avvicinava la festa degli azimi, chiamata Pasqua, e i sommi saceroti e gli scribi cercavano come toglierlo di mezzo, poiché temevano il popolo.
0: Fu nella surriscaldata atmosfera di Pasqua che Gesù impartì i suoi insegnamenti nel Tempio. La città affollata era una polveriera pronta a esplodere. Sia i sacerdoti del Tempio, sia le autorità romane temevano che Gesù potesse essere la scintilla che avrebbe acceso la miccia.
1: Io come luce sono venuto nel mondo affinché chi crede in me non rimanga nelle tenebre. Non sono venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me.
0: Alla vigilia di Pasqua, Gesù e i suoi discepoli si riunirono per trascorrere insieme la festa. È questa festa che ricordiamo come l'ultima cena.
1: E preso un calice.
2: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam bore pri hagafen.
1: Rese grazie e disse: prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio. Poi preso un pane.
2: Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam.
1: Rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me.
0: Quella sera, nell'orto di Getsemani, le guardie del Tempio arrestarono Gesù, indicato dall'apostolo Giuda, con un bacio. Per Gesù furono pagati a Giuda 30 denari d'argento, il prezzo di uno schiavo. Gesù venne arrestato e portato davanti al sommo sacerdote Caifa e ad Anna, che era stato sommo sacerdote in precedenza. I due uomini sapevano quanto fosse popolare Gesù e quanto fosse pericoloso per loro. Pur essendo potenti, non erano amati dal popolo, anzi, erano in molti a disprezzarli, perché non discendevano dall'antica famiglia dei sommi sacerdoti, ma erano stati nominati da Roma e potevano essere sostituiti per ordine di Roma. Per amore della loro posizione, della loro autorità e del loro futuro, non volevano sommosse a Pasqua. Ora si trovavano di fronte all'uomo che pensavano potesse sollevarne una.
1: Dici, sei tu il Cristo, il figlio di Dio. Tu l'hai detto.
0: La semplice idea che il Messia potesse essere a Gerusalemme in quel momento era sufficiente a scatenare una sommossa. Era un antico sogno. Il figlio dell'uomo, il Cristo, il Messia, consacrato da Dio, veniva per liberare il popolo ebraico. Ferventi speranze nel Messia albergavano nel cuore di ogni ebreo che soffriva per l'oppressione romana. Le speranze erano tante e diverse quanto le persone che le nutrivano. Ecco le parole di alcuni scrittori ebraici dell'epoca che descrivono le loro aspettative. Il Signore si presenterà come un nuovo sacerdote, e con il suo sacerdozio tutti i peccati scompariranno, e i senza legge cesseranno di fare del male, ed egli aprirà le porte del paradiso e nutrirà gli eletti dell'albero della vita. Un re, il figlio di David, purificherà Gerusalemme dalle nazioni che la calpestano, distruggerà le nazioni senza legge, riunirà il popolo eletto e lo guiderà con rettitudine. L'Altissimo si leverà, l'unico Dio eterno. Allora tu, o Israele, sarai felice. C'erano anche altre speranze, altre aspettative, ma tutte condividevano la stessa caratteristica. Dio, con il suo potere, avrebbe salvato il popolo ebraico dalle forze terrene che lo opprimevano. La speranza di un Messia era una prospettiva inquietante per chi aveva il potere terreno. Tuttavia, eliminare un uomo che suscitava queste speranze significava incorrere nell'ira di chi credeva in lui. Quindi Caifa ed Anna portarono Gesù davanti a Ponzio Pilato, il governatore romano, e lo accusarono di essersi espresso contro l'autorità di Roma. Pilato era un uomo crudele, dal pugno di ferro, che disprezzava gli ebrei e le loro credenze. Tuttavia, era pratico quanto basta da evitare di interferire con la legge religiosa ebraica, attenendosi alla politica di Roma, secondo la quale i popoli delle province potevano adorare gli dei che preferivano. In quanto governatore locale di una piccola parte del vasto impero romano, voleva mantenere il suo territorio calmo e pacifico. La sicurezza per Pilato consisteva nel fatto che l'imperatore a Roma non sentisse mai parlare di agitazioni a Gerusalemme. Quindi Pilato reprimeva rapidamente le insurrezioni. La crocifissione era forse la forma più dolorosa di esecuzione capitale. Era riservata a chi si ribellava al dominio romano. Si inchiodava la vittima a una trave di legno con lunghi chiodi conficcati tra le ossa dei polsi. Poi la trave veniva fissata a un palo. Quindi si torcevano le gambe del condannato in modo che un unico chiodo attraversasse le caviglie o i calcagni. A volte un soldato si impietosiva e offriva alla vittima una spugna impregnata di aceto e mirra, un narcotico, o la pugnalava. Alcune croci avevano un piolo oppure un sedile rudimentale per sostenere il corpo, il che era particolarmente crudele perché prolungava il tempo necessario per morire. Comunque, una vittima che fosse stata percossa con uno staffile dalle punte di ferro poteva morire dissanguata nel breve spazio di qualche ora. Di solito, però, la morte sopraggiungeva lentamente, dopo alcuni giorni. Alla fine, i muscoli del petto cedevano sotto il peso del corpo. La vittima non riusciva più a respirare e la morte sopraggiungeva per asfissia. A volte veniva inchiodato, affinché tutti potessero vederlo, un cartello con l'elenco dei crimini commessi dal condannato. Nessuno sa quanti ebrei siano morti in questo modo sotto il dominio romano. Stando ai documenti, il numero era di certo nell'ordine delle migliaia, forse anche delle decine di migliaia. Probabilmente Ponzio Pilato non aveva alcuna esitazione a crocifiggere gli ebrei ribelli. Tuttavia non ordinò subito la morte di Gesù. Forse anche egli era preoccupato degli effetti che questo gesto avrebbe prodotto sui suoi seguaci. Invece, dato che Gesù era nativo della Galilea, Pilato lo mandò da Erode Antipa, il governatore di quella regione che si trovava a Gerusalemme per la Pasqua. Questi era lo stesso personaggio che una volta aveva tentato di arrestare Gesù, che però, avvertito da alcuni farisei, era riuscito a fuggire. Questa volta si limitò a schernirlo come sedicente re dei giudei e a rimandarlo a Pilato.
3: Melech?
0: Il governatore esitava ancora a fare di Gesù un martire. Ponzio Pilato, in occasione della festa di Pasqua, offrì di rilasciare Gesù o un altro prigioniero di nome Barabba, che era in attesa dell'esecuzione. Barabba era stato bollato come ribelle e assassino. Per arrivare ad essere definito tale e condannato, aveva probabilmente ucciso un soldato romano durante una rivolta, il che, agli occhi di molti, ne faceva un eroe. Che speranza poteva offrire un messia che non combatteva nemmeno per la propria vita? Così il popolo scelse Barabba. E Gesù venne condannato a morte.
1: Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Venivano condotti insieme con lui due malfattori per essere giustiziati. Luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio. Là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e uno a sinistra. Padre, perdonali, che non sanno quello che fanno.

0: Dopo averlo crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. Al di sopra del suo capo posero la motivazione della sua condanna. C'era scritto: questi è Gesù, il re dei giudei.
1: Agì.
0: Padre, nelle tue mani
1: Afkir
0: consegno il mio spirito.

0: Gesù morì di venerdì. Venne sepolto quel giorno, prima del tramonto. Tre giorni dopo, il suo sepolcro fu trovato vuoto. Gesù era risorto.
1: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai.
0: Molti dei suoi discepoli ebbero occasione di vedere Gesù in carne ed ossa nei 40 giorni successivi. Furono testimoni dell'ascensione al cielo. Attraverso la loro testimonianza, le sue parole sono giunte a noi e risuonano ancora oggi in tutto il mondo.
1: Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo aver regnato qualche tempo, Saul decise di muover guerra ai Filistei che invadevano continuamente il territorio di Israele, saccheggiando e derubando il popolo. Oltre a questo, avevano fatto in modo che tra gli israeliti non vi fossero più dei fabbri, perché gli uomini non avessero più né spade né lance per difendersi. Quando qualcuno aveva bisogno di affilare arnesi da lavoro, come zappe, vanghe e scuri, doveva addirittura recarsi presso i Filistei, perché tra gli israeliti non c'era più nessuno in grado di farlo. Saul e suo figlio Jonathan erano rimasti gli unici a possedere una spada. Saul e Jonathan formarono due piccoli eserciti che fecero accampare in località diverse. Jonathan era molto coraggioso e riuscì a sconfiggere una guarnigione di Filistei. Saul allora mandò dei messaggeri con delle trombe per tutto il paese a proclamare che lui aveva battuto una guarnigione di Filistei e che ora questi avrebbero cercato di vendicarsi. Chiamò perciò a raccolta il popolo per prepararsi ad una guerra. Gli israeliti cominciarono a raccogliersi presso di lui pieni di timore. Quando era stato unto re, Saul si era dimostrato umile e agli inizi del suo regno si era rivelato saggio, illuminato e giusto. A poco però l'orgoglio penetrò nella sua vita e più avanti vedremo che questo lo condusse a disubbidire a Dio più volte. Prima di scendere in campo contro i Filistei, Saul aveva promesso a Samuele di attendere 7 giorni affinché il vecchio sacerdote venisse ad offrire un sacrificio a Dio. Trascorsi i 7 giorni, Samuele non era ancora giunto. Saul si spazientì nel vedere che i suoi uomini cominciavano a disperdersi e fece ciò che non avrebbe dovuto fare. Ordinò che gli fosse portato ciò che doveva essere immolato e compì egli stesso il sacrificio, osando sostituirsi al sacerdote in un compito che spettava solo a lui. L'offerta non aveva ancora finito di bruciare quando arrivò Samuele. Saul gli andò incontro e Samuele gli disse: «Che cosa hai fatto?» Saul rispose: «Ho visto che tu non arrivavi in tempo e il popolo cominciava ad abbandonarmi e mi sono detto: ora i Filistei mi piomberanno addosso e io non ho ancora implorato l'Eterno, perciò ho compiuto io stesso il sacrificio». «Tu hai agito stoltamente», lo rimproverò Samuele. «Non hai osservato il comandamento del Signore e avrebbe reso stabile e fermo il tuo regno che sarebbe passato ai tuoi discendenti. Ma dopo quello che hai fatto il tuo regno non durerà. L'Eterno si è cercato un uomo più degno e l'ha destinato ad essere principe del suo popolo, perché tu non hai ubbidito in ciò che ti era stato ordinato». Poi Samuele se ne andò. Un giorno, senza dir nulla a suo padre, Jonathan, figlio di Saul, si avviò col suo scudiero verso il campo dei Filistei. «Forse l'Eterno sarà con noi», disse al suo servo, «poiché nulla può impedirgli di salvare Israele con molta o con poca gente». Il giovane Jonathan aveva molta fede. «Fa tutto quello che il tuo cuore ti suggerisce», gli rispose lo scudiero. «Io sono con te in questo». «Faremo così», propose Jonathan. «Andremo avanti e ci mostreremo ai nemici. Se ci diranno di fermarci, ci fermeremo. Se ci diranno di avanzare, allora li affronteremo, perché Dio li avrà dati in nostro potere. La loro reazione alla nostra comparsa ci servirà di segno». Si mostrarono ai Filistei e questi li invitarono a farsi avanti. «Su, andiamo», disse Jonathan al compagno, «perché l'Eterno li ha dati nelle nostre mani». E Jonathan e il servo uccisero uno ad uno 20 nemici. Dio era coi due coraggiosi e gettò lo scompiglio nel campo dei Filistei. Frattanto, Saul ed i suoi si erano accorti del trambusto creatosi tra i nemici. Li videro uccidersi l'un l'altro e correre in ogni direzione in preda allo spavento. Sorpreso, il re volle sapere chi risultasse assente dal campo israelita. Gli dissero che mancavano Jonathan e lo scudiero. Saul allora raccolse i suoi uomini e andò ad unirsi a Jonathan e al servo. E in quel giorno gli israeliti fecero una tremenda strage di Filistei. Tuttavia Saul commise un errore grave. Temendo che i suoi soldati dessero tregua al nemico, pronunciò una maledizione contro chiunque avesse sostato seppur per un momento a prender cibo, prima che fosse calata la sera. Gli israeliti ubbidirono e digiunarono tutto il giorno, ma si indebolirono per la fame e non poterono più dare il meglio di loro stessi in battaglia. Nel pomeriggio, mentre attraversavano un bosco, trovarono del miele, ma nessuno ne toccò a causa di quel che aveva detto Saul. Jonathan, che non aveva udito l'ordine di Saul, raccolse il miele e ne mangiò, e subito si sentì rinfrancato e più forte.
quelli che erano con lui lo avvertirono che così facendo aveva trasgredito agli ordini del padre. Ma Jonathan si disse persuaso che suo padre aveva sbagliato, perché i soldati avrebbero potuto combattere con maggior vigore se si fossero rinforzati con del cibo. Quando Saul scoprì la disubbidienza di Jonathan, dichiarò che questi aveva peccato gravemente e che doveva essere messo a morte benché fosse suo figlio. Allora tutto il popolo insorse: «Non permetteremo mai che Jonathan muoia, dopo tutto quello che ha fatto per Israele. Come vero che il Signore vive, non gli verrà torto un solo capello, perché Dio è stato con lui». Così Jonathan scampò alla morte. Quello fu un giorno grandemente vittorioso per Israele, ma Saul aveva ancora una volta dimostrato di non saper regnare sul popolo di Dio, perché era troppo avventato nelle sue decisioni e non si curava di ubbidire fedelmente alla parola del Signore. Saul guidò Israele in molte altre guerre e durante il suo regno ebbe diversi figli e figlie.

Un giorno Samuele andò da Saul per riferirgli un ordine da parte del Signore. L'Eterno ti ha scelto come re di Israele, or dunque ascolta ciò che egli ha da dirti. E Samuele ripeté fedelmente le parole del Signore. Io ricordo ciò che gli Amalechiti fecero ad Israele durante il loro viaggio dall'Egitto alla Palestina. Ora va, sconfiggi quel popolo, distruggi tutto ciò che gli appartiene e non risparmiare nulla e nessuno. Molti anni prima, quando gli Israeliti, lasciato l'Egitto, marciavano nel deserto, gli Amalechiti li avevano molestati senza tregua, uccidendo spesso quelli che si trovavano in coda alla colonna. Una volta che Israele si era deciso a dar battaglia, Mosè era rimasto tutto il giorno sopra un monte con le mani alzate verso Dio in preghiera perché concedesse la vittoria al suo popolo. Aaron e Hur gli sostenevano le braccia, mentre in pianura Giosuè, che comandava l'esercito, combatteva con successo contro gli uomini di Amalek. Fin da allora Dio aveva detto che un giorno avrebbe distrutto completamente gli Amalechiti per la loro malvagità. Saul radunò l'esercito e andò a combattere, ma purtroppo non fece come gli aveva comandato il Signore. Non uccise il re di Amalek, preferì farlo prigioniero e portarlo a Gilgal, e non sterminò tutto il bestiame come gli era stato ordinato, ma risparmiò i capi migliori che portò pure a Gilgal, si limitò a distruggere le cose di poco valore. Già in precedenza Saul si era dimostrato un re superbo e avventato. In quest'occasione Dio aveva probabilmente voluto metterlo di nuovo alla prova, offrendogli la possibilità di mostrarsi degno della carica che ricopriva mediante un atteggiamento umile ed ubbidiente. Ma ancora una volta Saul aveva agito di sua propria iniziativa, rifiutandosi di dare ascolto alla voce di Dio. Il Signore parlò a Samuele e gli disse: «Mi dispiace di aver scelto Saul come re, perché si è sviato da me e non ha eseguito i miei ordini». Nell'apprendere la nuova disubbidienza di Saul, Samuele si rattristò profondamente e pianse tutta la notte. Il mattino seguente andò incontro a Saul. Non appena lo vide, il re gli disse: «Che tu sia benedetto dall'Eterno, io ho ubbidito ai suoi ordini». «Davvero?» rispose Samuele. «E che cos'è allora questo belar di pecore e questo mugir di buoi che sento?» «Sono animali che abbiamo preso agli Amalechiti», spiegò Saul. «Il popolo ha scelto i capi migliori per farne dei sacrifici all'Eterno, al tuo Dio, ma tutto il resto l'abbiamo distrutto». Con queste parole Saul diede anche una dimostrazione di viltà, perché cercò di gettare sul popolo la responsabilità di quanto aveva fatto. «Basta», gli disse Samuele con sdegno, «ora ti riferirò quello che il Signore mi ha detto stanotte. Tu non eri che un umile israelita quando il Signore ti scelse come re del suo popolo, ed ora ti sei rifiutato di distruggere completamente gli Amalechiti e tutte le cose di loro proprietà come ti era stato ordinato. Perché dunque non hai voluto ubbidire alla sua voce? Perché hai riportato questo bottino?» Saul cercò di difendersi. «Ma io ho ubbidito all'Eterno. Io ho fatto ciò che mi aveva detto. È stato il popolo a voler portar via le cose migliori per offrirle in sacrificio al Signore. Credi forse che l'Eterno gradisca i sacrifici come l'ubbidienza alla sua voce?» replicò Samuele. «L'ubbidienza ha un valore infinitamente superiore al sacrificio, e ascoltare la sua parola è per lui molto più prezioso che mettere delle offerte sull'altare. Poiché tu hai respinto la voce del Signore, egli ti rigetta come re». Saul capì la gravità di ciò che aveva fatto e disse: «Ho peccato perché ho trasgredito il comandamento del Signore, ma ho avuto paura del popolo e gli ho dato retta. Perdonami, vieni con me a adorare il Signore». «No, non verrò con te», gli rispose Samuele, «perché tu hai rigettato la parola dell'Eterno e l'Eterno ti ha rigettato come re». Si volse per andarsene, ma Saul lo afferrò per il lembo del mantello che si strappò. Samuele lo guardò e gli disse: «Come tu mi hai strappato il mantello, così Dio ti strapperà il regno per darlo ad un uomo migliore di te. Il Signore non mente, quello che dice lo fa». Saul supplicò ancora Samuele perché voleva essere onorato davanti al popolo. Così l'anziano sacerdote si recò con lui ad adorare il Signore. In seguito Samuele tornò a Rama e per il resto della sua vita non volle mai più incontrarsi con Saul, perché Saul aveva disubbidito all'Eterno e l'Eterno lo aveva rigettato come re.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Quando vivevo in una fattoria nel Maryland, le festività natalizie iniziavano in novembre, dopo il giorno del ringraziamento, e continuavano ininterrottamente fino al 25 dicembre. C'erano feste, recite, appuntamenti, decorazioni, preparativi e acquisti fino all'anno nuovo, soprattutto acquisti. Mia sorella ed io vagavamo per i negozi in cerca del regalo perfetto per ogni persona sulla nostra lista. Ma per la fine dell'anno volevo trovare una maglia di angora per Jay, color pesca, con un ricamo sul collo. Per la mamma il regalo ideale poteva essere un vestito, per il papà delle redini nuove. Era estenuante, ma mi piaceva vedere le loro espressioni quando poi aprivano i regali. Poi, nel 1967, ebbi l'incidente che mi lasciò paralizzata. Quell'anno passai quelli che dovevano essere dei giorni di grande laboriosità nel centro di riabilitazione a Baltimora. Che contrasto! Io, una diciassettenne tutta energia, che desiderava trascorrere quei giorni di fine anno nello stesso frenetico modo di sempre, ora non poteva neppure girarsi nel letto senza l'aiuto di qualcuno. Una delle cose che più mi deprimevano fu la mia impossibilità di uscire a fare compere per i miei amici e familiari. Mi sentivo come se non avessi nulla da regalare. Piansi con molta rabbia, criticando Dio per la mia condizione. Ma un amico che mi veniva a trovare tutti i giorni mi lesse quel verso così noto: «Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo». Quelle parole di Giovanni 3,16 mi colpirono come mai prima. Il dono migliore di Dio all'umanità, colui che dimostrò una volta per tutte quanto Egli si curi di noi. La sua prova tangibile fu il dono di se stesso, il suo unico figlio. Allo stesso modo mi resi conto che il dono migliore per lui e per coloro che amo era me stessa. Il giorno successivo, quando venne il momento della terapia d'esercitazione, un'esperienza che prima odiavo, chiesi all'infermiera di portarmi uno di quei piatti che gli altri pazienti decoravano. Poi chiesi un pennello e del colore verde e rosso. Tenendo stretto il pennello con i denti, iniziai a imbrattare quel piatto. Alcune pennellate atterrarono dove volevo io, feci cadere del rosso dove volevo il verde, ma era ciò che di meglio potessi fare. Quando i piatti furono pronti, li feci incartare e li regalai ad amici e parenti. Non erano regali comperati o doni molto belli, ma erano il mio massimo, doni di me stessa. Quando la vita è ridotta all'essenza, quelli sono doni da custodire e ricordare gelosamente.

0: Cielo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 6, dal versetto 43 fino al 46. Poiché non c'è albero buono che faccia frutto cattivo, né albero cattivo che faccia frutto buono. Ogni albero infatti lo riconosce del proprio frutto, perché non si raccolgono fichi dalle spine e non si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore trae il male. Perché la bocca di uno parla dell'abbondanza del cuore. Vogliamo pregare. Signore, parlaci questa mattina da questi passi. Signore, che possiamo guardare l'albero della nostra vita, Signore, e controllare che frutto stiamo portando. Signore, fai un'opera profonda nella nostra vita e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi Gesù qui parla del suo frutteto, dei suoi alberi. E questa mattina vogliamo, come ho pregato, chiederci, Signore, che tipo di albero sono? Che frutto sto portando? Perché Gesù dice che un buon albero deve per forza portare buon frutto. È un discorso di relazione. Anche in Primo Giovanni stiamo parlando un po' su questo discorso, il fatto che se noi dimoriamo in Cristo ci sarà un frutto di questo, ci sarà un'evidenza nel nostro cammino, nostro parlare, nostro agire, se siamo veramente figli di Dio. E anche qui Gesù afferma la stessa cosa: un buon albero non puoi fare a meno di portare buon frutto. Un perro deve per forza portare perre, perché è un albero di pere. Non puoi fare a meno. Dio ha creato quell'albero di portare quel frutto. E quindi anche nella vita cristiana, se non c'è un buon frutto è perché forse non siamo radicati nella cosa giusta, se non c'è un buon frutto nella nostra vita. E il Signore parla tanto di questo anche qui in versetto 46. Ora, perché mi chiamate Signore, Signore, non fate quello che io dico? È facile la domenica mattina dire pace, ti voglio bene qua e là, ma la settimana il Signore ci guarda. Il Signore dice, ah, hai la facciata brava domenica mattina, ma perché non fai quello che io ti dico? Un buon frutto, se noi siamo radicati in Cristo, la conseguenza naturale sarà un buon frutto, no? Avete mai visto un albero sudare per produrre frutto? No? In questo libro che abbiamo tradotto di Chuck Smith, lui parla di questo fatto: il frutto dello spirito e le opere della carne, no? Paolo non dice il frutto della carne, le opere della carne, perché la carne deve lavorare, ma uno che è in Cristo, il frutto viene naturalmente. Le pesche vengono dal pesco perché è un pesco. È una cosa naturale. La linfa, l'acqua, il sole, linfa scorre nell'albero e produce frutto naturalmente. E anche nella nostra vita, se vogliamo produrre un buon frutto, è sempre un discorso di se siamo radicati in Cristo, se dimoriamo in Cristo. Se non c'è un buon frutto nella nostra vita, vuol dire che non dimoriamo in Cristo, perché uno non può dimorare in Lui e portare un cattivo frutto. È impossibile. Anche Gesù nel Vangelo di Giovanni 15,5 dice: io sono la vite e voi siete i tralci. Se uno dimora in me e io in lui, porterà molto frutto, perché senza di me non potete fare niente. Se uno dimora in me, porterà molto frutto, non poco frutto, molto. È un frutto buono. Chi è stato a casa mia ha visto che ho piantato alberi di frutta, e io nella mia ignoranza, sai, credevo, sai, si pianta qualche albero, viene un po' di acqua, magari qualche concime, e vengono fuori tanti frutti belli, giusto? Magari tu credi anche che è così, ma è una faticaccia stare dietro quei alberi. Quanti insetti, quante malattie. Infatti, se sapevo prima non le avrei piantato, perché è un sacco di lavoro, tutti questi vermi, funghi. Ma mamma mia, no, veramente bisogna essere un scienziato per star lì dietro. Ci vuole impegno, ci vuole desiderio e ci vuole pazienza. Anche mia suocera ha portato le pere dalla loro terra in Sicilia, perché in Sicilia già si raccoglie il frutto, ma le mie ancora a settembre forse mangeremo le pere. Dopo tanta cura si spera che mangeremo, che i vermi non mangiano tutti. Però già ho fatto qualche raccolta del mio frutteto. Simona ride. 2 anni fa ho raccolto dal melo una mela. Pensavo di chiamare anche i fratelli di darmi una mano. No. E dal pero 5 pere, niente male. Però vi dico che non c'è una soddisfazione più grande che quando tu hai curato un albero, l'hai innaffiato, sei stato dietro l'albero, che poi viene quel giorno che lo stacchi il frutto, non lo lavi, e no? Il Signore vuole nella nostra vita che Lui possa guardare noi e dire: ah, che bel frutto, succulente, rinfrescante, pieno di vita, di gusto, no? Ma avete mai preso un pezzo di frutta che sembrava bello, e l'avete dato un morso e avete trovato qualcosa dentro? È capitato qualcuno? Che schifo, col verme dentro tutto marcio, schifoso, no? E il Signore guarda nella nostra vita se stiamo portando un buon frutto o un cattivo frutto. E come ho detto prima, è tutto un discorso di se siamo radicati in Lui o se siamo radicati in altre cose. Dio ci ha creato in un certo senso come il computer, no? Il computer non può fare altro che quello che è stato programmato a fare. Se noi, sapete, c'è l'input, no, è output, ormai tutte queste parole in inglese comprendete, no? Input, l'entrare, output, quello che esce. E anche nel computer che Dio ci ha creato, il cervello, noi possiamo mettere dentro cose buone che porteranno frutte buone. La sua parola: se voi dimorate in me, la mia parola dimora in voi, chiederete quello che volete e vi sarà fatto. Se noi stiamo mettendo dentro buone cose, no? Cantando con inni e salmi, lodando il Signore, ringraziamento. Se noi mettiamo dentro buone cose, allora porterà un buon frutto fuori. E Gesù ha detto: voi conoscete gli uomini del frutto. L'uomo buono, versetto 45, dal buon tesoro del suo cuore trae il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore trae il male, perché la bocca di uno parla dell'abbondanza del cuore. Quindi quello che viene fuori dalla nostra bocca è un segno di che cosa c'è dentro il nostro cuore, dell'abbondanza, no? Voi in italiano avete proprio la parola traboccare. In inglese si dice overflow, che non c'entra niente con la bocca, quando un liquido travasa il suo vaso. Ma voi avete proprio la parola traboccare, no? Io sono stato in Bassa Italia, in queste zone aridi, in montagna, dove proprio dalla roccia, come nella Bibbia, questi sorgenti scorgono fuori dalla roccia. È una cosa meravigliosa, cioè tu sei in una zona molto arida, non c'è niente, e poi tu trovi questo sorgente che sgorga l'acqua, trabocca fuori, e intorno ci sono alberi, vegetazione, è come un'oasi lì in mezzo a questa morte e siccità. E anche Gesù dice: dall'abbondanza del cuore trabocca quello che c'è dentro. Un uomo buono non può traboccare sempre cose cattive dalla bocca, e viceversa, un uomo cattivo, dalla sua bocca non possono venire fuori benedizione, perché quello che è dentro, Quello che esce dalla nostra bocca è un buon segno, indicazione dove è il nostro cuore. E devo confessare che sono stato molto compunto nel preparare questo messaggio, perché a volte non, dalla mia bocca non escono sempre parole belle. E il Signore mi aiuterà per la sua grazia, che dalla mia bocca veramente posso portare edificazione e benedizione agli altri, che dalla mia vita persone possono raccogliere un frutto succulente, no? E dire: ah, quel fratello Craig, mamma mia, com'è pieno, come quando sto con lui, come sono benedetto, no? Spero. Magari a volte dicono: mamma mia, stare con Craig, mamma mia, com'è pesante. Sempre ha da dire, sempre brontola, sempre critica, sempre qua e là. È pesante stare con lui. È come mangiare quel verme che esce fuori. E Gesù ha detto, dall'abbondanza del cuore, in Proverbi capitolo 18, versetto 20 e 21, leggeremo vari passi in Proverbi questa mattina. L'uomo sazia il ventre col frutto della sua bocca. Egli si sazia col prodotto delle sue labbra. Potrebbe sembrare una contraddizione questo, no? Che l'uomo si sazia col sudore, no? Dio ha detto ad Adamo: tu hai disubbidito, adesso mangerai del tuo sudore. Ma qui lo Spirito Santo ha dichiarato che noi mangeremo il frutto della nostra bocca. Saremo saziati o affamati da quello che procede dalla nostra bocca. Versetto 21: morte e vita sono in potere della lingua. Quelli che l'amano ne mangeranno i frutti. Quindi chi ama la vita mangerà il buon frutto che viene fuori dalla sua bocca. Nella nostra lingua, dall'abbondanza del nostro cuore, c'è il potere della morte e la vita. Noi possiamo seminare vita nella vita di una persona, possiamo seminare morte nella vita degli altri. E il Signore guarda la nostra vita e dice: che frutto c'è? In Isaia il profeta è stato mandato al popolo di Israele, il Signore ha dichiarato: io sono venuto alla mia vigna a cercare frutto. E cosa ho trovato? Ho trovato uve selvatiche, amare. Uve che tu metti in bocca e poi li sputi fuori subito. Dall'abbondanza del nostro cuore scorrerà la bocca. In Proverbi 15, versetto 1, fino a 4. La risposta dolce calma la collera, ma la parola pungente eccita l'ira. La lingua dei saggi usa la conoscenza rettamente, ma la bocca dei stolti riversa follia. Gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo per guardare i cattivi e i buoni. Una lingua sana è un albero di vita, ma la lingua perversa strazia lo spirito. Quindi di nuovo qui, vita e morte abbiamo nella lingua. Una lingua sana è un albero di vita. Un albero di vita. E spero che tutti noi il Signore dirà: questo mio figliolo o mia figliola è un albero di vita, da cui altri possono raccogliere vita, forza. In Apocalisse 22, versetto 1 e 2, non dovete andare lì, ma lì parla dell'albero della vita, no? Che noi vedremo in paradiso, di cui noi mangeremo, che dà i suoi frutti, è scritto 12 mesi all'anno, e i fogli. Qualcuno sa cosa fanno i fogli? Sono per la guerra.

6, versetto 16. L'Eterno odia queste sei cose, anzi sette sono per lui un abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che versano sangue innocente, il cuore che escogita progetti malvagi, i piedi che sono veloci nel correre al male, il falso testimone, chi proferisce menzogne e chi semina discorde fra i fratelli. Notate che tre delle, di queste sette cose che sono un'abominazione, anzi io direi anche quattro, perché chi escogita progetti malvagi lo fa con la bocca, no? La lingua bugiarda, il cuore che escogita progetti malvagi, testimonia che proferisce menzogne, chi semina discordi fra fratelli. Quindi quattro delle sette cose che sono un'abominazione davanti al Signore sono un frutto della bocca. Chi agisce stoltamente con la bocca. E Dio ci chiama di essere frutti che portano, alberi che portano buon frutto. Il frutto dello Spirito, come pazienza, mansuetudine, amore, bontà, benignità. Le opere della carne, ira, odio, gelosie, tumulti, eccetera, eccetera, eccetera. E il Signore guarda anche questa mattina che cosa sto trovando, frutto dello Spirito o opere della carne. È tutto radicato nel rapporto che noi abbiamo col Signore. Se dalla nostra bocca esce cose malvagie, vuol dire che noi non dimoriamo veramente nel Signore. E dobbiamo stare attenti come seminiamo con la nostra bocca. In Ecclesiasti capitolo 7, il libro dopo Proverbi, in questo anno scorso qualcuno che io conosco, non è di questa chiesa, un mio collega nel movimento di Calvary Chapel, diciamo, ho sentito che avevo detto qualcosa sul mio conto non tanto bello, e mi ricordo che con questa persona io ero molto arrabbiato, e anche questa persona ha detto una cosa nei miei riguardi non tanto bello, sono rimasto male. E mi ricordo che un nemico volevo amareggiare il mio cuore verso questa persona. E il nemico lavorava, ma quello come si permette, è quello. E mi ricordo che ero lì, sai, il fumo cominciava a uscire dai orecchi. Ma quello come si permette? No? Come si osa? No? E io mi stavo riempiendo della mia autogiustizia, la mia indegnità verso questa persona, e è capitato che in quei giorni io stavo leggendo in Ecclesiasti, e quella mattina che era tutto infuriato, quasi non riuscivo a pregare, perché io pensavo che quella persona ha detto una cosa nei miei riguardi, eccetera, eccetera. E proprio i versetti che dovevo leggere erano qui in Ecclesiasti capitolo 7, versetto 21 e 22, e quando lo Spirito sa, vuole parlarci, lui sa come. Inoltre, non fare attenzione a tutte le parole che si dicono, per non sentirti maledire dal tuo servo, perché anche il tuo cuore sa che tu stesso hai molte volte maledetto altri. Ai ai ai. Signore mi ha detto: Craig, ma tu perché ti stai così incavolato? Tu anche tante volte hai detto delle cose sulle altre persone, ravvediti. Perdona quella persona, vai avanti. E questo è un versetto che voglio scrivere nel mio ufficio, no? Ricordati che anche tu sei venuto tante volte meno. Ma Dio ci chiama di essere alberi che portano buon frutto. In Efesini capitolo 4 versetto 29, Efesini 4 29: nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione secondo il bisogno, ditela, affinché conferisce grazia a quelli che ascoltano. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Sia rimosso da voi ogni amarezza, ira, crucio, tumulto, maldicenza con ogni malizia.
Siate invece benigni, misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo.

0: Quindi noi possiamo contristare, rendere triste lo Spirito Santo con le nostre parole. Noi possiamo fare rallegrare il cuore di Dio, no? Con le parole buone che escono dalla nostra bocca. Io mi sono rallegrato di sentire il coro cantare questa mattina. Che gioia sentirvi lodare il Signore. Forse dovremmo licenziare il complesso. No, sto scherzando. Ma è bello. Dio vi benedica, mi avete benedetto questa mattina. E se Cristo veramente è nella nostra vita, dovremmo dimostrarlo con i fatti. E io parlo per me stesso prima. Nella nostra giornata, nella nostra settimana, cerchiamo veramente di rendere questo membro, no? Giacomo dice che gli uomini sono stati capaci di dominare ogni tipo di animale. Balene, no? Avete visto le balene che fanno saltare attraverso il cerchio? E quel balene potrebbe con una boccata mangiare quell'uomo. Gli elefanti, tutti questi bestie, l'uomo è stato capace di dominare questi animali, ma Giacomo dichiara, la lingua, chi lo può domare? Chi può? Uno di voi? Io non riesco a domare la mia, ma il Signore Gesù Cristo è capace di domarlo, solo Lui. Che il Signore veramente ci dà la grazia ogni giorno di, no? Io ho visto anche con Silvana, tutte le coppie sposate, noi abbiamo le nostre discussioni, i nostri momenti, e io ho visto un periodo che magari lei mi rispondeva in un certo modo e io subito scattavo, no? Scattavo qualcosa in me e mi arrabbiavo, e allora io urlavo anch'io. E non dico che ho la piena vittoria, però come il Signore mi ha detto, Craig, pensi prima di parlare. Prendi, no? Anche i non convertiti dicono prendi 10 secondi, no? Conta. Ma sapete che hanno ragione. Funziona. Prima di parlare, prima di scattare, sono meccanismi, il nemico gioca su queste cose, no? Perché lui vuole che torniamo sempre a camminare nella carne, nel nostro vecchio modo di agire. Voi sapete la mia vita passata. Se uno mi diceva uno storto, io gli davo un pugno in faccia. No? Agivo sempre così, molto bruscamente, ma il Signore vuole che siamo trasformati, che il nostro modo di ragionare e agire è trasformato dal suo spirito. Quindi di tenere, Signore aiutami, dammi la grazia. E io ho visto una cosa, se tu prendi quei secondi, come quell'ira ti passa, perché è un attacco di Satana. E ho visto a volte riesco a vincere, a volte no. Ma quando per la grazia di Dio riesco a vincere, poi dico a me, lascia perdere, posso anche risparmiare le mie battute a lei. Signore ci chiama di essere un popolo che seminiamo vita. Anche nelle persone intorno, no? Parlavo con Enzo a Marseille, eravamo a dipingere la casa di Vito. E lui parlava nella fabbrica quante bestemmie sente, no? Quelli seminano in modo malvagio, no? Ma noi dovremmo essere il popolo contrario. Seminiamo benedizione. Che la gente dice, ah, ma quella persona è un albero di vita. È un albero di saggezza. L'ultimo versetto in Proverbi 22, versetto 11. Chi ama la purezza di cuore e ha grazia sulle labbra avrà il re per amico. Vogliamo essere l'amico del re. Io voglio che Gesù mi ritiene suo amico. Voglio che Gesù dice, Craig è mio amico. Chi ama la purezza di cuore e ha grazia sulle labbra avrà il re per amico. Cioè Salomone qui parla del re di se stesso. In un certo senso, però secondo me c'è una verità spirituale. Se vogliamo il sorriso di Dio sulla nostra vita, dobbiamo avere grazia sulle labbra, misericordia nel cuore, purezza nel cuore. e Gesù nostro Re sarà nostro caro amico.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Gentili amiche e cari amici in ascolto, ancora una volta ci rallegriamo di trovarci insieme a voi per aprire la Bibbia e imparare da essa tutto quello che riguarda il nostro Dio e la nostra relazione con Lui. State ascoltando A Tu per Tu con la Bibbia. Mosè, il grande uomo di Dio, ha pregato dicendo: «O Signore, fammi conoscere le tue vie». È una richiesta importante. Conoscere le vie di Dio ha a che fare con la nostra vita pratica. Una via parla di cammino, di strada da fare e perciò di decisioni da prendere. Quale direzione? Quale mezzo? Cosa devo fare giorno per giorno? Seguire la via di Dio vuol dire cercare giorno dopo giorno di conoscere la sua volontà e ubbidire. A volte dobbiamo mettere in pratica una legge di Dio anche senza capire il perché e tutte le implicazioni. Abbiamo abbastanza fede da seguire la via di Dio anche quando ci sembra troppo difficile? Se lo faremo, impareremo a conoscere Dio, il suo amore, la sua onnipotenza e onniscienza. Ci accorgeremo che le sue scelte sono sempre per il nostro bene, che le difficoltà non sono insormontabili se saremo con il Signore. Se invece cominceremo a discutere e vorremmo insegnare al Signore quello che a noi sembra meglio, non faremo altro che metterci nei guai e conoscere delusioni e cadute. Con questi programmi vogliamo incoraggiarvi a conoscere e seguire le vie di Dio. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Un uomo si era ferito a una gamba e si sviluppò un'infezione. Quando andò dal medico, questi dovette per prima cosa incidere la gamba e liberarla dal liquido infetto in modo che la ferita potesse guarire. La nostra vita spirituale in qualche modo è simile alla nostra vita fisica. Spiritualmente sviluppiamo un'infezione quando pecchiamo e trascuriamo di confessare il nostro peccato. Il peccato va in suppurazione e la colpa ci crea una menomazione spirituale. Diventa così difficile per noi affrontare Dio. Ma è possibile la guarigione? L'Apostolo Giovanni ci dice che quando confessiamo il nostro peccato, Dio ci perdona e ci purifica. Siamo di nuovo bene spiritualmente. Hai fatto qualcosa che sai essere contrario alla parola di Dio? Hai una ferita spirituale che deve essere guarita? Confessa e permetti al grande medico di guarirti.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La Rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
1: Parliamo ora di un altro metodo interpretativo che riteniamo inadeguato, ossia di quello allegorico. Questo sistema estremamente antico ha ancora una sorprendente presa su alcune menti al giorno d'oggi. Dalla trattazione filosofica dei miti greci, esso è passato attraverso Filone nell'interpretazione biblica. Clemente Alessandrino proponeva la teoria di un triplice senso della scrittura: mistico, morale, profetico, o quadruplice, aggiungendo il senso letterale. Il suo successore Origene progettava un'analogia partendo dalla pretesa natura tripartita dell'uomo e parlava del senso fisico, grammaticale, psichico, morale, spirituale, mistico. Tutti i passi, egli sosteneva, hanno un senso mistico, ma non tutti hanno un significato letterale. In molti casi, perciò, quello che era apparentemente letterale doveva essere spiritualizzato. Origene si richiamava al precedente neotestamentario per il metodo allegorico, particolarmente a Galati 4, 1 Corinzi 10, Ebrei 7. In pratica, nessuno dei passi indicati è strettamente allegorico nel metodo, anche se, come lascia comprendere Paolo nel testo di Galati, hanno apparenza allegorica. Come già osservato, essi sono puramente illustrativi. Inoltre, in nessuno di questi esempi viene impiegata l'allegoria per provare la dottrina, e l'Apostolo non asserisce che il relativo passaggio dell'Antico Testamento insegna la verità che egli espone.
0: L'uso allegorico, quindi, è o un argomento ad hominem, come avanza lo Ebert, o è puramente illustrativo. Non esiste quindi alcuna giustificazione all'affermazione che il metodo allegorico trovi sostegno nella scrittura. Si rende ora necessaria una più accurata definizione di allegoria ed il suo confronto con l'omologia o il tipo. Il verbo greco impiegato da Paolo nel testo di Galati 4 è allegoreo, che significa parlare sottintendendo una cosa diversa da quanto si dice. Allegorein significa semplicemente che, in aggiunta al semplice significato grammaticale delle parole, debba percepirsi qualcosa di più. Il termine può comprendere tutte le forme di metafora, parabola o illustrazione e, soprattutto per quanto riguarda la scrittura, l'omologia o tipo. La presenza della parola allegoronumena negli scritti paolini non determina da sola la natura dell'allegoria impiegata. La forma potrebbe probabilmente essere una qualunque di quelle sopra indicate. Nel suo uso più ristretto, tuttavia, un'allegoria è un racconto composto allo scopo di istruire e deve essere perciò chiaramente distinto dall'uso illustrativo di un avvenimento storico. Il pellegrinaggio del cristiano costituisce un esempio non celato di allegoria in questo senso ristretto. Si tratta di una storia ideata a fine morale e nella quale le descrizioni e gli avvenimenti costituiscono semplici accessori.
1: Clemente e Origene e la lunga linea dei loro epigoni impiegavano il principio allegorico nel suo senso più ristretto e non alla maniera paolina. Erano pronti a gettar via il senso letterale di un passo se lo ritenevano inaccettabile. All'accusa loro rivolta di gettar via la parola di Dio, la loro replica sarebbe stata senza dubbio che essi non stavano facendo nulla del genere. Pubblicamente essi ripudiavano solo l'involucro esteriore dal quale era avvolta la verità. Essi insistevano nel dire che ogni passo ha molti significati e che quello letterale è il meno importante e probabilmente non significa proprio nulla. In effetti, Origene sosteneva che le difficoltà insite nel senso letterale vi erano interposte in maniera speciale da Dio, alla maniera di un filo metallico sul cammino dell'interprete, facendolo inciampare perché cercasse un significato recondito.
0: La pura allegoria del genere praticato da Alessandrio non fa che introdurre disordine nel discorso e distrugge ogni obiettività di verità, ed è una fantasia senza limiti. Dal punto di vista storico, essa conduce alle più avventate forme di interpretazione e divenne uno strumento arbitrario per far dire all'Antico Testamento qualunque cosa volesse il predicatore. Determinò la stasi di ogni serio studio e premiò i più ingegnosi. Non deve meravigliare molto, perciò, che questa arbitraria manipolazione della scrittura provocasse una reazione. Ad Alessandria si contrappose Antiochia, centro nel quale cominciarono a sorgere più salubri metodi di esegesi, sotto la guida di uomini come Teodoro e Giovanni Crisostomo. Teodoro studiava i passi nel loro insieme e non come una congeria isolata di testi separati. Il procedimento da lui seguito era quello di esaminare per prima cosa la sequenza del pensiero, di esaminare in seguito la fraseologia e le proposizioni separatamente. Gli impulsi dati da Antiochia misero molto tempo per guadagnare ascendente. Sarebbe anzi più esatto dire che a tutt'oggi non sono risultati completamente vincitori. La piacevole arte dell'allegorizzare è dura a morire e molti presunti predicatori evangelici dei nostri giorni preferiscono dar spettacolo delle loro facoltà inventive piuttosto che avanzare faticosamente lungo le vie non spettacolari del coscienzioso lavoro svolto sui testi biblici.

A tutti i nostri cari ascoltatori rinnovo il mio saluto ed augurio di ogni bene nell'ascolto del messaggio della parola di Dio. Oggi noi ascoltiamo tantissime cose perché i media riescono ad introdursi nelle nostre case e nella nostra vita in una infinità di maniere. Ma è tutto utile quello che ascoltiamo? Solo la parola di Dio ha un carattere permanente ed ha la capacità di trasmetterci la vita di Dio istruendo ed illuminando il nostro cammino quotidiano. Per esempio, ascoltate queste parole dell'Apostolo Paolo. Egli dice: «Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?» Vi rendete conto dell'ampiezza di queste parole e del loro valore intrinseco? Leggevo che durante un furioso temporale un violento colpo di vento divelse la vetrata più celebre della cattedrale che si fracassò sul sagrato. I cocci furono raccolti con cura e sistemati in una cassa in fondo alla chiesa e la finestra fu chiusa con un semplice vetro. Poi venne il giorno in cui un artista, specializzato in quest'arte, offrì la sua opera per il restauro. La ricostituzione, in base ai frammenti raccolti e alle fotografie di cui si disponeva, fu un vero successo, oggetto dell'ammirazione di tutti quelli che si recavano ad ammirare quell'opera d'arte. Devo dire che questo mi ha fatto pensare alla nostra esperienza umana. Riflettiamo per un istante a tanti nostri piani e progetti sconvolti e rimessi in discussione dalle bufere della vita. Una delusione, un incidente, una malattia, un lutto, un licenziamento, un problema di denaro, ed ecco che tutto sembra sbriciolarsi senza speranza. Non scoraggiamoci. Dobbiamo imparare ad avere fiducia nel nostro Dio. Se Egli ha permesso questo sconvolgimento, è per il nostro bene, è perché indubbiamente ha in vista per noi qualcosa di meglio, perché ci ama e vuole farci progredire nella relazione con Lui. Proprio come abbiamo sentito, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Mentre l'artista di cui abbiamo parlato prima non aveva potuto fare altro che ricostituire esattamente l'opera d'arte, il nostro Dio, prendendo in mano le nostre circostanze, le trasforma per la sua gloria e per la nostra benedizione. Cioè, quando Dio interviene nella nostra vita, non è semplicemente per mettere una toppa e per farci fare quello che eravamo prima, ma interviene per fare di noi delle nuove creature. Questa è la grande promessa della parola di Dio. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Il Signore desidera fare di noi degli strumenti della sua azione nel mondo. Infatti l'Apostolo Paolo, subito dopo aver parlato del rinnovamento che è stato compiuto nella nostra vita, aggiunge: «E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione». Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro: «Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio». Per questo motivo il Signore opera in noi per rinnovarci. Questa è la sua intenzione per l'eternità. Egli vuole che noi viviamo in comunione strettissima e amorevole con Lui. Non c'è angelo celeste che possa sperimentare tutto questo in modo così meraviglioso. Non ci siamo mai meritati il titolo di sposo di Gesù Cristo e non ne siamo degni, ma Egli morì per renderci degni. Non vogliamo giubilare e rallegrarci perché siamo diventati preziosa proprietà di Dio? Allo stesso tempo però vogliamo mantenere in preghiera quel desiderio intenso e profondo per quello che Egli vuole fare in noi, cioè trasformarci sempre di più nell'immagine di Gesù. L'Apostolo Paolo scrisse: «Ora sappiamo che tutte le cose
cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra tanti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Egli vuole cambiarci affinché assomigliamo a Lui sempre di più. Questo desiderio intenso si rivela nella volontà di aver comunione con il Signore in preghiera, ma anche nell'intercessione per la salvezza degli uomini, per il risveglio. Siamo impegnati in questo? Fermiamoci ora per il nostro stacco musicale.

0: Ognuno può sperimentare la benedizione del Signore in modo tutto personale. Per Gesù ogni essere umano è prezioso e importante. Il Signore non ci considera come un numero memorizzato nel computer. Egli non ci perderà mai di vista nella folla. È sempre stato così e non cambierà in futuro. Da ora fino all'eternità e per tutta l'eternità, egli nutre solo dei buoni propositi per la nostra vita. In Apocalisse ci viene assicurato che la sposa dell'agnello, cioè la Chiesa, sarà preparata per il grande banchetto. Ma la preparazione si sta svolgendo oggi per mezzo dello Spirito Santo che ci trasforma sempre di più nell'immagine di Gesù. Più lo amiamo e lo serviamo, più intensa diventerà la nostra unione con Lui e la sua con noi. Per questa ragione prendiamo l'esempio di Paolo, che bramava continuamente conoscere meglio Cristo e diventare sempre più simile a Lui. Egli scrive: ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Abbiamo noi questo desiderio intenso? Ecco la risposta che viene dalla Scrittura. Allora la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà, la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai ed il Signore ti risponderà, griderai ed egli dirà: eccomi. Se tu togli di mezzo a te il giogo, il dito accusatore e il parlare con menzogna, se tu supplisci ai bisogni dell'affamato e sazi l'afflitto, la tua luce spunterà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno. Oggi si parla molto, vero, di aiutare il prossimo, di vivere la solidarietà, di fare del bene. Ma queste sono tutte parole vuote se non si opera realmente per comunicare agli uomini i valori dell'Evangelo. Lasciamo quindi che il Signore ci riempia del suo amore per il prossimo. Nella lettera di Pietro leggiamo: ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Vedete, cari amici, ci sono due possibilità di impostare la nostra vita: facendo i nostri programmi oppure guardando al Signore. L'Apostolo Pietro, come sappiamo, aveva fatto le sue esperienze su questa terra, ma aveva anche conosciuto il Signore Gesù Cristo ed aveva ascoltato le sue parole. Questo lo aveva portato a fare una scelta, cioè a seguire il Signore Gesù Cristo, perché soltanto Lui ha parole di vita eterna. E ora, dopo tanti anni, egli resta fermo su questo fondamento. Anzi, è più che mai certo che ciò che conta sono le promesse del Signore. E come dice in questa occasione, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Non ci sono davanti a noi orizzonti diversi. Infatti l'Apostolo Pietro non costruisce la speranza, al contrario, si fonda esclusivamente su ciò che dicono le Scritture. Possiamo ricordarne almeno tre. Già l'antico profeta Isaia aveva scritto: poiché ecco, io creo nuovi cieli ed una nuova terra. Non ci si ricorderà più delle cose di prima, esse non torneranno più in memoria. Gioite, sì, esultate in eterno per quanto io sto per creare, dice il Signore. Poi il Signore Gesù stesso, l'ultima sera che era con i suoi discepoli, in un momento difficile per i suoi, disse: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Infine, leggiamo nel libro dell'Apocalisse, questo libro che apre uno squarcio sul futuro, queste interessanti parole. Poi vidi un nuovo cielo ed una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi ed il mare non c'era più. Cosa sono questi nuovi cieli e nuova terra di cui parla la parola del Signore? Sappiamo che ci sono sette eretiche che vanno insegnando che queste cose si realizzeranno su questa terra, ma non è questo l'insegnamento della parola di Dio. Questi nuovi cieli e nuova terra sono la presenza stessa del Signore, l'abitazione celeste dove tutto è gloria e splendore perché è abitato dal Creatore e dal Signore Gesù Cristo. Perciò questa costituisce la nostra speranza, ciò a cui guardiamo, quello che attendiamo. È evidente che quando si possiede questa speranza, tutta la vita viene illuminata di una luce diversa. Ma per avere questa certezza bisogna appartenere al Signore Gesù Cristo. Avete creduto in Lui? Preghiamo. Signore nostro Dio e nostro Padre Celeste in Cristo Gesù, desideriamo ringraziarti perché oltre a tutto quello che Tu hai già fatto per il nostro bene, per la nostra salvezza eterna, vuoi adesso ancora allietare, incoraggiare la nostra vita ricordandoci le Tue promesse. Ricordandoci il fatto che presto saremo nella Tua presenza per partecipare alla Tua gloria, al Tuo splendore. Signore, che questa verità ci renda riconoscenti e ci aiuti altresì a vivere in maniera degna dell'Evangelo. Signore, vogliamo pregarti in questo momento anche per i sofferenti, per i disagiati, per tutti coloro che hanno problemi, difficoltà, e ti chiediamo, Signore, di concedere le Tue grazie e la Tua benedizione. Signore, ti preghiamo perché la parola che è stata oggi annunciata possa raggiungere la vita di molte persone. Te lo chiediamo con riconoscenza e gratitudine nel nome di Gesù Cristo, glorificato con Te in eterno. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse, capitolo undicesimo. Poi mi fu data una canna simile a una verga, e mi fu detto: «Levati e misura il tempio di Dio e l'altare, e novera quelli che vi adorano. Ma tralascia il cortile che è fuori del tempio e non lo misurare, perché esso è stato dato ai gentili, e questi calpesteranno la santa città per 42 mesi. E io darò ai miei due testimoni di profetare, ed essi profeteranno per 1260 giorni vestiti di cilicio».

0: Essi hanno il potere di chiudere il cielo onde non cada pioggia durante i giorni della loro profezia, e hanno podestà sulle acque di convertirle in sangue, podestà di percuotere la terra di qualunque piaga quante volte vorranno, e quando avranno compiuta la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso muoverà loro guerra e li vincerà e li ucciderà, e i loro corpi morti giaceranno sulla piazza della grande città che spiritualmente si chiama Sodoma d'Egitto, dove anche il Signor loro è stato crocifisso, e gli uomini dai vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro corpi morti per 3 giorni e mezzo e non lasceranno che i loro corpi morti siano posti in un sepolcro, e gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si manderanno regali l'un agli altri, perché questi due profeti avranno tormentati gli abitanti della terra. E in capo ai 3 giorni e mezzo uno spirito di vita procedente da Dio entrerà in loro, ed essi si drizzeranno in pie, e grande spavento cadde su quelli che li videro. Ed essi udirono una gran voce dal cielo che diceva loro: «Salite qua!» Ed essi salirono al cielo nella nuvola, e i loro nemici li videro. E in quell'ora si fece un gran terremoto, e la 10ª parte della città cadde, e 7.000 persone furono uccise dal terremoto, e il rimanente fu spaventato e dette gloria all'Iddio del cielo. E il secondo guaio è passato, ed ecco, il terzo guaio verrà tosto. Ed il 7° angelo suonò, e si fecero gran voci nel cielo che dicevano: «Il regno del mondo è venuto ad essere del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli». E i 24 anziani seduti nel cospetto di Dio sui loro troni si gettarono giù sulle loro facce e adorarono il Dio dicendo: «Noi ti ringraziamo, o Signore e Dio onnipotente che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai assunto il regno. Le nazioni s'erano adirate, ma l'ira tua è giunta ed è giunto il tempo di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servitori, i profeti, e ai santi e a quelli che temono il tuo nome, e piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra». E il tempio di Dio che è nel cielo fu aperto, e si vide nel suo tempio l'arca del suo patto, e vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una forte gragnuola.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

0: Daniele capitolo 6, nel nostro viaggio attraverso la Bibbia, ci troviamo in un momento di regno nuovo. Daniele in capitolo 2 aveva comunicato il sogno di Nebuchadnezzar e anche il suo significato. Nebuchadnezzar e il regno di Babilonia era quella testa d'oro. Nebuchadnezzar, per quanto però volesse essere tutto l'impero umano per tutta mille anni a venire, tutta questa immagine d'oro non poteva, perché ogni nostra vita è impresa e limitata. C'è una data di scadenza per tutti noi. E Nebuchadnezzar ha visto la sua fine, ma gloria a Dio, si è ravveduto, è diventato credente in Dio dopo una lunga umiliazione e difficoltà. E questo regno della Babilonia è finito ed è subentrato adesso il regno medo-persiano. C'è questo secondo momento di impero, questa parte dell'idolo da Daniele 2 di argento, il petto e le braccia di argento, magari perché in due parti medo-persiani. E quella visione, diciamo, di Daniele 2 si presenta in questo Daniele capitolo 6, in questo secondo impero. E abbiamo visto dalla fine di Daniele 5, dal versetto 29 al 31, guardate: allora per ordine di Belshazzar Daniele fu rivestito di porpora, gli posero al collo una collana d'oro e proclamero che egli sarebbe terzo nel governo del regno. E in quella stessa notte Belshazzar, che aveva bevuto vino da queste coppe del Tempio di Gerusalemme, fu ucciso. E si crede che era in quella notte che Ciro il Grande, diciamo, dalla Persia è entrato, e il regno della Babilonia nel 539 avanti Cristo è andato dal regno di Babilonia al regno medo-persiano. Ed è subentrato questo Dario, versetto 31, il Medo, sotto magari la leadership di Ciro. C'è un po' di ambiguità storica, perché gli archeologi ancora non hanno trovato le prove archeologiche di ciò che la Bibbia dice. E a volte i commentatori biblici dicono: c'è qualche cosa che non si allinea. Sapete una cosa? L'archeologia, prima o poi, arriva al resoconto storico che abbiamo. E c'è questo Dario, come c'è scritto, il Medo, magari lasciato a Babele, lasciato in Babilonia, perché Ciro aveva altro da fare come regno sui questo regno medo-persiano. È un regno meno forte del regno dorato. E i regni umani vanno sempre in decadenza, dall'oro fino ai piedi di argilla. Sempre cambia forma. E come vedremo, questo Dario non è re supremo. Non ha la facoltà decisionale come Nebuchadnezzar. Una volta che c'è un decreto stabilito dal governo, lui non aveva il potere di retrocedere. E Daniele finisce in quella fossa dei leoni, anche se non voleva. Il versetto 1 di capitolo 6, Daniele, nonostante i suoi 65-70 anni ormai, in questo esilio, da ragazzino deportato, ha vissuto quasi tutta la sua vita in Babilonia. E lui è rimasto un uomo costante. Non so, mettiamo che avesse 12 anni, mettiamo che avesse 15 anni di vita nella deportazione, in questo esilio. 15 più 65, un'ottantina di anni magari ce l'ha. Daniele ha un bel po' di anni alle sue spalle ed è rimasto fedele al suo Dio e al suo governo. È rimasto un fedele impiegato, un fedele seguace di Dio in terra straniera. Chiesa, tutti noi in un certo qual senso siamo in terra straniera. Alcuni di noi siamo in terra straniera come Daniele. E io mi auguro di avere la costanza di Daniele fino alla fine, di essere fedele al Signore, venga quello che venga. Amen. Daniele 6, versetto 1, piacque a Dario di stabilire sul regno 120 satrapi, i quali fossero preposti su tutto il regno. Magari lui sta salvaguardando una parte del regno medo-persiano e sta organizzando quello che è sotto la sua leadership, e sopra di loro 3 prefetti. Daniele, appena alla fine di capitolo 5, fu già messo come terzo nel regno, di cui uno era Daniele, ai quali quei satrapi dovevano render conto perché il re non ne soffrisse alcun danno. Ora questo Daniele eccelleva sugli altri prefetti e satrapi perché in lui c'era uno spirito superiore, e il re pensava di stabilirlo sopra tutto il regno. Allora i prefetti, versetto 4, i satrapi cercarono di trovare un pretesto contro Daniele riguardo l'amministrazione del regno, ma non poterono trovare alcun pretesto o corruzione. Che testimonianza dopo 65 anni in terra straniera. Non fu amareggiato per gli anni persi, la terra natia lontana, magari aver visto degli amici uccisi a Gerusalemme, il Tempio stesso distrutto, gli utensili del Tempio desecrato. In capitolo 5, Daniele, nonostante tutto ciò, rimaneva con il fisso sguardo verso Dio. Chiesa, venga quello che venga, io voglio rimanere fedele. C'è scritto perché egli era fedele e non si poté trovare in lui alcun errore o corruzione. Parlate con mia moglie, c'è qualche errore nella mia vita, sicuramente vorrei essere più come Daniele. Gloria a Dio per una vita di fedeltà nei confronti di Dio. Proverbi 20, versetto 1, c'è scritto, molti uomini proclamano la propria bontà, parlano bene di se stessi. Ho fatto questo, ho fatto quello. Vogliono edificare il loro valore. Però Proverbi 20, versetto 1 dice, ma chi può trovare un uomo fedele? Quel silenzio, servizio di fedeltà, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Signore, sono con te e tu sei con me. Primo Corinzi 4, l'Apostolo Paolo scrisse ai Corinzi, così l'uomo ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Daniele era un amministratore statale, ma anche dei misteri di Dio, di una parola profetica. Credo che Paolo trovò coraggio dalla vita di Daniele. Spesso lo cita in modo diretto e indiretto. Versetto 2, ma del resto degli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. La fedeltà verso Dio, in famiglia, nel matrimonio, verso i figli, il lavoro. E ciò che c'è nel segreto, prima o poi, viene fuori. Perché egli era fedele e non si poté trovare in lui alcun errore o corruzione. Può essere detto di noi che non si trova nessun errore? Signore, aiutaci. E versetto 5, a me piace tanto, c'è scritto, allora quegli uomini, questi satrapi e gli altri amministratori, quegli uomini dissero, non troveremo mai nessun pretesto contro questo Daniele. 65 anni di fedeltà è un pilastro, wow. Eccetto che lo troviamo contro di lui nella legge stessa del suo Dio. I nemici stessi di Daniele sapevano che lui era come un orologio svizzero. Nella preghiera, nella fedeltà. E loro dicevano, lui è talmente fedele che l'unico modo per intrappolarlo è nella sua fedeltà verso Dio. Allora quei prefetti, versetto 6, e i satrapi si radunarono tumultuosamente presso il re e gli dissero, o re Dario, possa tu vivere per sempre? Tutti i prefetti del regno, i governatori, i satrapi, i consiglieri e i comandanti si sono consultati insieme per promulgare un editto reale e fare un fermo decreto. In base ai quali chiunque durante 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi Dio o uomo all'infuori di te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Quindi il regno medo-persiano è iniziato e questi consiglieri vengono da questo così nominato Dario, che vuol dire anche signore, ma leader su questa zona, e dicono: facciamo una prova di chi è fedele al nuovo leader sul territorio. 30 giorni di fedeltà verso di te. Nessuno deve pregare a nessun altro Dio. E questo Dario all'inizio impulsivamente gli fa piacere perché onora l'uomo. Mi sta bene che nessuno prega a nessun Dio all'infuori di me. Versetto 8, ora o re promulga il decreto e firma il documento in modo che non possa essere cambiato in conformità alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Vedi, un decreto di gruppo è più importante della parola di un re adesso. Quindi il re è di argento, non di oro. Meno potenza qui, meno potere. E il re Dario, versetto 9, quindi firmò il documento e il decreto. Ed è una parola spesso ripetuta in Daniele, un decreto. E la cosa bella è che Dio, abbiamo visto, parlava dei suoi decreti. In Daniele capitolo 3, quando Daniele riprendeva Nebuchadnezzar, lui diceva, Daniele 3:29, perciò io decreto che chiunque, Nebuchadnezzar stava decretando, Daniele 3, Nebuchadnezzar cercava di mettere un decreto che chiunque, qualsiasi popolo, nazione e lingua dirà male del Dio di Shadrach, Meshach e Abednego sia tagliato a pezzi quando hanno sopravvissuto quella fornace ardente 7 volte tanto. E poi nel giudizio di Dio verso Nebuchadnezzar in Daniele 4, Dio aveva decretato delle cose nei suoi confronti che erano certi. Daniele 4:17, Daniele comunica riguardo l'umiliazione di Nebuchadnezzar, la cosa è decretata, Daniele 4:17, dai guardiani e la sentenza viene dalla parola dei santi, perché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini. Egli lo dà a chi vuole e vi innalza l'infimo degli uomini. E questo è un po' il tema di Daniele per noi, il rise and fall, l'alzarsi e l'abbassarsi dei regni. Perché a volte gli uomini decretano delle cose e dicono sarà così. Però per noi, quando Dio decide di fare una cosa per noi, è una parola ancora più certa, più ferma. Però, Chiesa, noi piuttosto vogliamo dipendere dai decreti di Dio. Amen. E quindi 3 volte parlano di questo decreto, Daniele 6, versetto 7, 8 e 9. E Dio ha dei suoi pensieri che sono diversi. E Daniele è costante, è fermo. Dio è Dio. Amen. La sua volontà sia fatta con le nostre vite. E versetto 10, io amo tantissimo questo esempio. Versetto 10, quando Daniele seppe che il documento era stato firmato, entrò in casa sua. Non è sceso in piazza, non è andato a bussare sulla porta del re, non è andato a raccogliere delle firme per cambiare la legge. Daniele dice, questa è la parola dell'uomo, io continuo a fare ciò che io faccio ogni giorno. Perché i governi creano i loro pensieri, gli uomini pianificano. C'è un bel Salmo 2, se volete girare lì, Salmi 2, versetto 1 e 2. Le nazioni e i potenti così chiamati dal mondo pianificano. Salmi 2, versetto 1. Perché tumultano le nazioni? E i popoli tramano cose vane. Salmi 2:2, i re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto. Magari Daniele stesso poteva leggere questo Salmo 2 e dire questi consiglieri tumultano, loro pianificano, complottano. Io rimango fermo. Loro cercano di fare dei decreti contro l'Altissimo e magari contro il suo unto. Parlava di Gesù, ma magari Daniele poteva vedersi e medesimarsi come uomo scelto da Dio e riposare sapendo che Dio è più forte. Con il Signore, con la sua forza, la sua saggezza, l'aiuto del corpo di Cristo, c'è speranza, Chiesa. Perché un decreto di Dio è più importante di qualsiasi decreto di un uomo. E Daniele fa ciò che fa da sempre. Non cambia. Cosa faremo? Continueremo a fare ciò che abbiamo sempre fatto. Amen? Daniele seppe che il documento era stato firmato, entrò in casa sua e quindi nella sua camera superiore, con le sue finestre aperte verso Gerusalemme. Non credo che lo abbia fatto per essere sentito, ma credo che lo faceva sempre, perché i consiglieri sapevano che lui continuamente pregava. Credo che, come sempre, non ha nascosto la sua fede in Dio, ha continuato come faceva sempre, 3 volte al giorno verso Gerusalemme. E quindi a me dispiace al mondo islamico, ma le preghiere 3 volte al giorno verso una certa città e prima dell'Islam. Daniele verso Gerusalemme 3 volte al giorno da 65 anni magari, che ricorda la Terra Natia, ricorda il Tempio, ricorda magari verso il futuro la fedeltà di Dio che è in arrivo nella sua cameretta. Ciò che noi siamo in cameretta è ciò che siamo davvero. Quell'integrità vista la volta scorsa, la costanza. Matteo 6:6, Gesù stesso disse: ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Daniele aveva un ritmo di adorazione, di preghiera, né alti né bassi, era costante. E ciò che lui fa da una vita, nella vita privata, fuoriesce adesso. Prima o poi ciò che un uomo semina raccoglierà. E se abbiamo seminato verso la carne, la difficoltà la troviamo. E se seminiamo per lo Spirito, raccoglieremo vita, vita eterna. E lui 3 volte al giorno si inginocchiava, pregava e rendeva grazie al suo Dio, come era solito fare prima. Non so, Padre, come o cosa mi succederà. C'è una fossa dei leoni, c'è un buco scavato nella pietra che mi aspetta se mi trovano, e sicuramente mi troveranno perché è tutto per me, questa cosa è organizzata per me. Però lui era grato verso Dio. Signore, non so come tu farai, ma sono grato che tu hai una risposta. E questa costanza, Chiesa, di dire tu Padre, tu sai, io non so come uscirò da questa situazione, però ti ringrazio perché tu hai. E se noi abbiamo qualche confusione, qualche punto interrogativo economico, di salute, famiglia, matrimonio, cioè migliaia di cose, e ogni di noi abbiamo l'ansciolotta. Alcuni più nascosti di altri, ma ognuno di noi abbiamo qualche domanda, difficoltà e lotta. Però a me piace l'approccio di Daniele, il suo solito fare in preghiera segreta. Signore, sono grato a te. Anche se io non vedo come, tu sai. E rimango fermo e costante. Versetto 11, allora quegli uomini accorsero tumultuosamente e trovarono Daniele che stava pregando e supplicando il suo Dio. E come la donna presa nell'atto dell'adulterio, no? Cioè, per caso trovarono lui in preghiera qui per ingannare e intrappolare. Trovarono Daniele che stava pregando e supplicando il suo Dio, così si avvicinarono al re e parlarono davanti a lui del decreto reale. Non hai tu firmato un decreto in base al quale chiunque durante 30 giorni farà una richiesta a qualsiasi dio o uomo al di fuori di te, o re, sarebbe gettato nella fossa dei leoni? Il re rispose e disse: la cosa è stabilita in conformità alla legge dei Medi dei Persiani, che non può essere alterata. Allora quelli ripresero a dire davanti al re: Daniele, che è uno degli esuli di Giuda, non mostra alcun riguardo per te, o re. Non è vero, lui aveva rispetto sempre per la leadership, però è toccano essere più fedeli a Dio che all'uomo. Amen? Non ha nessun riguardo per te o per il decreto che hai firmato, ma rivolge suppliche al suo Dio tre volte al giorno. E all'udire ciò, il re ne fu grandemente dispiaciuto e si mise in cuore di liberare Daniele, e fino al tramonto del sole si affaticò per strapparlo dalle loro mani. Ma quegli uomini vennero tumultuosamente, quelli uomini vennero dal re, gli dissero: sappi, o re, che è legge dei Medi dei Persiani che nessun decreto o edito prolungato dal re può essere cambiato. E a me piace che questo Dario cerca di liberare Daniele ma non riesce. E a me piace tanto il versetto 16, quello che Dario dice a Daniele. È buffo, è bello. Allora il re diede l'ordine e Daniele fu portato via e gettato nella fossa dei leoni. Ma il re parlò a Daniele e gli disse: il tuo Dio che tu servi del continuo sarà egli stesso a liberarti. Io non sono in grado di aiutarti, mi dispiace tanto, ho cercato tutto il giorno a liberarti. Dio sarà con te. E questo re lo dice: Daniele, ricordati, Dio è con te. Non sai come uscire da questo buco nero. C'è qualche leone che vuole mangiarti vivo. C'è un decreto, le lettere arrivano. Dio è con te, Dario dice. E versetto 17, fu portata una pietra che fu messa sulla bocca di quella fossa, di quella tomba. Una pietra fu posta. E il re la sigillò con il suo anello e con l'anello dei suoi grandi, perché la decisione riguardo a Daniele non fosse cambiata. E poi, anche Daniele ha avuto un suo momento di fornace, situazione impossibile. Passa anche lui, non solo i suoi amici, ma gli tocca adesso passare per il suo fuoco, il suo momento di nascondiglio con Dio. Un buco nero, una cosa fin troppo per lui, una situazione impossibile. Signore, tu sai. La pietra rinchiude Daniele, buio, sigillato, e non c'è via di scampo. Mi ricorda, sì, anche della storia di Gesù in Matteo 27, 65-66. Pilato disse loro: voi avete un corpo di guardia, andate e assicurate il sepolcro come vi sembra meglio. Essi dunque andarono e assicurarono il sepolcro. Oltre a mettere la guardia, sigillarono la pietra. Gesù stesso fu toccato di ogni esperienza umana. Magari io non posso medesimarmi al 100% con ognuno presente, sicuramente, perché la mia lotta non è la tua e la tua non è la mia. Però c'è un sommo sacerdote che è fedele, che fu toccato da ogni esperienza, sì, anche l'esperienza di Daniele in una tomba sigillata con la pietra. Gesù ti capisce, anche se io non ti capisco. Tu credi che Gesù è presente ed è in grado di toccarti nel profondo del tuo essere, dove nemmeno tu capisci la divisione tra corpo, anima e spirito, dove uno finisce e l'altro inizia? La parola di Dio è quella spada a doppio taglio che penetra fino alla divisione dell'anima e spirito. Così le parti di noi che nemmeno noi capiamo, emotivamente parlando, spiritualmente parlando, anima e spirito, Gesù ci comprende. Fu toccato di ogni esperienza. E come Daniele, a volte noi ci troviamo in qualche buco nero, qualche fosse impossibile. Allora il re, versetto 18 di Daniele 6, si ritirò nel suo palazzo e passò la notte digiunando. Diventa anche lui magari un uomo di preghiera, questo re pagano Dario. Digiuna per conto di Daniele. E tramite la sua lotta di Daniele, quest'uomo Dario viene toccato profondamente, non mangia tutta la notte. Intanto è il digiuno che voglio fare anch'io, digiuno solo quando dormo, no? Cioè, digiuno tra le 21 e le 8 del mattino, bravo. Non fu portato davanti a lui alcun musicista e anche il sonno lo abbandonò. La mattina dopo il re si alzò molto presto e si recò in fretta alla fossa dei leoni. Giunto vicino alla fossa chiamò Daniele con voce accurata. Il re prese a dire a Daniele: Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi del continuo ha potuto liberarti da leoni? Spero di sì, no? Qual è l'esito della situazione? Allora Daniele disse al re: O re, possa tu vivere per sempre. Il mio Dio ha mandato il suo angelo. Se fosse Gesù, Michele l'arcangelo, Gabriele, non sappiamo quale angelo, quale messaggero. A me piace pensare che fosse una apparizione di Gesù, chissà. Il suo angelo che ha chiuso le bocche dei leoni ed essi non mi hanno fatto alcun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui, ma anche davanti a te, o re, e non ho fatto alcun male. Aprirono la fossa, hanno tirato fuori Daniele e il re Dario ha gettato nella fossa gli uomini che hanno cercato di intrappolare Daniele, perché chiesa nessuno può fare beffe di Dio, ciò che un uomo semina lo raccoglierà. Gesù stesso a Pietro dice: riponi la spada, chi vive per la spada morirà di spada. Stefano, tu hai deciso di non vivere di spada. Dio è in grado di rinumerare ciò che facciamo nel segreto. Lui vede tutto. Ciò che seminiamo è importante. Seminiamo per lo Spirito, chiesa. Daniele, 65 anni di esilio, lotta dopo lotta, ma costanza in tutto. Girate con me in 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4, alla fine della vita dell'Apostolo Paolo, c'è un incoraggiamento anche per Paolo in tutto ciò. Daniele magari non era di tutto consapevole di questo momento di testimonianza per Dario, che c'è un Dio vivente, e Dario diventa un uomo che prega e confessa il Dio di Daniele, il Dio vivente. Che ne sai tu? Che ne so io? Che ne sappiamo? Che quelli attorno a te che osservano il tuo momento non stiano lì a dire quale sarà l'esito. Magari per avere un impatto nella vita di Dario, ma non solo. Anche dopo secoli, l'Apostolo Paolo stesso, credo, faccia riferimento al suo momento, ma anche collegandosi a Daniele. Paolo, in fin di vita, crediamo dalla storia, fu messo anche lui a Roma in una fossa di pietra. Questo carcere mamertino, siete mai stati a Roma vicino al foro romano? C'è questo carcere di Paolo e Pietro ed è un buco nella pietra. E anche Paolo in un suo momento di fossa, di tomba, con un sol buco che non aveva luce naturale e comfort di vita, verso la fine della sua vita è consapevole di tutto ciò. Secondo Timoteo 4, da versetto 16 al 18. Secondo Timoteo 4, 16, nella mia prima difesa nessuno è stato al mio fianco, ma mi hanno tutti abbandonato. Questo non venga loro imputato. Ti trovi come Daniele all'età di 80 anni e ti senti non considerato, abbandonato, solitario? In fin di vita l'Apostolo Paolo aveva tanti discepoli, ma nessuno rimase con lui. Ed è difficile arrivare alla fine di un percorso ministeriale e credere che magari sei stato un fallimento nella vita. Cosa ho costruito? Cosa ho fatto? Sono in un buco nero a Roma e tutti i miei uomini mi hanno abbandonato. Però io amo la punto di vista di Paolo qui. Lui dice, il Signore però mi è stato vicino, perché Gesù è sempre vicino ai suoi. L'angelo era lì presente con Daniele, Gesù era presente con Paolo. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha fortificato affinché per mio mezzo la predicazione fosse portata a compimento e tutti i gentili l'udissero. E poi cosa dice? Ed io sono stato liberato dalle fauci del leone. Cesare Nerone fu considerato un leone. Però io credo che Paolo fece coraggio pensando a Daniele nel suo momento di fossa, perché lui si trovava in una medesima situazione. Magari pregava, Signore, come tu eri con Daniele nella sua fossa di pietra, io ho anche qualche leone che mi sta minacciando la vita. E credo che sei stato con me alla mia prima udienza davanti a Nerone, credo che sei con me oggi in questo buco nero. E versetto 18 di Paolo, secondo Timoteo 4:18, il Signore mi libererà ancora da ogni opera malvagia e mi salverà, non solo questo corpo e vita presente, mi salverà fino a portarmi nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Qualunque sia l'esito, di qualunque situazione, qualunque decreto, da qualunque giudice, Signore, sei con me. E la finalità della mia salvezza è lo stato eterno, un corpo nuovo. Grande motivo di ringraziamento, Padre. Guidaci Tu. Come Daniele vogliamo essere anche noi costanti, avere una costanza, 65 anni di fermezza, di preghiera verso Gerusalemme. Padre, noi vogliamo rivolgere lo sguardo verso di Te con vari decreti, varie carte, varie minacce. Abbiamo anche noi un leone ruggente che cammina avanti e indietro, cercando chi possa divorare. Padre, mi viene in mente le parole Tue verso Caino. Stai attento, Caino, perché il peccato è lì come un leone che sta per prenderti. Padre, noi vogliamo prendere seriamente questo momento. Vogliamo ravvederci dove serve, rallegrarci dove serve e in tutto ciò essere grati a Te. Padre, portaci avanti e aiutaci di essere costanti. Nel nome santo di Gesù preghiamo. Amen.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi invito ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà del Vangelo di Giovanni, capitolo 4, i versetti da 49 a 54.

L'ufficiale del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli disse: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette la parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E mentre già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero: «Tuo figlio vive!». Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Ed essi gli risposero: «Ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò». Così il padre riconobbe che la guarigione era avvenuta nell'ora che Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive!». E credette lui con tutta la sua casa. Gesù fece questo secondo segno miracoloso tornando dalla Giudea in Galilea.

se è vero che esistono vari tipi di fede, è altresì vero che ne esistono vari livelli. Quell'ufficiale di Erode Antipa si mosse da Capernaum per incontrare Gesù, avendo fiducia che questi potesse guarire suo figlio. È un basso livello di fede, una fede interessata che si muove per necessità e che non abbandona, come abbiamo già visto, gli schemi del nostro pensiero. Infatti quell'uomo pensava che solo la presenza fisica di Gesù potesse compiere il miracolo. Così si permise di insistere perché Gesù andasse con lui, cercò di costringerlo, ma ottenne solo una promessa, una grande promessa, quella di Dio, quella della parola di Dio. Così quest'uomo venne chiamato ad esercitare la fede, senza vedere nulla di concreto, solo sulla base della promessa. Egli credette. La sua fede salì ad un livello superiore, molto superiore, che gli consentì di allontanarsi da Gesù, di prendere la via del ritorno, accompagnato da quella parola divina che infonde pace, tranquillità e sicurezza. Possiamo pensare che lo spirito del male abbia cercato di insinuare il dubbio, il sospetto nel cuore di quell'ufficiale. Ma anche in questo notiamo la provvidenza del Signore. Infatti non ebbe bisogno di giungere fino a casa per conoscere il risultato della potenza della parola di Dio. I suoi servi gli andarono incontro per informarlo della guarigione del figlio avvenuta proprio nel momento in cui Gesù aveva pronunciato la sua promessa. E la sua fede? La fede di quest'uomo raggiunse così un altro livello, ancora più alto, il livello gioioso e trionfante da cui la fede trabocca, si propaga e si comunica agli altri. Un giorno i discepoli rivolsero al Signore Gesù questa preghiera: aumentaci la fede. La troviamo in Luca 17,5. Il fatto ci conferma che questo dono di Dio che è la fede non è un bene immobile, inalterabile, statico, ma può crescere o diminuire, rimanere nella rettitudine o deviare, essere abbondantemente nutrito o essere a digiuno, fiorire oppure appassire. È nostra responsabilità tutelare ed alimentare la nostra fede. E il Signore ci fornisce i mezzi, la sua parola di vita, le sue promesse, la possibilità di pregare godendo una intima relazione con Lui, la comunione fraterna, la presenza e i doni dello Spirito Santo, gli interventi della sua provvidenza. Tutto ci viene da Dio e da parte nostra non dobbiamo né possiamo trascurare tutto questo, altrimenti vivremo una vita di fede anemica, una fede debole, handicappata, deforme, una fede che conosce solo tristezza e timore, una fede priva delle benedizioni del Signore. Guardiamo il termometro della nostra fede e cerchiamo di alimentarla attraverso tutti i mezzi che il Signore ci fornisce. E intanto a risentirci al nostro prossimo appuntamento.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
2: Ci impegniamo più ad essere padri del nostro futuro piuttosto che figli del nostro passato. Miguel de Unamuno, filosofo e scrittore spagnolo, nato nel 1864, vissuto fino al 1936. Questa riflessione, ci impegniamo più a essere padri del nostro futuro piuttosto che figli del nostro passato, ci fa pensare, mi fa riflettere sempre su quello che è il nostro modo di essere, di vivere, con il nostro continuo conflitto anche con i nostri padri, con le nostre radici, e mi fa pensare al bisogno che abbiamo di riconciliazione anche col nostro passato. Non c'è niente di male a guardare al futuro e costruire un futuro migliore per i nostri figli e per quelli che verranno, ma sicuramente abbiamo bisogno anche di essere in pace anche con le nostre radici, di avere un buon rapporto con quello che è il nostro passato, con il nostro papà, con la nostra mamma, con i nostri nonni. Forse li abbiamo criticati in tante cose, forse ci siamo sentiti superiori a loro, forse per tanto tempo abbiamo disprezzato il loro modo di pensare o di agire, ma credo che sia tempo anche di riflettere, perché se disprezziamo quello che loro ci hanno dato, tutto sommato disprezziamo noi stessi, perché noi siamo il risultato del loro amore e del loro impegno. Io sono il risultato dell'amore e dell'impegno di mia madre, di mio padre, e se disprezzo le mie radici non credo che potrò andare avanti. Sicuramente la mia vita non può essere benedetta se non ho rispetto e affetto per quello che sono le radici della mia vita. Forse tuo padre e tua madre non sono i migliori che sono vissuti su questa terra, ma questo non cambia nulla. C'è un comandamento molto semplice che dice: ama tuo padre e tua madre, abbi rispetto per loro. Questo è il primo comandamento, al quale segue una promessa che dice: affinché tu viva e sii felice. Se tu vuoi essere felice, devi avere pace anche con le tue radici. Se vuoi essere felice, riconosci che tu hai un padre che è il migliore dei padri che tu potessi avere. Forse non era perfetto, sicuramente, ma in ogni caso è la radice dalla quale tu sei nato. E se tu esisti, è perché qualcuno ti ha amato, qualcuno ti ha curato, qualcuno si è preso cura di te. E in ogni caso, anche se tuo padre e tua madre ti avessero abbandonato, il Signore non ti lascerà e non ti abbandonerà. Il Signore si prende cura di tutti, e chiunque lo cerca, chiunque lo invoca, in qualunque situazione sia, il Signore ha promesso il soccorso. E se ti senti solo e abbandonato, chiama il Signore, e Lui sarà per te un padre, sarà per te una madre, sarà per te quell'aiuto e quel soccorso, e non ti lascerà, non ti abbandonerà. Un saluto, un abbraccio da Giacomo.
1: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

Cari amici, benvenuti a questo nostro programma. Quest'oggi vogliamo considerare la paura. Buh! Abbiamo messo paura? Spero di no. Ma oggigiorno ci vuole così poco a spaventare la gente. Ma noi non vogliamo insegnarvi a come mettere paura, ma a come eliminarla. Questo sarà il tema che svolgeremo fra pochi minuti. State con noi!

Vogliamo continuare questo programma leggendovi una piccola storiella che ho letto in una delle nostre pubblicazioni. Si dice che un marinaio si rifiutò di saltare nell'acqua da una piattaforma alta 5 metri. L'istruttore gli domandò: «Come mai non vuoi saltare nell'acqua?» E lui rispose: «Perché ho paura, è troppo alta». E allora lui domandò: «Supponiamo che tu ti trovassi su una nave che sta affondando, cosa faresti?» E la recluta, dopo un po' di esitazione, rispose: «Aspetterei che la nave affondasse altri 3 metri». Questo, amici, è il classico esempio del modo in cui tante persone fanno piani per la loro vita. L'uomo è nato nel peso dei suoi peccati, sta affondando sulla nave, e mentre gli dice: «Io aspetto che la nave del piacere affondi un altri 10 anni e poi mi cercherò un salvatore», la Bibbia invece dice che oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno accettevole. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Cari amici in ascolto, è molto molto facile vedere che il tempo passa veloce e l'eternità si avvicina, è molto facile vedere che questa nostra vita è piena di paure. Ebbene, state con noi e ricordiamoci che l'unica maniera di fare è di saltar via dalla nave che affonda, dalla nave di questa vita, dalla nave del piacere, e mettere i nostri piedi sulla barca sicura di Cristo, che non può affondare.

Ed ora per la nostra meditazione apriremo le Sacre Scritture al Vecchio Testamento, al Libro dei Salmi, e leggeremo assieme il Salmo numero 27. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è la roccaforte della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi, i miei nemici e avversari mi hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei fiducia. Una cosa ho chiesto all'Eterno, e quella cerco: di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. Perché nel giorno dell'avversità egli mi nasconderà nella sua tenda e mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora, mi leverà in alto sopra una roccia. E ora il mio capo si innalzerà sui miei nemici e mi accerchiranno, e io offrirò nella sua dimora sacrifici con grida di giubilo, canterò e celebrerò lodi all'Eterno. O Eterno, ascolta la mia voce quando io grido a te, abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice: da parte tua cercate la mia faccia, e io cerco la tua faccia, o Eterno. Non nascondermi il tuo volto, non rigettare con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi e non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Anche se mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, l'Eterno mi accoglierebbe. O Eterno, insegnami la tua via e guidami per un sentiero piano a causa dei miei nemici. Non abbandonarmi alle voglie dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che spira violenza. Oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà dell'Eterno della terra dei viventi. Spera fermamente nell'Eterno, sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore, spera fermamente nell'Eterno. Possa il Signore benedire la nostra meditazione su questo passaggio della sua santa parola. Cari amici ascoltatori, come voi ben sapete, oggigiorno il mondo è pieno di paura. Quest'oggi vogliamo appunto parlarvi sul tema come vincere la paura. Un tema vecchio, un tema che è stato discusso da molti altri. Nel suo capolavoro I Promessi Sposi, il Manzoni infatti mette in bocca al povero Don Abbondio la frase seguente: il coraggio uno non se lo può dare da solo. Coraggio, fatti coraggio. Quante volte abbiamo sentito questa esortazione? Nella sua famosa pellicola di Rosellini, Roma città aperta, troviamo un prete che conforta un condannato che sta per essere fucilato con queste parole: fatevi coraggio. A cui ben risponde il morituro dicendo: coraggio ci vuole a vivere, non a morire. Si pensa che il coraggio possa vincere la paura. Ma perché Don Abbondio ne aveva bisogno? Primariamente per vincere la paura che aveva di Don Rodrigo, non è vero? Come lui, noi pure involontariamente temiamo per tante cose. Oh, abbiamo così tante paure, e come mai? La scienza ci dice che un neonato ha solo due paure quando nasce: la paura di cadere e la paura di forti rumori, e che tutte le ansietà, i timori, le paure che caratterizzano un adulto quest'oggi sono tutte create dalla personalità dell'individuo stesso. Amico, hai mai osservato nel libro della Genesi il comportamento di Adamo ed Eva nel giardino terrestre?
Essi non avevano alcun timore né degli animali, né del futuro, né della solitudine, neppure dell'insidioso serpente, come del resto non temevano l'apparire sul far della sera del creatore stesso che scendeva colà per conversare con loro. Il Dio creò l'uomo perfetto, senza alcuna paura. Pure oggi ci vuole coraggio a vivere. Oggi la vita è piena di ansietà, c'è la paura della bomba atomica, la paura dei terroristi, ci sono paure in così tante cose. Personalmente io ho assistito una volta ad una signora che ha venduto la sua casa, ha lasciato le sue conoscenze e le sue amicizie per andare a vivere in campagna ossessionata dalla paura. Beh, ho provato in tante maniere di farle capire che la paura era qualcosa di dentro e non dal di fuori. Ma lei aveva paura e se n'è andata, ha venduto tutto e è andata a star lontana da tutti. Ma poi ci sono tante paure, c'è per esempio la paura della depressione finanziaria e mai come ora le banche svizzere sono state ricolme di denaro e siamo giunti al punto che alcune di esse invece di pagare gli interessi lo esigono dai loro depositanti. La borsa in un precario equilibrio, bilanciandosi fra alti e bassi, e molti con ogni mossa temono, essendo le loro sostanze investite nella borsa. C'è la paura di perdere l'impiego, le nostre possessioni, perfino la paura di perdere l'affetto dei propri familiari. L'alcolismo avanza, pure l'uso degli stupefacenti, e qui ecco che è stato detto dalle autorità sanitarie che l'uso di droghe tranquillizzanti è aumentato in maniera allarmante e che seriamente si teme per gli effetti che queste droghe potranno avere sulle persone. La paura avvince ogni cuore, si teme il domani, ci manca il coraggio, come pecore senza pastore, l'umanità in balia di se stessa ha paura e non sa come vincerla. Pure il messaggio di Cristo è: non temiate. Prima che andasse alla croce, egli disse ai suoi discepoli: non temete, poiché io ho vinto il mondo. Dopo la sua gloriosa resurrezione, ancora egli disse: pace a voi, non temete. Pure abbiamo paura, come fare? Di nuovo osserviamo il primo uomo. Era Adamo ed Eva in realtà privi di ogni timore. Non avevano ansietà, non paure, ma avevano un timore. Temevano di disubbidire il Dio. Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino il Dio ci ha detto: non ne mangiate e non ne toccate, che non dobbiamo morire, rispose Eva all'adulante insinuazione del tentatore. E fin tanto che Eva ebbe quell'unico timore, tutto andò bene. Quando quel timore finì, tutte le altre paure vennero. Se il mondo è traumatizzato, se gli uomini vengono meno per la paurosa aspettazione di ciò che sta per accadere, è perché noi tutti abbiamo perso il timore di Dio, perché nel cuor nostro non c'è affatto più timore nel disubbidire la parola del Signore, la quale è dalla maggior parte dimenticata, criticata, ridicolizzata, abbandonata completamente. L'uomo più saggio del mondo, Salomone, che nella Sacra Scrittura ci ha lasciato una raccolta dei suoi proverbi, comincia la medesima col dire che il timore dell'Eterno è il principio d'ogni scienza. Quando l'America stava per essere precipitata nell'olocausto dell'ultima guerra, il presidente Roosevelt disse a quel popolo americano perplesso e spaventato che non dovevano temer nulla se non che la paura stessa. Amico, io invece oggi dico che tu non hai da temere nulla, neppure la paura stessa, ma solo il Dio e la disubbidienza alla sua santa parola. Se come Eva fece sul principio, pur noi prestassimo bene attenzione alla parola del Signore
e come lei noi pure la praticassimo, o se la mettessimo in atto in ogni nostra azione, in ogni nostro motivo e pensiero, quanto bene saremmo se fossimo motivati da essa, se la obbedissimo senza dubbio e senza riserva alcuna. Ma come Eva non soccombiamo nello stesso sbaglio quando il tentatore ci viene e ci dice che non c'è per certo niente di male in una bugia bianca, che come ci trova ben disposti a dargli sempre ragione, quando per mezzo dei nostri occhi ci tenta concupiscenza e come svelti siamo a seguirlo, quando ci suggerisce che per la sistemazione spirituale del nostro futuro c'è tanto tempo e che d'altra parte la vita è bella e bisogna goderla, e spesso ci troviamo a dir di sì con la nostra testa e così ci avvince con le sue subdole menzogne e anche noi disubbidiamo la buona parola data per la nostra felicità e benessere. E come ci scusiamo? Dicendo che questi sono peccatucci da poco, peccati da nulla, ma amico in ascolto, il più piccolo peccato mai commesso dall'uomo fu sufficiente a mandare Cristo sulla croce. Il peccato è peccato e con sé porta il suo salario che è la morte. Ora la morte porta paura, ansietà, terrore. Fra tutte le persone che hanno avuto guai, ansietà e persecuzioni, noi potremmo prendere l'esempio di Davide, perseguitato con folle gelosia dal proprio re, fuggendo da luogo in luogo senza resta, sempre dovendo affrontare tranelli e imboscate. Di certo egli aveva ragione di essere sotto la paura e il timore, pure egli fu capace di scrivere: «Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Quand'anche io camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, poiché tu sei meco». Davide non aveva paura, il suo cuore era fermo, egli era certo che il suo Dio l'avrebbe liberato da ogni ristretta, e così in fronte al pericolo e alla sciagura Davide poteva restare sereno e confidente. Qual era mai la formula che egli usava per vivere una vita così vittoriosa? Egli stesso ce la dà, ascolta: «Io ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te». Davide sapeva temere la parola di Dio e l'obbediva. Per esperienza conosceva la forza che è in essa, la sicurezza, la pace che essa dona. Amico in ascolto, credimi, se noi torniamo all'osservanza della parola di Dio, se ci dissetiamo ad essa qual latte puro, allora di nuovo troveremo il coraggio che ci vuole per vivere, allora troveremo la forza per vincere le tentazioni, le insidie del demonio, allora troveremo tranquillità di mente e di cuore.

se torneremo ad aver solo un timore, se con terrore temeremo di disubbidire la parola di Dio, allora il miracolo si compierà nel nostro cuore. Allora una ad una tutte le barriere cadranno. Allora uno ad uno noi saliremo gli scalini della salvezza che in Cristo ci danno redenzione piena ed eterna. L'amore scaccia la paura. Questo ci insegna la Bibbia. E quale amore se non quello di Cristo che ha dato se stesso per noi? Che bello sapere di avere un Salvatore così buono, così bravo, che ci ama così tanto. E quando noi cominciamo a ricontracambiare il suo amore, ecco che la paura se ne va. Oh, la pace di Cristo quanto è cara. Essa toglie ogni paura, con essa possiamo attraversare qualsiasi prova. Sì, se noi andiamo a Lui, Gesù ci toglierà tutte le paure, tutte le ansietà e le rimpiazzerà con un unico timore, un riverente rispetto verso Dio e la sua santa parola che diverrà la nostra guida, una lampada al nostro piede e una luce sul nostro sentiero. Amico in ascolto, l'ubbidienza alla parola divina non è una cosa desiderabile, ammirevole o complementare, è un'assoluta necessità. Se tu vuoi vincere le paure che ti circondano, se vuoi essere libero dall'ansietà, se vuoi avere la forza di attraversare la valle dell'ombra della morte senza timore alcuno, comincia oggi stesso con l'osservare la santa, buona, divina volontà del tuo Creatore. Apri il tuo Nuovo Testamento, segui i consigli che Cristo ti dà, fatti obbediente e sottomesso alla sua santa parola e la sua pace, che non è come quella del mondo, inonderà la tua vita. Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti preghiamo che tu applichi al loro cuore queste parole di verità e che loro possano staccarsi, abbandonare la vita che vivono, ricercare Cristo e fondare una nuova esistenza su di Lui. Te lo chiediamo nel suo santo nome. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Se possiamo esservi di aiuto in qualsiasi maniera, scriveteci, mandateci un'email, comunicate insomma con noi. Vi risponderemo personalmente. Qui Eros Bacocina, che vi saluta ed implora le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia. Ciao.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto, ancora una volta un sincero e caloroso grazie per essere tornato fedele e puntuale. Un altro appuntamento, un'altra opportunità di passeggiare insieme attraverso il libro più letto. Siamo alle prese con il libro dell'Esodo. Benvenuto.

Ancora una volta un sincero e caloroso benvenuto, ma devo aggiungere particolarmente sincero e caloroso, a chi si fosse messo all'ascolto di questo nostro programma per la primissima volta. Può darsi che così, mentre giravi la manopolina o mentre pigiavi il bottoncino della tua radiolina digitale, ci hai trovati per caso, come dicono tanti quando ci scrivono. Sappi che noi non crediamo al caso, quindi benvenuto speciale, particolare, e un benvenuto accompagnato naturalmente dal desiderio, dalla preghiera che tu possa rimanere per tutta la mezz'oretta, per tutti i 30 minuti insieme a noi.

Dicevo, siamo alle prese con il libro dell'Esodo. Siamo arrivati al 26° capitolo. E, come ho detto prima, questa è una miniserie all'interno della serie più lunga di tutto il libro. Una miniserie compresa dai 5 capitoli che vanno dal 25 al 30° capitolo. Capitoli che hanno a che fare, come abbiamo detto più volte fin qui, con le istruzioni che Dio dà al popolo circa la costruzione di una tenda d'incontro, un incontro fra il popolo e il loro Dio, la tenda del tabernacolo. Abbiamo visto che, lungi dall'essere una serie di aride regole e misure, stiamo trovando fra le pagine di questo libro preziosi tesori nascosti magari dietro letture che apparentemente potrebbero essere senza senso e anacronistiche. Stiamo scoprendo sempre di più che Dio ha, in un certo senso, nascosto da una lettura affrettata, da uno sguardo frettoloso, l'immagine stupenda, amorevole, di suo figlio Gesù Cristo, colui che nascerà tanti secoli dopo, era già presente.

L'abitazione del Signore, come viene definita in altre traduzioni, o il tabernacolo, era composta da vari teli, e la volta scorsa abbiamo visto quali significati simbolici potremmo cercare dietro questi veli. Ora, siccome queste sono supposizioni, prendile come tali. Sono lezioni che noi potremmo cogliere e spigolare da questi elementi, ma non vogliamo fare una dottrina di tutto questo. Se qualcuno non fosse d'accordo con me, ben venga, cioè insomma, ripeto, sono supposizioni, non è una legge scritta. Il contesto immediato ha a che fare con una tenda vera e propria, di dimensioni prestabiliti che Dio dà a Mosè, una tenda costruita con materiali che Dio decide, le misure sempre Dio le fornisce, quindi nulla è lasciato al caso, all'improvvisazione. Questo è il contesto immediato, il significato immediato, una tenda vera e propria, concreta. Dietro questa tenda però possiamo vedere delle immagini, delle lezioni, dei simboli. E sono questi i simboli che, ripeto, possono farci vedere o intravedere, dovremmo forse meglio dire, il Gesù della storia. I vari elementi ci ricordano in qualche modo la persona di Cristo, la sua opera, la sua missione, la ragione della sua venuta. Ora, dopo aver dato le disposizioni per la costruzione della tenda, Dio dice anche a Mosè: farai inoltre un tendaggio tessuto di lana viola, rossa e scarlatta, di lino ritorto. Sarà ornato con figure di cherubini. Lo appenderai con uncini d'oro a quattro colonne di acacia, rivestite d'oro e poggiate su quattro basi d'argento. Nell'abitazione, cioè nel tabernacolo, nella tenda, questo tendaggio separerà il luogo santo da quello santissimo. Ecco, qui già cominciamo a vedere che questa tenda non era un monolocale, per così dire, non era un'unica grande camera, ma Dio dice: devi fare un tendaggio, un velo, e questo velo tessuto di lana viola, rossa e scarlatta, di lino ritorto, deve separare un locale da un altro. Locali ai quali Dio dà il nome di luogo santo e luogo santissimo. Poi Dio prosegue e dice: porterai l'arca che contiene i miei insegnamenti nel luogo santissimo e le metterai su il suo coperchio. Collocherai invece la tavola dei pani dall'altra parte del tendaggio, sul lato nord dell'abitazione o del tabernacolo, e il candelabro di fronte alla tavola, verso sud. Farai per questo tendaggio cinque colonne di acacia con uncini d'oro. Le rivestirai d'oro e fonderai per esse cinque basi di rame. Questo era per l'ingresso nella tenda. Quindi vediamo che c'è un velo, un tendaggio, un sipario, se vuoi, che separa appunto le due stanze, il luogo santo e il luogo santissimo. E tanto per fare mente locale, questo è il velo, cioè non proprio questo che Mosè sta per fare, ma un velo simile a questo che era collocato nel Tempio di Gerusalemme e che serviva per dividere il luogo santo dal luogo santissimo, fu proprio quello, il velo, che fu squarciato da capo a fondo il momento in cui Gesù morì. Un'affermazione potente, vigorosa, che non lascia dubbi. Lo squarcio permette l'ingresso di chiunque desideri avvicinarsi dal luogo santo al luogo santissimo. Ora, questo può non avere molto senso. Se però pensi che nel luogo santissimo poteva entrare soltanto il sommo sacerdote
e poi, una volta l'anno soltanto, ti rendi conto del significato della portata dello squarcio. Ti rendi conto del messaggio dietro questo squarcio. Gesù, attraverso la sua morte, ha aperto il sipario. Non c'è più una separazione fra noi e Dio. In questo momento, adesso che Dio sta parlando a Mosè, è necessario che ci sia questa separazione, perché fino adesso non c'è stato nessun mediatore fra Dio e il popolo. Mosè non è un mediatore, Mosè è un portavoce. Mosè ha parlato, ha agito e parlerà ed agirà a nome del popolo. Ma non è il mediatore di cui noi abbiamo bisogno. E neanche Aronne, suo fratello, il sacerdote, potrà svolgere quel compito. Anche se gli sarà permesso di entrare nel luogo santissimo, potrà farlo soltanto una volta l'anno, ubbidendo a strette e precise regole e condizioni. Quindi vedi quanti insegnamenti, quante verità sono nascoste sotto la superficie di questo testo. Leggendo così a tirar via la meno peggio, tutto questo non si coglie. Eppure siamo qui per questo, per scoprire tesori nascosti dal libro più letto.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono Maurizio, sempre contento e felice che tu abbia scelto questa frequenza, questa emittente a quest'ora. Nel caso ti fossi messo all'ascolto soltanto ora, magari hai avuto altre cose da fare, sei arrivato un pelino in ritardo, o magari è la primissima volta che ci trovi, che ci ascolti, beh, a te un sincero e particolare benvenuto. Siamo alle prese con la fine del 26° capitolo, stiamo per addentrarci nel 27° capitolo del libro dell'Esodo. E qui comincia a cambiare qualcosa. Non so se ci hai fatto caso. Fino adesso ogni suppellettile, ogni strumento che abbiamo trovato all'interno di questa tenda, di questa abitazione, era fatta d'oro, o perlomeno era ricoperta d'oro. La cassa di legno d'acacia era ricoperta d'oro dentro e fuori, il coperchio era d'oro massiccio, il candelabro era d'oro, le colonne erano ricoperte d'oro e così via. Adesso Dio dice a Mosè: per l'ingresso della tenda farai un altro tendaggio ricamato. Sarà tessuto con lana, viola, eccetera, eccetera. Farai per questo tendaggio 5 colonne di acacia con uncini d'oro. Le rivestirai d'oro, attenzione, e fonderai per esse 5 basi di rame. All'interno di questa tenda c'erano già altre colonne, quelle che reggevano in un certo senso la camera più interna, il luogo santissimo. Ma queste colonne di acacia rivestite d'oro poggiavano su 4 basi d'argento. Adesso invece queste altre colonne, che cominciano a portarci verso l'esterno, poggiano su basi di rame.

Mosè adesso deve fare un altare, deve costruirsi un altare, sempre su indicazione, su richiesta di Dio. Un altare di legno di acacia. Sarà quadrato, lungo e largo 2,5 metri e così via. Non ti do le dimensioni perché non credo che le ricorderesti, e in ogni caso non è che sono poi di fondamentale importanza. Quello che è importante invece notare è questo. Dio dice a Mosè: tutto l'altare sarà rivestito di cosa? D'oro? No. Sarà rivestito d'argento? No, neanche. Tutto l'altare sarà rivestito di rame. Non solo, farà in rame tutti i suoi accessori: i recipienti per raccogliere la cenere, le palette, i vasi per l'aspersione, le forchette, i braceri. Farai per esso una graticola di rame, forma di rete, con 4 anelli di rame ai 4 angoli, e così via. Tutto questo secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte.

Naturalmente devi tener presente che noi stiamo facendo un viaggio a ritroso. In altre parole, siamo partiti dall'interno del tabernacolo, della tenda, e stiamo andando verso l'esterno. Normalmente si fa all'opposto, si va dal di fuori verso l'interno. Gli oggetti posti nel cortile esterno sono dunque fatti di rame. Perché? Ma anche in questo fatto c'è un simbolo molto, molto importante. Il rame ci fa pensare al giudizio di Dio sul peccato. Infatti, la questione del peccato deve essere risolta prima di poter entrare nel luogo santo. Ripeto, noi abbiamo fatto un viaggio a ritroso. Immaginiamo di essere una persona qualsiasi del popolo di Israele che si avvicina, che si appresta ad andare al tabernacolo, alla tenda d'incontro. Entra e si trova davanti a questi oggetti di rame. E questi oggetti di rame gli dicono: non puoi andare oltre, sei sporco, non puoi fare ingresso alla presenza di Dio, devi prima essere purificato, pulito. Ed è qui che subentrano poi tutte le varie cerimonie, i vari riti per la purificazione, per la richiesta del perdono e così via, che vedremo in seguito. Quindi ti ricordo, gli oggetti posti nel luogo santo santissimo erano fatti d'oro e rappresentano la comunione con Dio e l'adorazione di Dio. In questo luogo, in questi due luoghi, santo e santissimo, in queste due camere interne, non ci può essere peccato. Ecco perché, come dicevo, la questione peccato deve essere risolta all'inizio, all'ingresso. E di nuovo questo ci parla molto chiaramente, ancora oggi, di come avvicinarci a Dio. Ora, noi non dobbiamo andare nel deserto dove si trovavano gli israeliti e cercare questa tenda di incontro, non c'è bisogno. Il principio spirituale rimane lo stesso, però. Io non posso entrare alla presenza di Dio se sono sporco, se sono impuro. Devo prima disfarmi del peccato. Quello che sto dicendo non è giusto, e l'avrai notato senz'altro. Perché? Non è giusto perché io non posso disfarmi del mio peccato.

Israele aveva bisogno del sacerdote, aveva bisogno di portare dei sacrifici e il sacerdote offriva questi sacrifici a nome del popolo. Ora noi non abbiamo più sacerdoti che offrono sacrifici al posto nostro. Abbiamo un sacerdote, uno solo, per eccellenza, che una volta per tutte ha offerto il sacrificio più grande, più prezioso, più unico, se stesso, la propria vita. Avvalendomi di questo sacerdote, di questo sommo sacerdote, avvalendomi del suo sacrificio, allora sono purificato, sono pulito e posso entrare dal cortile del tabernacolo, posso fare ingresso nel luogo santo, non solo, dal momento che Gesù è morto al mio posto, posso entrare addirittura nel luogo santissimo, cosa che il popolo di Israele non poteva fare. D'accordo? Quindi vedi quanti insegnamenti, quante cose preziose stiamo imparando da una tenda. Immagina un po'. Quindi l'uomo sta fuori nel cortile. Può avvicinarsi a Dio? Sì. Ma prima di tutto deve esserci qualcuno che muoia al suo posto. Se infatti l'uomo vuole incontrarsi con Dio senza morire, deve necessariamente avere un sostituto. Qualcuno deve morire sull'altare di rame. Non c'è scappatoia. Vedi, alcuni pensano che Dio sia un Dio vendicativo, capriccioso, che abbia richieste, che faccia richieste assurde. Ma facciamo queste affermazioni perché non abbiamo compreso il peccato. Non abbiamo capito che Dio, come essere perfetto, tre volte santo, non può stare alla presenza del peccato. E attenzione, non cadiamo nell'errore di fare una scala di peccati, piccoli, grandi, medi. Peccato è peccato. È come dire buio. Quanto è nero il buio? O quanto è grigio? Il buio è buio. La luce è luce. Le due cose non possono coesistere. Non può esserci buio in una stanza con la lampada accesa. E non può esserci luce laddove è tutto buio. È un esempio sicuramente un po' debole, un paragone che forse fa acqua da tutte le parti, ma è l'unico che posso trovare per cercare di comprendere nei limiti della nostra intelligenza. È l'unico modo che posso trovare per spiegarti come mai Dio non può trovarsi alla presenza del peccato. Egli che è luce, che abita nella luce, non può sopportare la presenza del buio. Il buio non esiste davanti a lui. Quindi il buio non può fare ingresso alla presenza di Dio. Il peccato è come il buio, la tenebra. Io, da persona non rigenerata, da persona che vive secondo i propri dettami, da persona che non ha mai detto sì a Gesù Cristo, io vivo nel peccato. È per questo che non posso avvicinarmi a Dio. Il momento che dico sì a Cristo, l'agnello di Dio sacrificato al mio posto, allora posso entrare. Perché? Perché Cristo ha preso il buio del peccato sulle proprie spalle. Dio adesso può ricevermi. Ecco perché è importante cercare di capire i vari passi che ci portano dall'esterno del tabernacolo fino al luogo santissimo. Ecco perché è importante capire chi Gesù Cristo è e cosa ha fatto per te.

Purtroppo anche per oggi dobbiamo salutarci. Ripeto, nel caso tu volessi conoscere più da vicino colui che è morto al posto tuo, colui che poi è risorto e di oggi il Cristo, il Signore vivente, scrivici. A noi farebbe molto piacere poterti metterti in contatto con lui. Ancora una volta un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci al nostro prossimo incontro. Torna, fedele e puntuale come sempre. Io ci sarò.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi amici che siete in ascolto, ci rallegriamo ancora una volta di poter trascorrere un po' di tempo con voi.
2: I critici radicali non sono affatto riusciti a spiegare in maniera adeguata né l'origine del cristianesimo né quella dei documenti del Nuovo Testamento. Essi poi non sono riusciti a spiegare la fonte della fede in Gesù divino, nella risurrezione, nei miracoli e in tutti gli altri elementi soprannaturali esistenti nella fede della primitiva comunità cristiana. La critica al libro degli Atti ad opera di Sir William Ramsay, di ispirazione conservatrice, e di Arnack, un liberale, ha provato l'accuratezza storica di cui fa sfoggio l'autore del libro. E l'accuratezza dei termini medici, tanto nel Vangelo di Luca che negli Atti, oltre che la tradizione, indicano in Luca l'autore di ambedue i libri. Anche il Vangelo di Giovanni viene ora fatto risalire dalla maggior parte dei critici alla fine del primo secolo e non esiste nessuna buona ragione per negarne la paternità giovannea. Quando più si scende in profondità nella storia evangelica ed apostolica, maggiori sono le prove che vengono alla luce nella presentazione di una storia accurata e sempre minore la ragione per respingere una qualunque parte dei documenti stessi. Se non fosse per i presupposti naturalistici dei critici demolitori, il Nuovo Testamento sarebbe stato da lungo tempo accettato come vero.
1: Riassumiamo ora in conclusione brevemente le difficoltà che si presentano sia per i critici liberali che radicali. In primo luogo, come hanno dimostrato in modo decisivo i critici radicali, è impossibile, mediante un processo di critica storica o letteraria, liberarsi degli elementi soprannaturali dell'Evangelo e della narrazione apostolica. La sola cosa che resta è respingere tutta la storia, perché anche se i liberali riuscissero a liberarsi del soprannaturale, un Gesù semplicemente umano non avrebbe potuto essere il fondatore della Chiesa apostolica. Ma se si rifiuta quanto presentato nel Nuovo Testamento, occorre spiegare in qualche modo l'origine del cristianesimo. Non v'è altra maniera per spiegare la fede se non l'ammettere il reale verificarsi degli avvenimenti soprannaturali della vita, morte e risurrezione di Gesù, che furono alla base nella Chiesa cristiana della fede e del loro verificarsi.
2: I critici radicali si sono messi alla ricerca di ogni possibile spiegazione ed è stato dimostrato che nessuna di esse è soddisfacente. È impossibile negare che il cristianesimo ebbe inizio nella prima metà del primo secolo e che cominciò non mediante l'affermazione e proclamazione di verità eterne della ragione o di un nuovo modo di vita retta, ma mediante l'affermazione e proclamazione di certi fatti storici riguardanti la vita, la morte e la risurrezione di una persona che, dicevano i cristiani primitivi, era conosciuta a tutti i giudei. Se questi fatti erano veri, allora è sufficientemente spiegata l'origine del cristianesimo. Ma se si erano falsi, verrà allora ampia possibilità di indagare e di dimostrarli tali. Si può certamente fondare una nuova religione basata su nuove idee di Dio o su una nuova maniera di vita, ed essa può dopo un certo tempo far proseliti. Ma una religione che affermava la veridicità di certi fatti e che diceva che essi erano ben noti agli ascoltatori non avrebbe mai potuto avere inizio durante la vita dei testimoni se i fatti non si erano mai verificati. Non si fonda essa proprio su questo, che cioè i fondatori di altre religioni indicano la via per giungere a Dio, mentre Cristo presenta se stesso come la via?
1: E qui la differenza cruciale fra il cristianesimo e le altre religioni, come mostra la citazione appena tratta da Bavinck, perché i fondatori delle altre religioni furono i primi seguaci della loro religione, mentre Cristo, invece di essere il primo cristiano, fu il cuore e il centro del cristianesimo. Se gli avvenimenti riportati nel Nuovo Testamento si sono realmente verificati, si può allora spiegare l'origine del cristianesimo e dei documenti del Nuovo Testamento oltre che l'origine della fede della primitiva comunità cristiana. Ma se essi non si verificarono, allora l'intero movimento cristiano è lasciato in sospeso, senza alcuna possibilità di spiegarne l'origine.

0: L'alta critica demolitrice del Nuovo Testamento e dell'Antico è oggi in fallimento. Sarà questione di tempo, ma l'opinione degli studiosi di ispirazione conservatrice trionferà e la Bibbia sarà confermata più saldamente che mai come libro di testo della religione rivelata e della storia della redenzione. Molte anime sono state sviate dalla critica demolitrice, ma si è così reso alla Chiesa di Cristo un servizio per il quale bisognerà essere sempre riconoscenti. Si sono costretti gli studiosi di ispirazione conservatrice ad indagare sui fondamenti della fede cristiana e si è stabilito per sempre che la fede fu edificata sulla roccia della vera storia e che Dio ha parlato agli uomini nel suo figliuolo attraverso il quale sono stati fatti mondi. La situazione del liberalismo e del radicalismo è stata forse uno dei fattori più importanti che hanno spinto tanti modernisti in America e altrove accettare con entusiasmo gli insegnamenti della neo-ortodossia.
1: Parliamo ora del bartianesimo o neo-ortodossia. La prima cosa che prendiamo in esame è l'idea bartiana di rivelazione. Fu il fallimento del liberalismo e del radicalismo a guidare Carlo Barth all'esposizione di quella che è oggi chiamata neo-ortodossia. Barth aveva accettato i risultati cosiddetti certi dell'alta critica demolitrice, ma allo stesso tempo non poteva fare a meno di avvertire che, in una maniera o in un'altra, i profeti dell'Antico Testamento possedevano una reale rivelazione del Dio sovrano. La Prima Guerra Mondiale aveva distrutto la fede di Barth nel liberalismo, il quale insegnava che l'uomo diveniva sempre migliore col passare degli anni. Egli fu anche deluso dai maestri liberali delle università tedesche. Studiando la Bibbia vi trovò le stesse idee pessimistiche cui era giunto egli stesso. La sua soluzione del problema fu una concezione relativamente nuova della rivelazione. Egli sosteneva che la rivelazione di Dio non è del genere che si possa contenere o mantenere, conservare nella natura o per iscritto. La rivelazione è un avvenimento costante, un incontro nel quale Dio parla per sua propria decisione e sempre per atto divino accompagnato dalla fede. È chiara in un lampo e nella più alta perfezione e certezza. Non ha contenuto di proposizioni, di modo che non la si può ripetere, ma tuttavia rende sempre l'uomo conscio che Dio è il suo Signore. Anzi, la rivelazione è Gesù Cristo, è identica a Dio, si identifica con Dio.
0: Nello studiare le dottrine di Barth, poiché lo stile letterario di gran parte della sua prosa è alquanto ripetitivo e enfatico, dobbiamo comprendere che cosa egli intenda con alcuni termini da lui ripetutamente usati. Nell'uso che Barth fa del termine rivelazione, esso non indica la parola di Dio scritta che chiamiamo Bibbia. La rivelazione è l'ineffabile esperienza di uomini, come profeti ed apostoli, che ebbero un incontro con Dio in una crisi della loro vita, rendendoli soggettivamente certi che era il Dio che parlava loro. Barth pretendeva che una rivelazione del genere non faceva parte di proposizioni e che si può avere oggi lo stesso incontro con Dio in un lampo, quando si diviene soggettivamente certi di aver ricevuto questa rivelazione da Dio. Nel suo contenuto questa rivelazione non va al di là del pensiero che Gesù Cristo sia il Signore. Essa giunge quando l'uomo ode proclamare la Bibbia, ma la Bibbia non è la parola di Dio scritta.
1: La Bibbia non fa che contenere, comprendere, limitare e circondare la parola di Dio. Ma, secondo Barth, la Bibbia può essere adoperata da Dio, così che essa diviene parola di Dio per il singolo. La rivelazione tuttavia si verifica come avvenimento, quando e dove la parola della Bibbia diviene parola di Dio, cioè quando e dove la parola della Bibbia funge come la parola di un testimone, quando e dove il dito di Giovanni punta non invano ma esplicitamente quando e dove per mezzo della sua parola, della Bibbia, anche noi riusciamo a vedere e udire quel che egli vide e udì. Perciò, dove la parola di Dio è un avvenimento, rivelazione e Bibbia sono di fatto una stessa cosa e parola per giunta. L'opera di Dio viene compiuta attraverso questo testo, la Bibbia, il miracolo di Dio ha luogo in questo testo formato di parole umane. Questo testo, in tutta la sua umanità, compresa tutta la fallibilità che gli è propria, costituisce l'oggetto di quest'opera e di questo miracolo.

0: Continuiamo ad esaminare il pensiero bartiano sulla Bibbia. Secondo esso, per decisione di Dio, questo testo viene ora preso e usato. Se Dio parla all'uomo, egli parla realmente il linguaggio di questa concreta parola umana dell'uomo. Ispirazione verbale non significa infallibilità della parola biblica. Essa significa che la fallibile e imperfetta parola umana è come tale usata da Dio e deve essere ricevuta ed ascoltata malgrado la sua fallibilità umana. L'espressione la Bibbia, parola di Dio, non può significare che insieme ad altri attributi la Bibbia ha quello di essere la parola di Dio. Dir ciò significherebbe far violenza alla parola di Dio, che è Dio stesso, violare la libertà e sovranità di Dio. È chiaro, sulla base di queste citazioni, che Barth non considera la Bibbia come la parola di Dio scritta, di modo che essa è parola di Dio prescindendo da chi la legga. Essa diviene per lui parola di Dio, perfino parola per parola, quando è usata come l'avvenimento della presentazione di una rivelazione all'uomo. Un'altra parola ripetutamente usata è la parola proclamazione. Essa significa particolarmente la predicazione della Bibbia, ed è nella proclamazione che Dio può indirizzare la sua parola all'individuo.
1: Quel pensiero va compreso in relazione ad un'altra parola spesso usata, la libertà di Dio. Dio è il sovrano libero di dare la sua parola, cioè la parola della rivelazione, a chiunque egli decida, benché quasi sempre in relazione alla proclamazione delle parole della Bibbia. Dire che la Bibbia è la parola di Dio significherebbe limitare la libertà di Dio. Una parola frequentemente impiegata dai neo-ortodossi è incontro. L'uomo ha un incontro allorché incontra Dio nella sua rivelazione, nell'ascoltare la Bibbia proclamata. Quando viene proclamato ed esposto il messaggio biblico, nella sua libertà Dio santifica lo strumento indicatore umano perché rechi testimonianza di Dio stesso. Se vi è proclamazione, se il tentativo non fallisce, è proprio al punto in cui si perviene al successo che essa può essere e sarà compresa non in quanto successo umano, ma come vittoria divina celata in un insuccesso umano, servendosi in maniera sovrana dell'insuccesso umano. Come dice John Young, Dio, ci dice egli, non rivela all'uomo un oggetto, una verità fatta di proposizioni, ma si rivela come soggetto, in un momento, in un lampo, quando e dove vuole. Ma Dio ha incontrato gli uomini così, e la Bibbia è il resoconto fallibile della loro testimonianza umana, attestante gli avvenimenti nei quali la parola di Dio pervenne loro. Dio si rivelerà nuovamente agli uomini come gli aggrada allorché la Chiesa proclama il messaggio della Bibbia. Il compendio della forma e del contenuto della rivelazione biblica è: Dio si rivela come Signore. Quando l'uomo d'oggi ode proclamare la Bibbia nella Chiesa, si serve liberamente di parti di ciò che viene in tal modo udito come occasione per rivelarsi all'uditore, di modo che questi ha un incontro con Dio e conosce così che l'Iddio sovrano è il Signore.
0: Grave com'è la negazione da parte di Barth che la Bibbia sia la parola di Dio scritta, v'è tuttavia una caratteristica della teologia di Barth che si occupa di un'importantissima questione religiosa. E se la nostra interpretazione di Barth è esatta, essa costituisce una caratteristica che condanna l'intero suo sistema teologico. È la negazione evidente dell'immortalità dell'anima umana da parte di questo teologo. Il pensiero e il linguaggio di Barth sono tanto oscuri e nebulosi che non si può essere certi di averlo interpretato correttamente. Ma tuttavia, che cosa si deve vedere in frasi come la seguente? Dal momento della mia stessa origine sono minacciato dal nulla. Resto designato in un certo senso come un essere che è anche capace di muovere verso il nulla. Barth sembra qui alludere alla personalità umana, non semplicemente alla morte del corpo umano. Ed ancora, moriremo un giorno e diverremo così solo qualcosa che è stato. Barth afferma in maniera esplicita che non v'è prolungamento della vita umana al di là della morte.
1: dopo la seconda venuta di Cristo avremo un presente senza un dopo. La vita umana è limitata non solo al suo inizio, ma anche in rapporto al suo futuro. Barth attribuisce grande importanza all'esistenza dell'uomo prima della morte, dice, al di là della quale egli non ha altro. Percuver fa notare: il corso definitivo e da non continuare della nostra vita riceve in tal maniera un particolare carattere di necessità pressante che mancherebbe se dovessimo sperare in una liberazione dei limiti della vita e in una espansione di questi limiti invece di sperare soltanto nel Dio eterno.

0: Nel proseguire l'esame delle citazioni riguardanti il pensiero barthiano, sembrerebbe che Barthes non creda nell'esistenza cosciente dell'anima dopo la morte fisica. La questione è complicata, tuttavia, dalla strana concezione di Barthes, secondo la quale saremo eternizzati alla morte. Egli dice: la speranza neotestamentaria riguardante quel che è al di là della morte umana non è una specie di vita mutata che si continua in qualche sorta di futuro senza fine. Non ciò, ma la eternizzazione della nostra vita infinita costituisce il contesto della speranza di cui parla il Nuovo Testamento. Berkhover dice che ciò non comprende una contaminazione della nostra esistenza finita nel futuro. Troviamo quindi Barthes che dichiara che l'uomo non è nulla dopo la morte, ma che partecipa alla vita eterna di Dio. Il suo insegnamento a proposito della eternizzazione sembra voler dire che quando Gesù Cristo alla croce si identificò con l'umanità, quest'ultima fu unita a Cristo e redenta nel suo insieme. Questa è una forma di universalismo, di modo che alla morte l'umanità diviene parte dell'esistenza eterna di Dio.
1: Ciò sembrerebbe avvicinarsi al panteismo. Ad ogni modo, egli sembra negare ogni forma di immortalità individuale, cosciente, personale e reale per l'umanità, finanche per i cristiani. Ma in tal caso, che cosa importa quel che crede l'uomo circa la Bibbia? Dio, la salvezza o qualunque altra cosa nel campo della teologia? Se devo essere eternizzato in una maniera tale da non avere dopo la morte esistenza cosciente, a prescindere dall'eternità stessa di Dio, c'è allora poca differenza fra una concezione del genere e quella dell'ateo che dice che la morte è la morte. La teologia ha valore in quanto si rapporta alla relazione personale dell'uomo con Dio attraverso Gesù Cristo. Ma se non vi fosse immortalità cosciente, personale, per il singolo cristiano dopo la morte, la vita non sarebbe in definitiva cosa inutile?
0: Qualunque altra cosa possiamo aggiungere a proposito di tale concezione è che, grazie a Dio, non è l'insegnamento della Bibbia. Abbiamo citato estesamente Barthes perché egli è il reale fondatore della neo-ortodossia. Occupandoci degli insegnamenti basilari di Barthes sulla rivelazione, ci occupiamo tuttavia allo stesso tempo di tutti i teologi neo-ortodossi, perché essi rigettano tutti la natura di parola di Dio scritta della Bibbia.
1: Per essi la Bibbia è un gruppo fallibile di documenti umani contenenti molti errori sia storici che dottrinali. Per essi la Bibbia è un testimone umano di una rivelazione ricevuta dai profeti e dagli apostoli. Il loro punto di vista è che non ha grande importanza se i pretesi errori della Bibbia siano tali o no, poiché dicono che Dio potrebbe dare la sua rivelazione attraverso documenti erronei, oltre che attraverso documenti senza errore. In altre parole, la rivelazione divina era realmente indipendente dal testo biblico. La Bibbia potrebbe in tal modo essere una raccolta di miti e di saghe inattendibili e continuare ad essere tuttavia usata da Dio come occasione per fornire una rivelazione di se stesso come Signore al lettore che ode proclamare la Bibbia. Alcuni parti della Bibbia potrebbero essere parola di Dio per un uomo e non per un altro. Altre parti potrebbero essere parola di Dio per il secondo e non per il primo, che rimane freddo e non reagisce positivamente poiché non ha avuto un incontro con Dio nel leggerla o nell'ascoltarla. L'intera Bibbia non costituisce la parola di Dio scritta, secondo la concezione di questi pensatori, ma qualunque parte di essa potrebbe divenire la parola di Dio per individui diversi.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo? È facile! Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Cari amici, eccomi qui di nuovo da voi. Sono Maria Teresa con i fatti di casa nostra. A casa nostra siamo stati benedetti con tanti amici cari, sempre pronti a confortarci, a rallegrarsi con noi e a pregare per noi. Altri molte volte si sono fatti in quattro per aiutarci e altri ci sono stati di grande esempio. Fra questi ultimi c'è Giovanna, una donna di cui ho parlato anche nel mio libro La donna che non esiste. Se c'è una persona col dono delle assistenze, come dice la Bibbia, è proprio lei. In questo periodo sta curando il padre che ha il morbo di Alzheimer, la suocera che funziona a metà e tre nipotini piccoli, dato che la loro mamma è malata di cancro e sta facendo cure varie debilitanti. Abbastanza da fare per perdere la tramontana, ma non è così per Giovanna. Quando il padre si chiude a chiave in camera e poi non riesce più a trovare né la porta né la serratura, oppure quando fa i capricci perché rivuole la colazione che ha finita di mangiare 5 minuti prima, lei ci scherza su per non farglielo pesare. Poi, eventualmente, se lo carica in macchina e lo porta a fare un giro o a fare la spesa al mercato. Giovanna lo sa e lo dice. Quando torniamo non sa neppure di essere stato fuori, ma al momento se la gode ed è tutto contento. E non è difficile fargli passare qualche momento felice. Se la suocera le fa una tirata a non finire sulle sue miserie, che in realtà non ha, lei l'ascolta con pazienza e poi cerca di cambiare discorso. E quando i tre nipotini attivissimi la stancano da morire, dice: quando la loro mamma sarà guarita mi riposerò, ora questo è il mio compito. Semplice, no? Ma non è tutto qui. Giovanna continua a ricevere ospiti, a essere una moglie amorevole e premurosa per suo marito e a svolgere anche alcune attività nella chiesa. Ma come fai? Le ho chiesto. Chiedo al Signore la forza per oggi, domani gli chiederò quella per domani. Anche mia mamma negli ultimi suoi anni era diventata lamentosa, difficile e esigente. E molte, troppe volte io mi sono irritata con lei. Ho cercato di ragionare, anche se con la testa non ci stava proprio più, e mi sono amareggiata per come venivo trattata. Scioccamente non riuscivo a accettare che una donna efficiente, capace di ragionare come era stata lei, si comportasse come una bambina di 3 anni. Viziata pure. Se allora avessi visto come funziona oggi Giovanna, probabilmente avrei fatto meglio, molto meglio. Per me è troppo tardi per rimediare, quello che è stato, ma forse per qualcuna di voi o qualcuno di voi che si trova a affrontare una situazione simile non lo è, perciò ho pensato di parlarvene.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Luca, capitolo 9, versetto 23. Gesù disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 20. L'apostolo Paolo disse: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Il titolo del messaggio di oggi è Prendere la propria croce. Prendere la propria croce. Anche al tempo dei Romani questa era la sorte di un condannato a morte. Ma cosa significa questa espressione per noi credenti? Non vuol dire, come verrebbe da pensare, accettare con rassegnazione

mette il nostro io, che così facilmente si offende, che prova invidia e rancore, che rifiuta di riconoscere i propri torti, che è duro nei confronti degli altri ed è soddisfatto di se stesso. Questo io, che tuttavia può anche apparire religioso, capace di difendere una certa moralità, di fare delle buone opere, ma che è sempre pronto a manifestare i suoi aspetti negativi, e questo anche nella vita del credente. La Bibbia mi insegna che Dio mi ha liberato da questo io orgoglioso ed egoista. Ma come fare per realizzarlo nella pratica? Identificandomi con Cristo nella sua morte in croce, per vivere una vita nuova, non per me stesso, ma per Lui e per il mio prossimo. Per mezzo della fede io realizzerò a poco questa verità liberatrice nelle mie circostanze giornaliere. In ognuna di esse si presenta la scelta. Ascolterò il mio io o mi lascerò guidare dallo Spirito Santo? Che ogni volta io possa rispondere: Signore Gesù, Tu che sei la mia vera vita, concedimi di prendere la mia croce e di seguirti ogni giorno con gioia. Allora gli altri potranno vedere nel mio comportamento qualche somiglianza con Gesù e io sarò un testimone della sua grazia e della potenza liberatrice della sua morte e della sua risurrezione.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Or c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Ora sappiamo qualcosa di Nicodemo. Sappiamo che doveva essere una persona abbastanza ricca, benestante, perché più tardi verrà con Giuseppe d'Arimatea per profumare il corpo di Gesù dopo la crocifissione e porterà queste spezie costose, questi profumi costosi, circa 100 libbre, che solo una persona abbastanza benestante poteva avere. Nicodemo era un capo dei giudei, cioè uno dei 70 membri del Sinedrio, e Gesù al versetto 10 si riferisce a lui come a un dottore di Israele. Tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? Inoltre Nicodemo era un fariseo. I farisei erano circa 6.000 uomini che avevano dedicato l'intera loro esistenza alla legge, al mantenimento della legge così come era stata codificata. Essi riconoscevano che i primi 5 libri dell'Antico Testamento erano l'ispirata parola di Dio all'uomo. Ora gli scribi avevano interpretato quei 5 libri e avevano prodotto la loro versione codificata della legge, e questa era chiamata Mishnah. Per esempio la legge diceva: ricordati del sabato per santificarlo, ma nella Mishnah c'erano addirittura 24 capitoli scritti per qualificare cosa questo verso significasse. Ora il Signore aveva detto semplicemente: ricordati del giorno di sabato per santificarlo, lavorerai 6 giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio, non farai in esso alcun lavoro. Ma ci vollero loro ben 24 capitoli per stabilire cosa ciò significasse, quali erano i limiti, cosa potevano fare con precisione e cosa non potevano fare nel giorno di sabato. Ora i farisei si dedicavano completamente ad osservare l'intera Mishnah, la legge codificata, o le spiegazioni negli scritti della legge codificata. E oltre alla Mishnah avevano anche il Talmud, che era un commentario sulla Mishnah. E le cose quindi continuavano ad espandersi e ad espandersi sempre più. E il fariseo era colui che investigava e studiava queste cose. E il suo scopo principale nella vita era quello di osservare l'intera legge codificata. Nicodemo, quindi, un fariseo e un capo dei giudei, venne a Gesù di notte. Ora, se c'era qualcuno che ce l'avrebbe potuta fare tramite le opere o tramite la legge, questo era Nicodemo. Se qualcuno poteva presentare la propria giustizia, le proprie credenziali davanti a Dio, questo era proprio un fariseo. Loro spendevano la loro intera esistenza impegnandosi e sforzandosi di osservare ogni aspetto della santa legge di Dio. Se c'erano giusti attraverso la legge, allora i farisei sicuramente sarebbero stati tra questi. Se un uomo poteva essere giusto davanti a Dio attraverso le sue opere, allora sicuramente i farisei sarebbero stati dichiarati giusti. Se c'era qualcuno che non aveva bisogno di nascere di nuovo, questi doveva essere un fariseo. Ma anche se Nicodemo era un fariseo, un capo dei giudei, un dottore della legge, egli fu attirato a Gesù. Un po' come quel giovane ricco che venne a Gesù e, inginocchiatosi davanti a lui, gli chiese: maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù risponde: osserva i comandamenti. Non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza. Onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso. E quel giovane gli disse: tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza, che mi manca ancora? Evidentemente aveva capito che la sola osservanza della legge non era abbastanza. Ci doveva essere qualcosa di più. Credo che Nicodemo avesse la stessa consapevolezza. Ci deve essere qualcosa di più. Aveva riconosciuto in Gesù una qualità speciale, una missione speciale, perché disse: maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, diversamente dalla maggior parte degli altri farisei? Egli si era accorto della autorità divina con la quale Gesù parlava. Noi sappiamo che sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Quindi Nicodemo fa questa confessione perché ha riconosciuto ciò che gli altri farisei non hanno riconosciuto o non vogliono riconoscere. Ed era una magnifica testimonianza nei confronti di Gesù Cristo. Gesù stesso chiamò i suoi discepoli a credere per la testimonianza delle sue opere e disse: credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. E ancora: le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. E Nicodemo riconosce tutto ciò. Noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che fai tu se Dio non è con lui. Ora Gesù sapeva quello che era nel cuore di Nicodemo, sapeva qual era la sua domanda: come posso entrare nel regno di Dio? E così Gesù va direttamente al punto, va direttamente alla risposta della domanda del cuore di Nicodemo, e gli dice: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Ora Gesù nel sermone sul monte disse ai suoi discepoli: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Matteo 5:20. Ora, come ho già detto, i farisei spendevano l'intera loro esistenza cercando di osservare la legge, non solo i 10 comandamenti, ma tutta la Mishnah, la legge codificata attraverso la quale i 10 comandamenti erano spiegati e amplificati e interpretati. E però Gesù dice: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Gesù sta dicendo a questo fariseo, a questo capo dei giudei, che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio e non può entrare nel regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Ora Nicodemo era interessato a questo nascere di nuovo. Ma questo processo, come avviene? Non c'è modo per me di ritornare nel grembo di mia madre e nascere di nuovo. Non credo che qui Nicodemo stia facendo lo spiritoso. Penso piuttosto che fosse realmente intenzionato e curioso, voleva capire cosa intendi per nascere di nuovo. Se uno non è nato di acqua e di spirito, cosa significa acqua e spirito? Sappiamo cosa significa nascere di spirito, ma cosa significa nascere di acqua? Alcuni pensano che qui Gesù si stia riferendo al battesimo in acqua. In altre parole, se tu non sei battezzato in acqua, non puoi vedere il regno dei cieli. E quindi nascere d'acqua significa essere battezzato in acqua. Ma non credo che Gesù si stia riferendo al battesimo in acqua qui, perché ci sono persone che hanno fatto il battesimo in acqua, ma non vedranno il regno dei cieli, perché per loro è stato solo un rituale e niente di più. Altri pensano che l'acqua si riferisca alla parola di Dio. Infatti nella prima epistola di Pietro, al capitolo 1, al versetto 23, è scritto che siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno. E quindi significa nascere attraverso la parola di Dio. Al capitolo 15 di Giovanni Gesù stesso dice ai suoi discepoli: ora voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziato. Nascere di nuovo quindi significa nascere dalla parola di Dio. E così la maggior parte degli studiosi della Bibbia hanno preso le loro posizioni al riguardo. Alcuni dicono che si tratta del battesimo in acqua, altri che si tratta della nascita attraverso la parola di Dio, e hanno scritto i loro commentari e le loro idee e i loro pensieri, e cercano di portare anche gli altri verso la loro stessa posizione. A me sembra invece che nascere di acqua si riferisce semplicemente alla nostra nascita naturale. Come il feto è nel liquido amniotico, protetto in questa specie di acqua, e poi si rompono le acque e il bambino nasce. Nascere di acqua, quindi, secondo me si riferisce alla nascita naturale, perché il contesto sembra indicare questo tipo di interpretazione. Ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito. Significa che Gesù sta parlando e sta mettendo a confronto due tipi di nascite, nato d'acqua e nato dallo spirito. E quindi nato dello spirito si riferisce alla nuova nascita, alla nascita spirituale, e nato dell'acqua si riferisce alla nascita secondo la carne. Ora, questa è la mia posizione e non intendo farne un caso. Se vuoi credere che si riferisca al battesimo in acqua, bene. Se credi invece che si riferisce alla nascita secondo la parola di Dio, anche questo va bene. E se vuoi credere che si tratta della nascita secondo la carne, questo è il mio pensiero. Ma tu puoi prendere la posizione che vuoi e non credo che altererà la tua relazione con Dio di una virgola. Ma ciò che sappiamo per certo è che ciò che è nato dalla carne è carne. E ognuno di noi una volta è nato dalla carne, naturalmente. E non è possibile essere figli di Dio attraverso la nascita naturale. Ma puoi essere figlio di Dio solo attraverso una nascita spirituale. L'Apostolo Paolo, scrivendo circa la nostra vita davanti a Cristo, al capitolo 2 dell'Epistola agli Efesini, scrive: «Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della nostra carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira». Quindi non figli di Dio, ma figli d'ira. È solo attraverso la nuova nascita che possiamo diventare figli di Dio. Ogni persona, senza la nuova nascita, vive una vita dominata dalla carne, dai propri desideri carnali. Il suo corpo governa e domina la sua anima e il suo spirito. Infatti lo spirito è morto. Lo spirito è ciò che viene alla vita quando una persona è nata di nuovo, la nascita spirituale. È stato allora che il mio spirito è venuto alla vita. Prima di allora io vivevo nella carne e secondo la carne, e la mia mente era dominata dalla carne, quindi avevo quello che la scrittura definisce una mente controllata dalla carne che produce morte. La mia maggiore preoccupazione è cosa mangerò, cosa berrò, cosa vestirò, i miei desideri carnali e i bisogni del mio corpo. Queste sono le cose che occupano la mia mente. Ma quando una persona è nata dallo spirito, quello che è nato dallo spirito è spirito. Lo spirito prende vita e inizia a dominare la mia vita, a controllare la mia vita. E ora la mia mente è occupata con le cose dello spirito. Piacere a Dio, adorare Dio, aprire il mio cuore, la mia vita alle cose di Dio e al suo spirito. E queste sono le cose che ora dominano la mia mente. Una mente dominata dallo spirito è chiamata una mente secondo lo spirito, che è vita ed è pace ed è gioia. E Gesù disse: «Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo». La parola dovete è una di quelle parole a cui dobbiamo prestare molta attenzione, perché quando viene usata generalmente ci si riferisce al cuore della questione, a qualcosa di veramente molto importante, qualcosa di centrale. Quando una persona dice devo, e Gesù disse dovete nascere di nuovo, ciò è necessario. In altre parole, nessuno entrerà nel regno dei cieli se non è nato di nuovo. Dovete nascere di nuovo. La volontà di Dio è precisa e categorica. Ogni uomo o donna che desidera entrare nel regno dei cieli deve nascere di nuovo. Nascere una seconda volta, nascere di spirito, per mezzo dello spirito di Dio. Nel primo capitolo dell'Evangelo di Giovanni leggiamo: «Ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio, nati di nuovo, nati per mezzo dello Spirito di Dio. Ora, il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene, né dove va. Così è per chiunque è nato dallo Spirito. C'è questo lavoro misterioso da parte dello Spirito Santo dentro le nostre vite, ed è un lavoro che noi non riusciamo ad afferrare completamente, a comprendere completamente. Sappiamo solo che c'è. Ne possiamo vedere gli effetti. Quando ero bambino mia madre spesso mi chiedeva: riesci a vedere il vento? E io dicevo: certo che ci riesco, posso vederlo. E lei diceva: no, non puoi. Oh sì, invece, posso. Posso vederlo. Guarda là fuori come soffia, come solleva la polvere. E lei diceva: tu vedi gli effetti del vento, ma non puoi vedere il vento. Allo stesso modo io posso vedere i risultati dello Spirito. Io lo credo, io so che lo Spirito esiste. Non l'ho mai visto, ma posso sentire i suoi effetti sulla mia vita. È veramente reale. E posso vedere gli effetti della sua opera nelle vite di quelli che stanno intorno a me. Non è difficile riconoscerlo. E così sono quelli che sono nati dallo Spirito. C'è questo lavoro misterioso dello Spirito di Dio che posso riconoscere, posso sentire, posso vedere che lo Spirito di Dio è all'opera dentro di me. Nicodemo, rispondendo, gli disse: come possono accadere queste cose? Questa è la seconda domanda che fa Nicodemo. Prima aveva chiesto come può un uomo nascere quando è vecchio, e adesso chiede come possono accadere queste cose. Gesù non risponde immediatamente a questa domanda, ma sembra rimproverare Nicodemo. Gesù rispose e gli disse: tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti? Se non riesco a farti comprendere queste realtà terrene, come posso elevare la tua comprensione a cose superiori, a cose celesti, a cose spirituali? Tu sei un dottore, tu dovresti sapere queste cose. Ora, a questo punto Gesù risponde alla domanda che Nicodemo aveva fatto. Come possono accadere queste cose? Come posso nascere di nuovo? Dopo averlo rimproverato per la sua incredulità, per il fatto di non riuscire a ricevere la testimonianza che Gesù gli stava portando, ora gli dice: or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figliolo dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Qui Gesù sta parlando della sua croce, e anche qui c'è un imperativo. Così bisogna che il figliolo dell'uomo sia innalzato. Deve accadere così, non c'è altro modo. È necessario che il figliolo dell'uomo sia innalzato. Se ci può essere una redenzione, la possibilità di una redenzione, se ci può essere un'esperienza di nuova nascita, ciò può solo accadere se il figliolo dell'uomo viene crocifisso. Così è necessario che il figliolo dell'uomo sia innalzato. Gesù usa un esempio molto interessante, tratto dalla storia di Israele. Nel libro dei Numeri, al capitolo 21, troviamo il popolo di Israele che, dopo aver rinunciato ad entrare nella terra promessa la prima volta, si trova ora a dover fare un giro enorme perché il re di Edom non permette loro di passare per il suo territorio. E questo porta scoraggiamento tra il popolo, e iniziarono a lamentarsi e a mormorare contro Dio e contro Mosè, dicendo: perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo naseati di questo miserabile cibo. Si riferivano alla manna: siamo stanchi di questo. Allora l'ira dell'Eterno si accese, e l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e molti israeliti morirono. Così il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. L'Eterno disse quindi a Mosè: fa un serpente ardente e mettilo sopra un'asta, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà, vivrà. Mosè fece allora un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta, e avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, viveva. Questo è il motivo per cui i dottori usano quel simbolo del serpente intorno all'asta. È usato come simbolo della guarigione. Ma nella scrittura il bronzo è sempre simbolo di giudizio, mentre il serpente è sempre simbolo del peccato. Quindi il serpente di bronzo sull'asta era simbolico del fatto che Dio aveva giudicato i loro peccati. Era simbolico del giudizio di Dio sopra i loro peccati. E semplicemente guardando al serpente, loro erano guariti e non morivano. Ora, questa è una soluzione interessante che Dio provvide loro. Ma attraverso quale processo avveniva che una persona guardando quel serpente potesse essere salvata? Come avveniva? Come sappiamo, non c'è nessuna spiegazione fisica o scientifica per questo, ma era semplicemente il patto di Dio, il suo provvedimento, la sua soluzione. E Dio disse: tutto quello che dovete fare è guardare e vivere. E penso a quelle persone dalla testa dura, che sicuramente non mancavano nel popolo di Israele, e che magari erano lì a terra, in preda a convulsioni perché morsi dal serpente, e magari i loro amici che correvano a loro e dicevano: «Ehi, c'è il serpente di bronzo che Mosè ha innalzato, guarda quello e sarai guarito». Non dirmi queste cose, amico, è ridicolo, non c'è nessun senso. Cosa potrebbe cambiare nella mia vita semplicemente guardando a quel serpente? Non lo vedi? Sto morendo. Ho bisogno di aiuto. Sì, ma semplicemente guarda. Oh, dai, forza. Come potrebbe aiutarmi? E posso immaginarlo lì, che discute. E muore, semplicemente perché non comprende come guardando al serpente possa trovare guarigione. La gente è folle. Se non riescono a capire tutti i processi attraverso cui Dio opera, non accettano e non credono. Non posso spiegare come il credere in Gesù Cristo possa purificarti dai tuoi peccati e farti nascere di nuovo per diventare figlio di Dio. Tutto quello che posso dirti è che è così, funziona. Questo è quello che Dio ha ordinato. E Gesù, portando la sua croce, stava portando il giudizio di Dio per i nostri peccati. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di Lui le iniquità di noi tutti. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. E Gesù, inchiodato sulla croce, era lì che portava il giudizio di Dio per il peccato, morendo per i nostri peccati, morendo al posto nostro. E come in quei giorni chi guardava al serpente viveva, così noi, soltanto guardando alla croce e credendo, avendo fede in Gesù, troviamo la vita, troviamo la vita eterna. E così questo è un interessante simbolismo, un interessante parallelo che Dio ha stabilito. Come può un uomo nascere di nuovo? Come possono accadere queste cose? Esse sono il risultato del credere in Gesù Cristo. Semplicemente questo. Affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo è ciò che Dio ha stabilito. Questa è la soluzione di Dio per il peccato. E noi possiamo accettarla, possiamo riceverla attraverso la fede. Come il vento, puoi vederne gli effetti, puoi sentirne gli effetti, ma è un mistero. Non puoi dire da dove viene né dove va. Così è di colui che è nato dallo Spirito. Il processo è attraverso lo Spirito di Dio, ed è un processo spirituale che non vediamo, che non comprendiamo completamente, ma sappiamo e crediamo che esiste. Come può un uomo nascere di nuovo? Come possono accadere queste cose? Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Di nuovo la chiave è credere in Gesù. Questo è ciò che Dio richiede, e questo è quello che Dio offre per la salvezza. nascere di nuovo. Tu nasci di nuovo quando per fede credi in Gesù Cristo, quando credi che Egli morendo sulla croce ha portato su di sé il giudizio di Dio per i tuoi peccati e quando lo ricevi nella tua vita. Tu allora sei nato di nuovo per lo Spirito di Dio e sei diventato una nuova creatura in Gesù Cristo, un figlio di Dio, credendo in Lui. Questa è la chiave. Gesù continua dicendo: Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Non so perché immaginiamo sempre Gesù come uno che condanna. Beh, forse è perché ci sentiamo sempre colpevoli. Ma lo immaginiamo sempre in quella posizione di condanna. Tu l'hai fatto di nuovo. E pensiamo sempre a Gesù come uno che condanna. Ma l'Apostolo Paolo scrive ai Romani, al capitolo 8, chi è colui che li condannerà? E poi risponde, non Cristo, perché Cristo è morto per noi, e inoltre anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed intercede per noi. Dio non l'ha mandato per giudicare o condannare il mondo. Gesù non è venuto per condannarti. Gesù è venuto per salvarti. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Gesù non aveva bisogno di venire per condannare il mondo, perché il mondo è già condannato. Ora, colui che crede in lui non è condannato. Che meraviglioso messaggio della grazia di Dio! Dovrebbe far vibrare l'anima tua oltre misura. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, dice l'Apostolo Paolo. Non è quello che sta dicendo qui Gesù? Lo credi? Perché andiamo sempre in giro condannando noi stessi? Perché andiamo in giro sempre così sconfitti e così scoraggiati, quando non c'è dunque alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù? Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E qual è il suo nome? Yehoshua, Yahweh salva. Gesù venne per salvare, questo è ciò che il suo nome implica. E tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai suoi peccati, disse l'angelo a Giuseppe. Egli non è venuto per condannare, è venuto per salvare. Il suo nome implica la sua missione. Gesù dichiarò apertamente che era venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto. Ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E qual è la condanna? Ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Qual è allora la condanna? Che gli uomini non sarebbero venuti alla luce. Ora, Dio non voglia, ma se tu nel futuro ti troverai con quella grande folla in Apocalisse capitolo 20, davanti al grande trono bianco del giudizio di Dio, e i libri sono aperti, e tu devi essere giudicato per le cose che sono scritte in quei libri, e quando viene chiamato finalmente il tuo nome, e tu devi stare in piedi davanti a Dio, nudo, aperto, e Dio apre i libri, e l'accusa è fatta contro di te. Ci sarà soltanto un'imputazione. Non ci sarà una lunga lista di tutte le bugie che hai detto, o delle cose che hai rubato, o di ogni cattivo pensiero o azione. Ci sarà solo un'accusa, il fatto che non sei venuto a Gesù. Egli disse, io sono la luce del mondo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini non sono venuti alla luce. E questo è il motivo per cui saranno condannati. Colui che non crede è già condannato. Non hai bisogno che Gesù ti condanni, tu sei già condannato. Egli non è venuto per condannarti, non ce n'era bisogno, tu sei già condannato. Ma ora la questione non è tanto il male che hai fatto, il peccato che hai commesso, ma il tuo rifiuto dell'unica soluzione che Dio ha stabilito per l'uomo affinché possa essere salvato. Così ci sarà solo un'accusa contro l'uomo. Gesù disse che quando lo Spirito Santo sarebbe venuto, egli avrebbe convinto il mondo circa il peccato, la giustizia e il giudizio. cerca il peccato perché non hanno creduto in me. Come vedi, c'è solo un peccato che condannerà l'uomo: non aver creduto in Gesù. Ogni altra cosa che puoi aver fatto è perdonata. Gesù Cristo è morto per i peccati del mondo. Dio ha riversato su di lui le iniquità di noi tutti. La sua morte ha soddisfatto completamente Dio circa il peccato di tutta l'umanità. C'è solo un'accusa che Dio farà contro l'uomo: il fatto di non essere venuto alla luce, il fatto di non aver ricevuto Gesù come la soluzione per il peccato stabilita da Dio. Dopo queste cose, Gesù venne con i suoi discepoli nel territorio della Giudea e là rimase con loro e battezzava. Quindi erano giunti nell'area intorno a Gerusalemme. Ora anche Giovanni battezzava in Enon, vicino a Salim, perché là c'era abbondanza di acqua. E la gente veniva e si faceva battezzare, perché Giovanni non era ancora stato gettato in prigione. Sorse allora una discussione da parte dei discepoli di Giovanni con i giudei, intorno alla purificazione. Così vennero da Giovanni e gli dissero: «Maestro, colui che era con te al di là del Giordano, a cui hai reso testimonianza, ecco che battezza, e tutti vanno da lui». In altre parole, questi uomini vennero a Giovanni e gli dissero: «Ti ricordi quell'uomo di cui hai parlato, di cui hai reso testimonianza, quell'uomo di cui hai detto: ecco l'agnello di Dio, eccetera? Bene, ora sta battezzando, e tutti quanti vanno da lui». E Giovanni rispose e disse: «L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra grandemente alla voce dello sposo, perciò questa mia gioia è completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca». Che meravigliosa l'umiltà di Giovanni, il quale capisce qual è il suo esatto ruolo. Egli dice: «Voi stesse mi siete testimoni che io ho parlato di lui. Ora guardate, egli è lo sposo e io sono semplicemente l'amico dello sposo. È lo sposo che prende la sposa, ma il suo amico si rallegra quando l'ascolta. E perciò io mi rallegro grandemente perché ho ascoltato la voce dello sposo. E la mia gioia perciò è completa». Come? Nel portare gloria e onore a Gesù, perché egli cresca e io diminuisca. E così dica ciascuno di noi: colui che viene dall'alto è sopra tutti, colui che viene dalla terra è della terra e parla della terra, colui che viene dal cielo è sopra tutti. Ed egli attesta ciò che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Questo è più o meno quello che Gesù aveva detto a Nicodemo: or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E ancora: se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti? Quindi qui Giovanni sta parlando di Gesù che scende giù dal cielo e del fatto che nessun uomo riceve la sua testimonianza. Colui che ha ricevuto la sua testimonianza ha solennemente dichiarato che Dio è veritiero. Quando tu ricevi la testimonianza di Gesù nel tuo cuore, c'è una sorta di sigillo impresso nel tuo cuore che ti conferma che ciò è vero, e tu sai che Dio è verace. Lo Spirito di Dio ha portato questa testimonianza nel mio cuore della verità di Dio. Ci sono cose che semplicemente so che sono vere. Tu mi puoi dire: come sai che sono vere? Non so come, ma so semplicemente che sono vere. C'è quel sigillo, lo spirito, che porta questa testimonianza alla verità. E tu semplicemente sai che è così. Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura. In altre parole, in Gesù abita la pienezza dello Spirito, non lo Spirito in parte, in una certa misura, ma abita completamente e pienamente lo Spirito Santo. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Questa è la testimonianza definitiva, finale, ultima di Giovanni Battista intorno a Gesù Cristo. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non crede non ha la vita. Non può neanche vedere la vita, al contrario, l'ira di Dio abita su di lui. Quando dunque il Signore seppe che i farisei avevano udito che Gesù stava facendo più discepoli e battezzando più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù stesso che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora egli doveva passare per la Samaria. Arrivò dunque in una delle città della Samaria, detta Sicar, oppure Sichem, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Or qui c'era il pozzo di Giacobbe, e Gesù, affaticato dal cammino, sedeva così presso il pozzo. Era circa l'ora sesta, mezzogiorno. Una donna di Samaria venne per attingere l'acqua, e Gesù le disse: «Dammi da bere», perché i suoi discepoli erano andati in città a comprare del cibo. Ma la donna samaritana gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno rapporti con i samaritani». Gesù rispose e le disse: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai neppure un secchio per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso, i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù rispose e le disse: «Chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, in eterno. Ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi quest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere». Ora, fino a questo punto, questa donna sembra abbastanza sfacciata con Gesù, un po' audace e forse impertinente. Non è una donna molto integra, sembra piuttosto un personaggio dal basso valore morale. È probabilmente ben conosciuta a Sichem a causa del suo passato non così illustre. È una donna di cattiva reputazione. È probabilmente conosciuta come una donna facile e disponibile. Forse una di quelle donne disinvolte con gli uomini e capaci di trattare con gli uomini, una di quelle persone per cui ogni uomo è una nuova sfida. Così quando lei viene a prendere l'acqua e vede questa persona seduta lì che le chiede da bere, piuttosto che fargli il favore in silenzio dandogli dell'acqua, inizia a parlare, inizia una conversazione. Si apre: «Perché mi chiedi da bere? Tu sei un giudeo e io sono una samaritana. Non dovremmo avere nessun tipo di rapporto». E Gesù dice: «Se conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti sta chiedendo da bere, tu stessa gliene avresti chiesto». Ora sono abbastanza sicuro che le sue motivazioni nel parlare con Gesù a questo punto sono molto differenti dalle sue, da quelle di Gesù. Ma lei continua e va avanti: «Perché dovrei chiederti io da bere? Il pozzo è profondo e tu non hai niente per tirar sull'acqua. Dove andrai a prendere quest'acqua viva? Sei più grande di Giacobbe che ci ha dato il pozzo?» E Gesù dice: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo». Mentre Gesù parla a questa donna circa l'acqua, l'acqua della vita, lei non sembra capire ciò di cui lui sta parlando. Così come sono sicuro che Nicodemo non avesse capito le parole di Gesù quando gli disse per la prima volta che doveva nascere di nuovo, perché aveva nella sua mente questa immagine che doveva rientrare nel grembo di sua madre per poi nascere una seconda volta. Gesù stava parlando di cose spirituali, mentre lei stava pensando solo a cose materiali. Ma Gesù le disse: se tu bevessi dell'acqua spirituale, dell'acqua della vita, non saresti mai più assetata. Oh, mi piacerebbe avere di quest'acqua. Non dovrei più venire qui e bere, non avrei mai più sete e non dovrei più faticare. Ora la dichiarazione: colui che beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. In questo caso Gesù si sta riferendo all'acqua materiale, fisica, all'acqua del pozzo. Ma andando un passo più in là, Gesù, parlando della sete, parla non della sete fisica, ma della sete spirituale. L'uomo è un essere composto, ha un corpo, una mente e uno spirito. C'è una sete fisica, ci sono desideri fisici e ci sono desideri emotivi, c'è una sete emotiva e c'è anche una sete spirituale. Gesù disse alla donna: se berrai di nuovo di quest'acqua, avrai sete di nuovo. Ciò può essere riferito a ogni tipo di esperienza fisica che tu puoi cercare e anche provare. Ci sono quelli che dicono e credono: oh, se solo avessi potuto, e ciascuno può riempire lo spazio, allora sarei stato felice, allora sarei stato soddisfatto. Cosa c'è in quello spazio vuoto? Se solo avessi avuto spazio, sarei stato felice. Sembra che gli uomini cerchino sempre degli obiettivi nuovi o delle cose nuove da ricercare per riempire quello spazio. Oh, se avessi solo ottenuto, se avessi solo realizzato, se avessi solo conseguito, raggiunto, se solo avessi avuto, allora sarei stato soddisfatto, allora non avrei avuto più sete. Gesù disse: no, non è così. Se tu bevi di quest'acqua, tu avrai sete di nuovo. Ora ciascuno di noi dovrebbe poter confermare nella propria mente, in base alla propria esperienza, tutto ciò, perché sicuramente in tempi passati ci siamo posti degli obiettivi temporanei. O se solo avessi una nuova bicicletta, non chiederei più nient'altro nella vita. C'è stato un tempo in cui ho desiderato ardentemente una bicicletta. È vero. E ho pensato: oh, se solo potessi avere quella bicicletta, oh, sarei così contento. Non chiederei nient'altro per tutto il tempo che vivo. E sapete, ho avuto quella bicicletta. Ma solo poco tempo dopo ho pensato: se solo avessi un contachilometri su questa bicicletta, non vorrei niente di più. E poi: oh, se solo avessi un faretto con un generatore, oh, non vorrei più nient'altro nella vita. Sarei a posto così, sarei soddisfatto. Così ci sono sempre stati quegli obiettivi intermedi che ho perseguito e che ho cercato e che ho raggiunto. Ma sapete, ho avuto sete di nuovo. Niente mi ha soddisfatto completamente. E Gesù disse: bevi di quest'acqua e avrai sete di nuovo. Ed è stato così nella mia vita. Mentre perseguivo e realizzavo quegli obiettivi intermedi che io stesso mi ero posto, e mentre pensavo: o se solo potessi, e poi avevo, ma non ero soddisfatto, ed ho avuto sete di nuovo. Ma Gesù disse: se tu bevi dell'acqua che io ti darò, non avrai mai più sete. Sarà come una fonte che sprigiona acqua dentro di te. La donna gli disse: Signore, dammi quest'acqua. Gesù le disse: va a chiamare tuo marito e torna qui. La donna rispose e gli disse: io non ho marito, sono disponibile. Gesù le disse: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. A questo punto l'attitudine della donna cambia completamente. La sua maschera cade giù. Molte persone vanno in giro con delle maschere. Esteriormente appaiono carini, graziosi, sicuri. Sembrano padroni di se stessi, affatto imbarazzati, capaci di portare avanti la loro immagine, di presentarsi agli altri in maniera gradevole, attraente, come se avessero tutto e non avessero più bisogno di nulla, ma sotto quella maschera c'è una grande sete e un grande bisogno. E la sete e il bisogno che l'uomo ha è di Dio. Ogni uomo, ogni donna, non importa chi sia, ha bisogno di Dio. Puoi anche fingere di non aver bisogno di Dio e dire che Dio è per le persone deboli. Io non ho bisogno di Dio, io posso farcela, sono capace, posso farcela da solo nella vita. La battaglia è per i forti e io sono forte, io non ho bisogno di aiuto. E puoi nasconderti dietro una maschera solida, convincente, ma nel profondo il cuore di ogni uomo cerca ardentemente Dio. E quando Gesù le toglie la maschera, quando improvvisamente lei si accorge che non può ingannare quest'uomo, perché lui sta guardando dritto dentro di lei, ed egli sa cosa c'è dentro di lei, egli la conosce veramente, o non lo sta ingannando affatto, non può prenderlo in giro. La maschera è andata, il suo spirito, il suo sentimento è aperto, è rivelato, ed ella lo sa. Così improvvisamente la sua attitudine cambia. E qual è la sua domanda? I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare. In altre parole, la domanda era: dove posso trovare Dio? I nostri padri ci hanno detto che possiamo trovare Dio su questa montagna. Voi dite che possiamo trovare Dio a Gerusalemme. Dove posso trovare Dio? E nel profondo del cuore di ogni uomo ed ogni donna c'è questa domanda ossessionante: dove posso trovare Dio? Perché tutti quanti noi abbiamo bisogno di Dio. Non importa qual è il tipo di maschera che ci siamo messi davanti, di fronte agli altri, nel nostro cuore, tutti quanti abbiamo bisogno di Dio. E c'è questo grido dei nostri cuori: dove posso trovare Dio? E così l'attitudine di questa donna cambia. Signore, vedo che sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Di quale monte sta parlando? Sta parlando del monte Garizim, che era là in Samaria, il monte dal quale le tribù di Israele avevano pronunciato la benedizione di Dio quando entrarono nella terra promessa, di fronte a un altro monte, il monte Ebal, da cui invece avevano pronunciato le maledizioni. Ma chi erano i samaritani? Era quel popolo che aveva abitato le province del nord dopo la cattività assira, che non furono accettati nel giudaismo quando i giudei tornarono dalla cattività babilonese, perché non potevano dimostrare la purezza del loro lignaggio, in quanto si erano mischiati con popoli pagani portati proprio dagli assiri durante la dominazione. E proprio perché i giudei non permisero loro di partecipare all'adorazione, di entrare nel tempio, essi stabilirono il loro centro di adorazione proprio sul monte Garizim, facendo i propri sacrifici là e creando quindi una spaccatura tra i giudei e i samaritani, ragion per cui da quel momento non ci fu più nessun tipo di rapporto tra i due popoli. E i samaritani iniziarono a dire che era sul monte Garizim che Abramo stava per offrire Isacco, e affermavano anche che era sempre su questo monte che Salomone aveva costruito il tempio, che quello quindi era il luogo di culto, il luogo da cui adorare Dio. E loro scoraggiavano quindi i samaritani dall'andare a Gerusalemme per adorare, e dicevano che Dio poteva essere trovato solo su questo monte, che Dio poteva essere adorato solo su questo monte, il monte Garizim. Anche oggi c'è un gruppo di samaritani ancora sopravvissuto che continua ad offrire sacrifici sul monte Garizim. Ancora oggi, ancora affermano questi samaritani rimasti che il monte Garizim è il luogo dove l'uomo può trovare Dio. Tornando ora alla samaritana, abbiamo visto che il senso della sua domanda è: dove posso trovare Dio? Questa è la domanda che brucia nel cuore di ogni uomo. Gesù le disse: donna, Credimi, l'ora viene che né su questo monte, né a Gerusalemme adorerete il Padre. E a questo punto Gesù dice qualcosa di molto interessante. Voi adorate quel che non conoscete.

Anzi, è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Dove si trova Dio? Dio è in ogni luogo, dovunque ti trovi, Egli ci circonda. Dio non è solo in un luogo, e noi non possiamo relegarlo in un solo luogo. Così spesso nelle nostre menti noi facciamo quell'errore di relegare Dio in uno specifico luogo, nella nostra chiesa, per esempio. Com'è bello radunarci questa sera alla presenza di Dio qui in questo luogo. Beh, ciò è vero in un certo senso, ma in un altro senso Dio non abita solo qui in questo luogo, in questa chiesa. Dio dimora anche nella tua auto, quando stai guidando verso la chiesa. Dio dimora nella tua casa, quando urli ai tuoi figli per farli preparare per andare in chiesa, perché non si stanno vestendo abbastanza velocemente. Dobbiamo essere maggiormente consapevoli che la presenza di Dio è ovunque. Dovunque ci troviamo, Dio è presente. Dio è spirito, e io sono circondato da Dio, perché in Lui noi viviamo e ci muoviamo e siamo, e noi non possiamo relegare Dio in un luogo, né sul monte Garizim, né a Gerusalemme, o in nessun'altra località. Egli non dimora lì, almeno non più di quanto Egli dimora in qualsiasi altro luogo, ed Egli dimora anche nei cuori e nelle vite di ogni figlio di Dio. Dio è spirito, e se vuoi adorarlo, devi adorarlo in spirito e verità. La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire». La parola Cristo è una parola greca ed è la traduzione della parola ebraica Messia. E l'Evangelista Giovanni qui lo puntualizza. «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, Lui ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse: «Sono io che ti parlo». Chissà cosa quella donna deve aver provato in quel momento. In quel momento arrivarono i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno però gli disse: «Che vuoi?» oppure: «Perché parli con lei?» La donna allora, lasciato il suo secchio, se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto. Non sarà forse lui il Cristo?» Uscirono dunque dalla città e vennero da lui. Intanto i suoi discepoli lo pregavano dicendo: «Maestro, mangia». Ma egli disse loro: «Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete». I discepoli perciò si dicevano l'un l'altro: «Gli ha qualcuno forse portato da mangiare?» Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua». Questa è una frase interessante. Di compiere l'opera sua. Evidentemente l'opera della redenzione non era ancora completata. Più tardi Gesù sulla croce griderà: «È compiuto», ma l'opera di Dio a questo punto ancora non era compiuta. E così: «Sono venuto per fare non la mia volontà, ma sono venuto per fare la volontà di colui che mi ha mandato». Gesù era un uomo con una missione, mandato dal Padre per completare l'opera del Padre, l'opera di redenzione di tutta l'umanità. Poi disse: «Non dite voi che vi sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e mirate le campagne come già biancheggiano per la mietitura». Ora, in questo esatto momento, gli uomini da Sichem stavano venendo attraverso i campi al pozzo dove si trovava Gesù. E indossavano questi turbanti bianchi. Quindi, guardando i campi, potevi vedere questi uomini che venivano giù dalla città verso il pozzo. E Gesù disse: «Non dite voi che vi sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Guardate i campi ora, essi sono bianchi, già pronti per il raccolto. Ci sono anime affamate che cercano Dio. Dove puoi trovare Dio? Ora il mietitore riceve il premio e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto:
l'uno

0: semina e l'altro miete. Anche Paolo in Prima Corinzi al capitolo 3 dice che uno pianta e l'altro annaffia, ma è Dio che fa crescere. E Gesù continua dicendo: io vi ho mandato a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica. Ora molti samaritani di quella città credettero in lui, a motivo della parola che la donna aveva attestato: egli mi ha detto tutte le cose che io ho fatto. Quando poi i samaritani vennero da lui, lo pregarono di restare con loro, ed egli vi rimase 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola. Ed essi dicevano alla donna: non è più a motivo delle tue parole che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il Cristo, il Salvatore del mondo. Ora, passati quei 2 giorni, egli partì di là e andò in Galilea, perché Gesù stesso aveva testimoniato che un profeta non è onorato nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo ricevettero, perché avevano visto tutte le cose che egli aveva fatto in Gerusalemme durante la festa, poiché anch'essi erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva mutato l'acqua in vino. Cana era una piccola città che si trovava nella vallata che va da Nazareth in giù fino al Mar di Galilea. Ora vi era un funzionario regio, il cui figlio era ammalato a Capernaum. Capernaum distava circa 30 chilometri da Cana. Avendo egli udito che Gesù era venuto dalla Giudea, in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse a guarire suo figlio, perché stava per morire. Quindi egli sta chiedendo a Gesù di andare da Cana giù fino a Capernaum, 30 chilometri circa, per guarire suo figlio. Naturalmente, se hai un figlio che sta per morire, come genitore saresti disperato e faresti qualsiasi cosa, se sai che c'è un uomo che può in qualche modo aiutarti. Allora Gesù gli disse: se non vedete segni e miracoli, voi non credete. Il funzionario regio gli disse: Signore, scendi prima che il mio ragazzo muoia. Gesù gli disse: va, tuo figlio vive. E quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e se ne andò. E credette così tanto a quella parola che neanche andò a casa. Semplicemente credette, perché proprio mentre egli scendeva gli vennero incontro i suoi servi e lo informarono dicendo: tuo figlio vive. Ed egli domandò loro a che ora era stato meglio. Ed essi gli dissero: ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò. Allora il padre riconobbe che era proprio in quell'ora in cui Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive, e credette lui con tutta la sua casa. Come vedete, se il miracolo è avvenuto a circa l'ora settima, cioè l'una del pomeriggio, e quest'uomo era veramente preoccupato per il suo figlio, avrebbe avuto tutto il tempo di partire e di tornare a casa quella sera stessa. Ma non era più preoccupato, aveva creduto alla parola di Gesù. Gesù fece anche questo secondo segno quando tornò dalla Giudea in Galilea.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode e adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Benvenuti a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Oggi desidero iniziare lo studio biblico osservando che quando Abramo cominciò a trattare con i cananei, essi scoprirono che Abramo era una persona davvero onesta. Rilevarono che tutto ciò che Abramo diceva meritava la loro fiducia. Quindi dovettero giungere alla conclusione che il Dio che Abramo adorava era un Dio santo, al punto che Abimelech disse ad Abramo: Dio è con te. Dio è con te in tutto ciò che fai. In effetti, l'intera vita di Abramo rivelava il timore e il rispetto che egli provava per Dio. In questa maniera, il nome di Dio fu santificato nella terra di Canaan, grazie appunto ad Abramo. E torniamo adesso alla lettura di Matteo, leggendo il capitolo 6, versetto 10, dove Gesù dice ancora: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra, come è fatta nel cielo. Venga il tuo regno. È il regno di cui l'Evangelista Matteo sta parlando, il regno che Cristo stabilirà su questa terra. Gesù poi prosegue dicendo: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Queste parole le riporta sempre Matteo nel suo Evangelo, al capitolo 6, versetto 11. Come ho già detto in un'altra volta, questa preghiera è un modello che ci serve come indicazione appunto per le nostre preghiere personali. Ora, io vorrei che notaste questa richiesta per un breve momento. È una meravigliosa richiesta, così semplice che dovrebbe provenire dal nostro cuore con grande entusiasmo. Queste parole che Gesù dice ci parlano della nostra profonda dipendenza da Dio. Le nostre necessità, i nostri bisogni fisici, tutto viene soddisfatto da Dio, giorno dopo giorno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, esattamente come Israele, quando stava nel deserto, raccoglieva la manna giorno per giorno e non riservava nulla per l'indomani. Infatti Dio aveva vietato al popolo di Israele di raccogliere manna per i giorni successivi. Ciò dimostra che l'uomo vive dipendendo completamente dalla bontà di Dio e perfino le sue necessità primarie dipendono da Lui. Poi Gesù disse ancora: e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Da queste parole si capisce chiaramente che il Signore Gesù non poteva pregare così per se stesso, perché Lui non aveva peccati da farsi perdonare. Quindi questa preghiera, come ho già detto, è per i credenti. Gesù poi disse ancora: perdona i nostri debiti come noi perdoniamo ai nostri debitori. Questa è una forma legalistica che non ci parla di grazia. Io ringrazio Dio per un altro versetto della Sacra Scrittura che troviamo nel capitolo 4 della lettera di San Paolo agli Efesini, esattamente al versetto 32, dove così scriveva San Paolo: Siate invece gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Oggi Dio ci perdona sulla base di ciò che Cristo ha fatto per noi, non a condizione che anche noi perdoniamo, almeno per quanto riguarda la questione della salvezza. La redenzione di Dio avviene in pieno quando Dio ci perdona. Perciò non si riferisce alla nostra salvezza quando leggiamo rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, bensì sta parlando di quelli che sono già salvati, quelli che già hanno la natura di Dio e di conseguenza devono essere pronti a perdonare. Però Dio non aspetterà che tu perdoni per perdonarti. Questo non è il suo metodo di sistemare la questione del peccato e quindi della salvezza. Dio invece ha dato suo figlio Gesù Cristo a morire ed è su questa base che Dio perdona. Ovviamente, per essere perdonato bisogna chiedere perdono. Ti sembra semplicistica questa affermazione? E allora consentimi di farti una domanda. Tu hai mai chiesto perdono a Dio del tuo stato di peccato? Sai, la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono quindi privi della gloria di Dio. La parola tutti include tutte le persone, anche me, anche te, e conta poco se tu sei una persona onesta, seria, lavoratrice, magari anche religiosa. Quello che conta veramente è che tu sei un peccatore, perduto, separato da Dio. Eh sì, lo so, anch'io mi trovo nella tua stessa situazione. Però, tanti anni fa mi sono convertito dal mio stato di peccato e ho chiesto a Gesù di salvarmi. E Lui mi ha salvato. Ha cambiato la mia vita. E allora? Allora cosa aspetti a chiedere a Gesù perdono? Perdono del tuo stato di peccato. Cosa aspetti a chiedere a Gesù di venire in te, di salvarti, di farti una nuova persona? Ora, dopo questa necessaria spiegazione relativa al perdono, leggiamo Matteo capitolo 6, versetto 13. Gesù disse: «Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria, in eterno. Amen». Gesù disse: «Non ci esporre in tentazione». Questa parola, esporre, potrebbe dare un'idea sbagliata, perché l'apostolo Giacomo afferma chiaramente che Dio non tenta nessuno, e questo è vero, ma esporre non significa tentare. Giusto per fare un esempio, dirò che una persona può essere esposta ai raggi solari, ma ciò non vuol dire che il sole deve cadergli sulla testa o che deve per forza prendere una scottatura di terzo grado. Gesù disse anche: «Ma liberaci dal male». Questa liberazione parla del male in assoluto, e cioè del diavolo. Purtroppo, mai come oggi, Satana è una terribile realtà. Il mondo ha cercato molte volte di ignorare la presenza del diavolo. Quante risate sono state fatte alle spalle di Martin Lutero, per esempio, che tirò contro il diavolo il suo calamaio. Ma recentemente abbiamo la prova di quanto il diavolo sia potente e in agguato. Qualsiasi uomo, qualsiasi donna che sia nato di nuovo, che sia cioè un cristiano, conosce perfettamente l'orribile realtà di Satana, la sua astuzia, la sua perfidia, la sua malvagità. Però, grazie a Dio, abbiamo la possibilità di fare questa preghiera: liberaci dal male. E tutti i figli di Dio hanno provato di persona cosa significa tale liberazione. Ora, vorrei dire che il Padre Nostro è una meravigliosa preghiera, soprattutto per un nuovo credente che sta imparando la potenza della preghiera. Ricordo che mia madre fu salvata dal Signore quando era molto anziana. Così, anche a causa dell'età, non sapeva come pregare. Perciò cominciò semplicemente ripetendo la preghiera del Signore. E alla fine riuscì a maturare. Poté formulare così le proprie preghiere come le scaturivano spontaneamente dal suo cuore. Ricordo che quando insegnavamo a pregare ai nostri figli, incominciamo insegnando loro una breve preghierina, facendo ripetere loro: «Grazie, Signore, di tutto ciò che mi hai dato oggi». Ma un giorno mio figlio aggiunse: «Signore, benedici mamma e papà». Fu un momento molto emozionante per noi, perché capimmo che aveva imparato a pregare da solo. Ora, tornando al Padre Nostro, vorrei ripetere che il Signore ci ha dato questa preghiera, appunto il Padre Nostro, come esempio, come un modello. È una preghiera gloriosa, meravigliosa, che ci insegna ciò che dobbiamo includere nelle nostre preghiere personali e ci stimola anche a formulare preghiere con parole nostre, affinché possiamo sinceramente parlare con Dio. Come Gesù stesso ha detto nel versetto precedente al Padre Nostro, la preghiera non deve essere un'esibizione di parole. La preghiera è un mezzo di relazione fra te e Dio, e la preghiera più sincera si verifica quando tu entri nella tua cameretta, cioè in un posto lontano dagli sguardi degli altri, e parli a Dio con cuore aperto. Io, a dire il vero, non sono un granché entusiasta degli incontri di preghiera pubblici. Infatti, se vogliamo essere sinceri, si tratta di un'attività piuttosto fiacca. Con ciò non voglio certo dire che bisogna sopprimere, eliminare gli incontri pubblici di preghiera. Però l'incontro pubblico di preghiera non deve e non può sostituirsi alla preghiera segreta, personale, fra te e Dio. Se poi la preghiera pubblica o privata scade nella monotonia o nella ripetitività, se diventa sterile, insomma, allora bisogna rivedere il nostro rapporto con Dio. Delle volte, qualche peccato non confessato, non abbandonato, può essere la causa della nostra sterilità nella preghiera. Oppure può darsi che ancora non ti sei convertito a Cristo. In tal caso, la preghiera che Dio si aspetta da te è proprio quella che può dire che la persona che ha ancora perduto, e cioè, Signore, salvami. E ora, amici, consentitemi di parlare brevemente, di accennare almeno al digiuno. Il Signore ci dice in proposito: e quando digiunate non siate mesti d'aspetto come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per fare vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Il digiuno, amici, ha valore anche per i credenti del giorno d'oggi. Ne sono fondamentalmente convinto di questo, ma soltanto se viene fatto privatamente. Anche il digiuno, dunque, deve essere una questione personale, tra te e Dio. E ripeto, la richiesta che Dio si aspetta da un'anima non ancora salvata è questo grido: Signore, salvami. Poi viene la preghiera pubblica, poi viene la preghiera segreta, poi viene il digiuno. Ma qui, amici, mi devo concludere perché il tempo è terminato. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo aver regnato qualche tempo, Saul decise di muover guerra ai Filistei che invadevano continuamente il territorio di Israele, saccheggiando e derubando il popolo. Oltre a questo, avevano fatto in modo che tra gli israeliti non vi fossero più dei fabbri, perché gli uomini non avessero più né spade né lance per difendersi. Quando qualcuno aveva bisogno di affilare arnesi da lavoro, come zappe, vanghe e scuri, doveva addirittura recarsi presso i Filistei, perché tra gli israeliti non c'era più nessuno in grado di farlo. Saul e suo figlio Jonathan erano rimasti gli unici a possedere una spada. Saul e Jonathan formarono due piccoli eserciti che fecero accampare in località diverse. Jonathan era molto coraggioso e riuscì a sconfiggere una guarnigione di Filistei. Saul allora mandò dei messaggeri con delle trombe per tutto il paese a proclamare che lui aveva battuto una guarnigione di Filistei e che ora questi avrebbero cercato di vendicarsi. Chiamò perciò a raccolta il popolo per prepararsi ad una guerra. Gli israeliti cominciarono a raccogliersi presso di lui pieni di timore. Quando era stato unto re, Saul si era dimostrato umile e agli inizi del suo regno si era rivelato saggio, illuminato e giusto. A poco però l'orgoglio penetrò nella sua vita e più avanti vedremo che questo lo condusse a disubbidire a Dio più volte. Prima di scendere in campo contro i Filistei, Saul aveva promesso a Samuele di attendere 7 giorni affinché il vecchio sacerdote venisse ad offrire un sacrificio a Dio. Trascorsi i 7 giorni, Samuele non era ancora giunto. Saul si spazientì nel vedere che i suoi uomini cominciavano a disperdersi e fece ciò che non avrebbe dovuto fare. Ordinò che gli fosse portato ciò che doveva essere immolato e compì egli stesso il sacrificio, osando sostituirsi al sacerdote in un compito che spettava solo a lui. L'offerta non aveva ancora finito di bruciare quando arrivò Samuele. Saul gli andò incontro e Samuele gli disse: «Che cosa hai fatto?» Saul rispose: «Ho visto che tu non arrivavi in tempo e il popolo cominciava ad abbandonarmi e mi sono detto: ora i Filistei mi piomberanno addosso e io non ho ancora implorato l'Eterno, perciò ho compiuto io stesso il sacrificio». «Tu hai agito stoltamente», lo rimproverò Samuele. «Non hai osservato il comandamento del Signore e avrebbe reso stabile e fermo il tuo regno che sarebbe passato ai tuoi discendenti, ma dopo quello che hai fatto il tuo regno non durerà. L'Eterno si è cercato un uomo più degno e l'ha destinato ad essere principe del suo popolo, perché tu non hai ubbidito in ciò che ti era stato ordinato». Poi Samuele se ne andò. Un giorno, senza dir nulla a suo padre, Jonathan, figlio di Saul, si avviò col suo scudiero verso il campo dei Filistei. «Forse l'Eterno sarà con noi», disse al suo servo, «poiché nulla può impedirgli di salvare Israele con molta o con poca gente». Il giovane Jonathan aveva molta fede. «Fa tutto quello che il tuo cuore ti suggerisce», gli rispose lo scudiero. «Io sono con te in questo». «Faremo così», propose Jonathan. «Andremo avanti e ci mostreremo ai nemici. Se ci diranno di fermarci, ci fermeremo. Se ci diranno di avanzare, allora li affronteremo, perché Dio li avrà dati in nostro potere. La loro reazione alla nostra comparsa ci servirà di segno». Si mostrarono ai Filistei e questi li invitarono a farsi avanti. «Su, andiamo», disse Jonathan al compagno, «perché l'Eterno li ha dati nelle nostre mani». E Jonathan e il servo uccisero uno ad uno 20 nemici. Dio era coi due coraggiosi e gettò lo scompiglio nel campo dei Filistei. Frattanto, Saul ed i suoi si erano accorti del trambusto creatosi tra i nemici. Li videro uccidersi l'un l'altro e correre in ogni direzione in preda allo spavento. Sorpreso, il re volle sapere chi risultasse assente dal campo israelita. Gli dissero che mancavano Jonathan e lo scudiero. Saul allora raccolse i suoi uomini e andò ad unirsi a Jonathan e al servo. E in quel giorno gli israeliti fecero una tremenda strage di Filistei. Tuttavia Saul commise un errore grave. Temendo che i suoi soldati dessero tregua al nemico, pronunciò una maledizione contro chiunque avesse sostato seppur per un momento a prender cibo prima che fosse calata la sera. Gli israeliti ubbidirono e digiunarono tutto il giorno, ma si indebolirono per la fame e non poterono più dare il meglio di loro stessi in battaglia. Nel pomeriggio, mentre attraversavano un bosco, trovarono del miele, ma nessuno ne toccò a causa di quel che aveva detto Saul. Jonathan, che non aveva udito l'ordine di Saul, raccolse il miele e ne mangiò, e subito si sentì rinfrancato e più forte.
quelli che erano con lui lo avvertirono che così facendo aveva trasgredito agli ordini del padre. Ma Jonathan si disse persuaso che suo padre aveva sbagliato, perché i soldati avrebbero potuto combattere con maggior vigore se si fossero rinforzati con del cibo. Quando Saul scoprì la disubbidienza di Jonathan, dichiarò che questi aveva peccato gravemente e che doveva essere messo a morte benché fosse suo figlio. Allora tutto il popolo insorse: «Non permetteremo mai che Jonathan muoia, dopo tutto quello che ha fatto per Israele. Come è vero che il Signore vive, non gli verrà torto un solo capello, perché Dio è stato con lui». Così Jonathan scampò alla morte. Quello fu un giorno grandemente vittorioso per Israele, ma Saul aveva ancora una volta dimostrato di non saper regnare sul popolo di Dio, perché era troppo avventato nelle sue decisioni e non si curava di ubbidire fedelmente alla parola del Signore. Saul guidò Israele in molte altre guerre e durante il suo regno ebbe diversi figli e figlie.

Un giorno Samuele andò da Saul per riferirgli un ordine da parte del Signore. L'Eterno ti ha scelto come re di Israele, or dunque ascolta ciò che egli ha da dirti. E Samuele ripeté fedelmente le parole del Signore. Io ricordo ciò che gli Amalechiti fecero ad Israele durante il loro viaggio dall'Egitto alla Palestina. Ora va, sconfiggi quel popolo, distruggi tutto ciò che gli appartiene e non risparmiare nulla e nessuno. Molti anni prima, quando gli Israeliti, lasciato l'Egitto, marciavano nel deserto, gli Amalechiti li avevano molestati senza tregua, uccidendo spesso quelli che si trovavano in coda alla colonna. Una volta che Israele si era deciso a dar battaglia, Mosè era rimasto tutto il giorno sopra un monte con le mani alzate verso Dio in preghiera perché concedesse la vittoria al suo popolo. Aaron e Hur gli sostenevano le braccia, mentre in pianura Giosuè, che comandava l'esercito, combatteva con successo contro gli uomini di Amalek. Fin da allora Dio aveva detto che un giorno avrebbe distrutto completamente gli Amalechiti per la loro malvagità. Saul radunò l'esercito e andò a combattere, ma purtroppo non fece come gli aveva comandato il Signore. Non uccise il re di Amalek, preferì farlo prigioniero e portarlo a Gilgal, e non sterminò tutto il bestiame come gli era stato ordinato, ma risparmiò i capi migliori che portò pure a Gilgal, si limitò a distruggere le cose di poco valore. Già in precedenza Saul si era dimostrato un re superbo e avventato. In quest'occasione Dio aveva probabilmente voluto metterlo di nuovo alla prova, offrendogli la possibilità di mostrarsi degno della carica che ricopriva mediante un atteggiamento umile ed ubbidiente. Ma ancora una volta Saul aveva agito di sua propria iniziativa, rifiutandosi di dare ascolto alla voce di Dio. Il Signore parlò a Samuele e gli disse: «Mi dispiace di aver scelto Saul come re, perché si è sviato da me e non ha eseguito i miei ordini». Nell'apprendere la nuova disubbidienza di Saul, Samuele si rattristò profondamente e pianse tutta la notte. Il mattino seguente andò incontro a Saul. Non appena lo vide, il re gli disse: «Che tu sia benedetto dall'Eterno, io ho ubbidito ai suoi ordini». «Davvero?» rispose Samuele. «E che cos'è allora questo belar di pecore e questo mugir di buoi che sento?» «Sono animali che abbiamo preso agli Amalechiti», spiegò Saul. «Il popolo ha scelto i capi migliori per farne dei sacrifici all'Eterno, al tuo Dio, ma tutto il resto l'abbiamo distrutto». Con queste parole Saul diede anche una dimostrazione di viltà, perché cercò di gettare sul popolo la responsabilità di quanto aveva fatto. «Basta», gli disse Samuele con sdegno, «ora ti riferirò quello che il Signore mi ha detto stanotte. Tu non eri che un umile israelita quando il Signore ti scelse come re del suo popolo, ed ora ti sei rifiutato di distruggere completamente gli Amalechiti e tutte le cose di loro proprietà come ti era stato ordinato. Perché dunque non hai voluto ubbidire alla sua voce? Perché hai riportato questo bottino?» Saul cercò di difendersi. «Ma io ho ubbidito all'Eterno. Io ho fatto ciò che mi aveva detto. È stato il popolo a voler portar via le cose migliori per offrirle in sacrificio al Signore. Credi forse che l'Eterno gradisca i sacrifici come l'ubbidienza alla sua voce?» replicò Samuele. «L'ubbidienza ha un valore infinitamente superiore al sacrificio, e ascoltare la sua parola è per lui molto più prezioso che mettere delle offerte sull'altare. Poiché tu hai respinto la voce del Signore, egli ti rigetta come re». Saul capì la gravità di ciò che aveva fatto e disse: «Ho peccato perché ho trasgredito il comandamento del Signore, ma ho avuto paura del popolo e gli ho dato retta. Perdonami, vieni con me a adorare il Signore». «No, non verrò con te», gli rispose Samuele, «perché tu hai rigettato la parola dell'Eterno e l'Eterno ti ha rigettato come re». Si volse per andarsene, ma Saul lo afferrò per il lembo del mantello che si strappò. Samuele lo guardò e gli disse: «Come tu mi hai strappato il mantello, così Dio ti strapperà il regno per darlo ad un uomo migliore di te. Il Signore non mente, quello che dice lo fa». Saul supplicò ancora Samuele perché voleva essere onorato davanti al popolo. Così l'anziano sacerdote si recò con lui ad adorare il Signore. In seguito Samuele tornò a Rama e per il resto della sua vita non volle mai più incontrarsi con Saul, perché Saul aveva disubbidito all'Eterno e l'Eterno lo aveva rigettato come re.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Questa è Gerusalemme, la città in cui Gesù di Nazaret trascorse i suoi ultimi giorni sulla terra. Oggi è una metropoli animata che pulsa con il ritmo frenetico della vita moderna. Quando Gesù arrivò in questa città circa 2000 anni fa, Gerusalemme era più piccola, ma non meno animata e affollata. Nella parte circondata da mura che oggi chiamiamo la città vecchia, vivevano allora oltre 40.000 persone. La città vecchia di oggi non è la stessa che ha conosciuto Gesù. Ma nelle antiche strade è ancora possibile percepire la sua presenza. Gesù è nato nei dintorni di Gerusalemme, nel villaggio di Betlemme, ma è cresciuto nel nord, nella verdeggiante provincia della Galilea. Qui a Nazaret, tra artigiani, mercanti, muratori e contadini, raggiunse la maturità. Oggi possiamo cogliere gli echi del mondo conosciuto da Gesù nella vita quotidiana della gente che vive ancora come vivevano i suoi vicini e i suoi parenti. In quegli anni, dopo la morte di Erode il Grande, l'imperatore romano divise la Palestina in tre parti. La Galilea era governata da Erode Antipa, uno dei figli di Erode il Grande. Un altro figlio, Filippo, governava i territori orientali, ma la Giudea, compresa la stessa Gerusalemme, era direttamente sottoposta a un governatore militare romano. Sotto il suo pugno di ferro, il potere dell'impero era una presenza oppressiva e minacciosa. Anche in Galilea, dove Erode Antipa rispettava la cultura e la tradizione ebraiche, il popolo stentava a vivere, soggiogato da due leggi tra loro contrastanti. La legge religiosa ebraica, solidamente radicata nei cinque libri di Mosè, indirizzava ogni aspetto della vita. Essa proibiva al popolo ebraico di tollerare che uno straniero regnasse sulla sua terra promessa. Ma la legge romana, imposta con la forza delle armi, richiedeva l'obbedienza a un potere straniero, e anche un'azione di natura burocratica, come un censimento, era vista come un insulto intollerabile, perché ribadiva il fatto che il popolo apparteneva a Roma, non a Dio. E nelle città lungo la pianura costiera, la cultura greco-romana era dominante. Là c'erano arene per i giochi e i combattimenti, e templi per adorare gli dei pagani. Un'offesa per un popolo il cui primo comandamento era «Non avrai altro Dio al di fuori di me». Scoppiavano in continuazione ribellioni, guidate da gruppi religiosi come gli Zeloti, che avevano giurato di scacciare gli oppressori dal paese. Le colline di Galilea erano particolarmente famose come focolaio di insurrezione. Vennero arrestati e crocefissi migliaia di ribelli. Fu in questo mondo in fermento che Gesù venne battezzato da Giovanni Battista e incominciò ad impartire nelle sinagoghe di Galilea i suoi insegnamenti. Insegnava come facevano gli scribi e i farisei, e molto di ciò che diceva si rifaceva nella sostanza al pensiero di quegli stimati maestri. Ma Gesù divenne un maestro itinerante che portava ovunque il suo messaggio, direttamente agli uomini, alle donne e ai bambini. Scelse i suoi discepoli fra la gente semplice che lavorava, non fra gli studiosi come facevano scribi e farisei. Troviamo infatti pescatori e un pubblicano, perfino uno zelota fu accolto come discepolo. Gesù esprimeva i suoi insegnamenti con termini mutuati dal mondo agricolo: vendemmiare i frutti della vite, seminare, badare alle pecore. Parlava a gente che lavorava, come gli abitanti della Galilea che aveva conosciuto da bambino. Mentre Gesù si spostava verso Gerusalemme, erano sempre più numerose le persone che lo ascoltavano e lo seguivano, attratte dalle sue parole d'amore, di compassione, di speranza e dalla sua capacità di lenire i loro dolori, di guarire le loro ferite. Thank you.
E a Betania, vicino a Gerusalemme, il miracolo più grande di tutti. Lazzaro era morto da 4 giorni quando Gesù lo resuscitò dalla tomba.

Queste guarigioni e i miracoli compiuti da Gesù fecero nascere in molti la speranza che potesse essere il tanto atteso Messia mandato da Dio a liberare il popolo ebraico. Una gran massa di popolo seguiva Gesù mentre si avvicinava a Gerusalemme per celebrare la Pasqua.

0: La gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele.
1: Un benvenuto turbolento per il maestro itinerante che veniva dalla rustica Galilea. Evidentemente molti vedevano in lui la speranza per il futuro. Gettavano i mantelli sulla strada davanti a lui, in segno di rispetto, che equivaleva a srotolare un tappeto rosso. Entrò in Gerusalemme in groppa a un asinello, come per adempiere alla profezia contenuta nei versetti di Zaccaria, che annunciava l'ingresso in città di un re a cavallo di un asino. Gesù si avvicinava a una delle grandi città del tempo, centro dell'autorità religiosa ebraica e punto focale del potere romano nella regione. Della città di quel tempo sono rimaste solo alcune pietre. Tutto il resto, nel corso dei secoli, è stato abbattuto più volte e più volte ricostruito. Anche le mura intorno alla città vecchia sono relativamente nuove. Un sultano ottomano, Solimano il Magnifico, costruì la Porta dei Leoni nelle mura orientali circa 15 secoli dopo l'epoca in cui visse Gesù. Questa porta è chiamata anche Porta di Santo Stefano, perché i cristiani credevano che il santo fosse passato di qua nel suo cammino verso il martirio. La Porta di Giaffa a occidente, opera dello stesso sultano, è da sempre uno dei principali accessi alla città vecchia. L'elegante porta di Damasco che si apre a nord è un classico esempio di architettura islamica. Sopra l'arco si legge la scritta: Non c'è altro Dio al di fuori di Allah e Maometto è il suo profeta. Oggi moltitudini di pellegrini varcano le porte di Gerusalemme, diretti verso i luoghi santi delle tre grandi religioni monoteiste che fanno onore a questa città: l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. I cristiani percorrono la via dolorosa, che molti credono percorsa da Gesù mentre si avviava alla morte sul Golgota. In realtà i suoi piedi non toccarono mai queste pietre e i suoi occhi non videro mai questi edifici. L'intera città venne distrutta dalle truppe romane, letteralmente rasa al suolo poco meno di 40 anni dopo la morte di Gesù. Le pietre furono poi riutilizzate per costruire sulle rovine una nuova città con una nuova disposizione. Da allora Gerusalemme è stata distrutta e ricostruita molte volte. Quindi non c'è modo di conoscere la vera relazione esistente tra le strade di oggi e quelle percorse da Gesù. Ma qui, alla chiesa del Santo Sepolcro, dove la via dolorosa si conclude, la realtà dei fatti sembra avere scarsa importanza in confronto alla profonda esperienza di condividere simbolicamente la passione di Gesù. I musulmani praticano il loro culto nella cosiddetta moschea di Omar, o cupola della roccia, situata nel luogo in cui si ergeva l'antico tempio dove insegnò Gesù. La moschea è stata costruita circa 1300 anni fa, nello stesso punto dal quale si dice che Maometto sia sceso in cielo. Gli ebrei si radunano qui a pregare ogni sabato e nei giorni di festa. Per loro il muro occidentale o muro del pianto è il luogo più sacro di Gerusalemme. Queste pietre massicce sono gli ultimi resti degli antichi muri del tempio di Erode. La piazza nella quale sta pregando questa gente si trova circa 13 metri più in alto della strada in cui ha camminato Gesù. Chi viene qui a pregare scrive suppliche e preghiere di ringraziamento su pezzi di carta che infila nelle fessure e nelle crepe del muro. La striscia scura lungo il muro, a circa un metro e mezzo da terra, è l'impronta delle mani e delle fronti appoggiate contro le pietre da migliaia di persone mentre pregano. L'area è divisa in due sezioni separate, per gli uomini e per le donne. In Medio Oriente, le donne generalmente sono divise dagli uomini durante le pratiche religiose pubbliche. Questi gradini, portati alla luce di recente, sono i resti dell'antico tempio. Questo è un punto della Gerusalemme moderna in cui Gesù potrebbe aver camminato. I gradini dell'antico tempio erano volutamente diseguali, alcuni più alti degli altri, alcuni più stretti, forse per disciplinare l'afflusso dei pellegrini. Quando Gesù e i suoi discepoli entrarono nel tempio, saranno stati senza dubbio insieme con una grande folla, arrivata a Gerusalemme da tutto il mondo per celebrare la Pasqua. I Leviti, discendenti della tribù di Levi, erano i guardiani, i musicisti e i cambiavalute. Tra i loro compiti rientrava anche la difesa del tempio. Quindi tenevano d'occhio la folla che animava il cortile esterno. C'era un vivace commercio di animali per il sacrificio. La gente portava con sé denaro proveniente da ogni parte del mondo. E poiché i sicli di Tiro erano l'unica moneta accettata nel tempio, i Leviti erano anche impegnati come cambiavalute.
2: Gesù si mise a cacciare quelli che vendevano e compravano nel tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di frutta. E insegnava loro dicendo: non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti. Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri.
1: Così Gesù divenne un uomo sospetto. Le autorità del tempio avevano sentito raccontare di come aveva resuscitato Lazzaro. Il suo ingresso trionfale a Gerusalemme non poteva essere passato inosservato. E ora questo provocatorio attacco nel tempio stesso. La Pasqua rappresentava sempre un momento che rischiava di rivelarsi pericoloso, perché le moltitudini che affollavano Gerusalemme potevano essere facilmente infiammate da un capo carismatico e provocare tumulti. Era già successo in passato. Le sommosse di solito avevano inizio nello stesso tempio, che rappresentava una calamita nel cuore della città. Costruito da Erode il Grande, il tempio era una meraviglia architettonica dell'epoca. La gente veniva da tutto il mondo antico solo per ammirarne lo splendore. La costruzione era cominciata oltre un decennio prima della nascita di Gesù e gli ultimi ritocchi erano ancora in corso all'epoca della sua morte. Non solamente il tempio, ma anche buona parte della città era stata ricostruita durante il regno di Erode. Tra coloro che venivano a Gerusalemme per la Pasqua vi erano anche i ricchi e i potenti, i quali alloggiavano nella elitaria città alta, dove viveva la classe dirigente. Il governatore romano Ponzio Pilato probabilmente avrà alloggiato nello stesso magnifico palazzo che si era fatto costruire Erode il Grande. Pilato era arrivato dal suo quartier generale a Cesarea sulla costa per celebrare la Pasqua a Gerusalemme, portandosi in previsione di tumulti un intero contingente di truppe romane. Nelle vicinanze si trovava il palazzo del sommo sacerdote Caifa e di suo cognato Anna, sommo sacerdote prima di lui. Il Vangelo di Giovanni ci dice che questi due personaggi si erano già riuniti con il consiglio ebraico, chiamato Sinedrio, per discutere della minaccia rappresentata da Gesù e dai suoi seguaci. In un'altra lussuosa abitazione era probabilmente alloggiato Erode Antipa, governatore della Galilea, la provincia nativa di Gesù. Era venuto anch'egli a Gerusalemme per partecipare alle festività. Antipa era l'uomo che aveva fatto arrestare e decapitare Giovanni Battista. Il marmo bianco e il rivestimento d'oro del Tempio risplendevano nella luce del sole. Lo si vedeva da qualsiasi punto di Gerusalemme. Le pareti di pietra calcarea della Basilica Reale di Erode si ergevano sulle mura di sostegno meridionali. Alcuni gradini conducevano dalle mura occidentali direttamente nei quartieri bassi della città, densamente popolati. Questo dedalo di viuzze congestionate, dove risiedeva la gente più povera, era sempre sovraffollato. La settimana di Pasqua era il periodo più animato dell'anno. La popolazione della città saliva dai suoi normali 40.000 abitanti a ben 150.000. Le strade erano gremite di persone come lo sono oggi in occasione delle festività religiose. Anche la Babele di lingue era probabilmente la stessa. A quei tempi gli abitanti di Gerusalemme non si dedicavano all'agricoltura. Perciò dalle campagne venivano trasportate in città grandi quantità di cibo per nutrire la folla dei pellegrini. Tutto era messo in vendita ai mercati e sulle bancarelle lungo le strade. Si vendevano anche merci pregiate provenienti da tutto il mondo. Sete dall'Estremo Oriente, lini dalla Galilea, ceramica e vetri pregiati dall'Italia, tappeti e stoffe dalla vicina Siria, spezie dall'India, dalla Persia o da paesi ancor più lontani. Gerusalemme era famosa per i suoi articoli di lana, per i tessitori e i sarti, per l'argento e gli orafi. E le grida dei mercanti e dei venditori ambulanti contribuivano al baccano. La folla che confluiva in città era tale da costringere molti a piantare le tende di notte fuori dalle mura cittadine. Coloro che venivano dalla Galilea piantavano le tende sul Monte degli Ulivi, nella valle del Cedron, che si snoda alle pendici del Monte del Tempio. Avranno trovato che l'ombroso oliveto era un piacevole rifugio dal caos urbano. Sul Monte degli Ulivi, gli abitanti della Galilea si trovavano tra gente che svolgeva il loro stesso lavoro. Le olive erano l'unica coltivazione effettuata a Gerusalemme. La raccolta dei frutti era una festa e una gara animata. Le olive venivano raccolte a mano o colpendo i rami stracarichi con lunghi bastoni. Gli uliveti erano un'importante fonte di reddito. Il proprietario del frantoio era colui che ne ricavava il maggior profitto. L'olio prezioso veniva estratto dal frutto, come avviene con questo antico frantoio.

successive lavorazioni. La razionalizzazione del lavoro era la base per mantenersi in concorrenza con gli altri frantoi. I muscoli e le pietre, insieme con la gigantesca trave, schiacciavano la polpa, spremendone il succo fino all'ultima goccia. L'olio veniva raccolto in urci di creta che portavano il marchio del proprietario dell'uliveto. L'olio era venduto per cucinare, come combustibile per le lampade e come ingrediente per medicamenti, unguenti e balsami per la pelle.

Di giorno la gente si accalcava intorno al Tempio. Chiunque venisse a Gerusalemme vi si recava subito, compresi i viaggiatori non ebrei, ma che venivano a vedere lo spettacolo. La città risuonava del frastuono provocato da migliaia di devoti. Per molti ebrei, il pellegrinaggio di Pasqua alla città era l'unica occasione annuale per offrire sacrifici di espiazione o di ringraziamento. Per alcuni pellegrini provenienti da terre lontane, questa visita era l'unica occasione della loro vita. L'enorme cortile esterno, noto come l'atrio dei Gentili, più grande di 20 campi di calcio messi insieme, era agibile da chiunque, ebrei e non ebrei. Era sovrastato dalla fortezza Antonia, presidiata da truppe romane. Durante le feste di Pasqua, ai soldati di stanza a Gerusalemme si aggiungevano truppe scelte provenienti da Cesarea, pronte a reprimere qualsiasi tumulto. Solo alle donne e agli uomini ebrei era consentito l'accesso ai recinti interni, dove fino a circa 6 secoli prima si trovava il Tempio di Re Salomone. Nel basso muro che circondava i cortili interni erano state murate delle pietre incise in greco e in latino, che intimavano agli stranieri di non entrare, pena la morte. Anche i soldati romani rispettavano il divieto. Non passavano mai da questa porta che dava sull'atrio delle donne, così chiamato perché al sesso femminile non era permesso avvicinarsi al santuario e all'altare. Era un luogo d'incontro animato a qualsiasi ora. Qui i maestri insegnavano, gli studiosi discutevano, le famiglie e gli amici si riunivano. Gli uomini ebrei lasciavano qui le loro famiglie, salivano le scale e passavano dalla porta di Nicanore per giungere all'atrio degli israeliti. In una giornata normale, centinaia di uomini portavano qui gli animali per i sacrifici. Una colomba, una capra, una pecora. I ricchi potevano portare persino un bue. Qui l'animale veniva affidato a un sacerdote che lo sgozzava e lo preparava per il sacrificio secondo un preciso cerimoniale. Dopo averlo macellato, il sacerdote poneva alcune parti del corpo nel fuoco che ardeva sull'altare. Questo antico rito sacrificale, questa affermazione che tutta la vita appartiene a Dio, era il motivo per cui esisteva il Tempio. Ogni giorno si compivano centinaia di sacrifici, alcuni per espiare i peccati, altri in ringraziamento per la buona sorte, altri ancora con l'unico scopo di conseguire la purezza rituale. Solo un sacerdote poteva avvicinarsi all'altare o entrare nel santuario del Tempio. Le colonne, le pareti e le porte erano rivestite d'oro e sormontate da grappoli e viti d'oro. Auree cuspidi sul tetto impedivano agli avvoltoi e ad altri uccelli che si cibano di carogne di appollaiarvisi. All'interno si trovavano l'altare per l'incenso, un tavolo per l'offerta del pane azimo e un grande candelabro a 7 braccia, la menorah. La stanza interna, il misterioso Santo dei Santi, era una

0: Stanza vuota in cui non penetrava mai la luce. Vi entrava solo il sommo sacerdote e gli era permesso solo una volta all'anno, nel giorno dell'espiazione, per chiedere perdono a Dio per i peccati collettivi di tutto il popolo ebraico. In questa stanza, nel Tempio di Salomone, si trovava l'arca dorata dell'Alleanza, che conteneva le tavole della legge affidate a Mosè sul Monte Sinai. A guardia dell'arca vi erano due cherubini alati, ma l'arca e le tavole andarono perdute quando i conquistatori babilonesi distrussero il tempio. In quanto capi religiosi, i sacerdoti in servizio al tempio erano molto diversi dai ministri del culto di oggi. Il primo dovere di un sacerdote era compiere riti speciali connessi al sacrificio. Le uniche leggi religiose che rispettavano erano le immutate leggi di Mosè, stabilite nei cinque libri della Torah: Genesi, Esodo, Levitico, il libro dei Numeri e il Deuteronomio. I sacerdoti dedicavano poco tempo a insegnare al popolo o a dibattere la legge orale interpretata dagli scribi e dai farisei. Un sacerdote non seguiva la sua vocazione, diventava tale per diritto di nascita. Era un sacerdote perché discendente di Aronne, fratello di Mosè, e come suo padre prima di lui non aveva scelte in materia. Anche i leviti che assistevano i sacerdoti ereditavano la loro mansione. Sacerdoti e leviti avevano conservato attraverso i secoli la legge antica. In seguito a questa tradizione, immutata per gli ebrei di tutto il mondo, il Tempio e Gerusalemme stessa rimanevano il simbolo in perituro della terra promessa da Dio. All'epoca di Gesù si era costituito un partito, quello dei Sadducei, che si prefiggeva di mantenere intatta in tutta la sua purezza la tradizione del Tempio. I riti che essi celebravano per la festa della Pasqua erano diversi da tutti gli altri. Migliaia di agnelli venivano portati in città per il sacrificio. Oggi, sul monte Garizim, i sacerdoti samaritani celebrano la Pasqua quasi nello stesso modo in cui veniva celebrata allora. Era l'unico giorno dell'anno in cui gli animali destinati al sacrificio non venivano uccisi dai sacerdoti, ma da ogni capofamiglia. Migliaia di uomini si allineavano nell'atrio degli israeliti in attesa del turno per sacrificare il proprio agnello nel modo rituale. Il sangue veniva raccolto in una ciotola d'oro, passata di mano in mano lungo una catena di sacerdoti, l'ultimo dei quali versava il sangue ai piedi dell'altare, e quindi la ciotola veniva ripassata di mano in mano per essere di nuovo riempita con il sangue di un altro agnello. Circa 17.000 tra sacerdoti e leviti provenienti da tutta la Palestina si aggiungevano al personale del tempio per questo rito che durava dall'alba al tramonto. In serata, piccoli gruppi sparsi in tutta Gerusalemme condividevano il pane azimo, le erbe amare e l'agnello arrostito. Raccontavano di nuovo la storia delle sofferenze dei figli di Israele sotto il faraone d'Egitto e il loro faticoso esodo da quel paese crudele, dopo che l'angelo della morte aveva oltrepassato le loro case.
1: Si avvicinava la festa degli azimi, chiamata Pasqua, e i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano come toglierlo di mezzo, poiché temevano il popolo.
0: Fu nella surriscaldata atmosfera di Pasqua che Gesù impartì i suoi insegnamenti nel Tempio. La città affollata era una polveriera pronta a esplodere. Sia i sacerdoti del Tempio, sia le autorità romane temevano che Gesù potesse essere la scintilla che avrebbe acceso la miccia.
1: Io come luce sono venuto nel mondo, affinché chi crede in me non rimanga nelle tenebre. Non sono venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me.
0: Alla vigilia di Pasqua, Gesù e i suoi discepoli si riunirono per trascorrere insieme la festa. È questa festa che ricordiamo come l'ultima cena.
1: E preso un calice.
2: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam bore pri hagafen.
1: Rese grazie e disse: prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio. Poi, preso un pane,
2: Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam,
1: rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me.
0: Quella sera, nell'orto di Getsemani, le guardie del Tempio arrestarono Gesù, indicato dall'Apostolo Giuda, con un bacio. Per Gesù furono pagati a Giuda 30 denari d'argento, il prezzo di uno schiavo. Gesù venne arrestato e portato davanti al sommo sacerdote Caifa e ad Anna, che era stato sommo sacerdote in precedenza. I due uomini sapevano quanto fosse popolare Gesù e quanto fosse pericoloso per loro. Pur essendo potenti, non erano amati dal popolo, anzi, erano in molti a disprezzarli, perché non discendevano dall'antica famiglia dei sommi sacerdoti, ma erano stati nominati da Roma e potevano essere sostituiti per ordine di Roma. Per amore della loro posizione, della loro autorità e del loro futuro, non volevano sommosse a Pasqua. Ora si trovavano di fronte all'uomo che pensavano potesse sollevarne una.
1: Dici: sei tu il Cristo, il figlio di Dio. Tu l'hai detto.
0: La semplice idea che il Messia potesse essere a Gerusalemme in quel momento era sufficiente a scatenare una sommossa. Era un antico sogno. Il figlio dell'uomo, il Cristo, il Messia, consacrato da Dio, veniva per liberare il popolo ebraico. Ferventi speranze nel Messia albergavano nel cuore di ogni ebreo che soffriva per l'oppressione romana. Le speranze erano tante e diverse quanto le persone che le nutrivano. Ecco le parole di alcuni scrittori ebraici dell'epoca che descrivono le loro aspettative. Il Signore si presenterà come un nuovo sacerdote, e con il suo sacerdozio tutti i peccati scompariranno, e i senza legge cesseranno di fare del male, ed egli aprirà le porte del paradiso e nutrirà gli eletti dell'albero della vita. Un re, il figlio di David, purificherà Gerusalemme dalle nazioni che la calpestano, distruggerà le nazioni senza legge, riunirà il popolo eletto e lo guiderà con rettitudine. L'Altissimo si leverà, l'unico Dio eterno. Allora tu, o Israele, sarai felice. C'erano anche altre speranze, altre aspettative, ma tutte condividevano la stessa caratteristica. Dio, con il suo potere, avrebbe salvato il popolo ebraico dalle forze terrene che lo opprimevano. La speranza di un Messia era una prospettiva inquietante per chi aveva il potere terreno. Tuttavia, eliminare un uomo che suscitava queste speranze significava incorrere nell'ira di chi credeva in lui. Quindi Caifa ed Anna portarono Gesù davanti a Ponzio Pilato, il governatore romano, e lo accusarono di essersi espresso contro l'autorità di Roma. Pilato era un uomo crudele, dal pugno di ferro, che disprezzava gli ebrei e le loro credenze. Tuttavia, era pratico quanto basta da evitare di interferire con la legge religiosa ebraica, attenendosi alla politica di Roma, secondo la quale i popoli delle province potevano adorare gli dei che preferivano. In quanto governatore locale di una piccola parte del vasto impero romano, voleva mantenere il suo territorio calmo e pacifico. La sicurezza per Pilato consisteva nel fatto che l'imperatore a Roma non sentisse mai parlare di agitazioni a Gerusalemme. Quindi Pilato reprimeva rapidamente le insurrezioni. La crocifissione era forse la forma più dolorosa di esecuzione capitale. Era riservata a chi si ribellava al dominio romano. Si inchiodava la vittima a una trave di legno con lunghi chiodi conficcati tra le ossa dei polsi. Poi la trave veniva fissata a un palo. Quindi si torcevano le gambe del condannato in modo che un unico chiodo attraversasse le caviglie o i calcagni. A volte un soldato si impietosiva e offriva alla vittima una spugna impregnata di aceto e mirra, un narcotico, o la pugnalava. Alcune croci avevano un piolo oppure un sedile rudimentale per sostenere il corpo, il che era particolarmente crudele perché prolungava il tempo necessario per morire. Comunque, una vittima che fosse stata percossa con uno staffile dalle punte di ferro poteva morire dissanguata nel breve spazio di qualche ora. Di solito, però, la morte sopraggiungeva lentamente, dopo alcuni giorni. Alla fine, i muscoli del petto cedevano sotto il peso del corpo. La vittima non riusciva più a respirare e la morte sopraggiungeva per asfissia. A volte veniva inchiodato, affinché tutti potessero vederlo, un cartello con l'elenco dei crimini commessi dal condannato. Nessuno sa quanti ebrei siano morti in questo modo sotto il dominio romano. Stando ai documenti, il numero era di certo nell'ordine delle migliaia, forse anche delle decine di migliaia. Probabilmente Ponzio Pilato non aveva alcuna esitazione a crocifiggere gli ebrei ribelli. Tuttavia non ordinò subito la morte di Gesù. Forse anche egli era preoccupato degli effetti che questo gesto avrebbe prodotto sui suoi seguaci. Invece, dato che Gesù era nativo della Galilea, Pilato lo mandò da Erode Antipa, il governatore di quella regione che si trovava a Gerusalemme per la Pasqua. Questi era lo stesso personaggio che una volta aveva tentato di arrestare Gesù, che però, avvertito da alcuni farisei, era riuscito a fuggire. Questa volta si limitò a schernirlo come sedicente re dei giudei e a rimandarlo a Pilato.
3: Melech.
0: Il governatore esitava ancora a fare di Gesù un martire. Ponzio Pilato, in occasione della festa di Pasqua, offrì di rilasciare Gesù o un altro prigioniero di nome Barabba, che era in attesa dell'esecuzione. Barabba era stato bollato come ribelle e assassino. Per arrivare ad essere definito tale e condannato, aveva probabilmente ucciso un soldato romano durante una rivolta, il che, agli occhi di molti, ne faceva un eroe. Che speranza poteva offrire un messia che non combatteva nemmeno per la propria vita? Così il popolo scelse Barabba. E Gesù venne condannato a morte.
1: Me Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Venivano condotti insieme con lui due malfattori per essere giustiziati. Luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio. Là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e uno a sinistra. Padre, perdonali, che non sanno quello che fanno.

Dopo averlo crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. Al di sopra del suo capo posero la motivazione della sua condanna. C'era scritto: questi è Gesù, il re dei giudei. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.

0: Gesù morì di venerdì. Venne sepolto quel giorno, prima del tramonto. Tre giorni dopo, il suo sepolcro fu trovato vuoto. Gesù era risorto.
1: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai.
0: Molti dei suoi discepoli ebbero occasione di vedere Gesù in carne ed ossa nei 40 giorni successivi. Furono testimoni dell'ascensione al cielo. Attraverso la loro testimonianza, le sue parole sono giunte a noi e risuonano ancora oggi in tutto il mondo.
1: Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Della bontà dell'uomo o della sua presunta bontà, ecco, si è parlato tante volte qui dai nostri microfoni. Nino Ciniello oggi qui nella rubrica Controluce ritornerà su questo tema e si è posto una domanda, ecco, chi è abbastanza buono per Dio? Ecco, a questa domanda Nino Ciniello darà una risposta adesso qui a Controluce. Amici, benvenuti a questo appuntamento, Mario Pieri di nuovo al microfono assieme, come ho detto, a Nino Ciniello, al quale lascio subito il microfono. Noi ci risentiamo poi alla fine delle sue considerazioni. Buon ascolto intanto.
3: Eccomi di nuovo a voi, carissime amiche ed amici fans, spero tanti, di Controluce. Ricordavo in questi giorni, diversi anni fa, lessi un articolo di Erich Fromm, un filosofo tedesco che andava per la maggiore negli anni 70. Il titolo di questo articolo era «L'uomo è fondamentalmente buono». Il fatto interessante è che questo titolo era messo a fianco ad una macabra foto che ritraeva un cadavere con la testa mozzata. Ora, probabilmente che mi ricordi ancora di questo articolo, forse a causa di quella foto che mi è rimasto impresso. Però ecco, diciamo che passano gli anni, ma credo che la tesi di Fromm goda ancora di ottima salute. L'uomo è fondamentalmente buono. In modi e con parole diverse, quante volte abbiamo sentito questa frase o in qualche modo è stata veicolata da altre frasi. L'uomo essenzialmente buono è il suo comportamento che lo rovina, oppure è la società che lo spinge a comportarsi male. Un altro modo generalizzato per affrontare la questione è quella di dividere l'umanità in persone buone e persone cattive. E questo lo si comincia a fare già dalle scuole elementari. Non so, molti sapranno che durante una pausa, spero breve, di un'assenza della maestra, c'è il bimbo alla lavagna, il classico bimbo che deve elencare sulla lavagna una colonna di chi è stato buono e quella di chi invece è stato cattivo. Poi da grandi in genere si pensa che i cattivi siano quelli, non so, che vanno in carcere, o quelli che rubano, che uccidono. I cattivi sono i teppisti, quelli che in macchina magari non osservano il codice stradale o ti tagliano la strada. In quasi tutti i film ci sono i cattivi e i buoni, in genere facciamo il tifo affinché venga il personaggio considerato buono, ecco. I buoni invece sono quelli considerati, non so, normali, brava gente, quelli che non fanno storie, non so, alle riunioni di condominio o alle riunioni scolastiche, che rispettano la fila o che vanno in chiesa e portano i figli al catechismo, che fanno il volontariato o sono presenti, non so, alle marce per la pace e così via. Credo che queste persone, quelle buone, ritenute persone rispettabili, normali, siano quelle che si sentono a posto in genere davanti a Dio e davanti agli uomini, che difficilmente sentiranno di essere, uso questo termine forte, peccatori e quindi degni del giudizio eterno di Dio. Ma è interessante notare che i quattro Vangeli ci dicono che Gesù ebbe la vita difficile, la maggiore ostilità, resistenza proprio dalle persone ritenute buone e religiose, non da quelle ritenute cattive. Non solo, ma un fatto interessante, udite udite, che Gesù, oltre a non aver mai diviso l'umanità in buoni e cattivi, ha anche affermato che non esiste nessuna persona buona. E voglio raccontarvi in breve un episodio del Vangelo di Luca, capitolo 18, che racconta appunto l'incontro che Gesù ebbe con un giovane che era molto ricco, molto buono, ritenuto tale, ecco, il quale chiese a Gesù, cito la sua domanda: «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Allora, questo giovane è una persona, come dicevo prima, normale, una persona giusta, ligia ai doveri non solo religiosi ma anche sociali. E il racconto ci dice che osservava i comandamenti di Dio. Oltre a questo, la domanda che fece Gesù ci suggerisce che è una persona che aveva anche un certo interesse per le cose spirituali. È lui che si avvicina a Gesù, è lui che chiede, lui che fa le domande. Voleva veramente piacere a Dio e avere la vita eterna. La risposta di Gesù però credo che fu per lui una specie di shock che gli fece crollare il mondo addosso. Tutte le sue speranze, le sue sicurezze e il mondo che si era costruito furono di colpo spazzate via. Ma dove aveva fallito questo giovane? Cos'è che non aveva capito e che anche oggi tante persone considerate buone, rispettabili, ancora non capiscono? Allora, vediamo cosa ci insegna questo piccolo incontro fra Gesù e questa persona. Allora, in primo luogo, diciamo che questo giovane, come tante persone oggi, non capì che cos'è la bontà. Egli pensò che per essere buono doveva rispettare la legge di Dio. Quando Gesù gli chiese se aveva osservato i 10 comandamenti, egli rispose: «Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù». E questo di per sé era già, ed è già eccezionale. Chi può essere una persona che osserva tutto fin dalla sua gioventù? Per questo giovane, quindi, l'essere buono riguardava il fare certe cose e non fare altre. Ma Gesù demolì questa visione dicendo: nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. In altre parole, gli ricordò che l'origine, la fonte di ogni bene e di ogni bontà è Dio e solo Lui. Ciò non è solo affermato nella parola di Dio, ma anche scritto nella tua e nella mia coscienza. Lo scopo della legge di Dio non è solo quello di metterci davanti ad una serie di regole e di leggi da osservare, ma quella di metterci faccia a faccia con Dio stesso e con la sua perfetta santità. Quindi lo scopo dell'affermazione di Gesù «solo Dio è buono» anche oggi è quello di incoraggiarci a confrontarci con Dio stesso e non solo con noi stessi o con gli altri. Solo chi sceglie questo confronto si vedrà per come è nella realtà, cioè un essere ribelle davanti a un Dio perfettamente puro e santo. Poiché solo Dio è buono, ciò significa che non esiste nessuna persona buona. Significa che davanti a Dio non esistono i buoni da un lato e i cattivi dall'altro. Significa che non serve a niente cercare di essere più buoni, più normali o il meno cattivi possibile per sperare di ricevere il dono della vita eterna. Gesù pone la questione non sul piano quindi del fare delle cose, ma dell'essere, cioè moralmente come Dio. Ecco perché agli occhi di Dio non esiste nessuna persona buona, né mai ci sarà. Ciò fu ribadito anche dall'apostolo Paolo quando disse: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. In secondo luogo, questo racconto ci insegna che il giovane ricco si illuse perché pensò che la sua bontà avrebbe contribuito in qualche modo a salvarlo. Egli infatti chiese: «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Egli pensò in termini di fare per avere. Ma è sempre così: l'uomo religioso, l'uomo buono, pensa di avere in sé le capacità di fare ciò che è giusto, di cambiarsi per essere più accettevole a Dio, di presentare la sua bontà come merce di scambio. E questa teoria della presunta bontà umana la troviamo anche, non so, nei criteri dell'educazione dei bambini, nell'idea che l'uomo sia il massimo artefice del suo benessere, come se il potere della scienza e della tecnica siano nelle mani di essere moralmente e spiritualmente neutri. La storia, credo, è l'esperienza personale di ognuno di noi, dimostra invece che questo pensiero non fa i conti con la realtà. Il giovane ricco pensò che tutto ciò di cui aveva bisogno era una dritta, cioè un consiglio, una consulenza, come diremmo oggi. Il resto poteva farlo benissimo da solo. Si sbagliava di grosso. Gesù non è venuto su questa terra per darci dei consigli su come vivere bene, né per essere un esempio, ma per essere il nostro Salvatore, come dice l'apostolo Pietro, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. La questione di fondo quindi non è come essere sufficientemente buoni per essere accettati da Dio, ma qual è il mezzo per cui Dio ci accetta una volta e per sempre. E questo ci porta infine all'ultimo punto, cioè che poiché il giovane ricco non fu disposto a rivedere il suo pensiero, perse l'occasione di riconciliarsi con Dio. Egli pensò che la sua osservanza ai comandamenti lo avrebbe esentato dal vagliare la sua vita fino in fondo e quindi dalla necessità di confessare i suoi peccati a Dio. Così la sua pretesa di bontà divenne l'ostacolo maggiore per andare veramente a Dio. Gesù gli disse, cito la sua frase, il Vangelo di Luca, «Vendi tutto quello che hai, poi vieni e seguimi». Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto perché era molto ricco. Gesù aveva stanato un grosso idolo nella sua vita che lo dominava e di cui non era disposto a mettere in discussione, cioè la ricchezza. Come sempre accade, chi pensa di avere un'alta stima morale di sé nasconde sempre qualche idolo nella sua vita. Così preferisce far vedere la facciata della propria vita, cioè far colpo sugli altri e nascondere o tacere su ciò che ritiene un male. In conclusione, questo incontro fra Gesù e il giovane ricco ci dice che nessuno è buono davanti a Dio, nessuno è presentabile, nessuno può migliorare la propria condizione spirituale. L'unica soluzione sta nella croce, dove Gesù, l'unico giusto, si è dato per gli ingiusti, non per le persone buone. Credi tu questo oppure pensi tutto sommato di essere una brava, una buona persona?

ancora una volta noi abbiamo detto la nostra, voi volete dire la vostra, noi farebbe un immenso piacere, quindi approfittatene, fateci conoscere quelli che sono i vostri pensieri, le vostre impressioni, i vostri commenti su quello che avete sentito qui a Controluce quest'oggi. Bene, grazie allora per averci fatto anche quest'oggi compagnia, mi raccomando, come sempre l'estate è ancora con noi, seguite anche i programmi che arriveranno subito dopo, intanto buon proseguimento.

0: Contro Luce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Mi dica qual è il miglior modo di assistere le persone invalide? Quello di esortarle ad accettare le loro presenti limitazioni e infermità? Oppure quello di stimolarle a vincere tali limitazioni e a migliorare la loro vita? Penso che queste domande siano interessanti. Potrebbero essere degli invalidi in ascolto o qualcuno di voi che ha vissuto con persone disabilitate o che le assistono in qualche modo o che le consiglia e che potrebbe essere interessato nell'ascoltare ciò che Dio dice sull'invalidità. Incominciamo con il riconoscere che certo il loro cammino è duro. L'invalidità rende la vita difficile, specialmente se l'invalidità è molto visibile. Altre persone riconoscono quell'inabilità e compatiscono quella persona ed a volte non dovrebbero perché ciò rende la cosa ancora più difficile. Infatti, siccome è più difficile, voglio mettere in chiaro che c'è ancora più ragione di parlare di responsabilità. Vedete, ci sono molte tentazioni che la persona invalida dovrebbe evitare con molta prudenza, a meno che questa persona non usi la sua invalidità come un sistema di manipolazione o come un ostacolo che diviene un mezzo di tentazione per peccare verso Dio. Ecco alcuni dei problemi particolari della persona invalida. C'è l'impedimento in se stesso che può limitare ed in certi casi limita la sua abilità di funzionare nella società. Ma tutti abbiamo limitazioni, non dimentichiamolo. Alcuni hanno un quoziente di intelligenza limitato, altri hanno limitate abilità negli sport, tutti hanno limitazioni, una persona invalida ha limitazioni straordinarie o uniche e quindi attira l'attenzione. La cosa da considerare è solo il tipo di invalidità, non il fatto di limitazione. Tutti quelli che ascoltano sono limitati in qualche modo e l'invalido deve riconoscere questo fatto. C'è la possibilità di risentimento che può nascere nel cuore. C'è sempre la tentazione che siccome non è come gli altri, non può usare un braccio o gli manca una gamba, non può camminare dovuto a paralisi, è molto facile per lui di concentrarsi su quell'inabilità invece di concentrarsi su tutte le abilità che ha e tutte le abilità che Dio gli ha dato e che possono permettergli di fare molte cose meravigliose, consistenti, eccitanti e rimuneranti in questo mondo per il Signore e per gli altri. Ma invece di far questo, la tentazione è di concentrarsi su ciò che non ha e quindi di divenire amaro e risentito. Quell'amarezza e risentimento non sono causate dall'invalidità, sono causate dal modo in cui tratta quell'invalidità, peccaminosamente e erroneamente. E poi, naturalmente, c'è sempre la possibilità di diventare completamente egocentrici, l'attitudine che dice, ora prestatemi attenzione, ho questa invalidità, occupatevi di me, dovete mettermi in prima linea, dovete sempre pensare a me, e perciò nel dirlo a tutti gli altri, in un modo o nell'altro, si dice, devo pensare a me stesso. C'è sempre qualcun altro che ha un'invalidità peggio della vostra, c'è gente che ha bisogno della vostra cura e ha bisogno del vostro riguardo e molte persone che non sono inabilitate in un modo molto visibile o molto raro hanno bisogno del vostro aiuto in un modo o nell'altro. Egocentrismo è peccato anche per le persone invalide. E quindi c'è la possibilità dell'autocommiserazione, grogiolarsi nella pietà di se stessi, sentirsi depressi, preoccupati e turbati, preoccuparsi di cosa accadrà domani, lasciar perdere tutte le responsabilità e non fare le cose che Dio chiede di fare. Ed allora tutti devono venire a confortarvi, a darvi attenzione. Sì, c'è questa tentazione e questo è pure un peccato. Non dovete concentrarvi e concedervi il lusso dell'autocommiserazione. Questa è una cosa che i cristiani non hanno diritto di fare. E se riconoscete Gesù Cristo come vostro Redentore e Maestro, allora sapete che ciò che fate è male. Ed infine c'è la possibilità di usare la vostra invalidità per manipolare gli altri, per ottenere i vostri desideri e fare secondo il vostro volere e metterli sotto la vostra pressione e ad usare il braccio che non funziona come una leva per muovere la gente nei modi che volete muoverla. Ciò non è giusto. No,
Ciò non è giusto. Servirvi della vostra invalidità per ottenere ciò che volete, come fa un bambino, è un modo infantile di comportarsi nella vita. Di che ha veramente bisogno una persona invalida? Ecco ciò di cui ha bisogno: di essere spronata a vivere al colmo delle sue capacità, anche se è limitata in qualche modo. Ci sono tante cose che può fare per Gesù Cristo. Persino se è distesa su un letto di afflizione, senza poter muovere un muscolo del corpo, può sempre pregare. Ha il tempo, il più gran bene che Dio può dare. È un bene prezioso per tutti. Ha molto, molto tempo, e quel tempo può essere usato a profitto di Gesù Cristo invece di essere sprecato guardando la televisione per ore ed ore. Può accentuare ed eccellere nei talenti che sono apparenti. Le inabilità, vedete, possono attualmente divenire i fattori principali che portano alla disciplina e che portano a concentrarsi su certe abilità che uno possiede, così che egli può divenire molto esperto in tanti aspetti della vita. In verità, si può cambiare quel passivo in attivo. Per esempio, il diabetico spesso trova che questa è una benedizione celata, che la sua vita diviene disciplinata per la prima volta quando scopre che ha la diabete. O qualcuno che ha un mal di cuore capisce che deve incominciare a bilanciare, regolare e tener cura del suo corpo, e così egli può vivere una vita più felice, più sana, più piena, più lunga e produttiva che abbia mai fatto prima. Come ha trattato l'Apostolo Paolo la sua disabilità? Come ha trattato quella spina nella carne inflittagli dal messaggero di Satana per trattenerlo nell'insuperbirsi? Qui è ciò che dice nella seconda epistola ai Corinzi: egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Così fu che Paolo trattò la sua inabilità, cioè con la grazia di Dio, e così è che voi dovete trattare la vostra. Potete dimostrare ed esibire più potenza di quelli che non hanno inabilità. Il potere e la grazia, la generosità di Gesù Cristo, la sua forza, il suo potere, la sua abilità possano essere perfezionati in voi e manifestati attraverso la vostra propria debolezza. Questo è il vostro appello, questa è la vostra sfida che viene dalla parola di Dio. Che Dio vi benedica mentre considerate questa sfida e l'applicate alla vostra vita. O Signore, aiutaci ora a trovare soluzioni alle inabilità attraverso la tua forza. Ti chiediamo questo nel nome di Cristo. Amen. Qui Eros Bacoccina che vi saluta, ringraziandovi per la vostra cortese sintonia. Alla prossima volta. Ciao.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

Salve amici da Giuseppe con la trasmissione Verità Cristiana. Come sempre vi saluto e vi presento questo breve programma in cui stiamo riflettendo su problemi di oggi.

Avete mai fatto un'esperienza in cui vi siete riempiti di tante delizie, tipo un buon dolce o un pasto abbondante per una festa, o magari una bella scorpacciata di ciliegie? Quanti mal di pancia e indigestioni sono seguiti? Ebbene, amici, come nel cibo, in qualsiasi forma di piacere c'è bisogno di regole ben precise se si vuole realmente godere. Uno dei piaceri più belli che Dio ha dato all'uomo è il sesso. Dio ci ha creati ed ha messo in noi quegli organi che ci danno tanto piacere e gioia, ma ci ha anche dato delle regole ben precise per non avere guai e per usare saggiamente il nostro corpo. Ma anche in questo, come nel resto della vita, l'uomo crede di sapere di più del suo creatore, ed ecco che si ritrova nel caos, nella colpa, nella frustrazione, nella solitudine. Le istruzioni divine sono poche, ma dense di soddisfazione per chi le segue. Possiamo riassumerle dicendo che Dio ha dato il sesso perché fosse un piacere da essere condiviso con un'altra persona. Ecco perché si è spesso insoddisfatti e delusi della solitudine sessuale. Il sesso è anche un piacere da essere condiviso nel contesto di una vita familiare, con una persona e per tutta la vita, cioè nel contesto del matrimonio, e non come e quando mi piace. Infine, il sesso è un piacere da accettare con le dovute responsabilità. Esso ha bisogno della stabilità familiare, in cui il lavoro provvede alle necessità e alla crescita sana, sia spiritualmente che materialmente, dei figli che Dio concederà. Se si osservassero questi tre principi di base, i problemi sessuali del mondo sarebbero quasi interamente risolti. Ripeto, il piacere del sesso è dato da Dio per essere condiviso nel contesto del matrimonio e con le dovute responsabilità che esso comporta. E invece la rivoluzione morale degli ultimi tempi non ci ha dato che i seguenti prodotti: una visione distorta della realtà del sesso. Si dice che il sesso è un bisogno da soddisfare a tutti i costi, ma seguendo i vari esperti non si riesce mai a soddisfare. La nuova moralità, inoltre, che si allontana dalle basi bibliche, ci ha dato anche una visione distorta dell'uso del sesso. Abbiamo così figli illegittimi, ragazze madri, genitori preoccupati, divorzi facili, relazioni pre- ed extramatrimoniali con tante delusioni e amarezze, bambini orfani con genitori viventi e mille altri. E infine la nuova moralità ci offre delle cure inadatte o sbagliate sul come affrontare le conseguenze dell'abuso o dell'uso errato del sesso. Amici, sono convinto che solo un sincero ritorno al nostro creatore ed ideatore del corpo può guarire veramente i nostri mali, siano essi spirituali o sessuali. Parleremo ancora fra poco di questo, ma amici, vorrei farvi ascoltare un canto che è in inglese, e quindi vi traduco qualcosa per farvi capire il senso di questa canzone. Dice: Broken Doll, una bambola rotta. Canta un cantautore inglese, Cliff Richard, e vorrei dirvi appunto una o due parole di questa canzone. Dice: non puoi più ricaricarla, è solo una bambola rotta, non serve più a niente da quando l'hai lasciata, è un giocattolo rotto, non è la gioia di nessuno più, l'hai solo preso in giro e questo è brutto. Non puoi più ricaricarla, è solo una bambola rotta e qualcuno ha gettato via tutti i pezzi. Ascoltiamo insieme questo canto.

Un giocattolo rotto era il tema della canzone che abbiamo appena ascoltato, ed è molto triste vedere quante persone fanno fallimento della loro vita a causa del sesso. Abbiamo accennato a problemi sessuali e vorrei continuare su questi, perché certamente rappresentano un gran tabù per molti di noi. Questi brevi programmi sono soltanto degli spunti per farci meditare, ma ricordo

poi la cospargono di sangue di animale in modo da attirare i lupi, i quali sono ghiotti di sangue. Ma quando i lupi vanno per leccare il sangue, ignari della lama che si nasconde sotto, essi cominciano a gustare il loro pasto, credendo che si tratti di qualche animale morto. E così poco dopo essi finiscono nell'annegare nel loro proprio sangue. Penso che per molti l'esperienza del sesso causi questa pazza ghiottoneria, che si conclude con una specie di suicidio, non riconoscendo le colpe che esso produce nel nostro intimo, oppure le conoscenze sbagliate o le varie strade immorali in cui l'abuso del sesso può condurre. Si sente spesso dire oggi che male c'è se due si vogliono bene e vanno a letto insieme senza essere sposati. Ma se due si vogliono veramente bene, il desiderio per l'altro deve essere solo delle cose migliori. Il volere bene o il vero amore non è un'emozione di un momento, ma una decisione che comprende una vita insieme, una vita di cura reciproca e di impegno reciproco. L'atto sessuale è una parte del tutto, non il tutto di due persone che si vogliono bene veramente. Ed io e tu non abbiamo alcun diritto di turbare la vita di un'altra persona o di distruggerla addirittura, se non sono pronto ad impegnarmi in tutto e per tutto per lei, a lasciare i miei genitori, a vivere con lei tutti i giorni della mia vita. Questo è il consiglio ed il comandamento divino, non perché Dio voglia toglierci qualcosa di buono, amici, ma per evitarci un mare di conseguenze disastrose. La Bibbia, la parola di Dio, dice chiaramente che i fornicatori, cioè chi pratica relazioni sessuali prima del matrimonio, non faranno parte del regno di Dio. Il primo male, quindi, nell'atto sessuale prematrimoniale è contro Dio e la sua legge per noi. Il resto dei mali sono visibili intorno a noi. Sono convinto, e mi accorgo per la mia stessa esperienza, che agli sposi di solito piacciono le cose nuove, dai vestiti ai mobili agli utensili da cucina. Quanto più questo vale per la purezza fisica. Se ci fosse bisogno di stare insieme prima di impegnarsi per tutta una vita, come tanti modernisti proporrebbero, che fine farebbero quelle ragazze che potrebbero avere 3, 5, 10 rifiuti? Capisco che molti di voi in ascolto lottate con questi problemi. Forse siete giovani e volete risposte chiare. Siamo uomini anche noi, anch'io che vi parlo, e vogliamo indicarvi le risposte dalla parola di Dio. Se avete di questi problemi e desiderate altri risposte, potete esporci il vostro problema e cercheremo di aiutarci. Ma per oggi vi salutiamo e vi ringraziamo ancora per il vostro fedele ascolto. A risentirci.

invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: credo che le relazioni siano un tema su cui potremmo molto riflettere. Quando parliamo di relazioni è un campo così vasto, perché c'è una relazione, così come viene definita, verticale, che è la nostra relazione quindi con Dio, con lo Spirito, con tutto ciò che è trascendente, quindi il nostro elevarci verso l'alto. Ma questa relazione verso l'alto, vuoi o non vuoi, è riflesso delle nostre relazioni cosiddette orizzontali. Proviamo a vedere un po' quali possono essere queste relazioni orizzontali. Ma la nostra meditazione è frutto dell'essere comunità. Il Signore ci ha chiamati, non mi piace dire scelto, perché quando parliamo di scelta sembra che il Signore a qualcuno lo piglia, a qualcun altro lo esclude, lo rifiuta. Il Signore volge il suo invito a seguirlo e noi, per grazia sua, oggi, questa sera, possiamo dire: un giorno abbiamo risposto alla chiamata del Signore e abbiamo deciso di seguirlo. Nel momento in cui si decide di seguire il Signore, si entra a far parte di quella che è la comunità dei chiamati, dei credenti. È l'insieme di coloro che hanno detto: sì, Signore, voglio fare la tua volontà, nel bene, nel male, costi quel che costi. E nel momento in cui si sceglie di seguire il Signore, si scopre che ci sono altre persone che hanno fatto la stessa scelta, e quindi si scopre la comunità, si scopre quella che noi definiamo chiesa, che non è il locale, ma è l'insieme di una parte di credenti che condividono il nostro stesso viaggio. E l'apostolo Paolo, nel rappresentare l'opera del Signore, nel descrivere quelli che vengono chiamati e messi insieme, utilizza l'esempio di un corpo e parla dei credenti come del corpo del Signore. Ed io voglio partire da questo concetto leggendovi qualche verso dal capitolo 12 della prima lettera, appunto, dell'apostolo Paolo, indirizzata ai Corinzi. Prima lettera ai Corinzi, il capitolo 12, che è anche il capitolo dove si parla dei doni dello Spirito. Però questi doni spirituali servono per l'edificazione della Chiesa, si manifestano nella comunità, e questa comunità ha delle caratteristiche. Il testo parte dal verso 12, però non abbiamo tempo per leggere tutto questo testo. Andiamo direttamente al verso 22, quindi Prima Corinzi 12, capitolo 22, dove è scritto che anzi le membra del corpo che sembrano essere le più deboli sono molto più necessarie, e quelle che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo le circondiamo di maggior onore, e le nostre parti indecorose sono circondate di maggior decoro, ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno. Perciò Dio ha composto il corpo dando maggior onore alla parte che ne mancava, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutte una medesima cura le una per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono, mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Ora, voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. Non esiste la vita cristiana, tu e Dio e basta. A volte, forse, anche senza il forse, in maniera errata, abbiamo parlato della nostra fede come di una relazione con Dio. Spesso anche dai pulpiti si sente che Dio ha una relazione personale con noi. Sì, è vero, ma non siamo noi e Lui. Il Signore Gesù non ha sposato singolarmente, individualmente ognuno di noi. La Scrittura parla del Cristo e parla della sposa. La Chiesa è la sposa. E la nostra relazione con Dio è fatta di insieme. Ecco la descrizione che ne fa l'apostolo Paolo. Noi siamo membra diverse, più piccole, disposte in diversi posti, ma queste membra assieme costituiscono il corpo di Cristo. E queste membra hanno ognuno la sua parte. Se una parte di questo corpo soffre, di riflesso soffre tutto il corpo. Se una parte è onorata tutto il corpo. Allora ci viene semplice guardare al nostro corpo, guardare alla nostra mano e considerare come è fatto. Ci sono membra del nostro corpo che sono più vicine tra di loro. Se guardiamo alla mano, per chi non ha delle amputazioni, ci accorgiamo che abbiamo 5 dita, che ogni dito è fatto di diverse parti. Non so a farvi qui lezioni di anatomia né a parlarvi di biologia, ma le nostre dita, 1, 2, 3, 4, hanno 4 parti, l'una più vicina all'altra. E provate a piegare le dita delle vostre mani, no? Ci sono delle dita, quelle vicine, che riescono a toccarsi tra di loro. Poi riusciamo con il pollice pure a toccarle tutti quanti. Chi è bravo riesce pure con il mignolo a toccarsi tutte le altre dita. Ci accorgiamo che ci sono delle membra che riescono ad essere in relazione tra di loro, pur essendo fatto di altre parti. E ci sono membra che poi nel loro insieme, quando noi diciamo la mano, non è vero che è un solo membro, sono tante membra che stanno assieme. Le possiamo indicare come dita, ma le possiamo ancora di più suddividere. E la mano è una di quelle membra del corpo che riesce a toccare tante altre parti del corpo. La mano è quel membro che riesce a toccare ogni parte del corpo. Però se anziché della mano parliamo dell'orecchio, poverino, non si può muovere da dove sta. Però la sua funzione è importante, deve stare attaccata alla testa. Immaginate se il vostro orecchio non fosse qui ma fosse sulla fronte. Ci sarebbe un problema di costituzione, di formazione. O anziché di stare sulla fronte, attaccato dietro la schiena. Cioè, quello che noi vediamo dell'orecchio è soltanto la parte esteriore di tutto un condotto, di una parte che è interna e non si vede. Così, per gli occhi. Differentemente dalle orecchie, piccole o grandi che possono essere, le due orecchie sono ben distanti l'uno dall'altro e non riescono a toccarsi. Gli occhi invece sono molto più vicini, stanno uno accanto all'altro, sono quasi attaccati, hanno il condotto oculare in comune. Vi siete mai accorti che quando piangete, piangete da tutti e due gli occhi? Ci sono dei canaletti in comune. Ma vi siete mai accorti che questi due occhi possono guardare tutto, possono guardare tutti, possono guardare anche il vostro corpo, ma non si possono mai guardare l'uno con l'altro? Insieme, uniti ma divisi, vicini ma lontani. Per guardarvi con l'occhio destro e l'occhio sinistro, cosa dovete fare? Usare uno specchio. Quindi trovare una soluzione per metterli in contatto l'uno con l'altro. Quindi tutte queste parti del nostro corpo hanno la loro importanza. E se noi dovessimo rinunciare a una parte, quale parte sceglieremmo? Io penso che è sempre difficile scegliere qualcosa a cui rinunciare. Anzi, fin quando è possibile, teniamo insieme tutto il nostro corpo. Le parti che si vedono e quelle che non si vedono. Perché è parte del nostro corpo. È la Chiesa, l'insieme dei credenti è la stessa cosa. E questo concetto che Paolo esprime ai Corinti lo ribadisce anche agli Efesi, al capitolo 4, dove si parla anche qui nella prima parte dei ministeri della Chiesa. Nella parte seconda del capitolo 4 si parla del comportamento, quindi dei costumi cristiani, e al verso 25 è scritto: perciò, messa da parte la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Quindi l'essere parte dello stesso corpo deve anche condizionare il nostro comportamento. Quindi l'amore, la cura, il rispetto per l'altra parte si deve manifestare in quella che viene definita etica. Il significato della parola etica è comportamento. Quello che siamo lo manifestiamo con le nostre azioni. E quindi, tornando alla relazione, quando parliamo di relazionarci con Dio, Il Signore ha detto che l'amor per lui si manifesta in quello che è il secondo comandamento. Se il primo è ama il Signore Dio tuo, il secondo è Gesù stesso. Qual è? Ama il prossimo tuo. Ed è questo che dimostra se amiamo il Signore. Perché poi l'Apostolo Giovanni dirà: non puoi dire di amare Dio se non ami il tuo fratello. Seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, al verso 14 leggiamo. Seconda ai Corinzi, capitolo 5, verso 14: poiché l'amor di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. È l'amore, quell'amore che ha spinto il Padre a donare l'unigenito figlio, quell'amore che ha sostenuto Gesù ad andare sulla croce per i nostri peccati, è lo stesso amore che ci deve costringere, quindi stringere gli uni agli altri, affinché, come il Maestro ebbe a dire, dall'amore che ci portiamo gli uni verso gli altri riconosceranno che siamo suoi discepoli. Teoricamente non abbiamo difficoltà a dire sì, è così. Però una cosa è la teoria, un'altra cosa è la pratica. Perché quando parliamo della Chiesa, della comunità, dell'insieme dei credenti, come del luogo dove bisogna e ci si incoraggia l'uno con l'altro, luogo di solidarietà dove chi ha dona chi non ce l'ha, dove chi è debole viene incoraggiato dal più forte, dove chi è in una difficoltà, chi è nella malattia trova anche il supporto della preghiera e quindi percorsi di guarigione, la ricerca dell'opera del Signore. Galati, l'Apostolo Paolo, capitolo 6, verso 2, esorta: portate i pesi gli uni degli altri. Lo scrittore agli Ebrei, al capitolo 10, verso 24, scrive: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore. Ringraziamo il Signore perché queste cose noi possiamo dire sì, le vediamo nella Chiesa, le vediamo in mezzo a noi. Il punto è che dietro quella che è la teoria, dietro quella che è la dottrina biblica, dietro quello che è l'insegnamento, dietro al fatto di stare insieme, di pregare gli uni per gli altri, di fare anche una colletta, di distribuire alimenti per chi ne ha bisogno, dietro queste azioni, dietro quello che si vede, e quindi andiamo a quello che non si vede, le cose come stanno realmente? È tutto oro quello che luccica? O forse da qualche parte c'è qualche passata di ipocrisia? Da qualche parte c'è qualche maschera messa per dire: io sono cristiano, io sono membro del corpo, io faccio parte della Chiesa? Come facciamo a capire se è tutta verità? O forse possiamo fare qualcosa di meglio? Dobbiamo per forza andare a guardare a quello che è dietro, alle relazioni, perché poi come Chiesa siamo sì davanti al Signore tutti uguali, però quando siamo insieme, qui ci sono amici, ci sono fratelli e sorelle in carne, ci sono genitori e figli, quindi ci sono sorelle e fratelli, ci sono i cugini, c'è lo zio e il nipote, c'è il nonno e il nipote, la nonna e i nipoti, c'è il datore di lavoro e il dipendente, i colleghi di lavoro, i vicini di casa, i condomini, il proprietario di casa e l'affittuario. Ci sono tutta una serie di relazioni che fanno parte della vita sociale. E queste relazioni che fanno parte della nostra vita carnale possono condizionare la vita spirituale. Perché la Scrittura ci dice che quando lo spirito è debole, la carne è forte. Che cosa vuol dire? Che quando la realtà spirituale è messa nell'angolino, non ha lo spazio dovuto, vengono fuori tutti i problemi che hanno a che fare con la nostra carnalità, dove per carnalità non è il vizio e il peccato che ci domina. La carnalità è ciò che riguarda il nostro essere umano, il nostro essere cittadini, il nostro essere concittadini, il nostro essere parenti, amici, colleghi, condomini. È tutto ciò che vi elencavo prima. Allora leggiamoci alcuni versi dalla lettera ai Galati, che proprio la lettera che parla di frutto della carne, frutto dello spirito. È la lettera che Paolo indirizza ad una chiesa che si credevano spirituali, super spirituali, e Paolo deve scrivere loro: voi siete carnali, non è vero che siete spirituali, perché stavano confondendo la relazione con Dio e non erano capaci di distinguere quelle che erano le relazioni tra di loro. Allora leggiamo al capitolo 3 dal verso 25. Questo capitolo parla di quella che era il rapporto dei credenti della Galazia con la legge, quella che era una fede condizionata ancora del retaggio della fede ebraica. E l'apostolo scrive dal verso 25: ma venuta la fede non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo. Ora se siete di Cristo, siete dunque progenie d'Abramo ed eredi secondo la promessa. Il discorso che andava a chiarire questo legame con l'ebraismo, perché alcuni insegnavano la necessità di essere giudei per appartenere alla stirpe di Abramo, l'apostolo Paolo deve innanzitutto insegnare che l'essere comunità è frutto dell'essere in Cristo. E quando uno si è battezzato in Cristo, quindi ha aderito all'insegnamento di Cristo, non è necessario essere giudei o meno, così come non è più necessario essere circonciso o incirconciso, ma è la fede in Cristo che ci rende tutti uno. E in Cristo, abbiamo letto, non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina. Però questo non significa che non c'è più il giudeo e non c'è più il greco. Quando noi siamo insieme in Cristo, quando siamo radunati nel nome del Signore Gesù, ciascuno in maniera generale, qui siamo tutti italiani, ma spesso abbiamo nel nostro mezzo persone che non sono italiane, che provengono da altre nazioni. Quindi c'è il giudeo e c'è il greco, c'è l'italiano, ma c'è l'orientale, c'è l'africano, c'è il nord europeo, così come c'è il nordamericano, il sudamericano. La provenienza sta ad identificare un'identità culturale. Vi faccio un esempio su quello che ieri è successo negli Stati Uniti. Tutti i giornali, tutti avete seguito, tutti vi siete fatti un'opinione, tutti avete espresso qualche opinione, avete commentato, avete criticato a favore di uno, a favore di un altro. Noi non lo potremo mai capire appieno, perché la nostra identità culturale è diversa dall'identità degli statunitensi. Il nostro modo di pensare è diverso da loro. Quello che hanno fatto parte di loro, noi non l'avremmo mai fatto, ma noi come italiani non siamo stati neanche capaci di fare quello che hanno fatto i francesi con i giubbotti gialli, quando gli hanno detto che gli volevano aumentare il prezzo del carburante, sono scesi per le piazze e hanno bloccato un paese. Noi come italiani ci sappiamo soltanto lamentare, però siamo incapaci, facciamo mai niente. Con la bocca siamo i primi nel mondo, ma con i fatti non c'è graduatoria, perché non compariamo nella lista. Quindi giudeo e greco vuol dire che ci sono relazioni culturali. E come credenti noi dobbiamo anche avere la capacità di tener conto dell'identità culturale degli altri. Vuol dire che come chiesa il giudeo non deve imporre al greco il suo modo di pensare e il greco non deve fare altrettanto, ma bisogna rispettare il modo di essere di ciascuno. Non c'è né schiavo né libero, però ci sono gli schiavi e i liberi, ossia ci sono i dipendenti e quelli che danno il lavoro, ci sono quelli che vivono alla giornata e quelli che possono vivere di rendita. Quando siamo insieme nella casa del Signore, quando siamo riuniti nel nome di Cristo, tutte queste distinzioni spariscono, perché davanti al Signore l'anima di ciascuno è uguale all'anima dell'altro. Però finita la riunione, finito il culto, o prima o dopo, e spesso anche durante, se ci sono dei problemi, se in chiesa, io frequento la stessa comunità del mio datore di lavoro, e quel giorno sul posto di lavoro abbiamo avuto una discussione, oppure abbiamo problemi, dissidi, il mio datore di lavoro non mi paga da qualche settimana, e io vado nella sua stessa chiesa e il pastore mi chiede di pregare per lui, quando io gli vorrei mettere le mani addosso, il pastore chiede a lui di pregare per me, e forse lui lo fa anche, e io devo sentire quello che non mi paga da diversi giorni, che mi porta per vicoli e vicoletti, che è una persona che non si comporta bene con me, lo devo sentire pregare per me. Queste cose accadono nelle comunità e subentrano dei problemi anche in realtà come la nostra. Ci sono dei rapporti lavorativi, ci sono dei credenti che lavorano alle dipendenze di altri credenti, ci sono credenti che si avvalgono del lavoro di altri, che forse hanno avuto un servizio e non lo hanno ancora pagato, che sono andati a farsi la spesa e non l'hanno ancora pagato, che si sono presi qualcosa in prestito e non l'hanno ancora restituito. Questo è Evangelo e vita cristiana concreta, che poi vuoi o non vuoi influisce la realtà spirituale, giudeo e greco, schiavo e libero. Allora, su ciascuna di queste coppie potremmo parlare per settimane, per qualche ora, noi qua non ne abbiamo il tempo, io mi limito soltanto ad elencarvi: maschio e femmina, marito e moglie. Quando siamo davanti al Signore in chiesa non c'è il marito e la moglie, ma il marito e la moglie, se sono felicemente assieme in chiesa, stanno felicemente bene, ma se hanno problemi tra di loro fanno fatica a stare in chiesa. Ma maschio e femmina non è solo marito e moglie, maschio e femmina stai ad identificare che ci sono delle differenze genetiche, di genere, di relazione, c'è il papà con i figli, ci sono le parentele all'interno della comunità, e quindi ci sono tante relazioni che andrebbero curate e attenzionate. Giovani e anziani, anche se non parenti, ma due realtà diverse, e le relazioni tra le due aree della Chiesa hanno il loro influsso o il loro riflesso su quella che è l'attività generale. Molte chiese si spaccano quando i giovani non vanno più d'accordo con gli anziani, quando gli anziani hanno il loro target, il loro modo di essere, il loro modo di vedere il culto, i giovani diventano, sono un po' più innovativi, vogliono un qualcosa di diverso, e il pastore che si trova tra i giovani e anziani fa fatica a fare una botta al cerchio, è una botta, però a furia di fare una botta di qua e una botta di là, stando in mezzo piglia le botte da tutte e due le parti, e quando non si riesce a mantenere l'equilibrio si creano delle fratture, delle spaccature. Ma ci sono delle relazioni ancora più sensibili anche tra i servitori della Chiesa, e lì si parla di etica ministeriale. È vero che il Signore ha detto che chi vuole essere il primo sia il servo di tutti, ma essere il servo di tutti non vuol dire essere calpestato da tutti quanti. Una cosa è il servizio, un'altra cosa è il subire umiliazioni che non hanno alcun motivo di essere. Una cosa è essere servo di tutti, un'altra cosa è essere mancati di rispetto. Avremmo molto da riflettere. I servitori sono i conduttori del gregge, quindi c'è un'altra relazione spirituale tra chi ha la responsabilità di gestire, di curare il gregge, e il gregge che deve avere fiducia dei responsabili. Guardate, tutto questo insieme di relazioni, mentre io mi facevo questi elenchi, mi è venuta una definizione che ho messo al lato. Su alcune scatole voi trovate una scritta: maneggiare con cura. E quando su una scatola c'è scritto maneggiare con cura, vuol dire due cose: o dentro c'è qualcosa che se non fai attenzione si rompe, o il contenuto di quella scatola è pericoloso, può essere esplosivo, e la Chiesa è esplosiva. È esplosiva se è lo spirito a tenerla accesa, ed è esplosiva se lo spirito non c'è in quella Chiesa, botti tu da tutte le parti. Altro che 31 dicembre, tutte le volte che ci si sta insieme scoppia qualcosa. e chi deve curarla passa tanti tanti guai. Quale può essere la ricetta, il suggerimento sul quale vado a concludere questo che è uno schizzo veloce su quelle che sono le relazioni? Poi se la cosa vi aggrada e Dio ci dà modo, possiamo di volta in volta andare ad analizzare sulla singola relazione. Io penso che lo strumento per vivere in pace, lo strumento per godere della nostra diversità è riconoscere il limite dei propri confini. Come le proprietà, sapere dove finisce la terra mia e dove comincia la terra di un altro. Sapere quello che io posso fare, dove lo posso fare, e quello che l'altro può fare e dove lo può fare. Rispettare il limite dei propri confini vuole anche dire quello che ci ha comandato l'Apostolo Paolo: stimare l'altro più di noi stessi. Riconoscere in ogni fratello, in ogni sorella, la parte buona che io non ho. Perché noi tendenzialmente, quando guardiamo all'altro fratello, siamo pronti subito a guardare i suoi difetti e ci dimentichiamo che i difetti li teniamo tutti quanti. Ritorniamo alle membra per concludere, che fanno il corpo. Quando voi guardate le vostre membra del vostro corpo, le cambiereste? Sì o no? Non avete mai guardato allo specchio e detto: avrei voluto un naso diverso, avrei voluto le orecchie diverse, avrei voluto i capelli diversi, avrei voluto la bocca diversa, avrei voluto i fianchi, le cosce? Sì o no? Confessate i peccati, perché pure se non lo confessate è così, pure se non dite è così, l'avete potuto fare? Vi siete potuto cambiare le parti? Qualcuno potrebbe dire: se tenevi i soldi mi faceva la plastica. No, è roba finta, è artificiale, è botulino, è silicone, sono corpi estranei, non sono membra dello stesso corpo. E guardate che la comunità dei credenti è la stessa cosa della famiglia. Qualcuno avrebbe voluto cambiare i genitori, qualche genitore avrebbe voluto cambiarsi il figlio, qualche fratello o sorella avrebbe voluto cambiarsi il fratello o la sorella, qualcuno lo zio, il nonno, la nonna. L'abbiamo potuto fare? No, perché nessuno di noi ha potuto scegliere la famiglia in cui nascere. Però tutti quanti noi abbiamo una famiglia. Quelli che cambiano le chiese perché dicono: non mi trovo bene, non si troveranno mai bene da nessuna parte, perché il problema non è la chiesa, il problema è loro, sono loro. Questa è la famiglia che il Signore ci ha dato. Non guarda a voi, guarda a me. Dico: nonostante tutti i miei difetti, mi trovo bene dove sto. E ringrazio il Signore per la famiglia che mi ha dato, perché me l'ha data Lui. Me ne poteva dare un'altra? Sì, ha scelto questa, ha le sue ragioni. Cosa vuoi che io faccia, Signore? Qual è il mio compito? Fammi capire qua che ci sto a fare. Sono un capello, una ciglia, sono un pezzo di pelle morta o sono una parte che deve far qualcosa per gli altri? Che il Signore ci aiuti a capire che abbiamo una nostra dimensione e possiamo essere utili agli altri. Mi fermo qui, ripeto, potremmo riflettere a lungo, ma che questo inizio ci aiuti a considerare che la nostra relazione con Dio, Dio non lo troverò da nessuna parte. Me ne posso andare sopra la montagna, me ne posso... Se vuoi trovare Dio, devi stare in mezzo agli altri, perché Dio è nel volto dell'altro. Non lo troverai senza il prossimo tuo. Cerchi Dio, eccolo qua. Non ti piace? Imparare ad amarlo. Gesù è venuto in carne e noi dobbiamo imparare a riconoscere Dio nella carne del nostro prossimo. E poi quello che voglio che gli altri facciano a me, io lo devo fare per primo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ciao a tutti. Qualche tempo fa una persona mi ha scritto dicendomi che non riusciva a comprendere il messaggio del brano biblico di Luca 16, quello in cui troviamo la cosiddetta parabola del fattore o dell'amministratore infedele, parabola poi seguita dal commento di Gesù. Cominciamo quindi a leggere la parabola che Gesù raccontò in Luca capitolo 16, versetti da 1 a 8. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: un uomo ricco aveva un fattore, il quale fu accusato davanti a lui di sperperare i suoi beni. Egli lo chiamò e gli disse: che cos'è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere mio fattore. E il fattore disse fra sé: che farò? Ora che il padrone mi toglie l'amministrazione, di zappare non sono capace, di mendicare mi vergogno. So quello che farò, perché qualcuno mi riceve in casa sua quando dovrò lasciare l'amministrazione. Fece venire uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 bati d'olio. Ed egli disse: prendi la tua scritta e siedi e scrivi presto, 50. Poi disse a un altro: e tu quanto devi? Quello rispose: 100 cori di grano. Ed egli disse: prendi la tua scritta e scrivi 80. Il padrone lodò il fattore disonesto perché aveva agito con avvedutezza. Poiché i figli di questo mondo, nelle relazioni con quelli della loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. Allora, questa è una parabola, non è un'allegoria, il che significa che non si deve cercare un significato specifico per ogni cosa o persona presente nel racconto, come se ogni dettaglio avesse un significato nascosto. Normalmente nelle parabole veniva utilizzato un racconto tratto dalla vita di tutti i giorni per dare un solo insegnamento preciso. I vari personaggi possono anche avere comportamenti discutibili, come accade in questo caso, ma si tratta di capire quale insegnamento preciso Gesù voleva dare ai suoi discepoli attraverso questa parabola. Qui abbiamo un fattore che non lavora bene, infatti amministra male i beni del suo padrone. Viene accusato di sperperarli. Il padrone gli dà quindi un preavviso di licenziamento, dicendogli che l'amministrazione gli sarà tolta. A questo punto il fattore che cosa fa? Beh, pensa al suo futuro. Cosa farò quando l'amministrazione mi sarà tolta, visto che non so fare altri mestieri? E allora escogita un piano per assicurarsi un avvenire. Sostanzialmente, avendo ancora una certa indipendenza nell'amministrare i beni del suo padrone, fa un favore ai debitori del suo padrone, diminuendo di sua iniziativa il loro debito. E il motivo è semplice. Egli pensava che facendo così, quei debitori sarebbero stati riconoscenti nei suoi confronti. Ed egli si aspettava quindi che tra quelli qualcuno lo avrebbe ricevuto in casa sua, dandogli un lavoro, magari proprio come amministratore, una volta che fosse stato licenziato. Alla fine il padrone viene a sapere ciò che il fattore ha fatto. Con nostra sorpresa, invece di sgridarlo, lo loda. Attenzione però, non lo loda perché gli ha fatto perdere dei soldi, ma essendo anch'egli uomo di mondo, uomo di affari, lo loda per la sua scaltrezza, perché sapendo che avrebbe perso il lavoro, si era dato da fare per il suo futuro. Come dicevo, questa non è un'allegoria. Per intenderci, il padrone non rappresenta Dio e l'amministratore infedele non rappresenta un servo di Dio. In questa parabola sia il fattore che il padrone sono due semplici uomini di mondo, uomini di affari smaliziati, pronti a fare qualunque cosa per raggiungere il proprio scopo. Il padrone loda il fattore probabilmente perché al suo posto si sarebbe comportato esattamente come lui, pensando al proprio futuro. Allora penso che sia proprio il contesto di questa parabola a rendere difficile per molti la comprensione. Ci sembra strano infatti che Gesù utilizzi un racconto in cui i vari personaggi hanno comportamenti discutibili o addirittura negativi. Quale insegnamento vuole darci Gesù con questa parabola? Vuole insegnarci ad essere amministratori disonesti?
che pensano solo a se stessi e al proprio futuro lavorativo, anche a costo di far perdere soldi al proprio datore di lavoro? Beh, ovviamente no. Gesù stesso ci spiega dove vuole andare a parare, quando alla fine del versetto 8 ci svela la semplice verità che questo racconto vuole mettere in luce. Poiché i figli di questo mondo, nelle relazioni con quelli della loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. Questo è il punto importante. Gesù voleva far vedere il modo in cui i figli di questo mondo, le persone comuni, le persone d'affari, gestiscono normalmente i loro affari. Le persone di questo mondo in generale sanno badare ai loro affari, sanno pensare al loro futuro. Infatti, il fattore infedele nelle relazioni con i suoi contemporanei, ovvero nei rapporti con i debitori del suo padrone, è stato scaltro. Secondo Gesù, i figli della luce, ovvero i suoi discepoli, sono talvolta meno avveduti nel modo in cui gestiscono le relazioni con i loro contemporanei in vista del futuro, perché questa è la chiave, in vista del futuro. In che senso sono meno avveduti? Per capirlo dobbiamo proseguire, perché Gesù stesso ci dà la chiave di lettura della parabola. Allora, continuiamo quindi a leggere in Luca il capitolo 16, dal versetto 9 al versetto 14. E io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, ma chi vi affiderà a quelle vere? E se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Nessun domestico può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. E i farisei, che amavano il denaro, udivano tutte queste cose e si beffavano di lui. Allora, che cosa intendeva Gesù quando si riferì a ricchezze ingiuste, a cose minime? In che senso i discepoli dovevano farsi amici che avrebbero dovuto riceverli nelle dimore eterne? Ma poi ancora, quali sarebbero le ricchezze vere a cui Gesù faceva riferimento? Perché alla fine Gesù parlò di servire Dio o Mammona? Ma chi è questo Mammona? E poi, perché viene sottolineato alla fine che i farisei amavano il denaro e quindi si beffavano di Gesù? Come dicevamo, Gesù aveva appena detto, al versetto 8, che i figli della luce, i suoi discepoli, talvolta sono meno avveduti di quanto sia stato quel fattore infedele. Siccome quel fattore infedele ha utilizzato i beni di questo mondo, del suo padrone tra l'altro, pensando al suo futuro, ci chiediamo: ma i discepoli di Gesù utilizzano i beni di questo mondo per investire nel futuro? Ma soprattutto, qual è il futuro su cui dovrebbero investire? Infatti, quando Gesù parla di ricchezze ingiuste, si riferisce semplicemente alla sicurezza materiale effimera dei beni di questo mondo. Nell'originale, sia al versetto 9 che al versetto 11, la parola tradotta in questa versione come ricchezze è semplicemente la parola mammona, quella poi ripresa al versetto 13. Questo termine deriva dalla lingua aramaica ed è usato nel Nuovo Testamento sempre come personificazione del profitto, della ricchezza materiale, della sicurezza materiale. La connotazione ingiuste, data alle ricchezze da parte di Gesù, deriva dal fatto che la ricchezza materiale, i beni di questo mondo, sono per loro natura passeggeri, temporanei. Quindi, parlando di sicurezza materiale ingiusta, Gesù volle sottolineare che ciò che la gente considera normalmente la sicurezza materiale, ciò su cui fare affidamento, in realtà è una falsa sicurezza. Perché le ricchezze di questo mondo sono per natura temporanee, effimere, inaffidabili, sostanzialmente un'illusione, quindi false, ingiuste, distinte dalle ricchezze vere e durature
a cui Gesù si riferirà nel seguito del brano. Un discepolo di Gesù dovrebbe aver compreso che le vere ricchezze, quelle giuste, ovvero quelle affidabili, sono ben altre. Il suo tesoro, e quindi il suo cuore, come Gesù aveva detto in un altro famoso insegnamento, doveva essere da un'altra parte. Leggiamo in Matteo capitolo 6, versetto 19 a 21, questo altro insegnamento di Gesù. Non fatevi tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. In quel brano di Matteo 6 che non andiamo a leggere, nei versetti seguenti, dopo aver esortato a non avere l'occhio malvagio, un idioma ebraico che sostanzialmente significa non essere tirchi, generosi in sostanza, quindi avere l'occhio malvagio vuol dire essere tirchi, non generosi, Gesù concluse poi al capitolo 6, versetto 24, nessuno può servire due padroni perché o odierà l'uno e amerà l'altro o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Quindi un po' come abbiamo letto in Luca, voi non potete servire Dio e Mammona. Ci accorgiamo quindi che il brano di Matteo si occupa in effetti di un tema analogo a quello del nostro brano di Luca, ovvero l'importanza di non mettere il proprio cuore nei beni materiali, le ricchezze temporanee, Mammona, in vista del vero tesoro al quale i discepoli dovrebbero invece pensare. A questo punto è chiaro il senso dell'insegnamento di Gesù in Luca 16. Un vero discepolo di Gesù avrebbe dovuto avere un rapporto con le ricchezze effimere, cioè le ricchezze di questo mondo, ben diverso da quello che caratterizza normalmente chi non ha una speranza eterna. Un figlio di luce, per usare le parole di Gesù, invece di concentrarsi sulle ricchezze di questo mondo, avrebbe dovuto usarle in modo generoso, ad esempio per fare del bene agli altri, aiutando i poveri, insomma, per farsi degli amici in vista dell'eternità. Il fattore della parabola si era fatto degli amici che lo avrebbero ricevuto in casa propria per dargli un lavoro, ma i discepoli di Gesù dovevano pensare a farsi degli amici con i quali passare l'eternità. Amici che, per usare i termini di Gesù, li riceveranno nelle dimore eterne. Perché i figli di luce non sarebbero abbastanza avveduti, secondo Gesù? Perché pur credendo in una vita eterna, non sempre vivono in funzione della vita eterna. I beni di questo mondo sono temporanei, nessuno può portarseli dietro e questo lo sappiamo benissimo. Eppure a volte ci comportiamo come se non fosse così. Mi viene in mente il famoso Mazzarò, non so se lo conoscete, il famoso Mazzarò, protagonista della novella di Giovanni Verga, La Roba, per il quale le ricchezze erano diventate la sua ragione di vita, un'ossessione che gli aveva impedito addirittura di godersi la vita. Era sempre preoccupato su come accumulare altre ricchezze. Ebbene, alla fine della novella di Verga, alla fine della sua vita, si rende conto che avrebbe lasciato tutto e alla fine della novella, quasi in punto di morte, si mette a correre dietro i suoi animali, disperato, perché si rende conto che sta per lasciare tutto e grida: «Roba mia, vientene con me!» Mazzarò aveva perso proprio la testa e aveva speso la sua vita pensando solo ad accumulare ricchezze effimere che comunque avrebbe dovuto lasciare. Ora, i discepoli di Gesù non dovrebbero essere dei Mazzarò, non dovrebbero essere schiavi della ricchezza di questo mondo, ma dovrebbero usare ciò che hanno, pensando sempre alla vera ricchezza. Che questo sia ciò che Gesù voleva intendere, lo comprendiamo rileggendo ora con molta attenzione i versetti 10 e 11. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, e ricordiamolo, quindi le ricchezze di questo mondo, la sicurezza materiale di questo mondo,
Chi vi affiderà quelle vere? Questa è la domanda. Chi vi affiderà quelle vere? Se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Ora, le cose minime sono, l'abbiamo detto, i beni di questo mondo, temporanei, che sostanzialmente non ci appartengono, perché li lasceremo qui un giorno. Ecco perché dice che sono cose altrui, non sono davvero nostre, sono solo in prestito, per quanto possa sembrare incredibile. Sono cose nelle quali non vale la pena mettere il proprio cuore. Ma il modo in cui ci comportiamo, il modo in cui ci rapportiamo con queste cose minime, con il denaro, con mammona, per usare il termine usato da Gesù, beh, la dirà lunga su quale sia il nostro vero tesoro, la vera ricchezza. Quali sono i beni davvero nostri, l'eredità che ci appartiene e che nemmeno la morte può portarci via? Gesù, come era usuale, tra l'altro nella teologia ebraica, distingueva tra l'età presente, quella in cui viviamo, la nostra vita di tutti i giorni, e il mondo a venire, cioè tra questa vita che finisce con la morte e la vita dopo la risurrezione, la vita eterna che non ha mai fine. Una persona che ha davvero creduto alle parole di Gesù e sa che c'è un futuro eterno, ma per quale motivo dovrebbe passare tutta la propria vita nell'età presente preoccupandosi solo di fare soldi? Sostanzialmente, certo, lavorerà, avrà del denaro, anche io lavoro, anch'io guadagno del denaro, ma cercherà anche di usarlo come un buon amministratore di ciò che ha ricevuto, essendo generoso con il prossimo, ad esempio, facendo cose utili alla causa del regno di Dio, perché la sua mente sarà proiettata nel mondo a venire. Cioè, il discepolo di Gesù investe in vista del mondo a venire. Non sarà schiavo della ricchezza stessa, non sarà assorbito nell'unico obiettivo di fare soldi, ma sarà servo di Dio, aiutando il prossimo, anche con l'obiettivo di conquistare altre persone per il regno di Dio. Ecco perché Gesù concluse proprio così, come abbiamo visto in Luca capitolo 16, versetto 13. Nessun domestico può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e mammona. Gesù voleva che i suoi discepoli comprendessero che i beni di questo mondo non sono un male in se stessi, ma diventano un male, un ostacolo, se tutta la vita è vissuta in funzione di essi. Perché a quel punto gli esseri umani non sono più servi di Dio, ma servi dei beni materiali stessi. Quello che dovrebbe essere un mezzo diventa invece lo scopo della loro vita. I discepoli che si comportano così non sono avveduti, anzi sono molto simili ai farisei che in quel momento stavano ascoltando le parole di Gesù in mezzo ai suoi discepoli. Rileggiamo il versetto 14. I farisei che amavano il denaro udivano tutte queste cose e si beffavano di lui. Cosa possiamo dire? I farisei avevano capito le parole di Gesù, avevano capito che Gesù stava incoraggiando i suoi discepoli a non mettere il loro cuore nei beni di questo mondo, ma ad usarlo per fare del bene al prossimo. Però i farisei amavano il denaro e non avevano alcuna intenzione di fare ciò che Gesù diceva, non avevano nessuna intenzione di prendere sul serio le parole di Gesù, per questo si beffavano di lui. E quanti uomini religiosi ancora oggi, anche persone che dicono di essere cristiani, sono amanti del denaro e perdono di vista lo scopo stesso della loro vita. Probabilmente anche oggi tra coloro che dicono di essere discepoli di Gesù ci sono persone che non prendono sul serio queste parole di Gesù. Vedete, è facile farsi prendere dall'amore per il denaro, trasformare quello che dovrebbe essere un mezzo in uno scopo, facendo quindi la fine di chi? La fine di Mazzarò, proprio quello della novella di Verga. Ci sono addirittura delle sette che puntano tutto sulla ricchezza.
insegnano i propri adepti a ricercare le ricchezze come un segno della benedizione di Dio, in modo che i loro guri possano arricchirsi a dismisura. Sembrano dimenticarsi che a un certo punto Gesù ha detto invece «beati i poveri, perché di loro è il regno dei cieli». Gesù non ha mai esaltato la ricerca della ricchezza. Chiediamo a Dio, quindi, la saggezza per comprendere quanto le ricchezze siano futili e temporanee. Impariamo a utilizzare ciò che abbiamo per fare del bene, per aiutare il prossimo. E come cristiani, utilizziamo il nostro tempo non solo per fare del bene materiale, ma per raggiungere anche le persone con il Vangelo. Infatti, devo anche dire che è abbastanza ovvio che anche un non cristiano, anche un ateo, se vuole può fare del bene al prossimo, può aiutare materialmente le persone, può donare dei soldi. E devo dire che ne conosco molti che lo fanno, molte persone che pur non credendo in Dio donano del denaro. Ma il punto è che come cristiani possiamo e dobbiamo fare qualcosa in più. Possiamo infatti aiutare per provvedere ai bisogni materiali nel tempo presente. E credo che siamo chiamati a farlo e dobbiamo farlo. Ma allo stesso tempo possiamo dare qualcosa in più, perché noi possiamo anche dare una speranza per il futuro e portare la buona notizia inerente a Gesù, perché vogliamo condividere il Vangelo con più persone possibili. Vogliamo farci un sacco di amici con cui passare l'eternità. E io vorrei proprio che qualcuno di voi, qualcuno che magari adesso non è ancora credente, non è ancora un cristiano, possa essere un amico con cui passare l'eternità. Ciao a tutti.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse, capitolo undicesimo. Poi mi fu data una canna simile a una verga, e mi fu detto: «Levati e misura il tempio di Dio e l'altare, e novera quelli che vi adorano, ma tralascia il cortile che è fuori del tempio, e non lo misurare, perché esso è stato dato ai gentili, e questi calpesteranno la santa città per 42 mesi. E io darò ai miei due testimoni di profetare, ed essi profeteranno per 1260 giorni vestiti di cilicio. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno nel cospetto del Signore della terra. E se alcuno li vuole offendere, esce dalla loro bocca un fuoco che divora i loro nemici. E se alcuno li vuole offendere, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo onde non cada pioggia durante i giorni della loro profezia, e hanno podestà sulle acque di convertirle in sangue, podestà di percuotere la terra di qualunque piaga quante volte vorranno. E quando avranno compiuta la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso muoverà loro guerra e li vincerà e li ucciderà, e i loro corpi morti giaceranno sulla piazza della grande città che spiritualmente si chiama Sodoma d'Egitto, dove anche il Signor loro è stato crocifisso, e gli uomini dai vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro corpi morti per 3 giorni e mezzo, e non lasceranno che i loro corpi morti siano posti in un sepolcro, e gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si manderanno regali l'uno agli altri, perché questi due profeti avranno tormentati gli abitanti della terra. E in capo ai 3 giorni e mezzo uno spirito di vita procedente da Dio entrerà in loro, ed essi si drizzeranno in piedi, e grande spavento cadde su quelli che li videro.

0: suo tempio l'arca del suo patto, e vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una forte gragnuola.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode e adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Quando vivevo in una fattoria nel Maryland, le festività natalizie iniziavano in novembre, dopo il giorno del ringraziamento, e continuavano ininterrottamente fino al 25 dicembre. C'erano feste, recite, appuntamenti, decorazioni, preparativi e acquisti fino all'anno nuovo, soprattutto acquisti. Mia sorella ed io vagavamo per i negozi in cerca del regalo perfetto per ogni persona sulla nostra lista. Ma per la fine dell'anno volevo trovare una maglia di angora per Jay, color pesca, con un ricamo sul collo. Per la mamma il regalo ideale poteva essere un vestito, per il papà delle redini nuove. Era estenuante, ma mi piaceva vedere le loro espressioni quando poi aprivano i regali. Poi, nel 1967, ebbi l'incidente che mi lasciò paralizzata. Quell'anno passai quelli che dovevano essere dei giorni di grande laboriosità nel centro di riabilitazione a Baltimora. Che contrasto! Io, una diciassettenne tutta energia, che desiderava trascorrere quei giorni di fine anno nello stesso frenetico modo di sempre, ora non poteva neppure girarsi nel letto senza l'aiuto di qualcuno. Una delle cose che più mi deprimevano fu la mia impossibilità di uscire a fare compere per i miei amici e familiari. Mi sentivo come se non avessi nulla da regalare. Piansi con molta rabbia, criticando Dio per la mia condizione. Ma un amico che mi veniva a trovare tutti i giorni mi lesse quel verso così noto: «Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo». Quelle parole di Giovanni 3,16 mi colpirono come mai prima. Il dono migliore di Dio all'umanità, colui che dimostrò una volta per tutte quanto Egli si curi di noi. La sua prova tangibile fu il dono di se stesso, il suo unico figlio. Allo stesso modo mi resi conto che il dono migliore per lui e per coloro che amo era me stessa. Il giorno successivo, quando venne il momento della terapia d'esercitazione, un'esperienza che prima odiavo, chiesi all'infermiera di portarmi uno di quei piatti che gli altri pazienti decoravano. Poi chiesi un pennello e del colore verde e rosso. Tenendo stretto il pennello con i denti, iniziai a imbrattare quel piatto. Alcune pennellate atterrarono dove volevo io, feci cadere del rosso dove volevo il verde, ma era ciò che di meglio potessi fare. Quando i piatti furono pronti, li feci incartare e li regalai ad amici e parenti. Non erano regali comperati o doni molto belli, ma erano il mio massimo, doni di me stessa. Quando la vita è ridotta all'essenza, quelli sono doni da custodire e ricordare gelosamente.

per 20 anni missionaria in Cina, nel suo libro intitolato La ragazza che viveva cercando Dio, di cui stiamo trasmettendo la 6ª puntata, descrive i difficili anni della sua gioventù, durante i quali abbandonò gli insegnamenti cristiani della famiglia per vivere come se Dio non esistesse e dandosi esclusivamente ai divertimenti, ma trovando in essi soltanto delusione e amarezza, si mise alla ricerca di Dio, il quale con amore e pazienza la condusse pian piano ad una convinzione sempre più profonda della sua esistenza e soprattutto ad una sempre maggior conoscenza di sé.

per un periodo piuttosto lungo della mia vita, pur continuando a cercare il Signore col desiderio di servirlo, avevo continuato a dedicarmi al teatro, al ballo e alle cose del mondo, insensibile alle esortazioni e alle suppliche di mio padre, che desiderava vedermi abbandonare definitivamente questi divertimenti mondani. A volte mi avevano assalita dei dubbi, ma il ricordo delle parole del professor Sedgwick, «Tu fai una cosa o ne credi un'altra solo perché te lo ha detto papà», bastava a scacciarli. Non avrei certo rinunciato a un'abitudine solo perché me lo consigliava una creatura umana. Se Dio me lo avesse ordinato, allora sì che avrei obbedito. In caso contrario avrei continuato come prima. A questo punto mi piace ricordare una piccola poesia che illustra bene lo stato in cui mi trovavo. Chi spegne la propria candela prima che il sole sorga? Chi mette via caldi abiti d'inverno se prima non è venuta l'estate? I divertimenti erano per me come la candela di questi versi ed io non avrei rinunciato solo perché una persona pia ed anziana, per giunta, nutriva dei pregiudizi a loro riguardo. Ecco come si spense la mia prima candela. Ero una vorace divoratrice di romanzi. Se l'intreccio era interessante, non riuscivo ad abbandonare il libro fino a che non l'avevo finito. Nell'episodio che sto per raccontare, stavo leggendone uno, veramente avvincente, e non potevo separarmene, quando scoccò la mezzanotte. Ci mancava così poco la fine della storia che non potei fermarmi. Era l'una quando chiusi il libro e presi la Bibbia per la mia meditazione della sera. Non ne ricevetti nessuna benedizione. La Bibbia non mi era mai sembrata tanto insipida e noiosa, e quando mi provai a pregare il Signore, mi parve tanto lontano. «È solo perché ho sonno», mi disse a mo' di spiegazione, e mi rannicchiai per dormire. La stessa cosa però mi successe il mattino seguente. A quel tempo io sostituivo l'impiegata del deposito biblico di mio padre. Vi andavo in autobus e quella mattina, durante il percorso, ebbi tempo di riflettere. Come mai la presenza del Signore era diventata tanto meno reale per me? Perché trovavo insipida la Bibbia, che avevo cominciato a leggere con tanta gioia per la prima volta nella mia vita, dalla Genesi all'Apocalisse? Ero allarmata. Seduta nell'autobus, provai a parlarne a Dio in cuor mio. «Oh Signore, che cosa c'è che non va in me? Perché non posso più sentire la Tua presenza come prima? Perché la Bibbia è diventata arida?» Mi parve che mi rispondesse facendomi a sua volta una domanda. «Perché quando un bambino si riempie lo stomaco di bibite e di gelati non ha più voglia di mangiare la carne e la verdura?» «Signore, vuoi dire che quel romanzo ha avuto un simile effetto su di me? Non è forse vero che ha citato il lato carnale della tua natura? Ti ha forse giovato spiritualmente?» «No, Signore, non mi ha giovato affatto. Mi ha tenuta sveglia fino a tardi ed ora sono stanca.» «Signore, se prometto di non saziarmi di romanzi, farai ritorno a me? La Bibbia tornerà ad essere una cosa viva?» «Prova e vedrai.» Da quel momento il Signore tornò ad essere vivo e presente e la sua parola assunse un nuovo significato. La mia crescita spirituale potrebbe essere tracciata dai segni che feci su quella Bibbia mentre la leggevo da un capo all'altro. Trovai difficile sopportare quella proibizione che mi ero imposta? Chi spegne la propria candela prima che il sole sorga? Chi rimpiange la luce della candela quando il sole del mattino penetra fasci attraverso la finestra? La mia autodisciplina fu copiosamente ricompensata. La candela che il Signore spense dopo di quella fu il ballo. Continuavo a partecipare con il mio amico Mac alle feste universitarie e fu durante una di queste che incontrai Marion, una mia compagna di studi, credente, che si era sempre astenuta dai divertimenti mondani. «Ma come, Marion?» esclamai sorpresa. «La colpa è proprio tua, Isabella», rispose con allegra franchezza. «Tu sei la ragione per cui mi trovo qui stasera. Sei anche tu credente, non è vero? Eppure nel corso dei 4 anni di studio hai sempre ballato e ti sei divertita, mentre io non partecipavo mai a nessuna festa. Dicono che sei una buona cristiana, eppure balli. Così ho deciso che posso ballare anch'io.» In quel momento non lo sapevo, ma quel ballo doveva essere l'ultimo per me. Quanto a Marion, non so con precisione la sua storia, ma mi pare che si sia allontanata dal Signore. Tornata nella sala delle danze, ballai con un giovane che si chiamava Kate, il quale a un certo punto fece alcune sprezzanti osservazioni sulle persone all'antica che credono ancora in Dio. Avevo pensato che, mantenendo un contatto di amicizia con i miei compagni di ballo, avrei potuto parlare di Cristo a persone che altrimenti non avrebbero mai potuto conoscerlo. Così mi parve che fosse venuto il momento buono per testimoniare. Replicai quindi prontamente: «Perché mi dici questo, Kate? Io credo in Dio, e tu pure ci credevi una volta. A
Ah sì, una volta. Ma chi ha una preparazione scientifica non può credere a quelle vecchie storie. Eppure sono in tanti a credere, esclamai con fervore. Io ho messo alla prova Dio e sono certa che esiste. Che prova ne hai? Chiese con scherno. Cercai di dimostrarglielo, ma egli non mi diede ascolto e si adirò. Cominciammo a discutere quando uno scroscio di risate ci fece tornare in noi. L'orchestra aveva cessato di suonare, la danza era terminata, ma in mezzo alla pista eravamo rimasti noi due e, immersi nella nostra discussione, avevamo continuato a girare. Quando Kate se ne accorse, uscì in una bestemmia e lasciò la sala infuriato. Non soltanto la mia testimonianza era stata un fiasco, ma l'avevo lasciato più che mai ostile alla causa di Dio. Quella sera, Mac riaccompagnò a casa un'Isabella pensosa e umiliata. Forse Dio aveva usato quel ballo per parlarmi. Avevo fuorviato Marion, avevo reso Kate ancora più ostile. Valeva la pena ballare? Decisi di chiedere consiglio alla mia cara amica, la signora Whipple, che si trovava in città in quel periodo. Ella ascoltò attentamente, poi mi disse con dolcezza: «Mi accorgo che sei in uno stato di confusione, Isabella. Stai cercando di servire due padroni contemporaneamente ed i risultati di un tal procedimento sono sempre penosi. La parola di Dio dice: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa mi è utile. Tu stai facendo un compromesso, cosa fatale in qualsiasi campo». Fu così che si spense la candela del ballo e man mano che il sole nascente inondava la mia vita di interessi nuovi e affascinanti, la dimenticai completamente. Potei capire quale fosse il significato del versetto del Cantico dei Cantici. Trovai colui che l'anima mia ama, io l'ho preso e non lo lascerò. Nulla può compensare la perdita di comunione con lui.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

trovato ancora una volta. Grazie per essere tornato fedele e puntuale. Ancora una volta, grazie per aver scelto questa emittente, questa stazione, questa frequenza, questo programma. Grazie perché, scegliendo questa frequenza, hai detto: ma sì, continuiamo con questa passeggiata.

Come sai, se sei fedele compagno di viaggio, siamo alle prese con una miniserie all'interno della serie più lunga sul libro dell'Esodo. Sono 5 capitoli, dal 25esimo al 30esimo, che trattano un soggetto molto molto particolare, direi unico. Le istruzioni che Dio dà al popolo di Israele attraverso Mosè per tutto quello che riguarda l'adorazione del popolo nei confronti di Dio. Ci sono varie istruzioni che hanno a che fare con la costruzione di una tenda, le offerte, vari elementi, vari superlettili che devono essere contenuti in questa tenda, eccetera, eccetera. Siamo arrivati ad un momento molto interessante, che è quello dell'olio per le lampade. Questo avrà senso naturalmente se sei stato con me negli incontri precedenti. Lampade naturalmente che erano poste all'interno della tenda, del tabernacolo, chiaramente per fare luce. Ma come abbiamo visto in tanti altri esempi che hanno a che fare con questi capitoli, al di là dell'uso immediato di questa o quella cosa, ci sono dei simboli, c'è un messaggio nascosto, recondito, che va cercato, va scovato a tutti i costi. Ora, devo dire, per essere onesto con te, che ci sono alcuni studiosi o alcuni lettori della Bibbia che da questi capitoli traggono tanti insegnamenti, oserei dire un pochino strani. Perché? Perché si lasciano andare un pochino troppo con la fantasia, con l'immaginazione. La prima cosa da ricordare è, nell'interpretazione biblica, cioè nel capire quello che la Bibbia vuole dirci, la prima regola fondamentale è attenersi al testo. Il significato più ovvio, più immediato, il 99,9% dei casi è quello giusto. Nel nostro caso, in questo frangente, l'interpretazione corretta è di prendere per buono, di prendere alla lettera tutto quello che leggiamo. Quindi Dio sta dando a Mosè, in modo molto chiaro, specifico, senza lasciare nulla al caso, all'improvvisazione, tutte le indicazioni per costruire una tenda, chiamata anche tabernacolo. Non solo. All'interno di questa tenda ci sono poi vari elementi, come la cassa o l'arca del patto, l'arca dell'alleanza, il candelabro a 7 bracci, l'altare coperto di rame, varie colonne ricoperte d'oro con basi d'oro, d'argento o di rame, e così via, a secondo della loro disposizione all'interno del tabernacolo stesso. Ecco, questo è il significato più ovvio, più immediato. Con il conforto di brani paralleli, sempre tratti però dalla Bibbia, possiamo a volte cogliere un significato simbolico da alcuni di questi elementi. Un significato simbolico che, ripeto, va sempre preso con le pinze. Perché? Perché ci sono alcuni che, ripeto, si lasciano un pochino andare all'immaginazione, alla fantasia, e vedono in quella tenda o in quella colonna o in quell'uncino o in quell'anello di oro tante cose, costruiscono su tanti significati immaginari che non stanno né in cielo né in terra, soprattutto perché non hanno, ripeto, il conforto della Bibbia stessa. Quindi io ci vado un pochino piano con i simboli, con quello che possiamo vedere al di là dell'immediato. Quando è ovvio, quando ho il conforto della Bibbia, della parola di Dio, lo faccio senza indugio. Quando non si può essere assolutamente certi, allora dico che stiamo facendo delle supposizioni, sulle quali non possiamo certo costruire teologie o dottrine.

Ti ricordo che, se all'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Come sempre, a quest'ora, su questa emittente, al microfono Maurizio.

Tu ordinerai agli israeliti che ti procurino olio puro di ulive schiacciate per tenere sempre accesa una lampada del candelabro. Aronne ed i suoi figli lo collocheranno nella tenda dell'incontro con il Signore, al di fuori del tendaggio che nasconde l'arca con i miei insegnamenti. Il candelabro rimarrà acceso davanti a me dalla sera fino al mattino. Questa prescrizione vale per tutti i discendenti degli israeliti. Come abbiamo avuto occasione di dire altre volte, spesso l'olio nella Bibbia rappresenta Dio Spirito Santo, quindi non Dio Padre o Dio Figlio, ma Dio Spirito Santo, l'opera, l'azione, la presenza della persona dello Spirito Santo. E tale è il significato simbolico che potremmo attribuire all'olio delle lampade del candelabro, quello che troviamo nel libro del profeta Zaccaria. Questo profeta ebbe una visione del candelabro d'oro con le lampade piene d'olio, ed un angelo gli spiegò il senso di quella visione. È questa la parola che l'Eterno rivolge a Zorobabele: non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice l'Eterno degli eserciti. Questa era un'esortazione a Zorobabele, un ebreo nominato dal re persiano Ciro, governatore della Giudea al tempo del ritorno dei primi esuli dalla terra promessa. Zorobabele non doveva scoraggiarsi, ma doveva continuare la ricostruzione del Tempio, perché lo Spirito di Dio era con lui. Ma torniamo al capitolo nel libro dell'Esodo. Nella tenda del convegno, fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, Aronne e i suoi figli lo prepareranno perché le lampade ardano dalla sera al mattino davanti all'Eterno. Questa sarà una regola perpetua per i loro discendenti, da essere osservata dai figli di Israele. Questa luce sempre accesa mi fa pensare a Gesù Cristo. Ora, certo, tutto è cambiato perché Gesù è tornato in cielo. Tuttavia nel Vangelo di Matteo leggiamo che i cristiani sono la luce del mondo. Ma essi da soli non fanno alcuna luce. Non sono altro che pianeti, che però non brillano di luce propria. È solo lo Spirito di Dio che può farli brillare. È molto interessante a tale proposito notare che la prima volta che Cristo è presentato nell'ultimo libro della Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, lo vediamo camminare in mezzo a dei candelabri. Giovanni scrive: «Io mi voltai per vedere la voce che mi parlava. Come mi fui voltato, vidi 7 candelabri d'oro. In mezzo ai candelabri, uno somigliante al figlio dell'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi, cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto». Questo mi dice, fra l'altro, che Gesù sta tenendo viva la fiamma della testimonianza cristiana sulla terra, il che è molto rassicurante, soprattutto al giorno d'oggi.

procediamo adesso con il capitolo 28 del libro dell'Esodo. Qui cambiamo un po' contesto. Perché? Fino adesso abbiamo parlato di tende, di lino, di stoffe, di colonne, di casse di legno da caccia. Da adesso in poi parliamo di abiti, vestiti. Naturalmente non vestiti qualsiasi, gli abiti per i sacerdoti. Ora, di nuovo, da una lettura superficiale di questo capitolo, uno potrebbe dire: ma che barba, ma che noia, ma cosa mi interessa di sapere tutte queste cose? Che senso ha, che importanza ha per me oggi tutto questo? Beh, in un certo senso, nessuna. Perché nessuno di noi si sogna di farsi un vestito sul modello qui descritto. Ma anche qui Dio vuole dirci qualcosa attraverso gli abiti, attraverso gli elementi, attraverso i tessuti. Anche qui Dio sta cercando di comunicarci un messaggio di amore. Sì, hai capito bene. In fondo, presentarci Cristo, che cos'è se non un messaggio di amore, di perdono, di accoglienza, di speranza?

Dio, sempre parlando a Mosè, dice: fa venire da te tuo fratello Aronne e i suoi figli, Nadab, Abiù, Eleazar e Itamar. Soltanto loro fra gli altri israeliti saranno miei sacerdoti. Per Aronne, tuo fratello, farai abiti sacri per mostrare la dignità della sua funzione sacerdotale. Per questo darai istruzioni a tutti gli artigiani che io ho dotato di maggiori abilità. Essi faranno gli abiti di Aronne per la sua consacrazione e per la sua attività di sacerdote in mio onore. Essi faranno i seguenti abiti: il pettorale, l'efod, il manto, la tunica damascata, il turbante e la cintura. Aronne, tuo fratello, e i suoi figli devono indossare questi abiti quando esercitano il sacerdozio in mio onore. Gli artigiani dovranno usare oro, lana viola, rossa e scarlatta e lino fine.

Per fungere da sommo sacerdote, quindi Aronne deve indossare degli abiti speciali. E anche questi abiti ci fanno subito pensare a Cristo. Come dicevo prima, è vero che tante di queste istruzioni che troviamo nell'Esodo potrebbero sembrare un po' noiose a leggersi, o perlomeno non si leggono proprio come un romanzo. Ma il fatto sta che anche queste ci parlano di Cristo. Quindi dobbiamo guardare bene alle figure che Dio ci ha dato e cercare di cogliere l'immagine che Egli vuole proiettarci. Questi vestiti non erano santi nel senso corrente del termine. La parola ebraica kadosh, santo, significa propriamente messo a parte. Non nel senso di inutilizzabile o perché imperfetto o inferiore. No, tutt'altro, cioè l'opposto, messo a parte per una certa funzione. Questi vestiti quindi erano santi nel senso che erano messi a parte, usati esclusivamente per il culto. Qualunque cosa messa a parte per Dio, quindi è santa. Cerchiamo di ampliare un pochino questo discorso. Supponi di avere 10.000 lire nel tuo portafoglio. Vuoi fare un'offerta di 5.000 lire. Queste 5.000 lire diventano sante, nel senso stretto del termine, perché tu decidi di metterle a parte per un'offerta a Dio. Chiaramente queste 5.000 lire, in un certo senso, sono, devono essere, simboleggiano il meglio che tu puoi dare. Non è bene dare a Dio gli ultimi spicciolini che ci troviamo in fondo alla tasca. Non è così che dimostriamo rispetto o affetto nei confronti di Dio. Comunque questo è tutto un altro discorso. Sto solo cercando di spiegare il senso del termine kadosh. Questi vestiti quindi dovevano essere usati per particolari circostanze, dovevano essere, scusami questo rumore di carta, e i vestiti dovevano essere ben fatti. Dio dice a Mosè: parlerai a tutti gli uomini intelligenti, i quali io ho riempito di spirito e di sapienza, ed essi faranno i paramenti o i vestiti di Aronne per consacrarlo, affinché mi eserciti l'ufficio di sacerdote. In altre parole, Dio dà proprio delle abilità particolari, speciali, a delle persone, a degli artigiani che magari erano già dei bravi sarti per conto proprio, ma con l'infusione dello spirito, con la presenza dello spirito di Dio, diventano artigiani ancora più bravi e artigiani eccellenti per confezionare questi vestiti così importanti, così belli, così particolari. Quali erano questi vestiti? Questi paramenti, come dicono alcune vecchie traduzioni. Il pettorale, un efod, un manto, una tunica lavorata a maglia o damascata, una mitra ed una cintura. Essi faranno questi vestiti sacri per Aronne, tuo fratello, e per i suoi figli, affinché mi esercitino l'ufficio di sacerdoti. Quindi non era soltanto Aronne che doveva servire da sacerdote, ma anche i suoi figli. E qui cominciamo a vedere appunto che si delinea la linea sacerdotale, la famiglia, il lignaggio sacerdotale. Ecco quindi i 6 capi di vestiario da usarsi durante il culto. Vediamo un po' di capire cos'erano questi vestiti e cosa servivano. Non è facile descrivere l'efod. Si portava sul vestito di lino e consisteva di 2 lunghi pezzi di stoffa cuciti assieme e fermati da una pietra preziosa su entrambe le spalle. Il tutto era tenuto assieme da una cintura. Una cosa importante, molto bella fra l'altro, è che i nomi di 6 tribù erano incise su di una pietra e le altre 6 sull'altra pietra.
Questa è un'immagine molto bella di come il sacerdote, quando entrava alla presenza di Dio, portava letteralmente sulle spalle le tribù di Israele. In altre parole, rappresentava tutte le tribù davanti a Dio. Questo, fra l'altro, indica anche l'importanza del sommo sacerdote e del suo compito. E qui mi viene in mente quella frase che leggiamo nella lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento: Gesù può anche salvare pienamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Abbiamo detto più volte nel corso di questa miniserie come Gesù sia il sommo sacerdote per eccellenza. Non abbiamo più bisogno di sacerdoti umani, perché abbiamo un sommo sacerdote che è il Signore Gesù, l'unico mediatore fra Dio e l'uomo. Abbiamo sicuramente bisogno di pastori, di uomini dotati di conoscenza biblica, che abbiano proprio un cuore di cura pastorale per guidare il popolo di Dio, questo senz'altro. Abbiamo bisogno di insegnanti della parola, abbiamo bisogno di profeti, cioè coloro che applicano la parola di Dio a determinate circostanze. Tutto questo è necessario perché la Chiesa possa vivere una vita sana e possa moltiplicarsi. Ma la Bibbia ci dice che quando una persona si accosta a Cristo e si avvale del suo sacrificio, automaticamente sceglie Gesù come mediatore, sceglie Gesù come rappresentante presso Dio. Ecco perché dico che non abbiamo bisogno di sacerdoti umani. Gesù, il sacerdote per eccellenza, è colui che ci rappresenta davanti a Dio. È lui che intercede per noi. In fondo questa era, fra l'altro, l'opera del sommo sacerdote di quei tempi. Lui solo poteva accedere una volta l'anno nel luogo santissimo, vestito così come stiamo vedendo adesso, per intercedere per il popolo. Farai pure il pettorale del giudizio, artisticamente lavorato, e lo farai come il lavoro dell'efod, di oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. In pratica, il pettorale era una specie di soprabito, un bellissimo soprabito, che copriva tutto il vestito del sommo sacerdote. Ma perché è chiamato pettorale del giudizio? Credo perché il pettorale, appunto, sia simbolo del fatto che il peccato è stato giudicato e condannato. Ora noi abbiamo bisogno del pettorale della giustizia. Il pettorale, chiaramente, come dice il nome stesso, cosa copre? Copre il cuore, il torace. Il pettorale copre il nostro cuore corrotto e solo così possiamo stare alla presenza di Dio. Ciò significa che i nostri peccati sono stati giudicati e che noi abbiamo ricevuto perdono non grazie certo ai nostri meriti, ma perché siamo stati coperti dalla giustizia di Dio. Ecco perché credo qui si parli del pettorale del giudizio. Leggiamo inoltre: vi incastonerai un rifornimento di pietre, 4 ordini di pietre. Nel primo ordine ci sarà un sardonio, un topazio, uno smeraldo e così via. E qui c'è un lungo elenco di varie pietre preziose che dovevano essere incastonate sul pettorale. Troviamo queste pietre anche nel libro dell'Apocalisse, dove ci viene detto che esse costituiscono le fondamenta della nuova Gerusalemme. Ogni pietra era di un colore diverso ed insieme offrivano un'immagine di rara bellezza. Ed a questo proposito io penso che l'universo creato da Dio sia più colorato di quanto si creda, e che quando il peccato sarà definitivamente eliminato, noi vedremo l'universo così come veramente è, ammantato di splendidi ed ineffabili colori. Un'altra benedizione che attende coloro che hanno riposto la propria fiducia in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Purtroppo ci stiamo avviando alla conclusione del nostro incontro. Per adesso un forte abbraccio
Ancora grazie e appuntamento al prossimo incontro. A presto. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Il canto del gallo è famoso anche nella Bibbia ed è legato alla vicenda del rinnegamento di Pietro, ne abbiamo parlato anche non molto tempo fa. Oggi però nello spazio dal mondo degli animali scopriremo perché il gallo canta. Avremo poi al telefono Maria Teresa De Giustina con un altro suo aneddoto e per finire di una terribile realtà ci parlerà Carlo Bertinelli. Tutto questo, amici, vi offre oggi il programma Contrappunti. Vi invito quindi a restare in mia compagnia. Buon ascolto a tutti quanti voi. E come sempre noi cominciamo con la musica. Cindy Morgan apre il programma di oggi. I Know You. Ti conosco.

Il programma Contrappunti, amici, come sapete, è un programma di natura cristiana, quindi anche la musica che vi trasmettiamo. Per quanto riguarda le canzoni in lingua inglese, quasi sempre, ecco, vediamo insieme anche cosa dicono le parole di queste canzoni, perché sono testi molto belli, molto significativi. E vi invito a seguire allora la traduzione della canzone che abbiamo appena ascoltato di Cindy Morgan, I Know You, Io Ti Conosco, dicevano le parole. Se io riuscissi a vedere più in là del passo, proprio davanti a me, al di là dei miei timori e dei miei dubbi, se potessi sentire la tua mano nella mia e vedere con i miei occhi che tu sei qui, forse mi appoggerei a te più di quello che faccia già, ma può anche darsi che mi allontanerei fingendo di non avere bisogno di te. Eppure tu conosci le domande e hai anche le risposte ai dubbi che ho nel cuore. Tu hai la forza e l'amore per riempire ogni parte e sono contento che tu sai ogni cosa che faccio. Sì, sono proprio felice del fatto che ti conosco. Se solo potessi imparare a non inciampare e a riprendermi prima di cadere. Ecco, ho un bisogno disperato di te perché tu calmi la rabbia che a volte è in me. Diventa sempre più difficile per me immaginarmi come tu hai potuto scegliere di amarmi. Più impariamo, meno sappiamo, e più siamo deboli, più diventiamo forti.

Allora, questa è la traduzione del primo brano musicale che abbiamo ascoltato oggi. Voltiamo pagina e andiamo nel mondo degli animali. Ecco, pensate che c'è anche chi si prende la briga di studiare perché il gallo canta. Due studiosi americani hanno infatti cercato di dare una risposta a una domanda che con molta probabilità molti scienziati si sono posti da tempo: per quale motivo i galli cantano? Ecco, in effetti galli e galline sono stati allevati fin dal Neolitico, quando l'uomo ha iniziato ad addomesticare bovini, ovini, suini, gallinacei per la carne, il latte, le uova e così via. E benché siano rinchiusi in recinti, non hanno mai smesso di cantare. Galli e galline continuano a farlo con una regolarità ossessiva, e lo sa fin troppo bene, anzi, chi vive vicino ad un pollaio. Ecco, ma quale può essere il motivo che li spinge a comportarsi in questo modo? Osservando altri animali, come possono essere le rane oppure certi insetti, ci si accorge che i richiami di un maschio hanno spesso uno scopo ben preciso, cioè quello di attirare l'attenzione di una femmina. In un certo senso il canto sta a significare che si è in piena salute, più è forte e potente, più richiede energia, e quindi appare evidente che il maschio, in possesso di tanta voce, sarà in grado poi di generare una discendenza sana e robusta. È come se si pubblicizzasse la propria forza. Tuttavia, ecco, per quanto riguarda il canto dei galli, questa spiegazione non funziona, perché le femmine rimangono completamente indifferenti all'intensità del canto e sembra che non la considerino come un sinonimo di forza. Il motivo è in realtà molto semplice: cantare richiede pochissima energia a un gallo. Lo hanno scoperto appunto recentemente alcuni scienziati dell'Università Americana della California, Riverside. Misurando il consumo di ossigeno, che è in un certo senso la benzina per qualsiasi tipo di sforzo, in alcuni gallinacci selvatici, i due studiosi si sono accorti che l'energia richiesta per il canto è paragonabile a quella necessaria per stare in piedi o al massimo per grattarsi con una zampa. Allora, a cosa possono servire quelle lunghe serie di richiami? Ecco la risposta: ad allontanare altri maschi. In pratica è come se il gallo utilizzasse il proprio canto come un faro sonoro, segnalando quindi a potenziali avversari la propria presenza e quindi la propria supremazia sul territorio. Ecco, quello che sembrava allora un canto d'amore è in realtà un canto di guerra.

Ecco, ne abbiamo imparata una nuova anche quest'oggi, una curiosità ogni tanto, ecco, non fa mai male. Adesso ancora musica, poi cederò il microfono, anzi la linea, a Maria Teresa De Giustina, con noi al telefono da Roma. Un brano strumentale, un arrangiamento di un brano classico, La Gazza Ladra di Rossini, eseguito dall'Electric Symphony Orchestra.

0: E Contrappunti oggi è anche questo un brano classico arrangiato in chiave moderna dall'Electric Symphony Orchestra. E adesso lascio la parola, la linea a Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo, con noi al telefono da Roma. Sentiamo quelle che saranno le sue considerazioni di oggi, sempre interessanti. A lei la linea.
1: Sono Maria Teresa e vi racconto qualche cosa di molto recente che è successo a casa nostra. Dal nostro balcone, la nostra finestra, avevamo una vista bellissima. Dai balconi vediamo le colline, sono una vera sinfonia di verde, da quello misto all'argento degli ulivi a quello cupo delle querce, o più tenero e vaporoso degli alberi da frutta. Poi c'è lo smeraldo dei campetti di grano, che col passare dei mesi fino alla mietitura diventa colore di ambra e di oro vecchio. E poi ci sono le mimose, le ginestre, le acacie, i peschi e i ciliegi, che secondo le stagioni disegnano chiazze gialle, bianche e rosa pallida un po' dove capita, ma con la sapienza di un grande artista. Bello, molto bello. Sembra il giardino di Eden quasi, eh? Un giorno però ci siamo svegliati al suono delle ruspe e proprio sotto casa è cominciato lo scempio. A uno i vecchi olivi hanno cominciato a cadere sotto la spinta delle pale piene di denti aguzzi. Assomigliavano a oggettini di plastica spinti dalla mano di un bambino che non ci voleva più giocare. Gli alberi da frutta hanno fatto la stessa fine davanti alla forza da dinosauro di quelle macchine gialle e crudeli. Adesso è tutto spianato e pronto per costruire delle villette a schiera. Adesso non voglio cominciare a fare un discorso retorico sui paesi in campagna che diventano il dormitorio di chi lavora in città, sul cemento che divora il verde, sugli scempi delle costruzioni abusive e così via. È chiaro che chi non si può permettere gli affitti

0: Per accoglierli ci vorranno delle case. Voglio dire solo che quella strage di alberi, e mi pare che ne abbiano buttati giù molti di più del necessario, mi ha fatto una gran pena e che mi è sembrata una dimostrazione della forza crudele delle macchine inventate dall'uomo contro la natura e la bellezza, e mi è sembrata un'aggressione contro qualcosa che non si poteva in nessun modo difendere. Oltre al fatto, sempre più evidente, che la gente di campagna non vuole più coltivare la terra e preferisce venderla per darsi ad altre occupazioni che al momento sembrano più comode e redditizie. Anche gli uccelli mi facevano pena. Svolazzavano come impazziti alla ricerca dei loro nidi e forse dei loro piccini. Ma anche loro si adatteranno alla nuova situazione. Si rifaranno il nido su altri alberi e noi, speriamo, guarderemo le colline al di sopra dei tetti delle nuove costruzioni. Tanto il mondo va sempre avanti per la sua strada.
1: E grazie a Maria Teresa, prossimamente sarà ancora qui con noi a Contrappunti. Adesso un'altra pausa musicale.

siano le spese che sono falsi bisogni. Tu credi in un amico, uno di quelli veri, ma poi nel bisogno lo vedi come un tramonto. Tu credi in un amore e ti sembra quello vero.

0: prima di iniziare, ma io credo in te oh mio Dio, sono certo che tu non farai come loro.
1: Erano i Siloe, Delusioni.
2: Contrappunti.
1: Un altro ospite adesso a Contrappunti, si tratta di Carlo Bertinelli. Carlo era con noi qualche puntata fa e oggi prosegue le sue considerazioni. Una terribile realtà, questo è il titolo del suo intervento di oggi. Vi lascio in sua compagnia, noi ci risentiamo subito dopo.
3: Eccomi di nuovo con voi e se me lo permettete vorrei rileggere per l'ennesima volta quel meraviglioso verso dell'Evangelo di Giovanni sul quale abbiamo già meditato. E Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Forse avrete notato che vi sono due parole in questo passo che abbiamo letto ma non abbiamo ancora considerato. Le parole in questione sono non perisca. Dio, amando

0: vuole donare all'uomo la vita eterna, gli rivela che questa vita è nel suo figliuolo Gesù Cristo ed esorta l'uomo a credere, perché la fede è l'unica condizione posta per ricevere la giustificazione per grazia. Ma inoltre avverte l'uomo che se rifiuta il suo amore è destinato a perire. In altre parole, la Bibbia afferma che l'inferno, inteso come luogo di eterna separazione da Dio, cioè un luogo di dolore, di tormento, di disperazione, è una realtà, anzi, dobbiamo dire una terribile realtà. Un luogo che raccoglie quotidianamente tutti coloro i quali, lasciata questa vita, non sono trovati avendo una viva e reale fede in Gesù Cristo. Mi rendo conto che quanto sto dicendo sembra essere in contrasto con un'altra affermazione fatta poc'anzi, e cioè che Dio ama. Come possiamo conciliare l'amore di Dio e l'esistenza di questo luogo di tormenti? Sembra logico e giusto il pensiero secondo il quale, se Dio è amore, alla fine perdonerà tutti. A questo punto vorremmo attirare la vostra attenzione su due cose molto importanti che la Bibbia, cioè la rivelazione divina, ci presenta. Prima di tutto, vediamo che Dio non ha voluto l'inferno. Esso non fu preparato per l'uomo. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e a questo fine ha provveduto un mezzo di salvezza in Cristo. Questo luogo di separazione da Dio fu preparato per il diavolo e per gli angeli ribelli. Per accertarsi di questo è sufficiente leggere quanto Gesù ha detto nel Vangelo di Matteo capo 25. L'uomo, sedotto e corrotto dal diavolo, è divenuto partecipe, a causa del suo proprio peccato, del destino del diavolo, ma Dio lo vuole salvare. Possiamo dire che è il peccato che ha causato l'esistenza di questo luogo di separazione dalla santità di Dio, ma Dio non condanna l'uomo all'inferno, e questa è la seconda verità che la Bibbia ci pone davanti. L'uomo ha bisogno di essere salvato perché è già perduto. Non ha bisogno di fare nulla, è sufficiente che rimanga tale quale è per essere un candidato all'inferno. Se l'uomo non si lascia salvare, se rifiuta la grazia, il perdono che Dio offre, rimane in una condizione di perdizione eterna. Pertanto è l'uomo che, rifiutando la salvezza, condanna se stesso. È l'uomo che sceglie il proprio eterno destino ed è chiamato a questa scelta da Dio stesso attraverso le pagine dell'Evangelo. Dio non ha voluto l'inferno, esso è stato reso necessario dalla sua giustizia. Dio non condanna l'uomo all'inferno, ma questo luogo raccoglierà tutti coloro che, seguendo il diavolo, cioè lo spirito del male, rifiutano di essere salvati dal Signore. Quando il Signore Gesù, crocefisso, presentava se stesso davanti alla giustizia del Padre, ha dovuto gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché Dio vedeva le mie colpe sul suo figliuolo e vi vedeva anche le tue. Ed ha dovuto lasciarlo, ha dovuto separarsi da lui, che in quel momento era peccato. Gesù ha sofferto momentaneamente la separazione dal Padre, affinché chi crede nel valore di quel sacrificio, possa essere accolto dal Padre per l'eternità. Tu che stai ascoltando, non ingannare te stesso, non lasciarti ingannare. L'inferno esiste, e quanti giornalmente ne varcano la soglia? Cristiani di nascita, di nazionalità, di tradizione, cristiani fatti tali da un sacramento, oltrepassano quella porta dalla quale non si esce. Ma i veri cristiani, coloro che possono dirsi tali per una fede reale e genuina nell'opera compiuta da Gesù, una fede vivente ed operante, costoro sono salvati. E tu? Come scamperai se avrai trascurato una così grande salvezza? Vuoi fare un attento esame di te stesso e, così come sei, rivolgerti a Dio per essere salvato? Gesù è morto per tutti ed è risorto per la giustificazione di chiunque crede. Dio vuole salvare ogni uomo. E tu lo vuoi?
1: Allora, grazie amici per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Restate ancora con noi, come sempre seguiranno altre interessanti proposte, almeno così spero, offertevi da questa emittente, e noi, voi e Dio, ci risentiremo prossimamente, sempre in questo spazio, nello spazio Contrappunti. Buon proseguimento allora.
2: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Siamo così arrivati ad un altro nuovo numero della nostra rubrica Controluce. Mario Pieri adesso al microfono assieme a Nino Ciniello che è qui in studio con me. Ritorneremo anche quest'oggi a parlare di omosessualità, ne parlerà fra poco Nino Ciniello. Io vi ricordo solamente che al termine del suo intervento mi rifarò vivo con voi. Allora, la parola adesso a Nino Ciniello, noi ci risentiamo dopo.
3: Carissimi amici di Controluce, nuovi e credo anche tanti fans ormai, facevo questa riflessione che condivido con voi. Credo che non sia esagerato descrivere la nostra società come una società, uso questo termine, sessuomane, così intendo, ovunque ti giri e ti volti, infatti si ha un po' la sensazione di trovarsi una sorta di assedio fatto di immagine, di concetti e parole legate in qualche modo al sesso. Non so, accendi la TV, sfogli un giornale, ti trovi davanti ad un edicolo, parli con le persone, ecco, in qualche modo in tutte queste circostanze sempre subire, che si subisca un'attrazione quasi morbosa, ecco, verso il sesso. Questo fenomeno sembra che non si argini nemmeno di fronte all'età delle persone. L'altro giorno, per esempio, in un momento di gioco, un bimbo di terza elementare dice a un suo compagno di classe: facciamo sesso. Allora, questo è solo un piccolo, seppure triste, esempio di ciò che intendo quando parlo di società sessuomane. Quando poi i credenti cercano di presentare un'alternativa a questo stato di cose, indicando appunto l'esigenza di impostare la propria vita secondo il modello biblico, ecco, queste persone sono viste un po' come dei bigotti, come gente un po' fuori dal mondo. Non parliamo poi di come sono considerati quando osano sostenere una posizione critica nei riguardi di un tema come quello della omosessualità. Una posizione ferma che rifiuta di ritenere l'omosessualità come una condizione normale spesso ha portato a concludere che i credenti che si rifanno all'insegnamento biblico provino un certo odio, una certa avversione verso gli omosessuali. Ora, è vero, bisogna ammettere che spesso i cristiani in generale non sempre sono stati rispettosi o sensibili verso gli omosessuali. Infatti spesso li hanno un po' catalogati come persone viziate e depravate, ecco, senza rendersi sempre conto che per molti di loro la loro condizione era ed è motivo di grande dolore e di vergogna, qualcosa da cui uscirne. È anche vero che molti di loro non hanno visto la Chiesa o i credenti come una realtà a cui fare riferimento, da cui cercare aiuto, ecco, proprio perché hanno dato per scontato il rifiuto e il giudizio negativo della Chiesa nei loro confronti. Ora, però, se i credenti che si rifanno alla Bibbia non odiano gli omosessuali, si può dire, qualcuno potrebbe dire, non si dimostrano dei bigotti incalliti quando giudicano l'attività sessuale moralmente sbagliata e contraria al bene dell'uomo? C'è poi chi fa questa deduzione, esprimo in questi termini: poiché la fede cristiana è intrinsecamente contraria all'intolleranza e all'imposizione dei suoi principi, ne consegue che anche chi afferma di essere un credente è chiamato a vivere comunque quella tolleranza verso chi sul piano dottrinale ed etico la pensa diversamente da lui. Ovviamente, questo è vero, ma ciò non significa che un credente deve essere d'accordo con quello che contrasta con la fede cristiana. Tollerare significa rispettare il diritto di un altro di esprimere ciò che crede, o di vivere secondo le proprie convinzioni, ovviamente quando ciò non lede il diritto degli altri, ma ciò non significa non avere la libertà di dire ciò che si pensa riguardo a certe idee e certi comportamenti. E tuttavia sono molti quelli che dicono che anche se i credenti non sono intolleranti, certo con il loro disaccordo sull'omosessualità dimostrano di essere delle persone chiuse, delle persone non so, ferme ad un mondo ormai passato o indifferenti ai sopravvenuti cambiamenti sociali ed etici. Non solo, ma anche all'interno di tante chiese cattoliche, protestanti e roba varia, questi credenti che la pensano così sull'omosessualità vengono giudicati negativamente a causa, si dice, della loro lettura letterale e non informata dei testi biblici. In altre parole, secondo questi critici, i testi biblici che parlano contro la pratica omosessuale andrebbero riletti e capiti alla luce del loro esclusivo e particolare contesto culturale, che è poi del tutto diverso da quello di oggi. E quindi, visto le mutate condizioni sociali di oggi rispetto ai tempi biblici, ne consegue che questi testi perdono la loro rilevanza e applicabilità, e perciò la Chiesa deve adeguarsi ai nuovi modelli di oggi. Ora, nell'affrontare la questione dell'omosessualità, a mio avviso è opportuno non solo soffermarsi su specifici testi biblici, non è una guerra di testi biblici, ma capire soprattutto il quadro più ampio della visione biblica dell'uomo entro cui questi testi vanno a collocarsi. Questa è la riflessione che forse non sempre si fa. Ecco, in altre parole, per la Bibbia l'essere umano è stato creato, questo è molto chiaro, maschio e femmina, e l'unione matrimoniale tra un uomo e una donna rappresenta quella relazione affettiva e sessuale all'interno della quale essi possono poi realizzare e soddisfare la propria umanità. Questa è la cornice di fondo che bisogna tenere presente. Grazie al fatto di essere uomo e donna è possibile quindi realizzare la necessaria complementarietà e solidarietà di affetti e di progetti. Ne consegue che altre forme di unioni o di convivenza non solo non possono soddisfare le medesime esigenze giustificate, implicite nell'essere umano, ma stravolgono la stessa vocazione umana, impoverendola e rendendola così monca. Quindi è all'interno di questa prospettiva, diciamo un po' primordiale e immutabile, che vanno letti i testi biblici che condannano la pratica dell'omosessualità. Il giudizio della Bibbia non è legato alla condizione culturale di un particolare momento storico, ma alla natura, ripeto, allo scopo e al modo in cui siamo stati creati. E siccome questi sono dati che rimangono immutabili in ogni tempo, in ogni cultura, l'omosessualità sarà sempre considerata contraria all'innata vocazione della complementarietà tra l'uomo e la donna. Ed è per questo che la condanna dell'omosessualità è presente in vari e diversi momenti della storia biblica, a testimonianza proprio del fatto che non si tratta di una posizione tipica di un certo ambiente culturale ristretto, ma di una posizione ribadita più volte nel corso della rivelazione biblica. Questa posizione biblica, diciamo così, senza sfumatura, abbastanza netta, potrebbe far pensare che nell'ambito della sessualità gli omosessuali non siano da considerarsi persone normali, come invece accade per gli eterosessuali. Ora, se le cose stessero così, rimarrebbe ben poca speranza, anzi aumenterebbe il senso di colpa e il travaglio che vivono molti omosessuali che desiderano uscire dalla propria condizione. Ma le cose stanno veramente così? Io credo di no. Prima di tutto va chiarito il significato del termine normalità, quando appunto ci si riferisce all'orientamento sessuale. E qui va subito detto che non esistono persone sessualmente e affettivamente normali. La sessualità e l'affettività, così come ogni altra sfera della nostra vita, sono state così inquinate, diciamo così, deturpate dal peccato da far abbandonare qualsiasi pretesa di purezza per i modelli tradizionalmente considerati normali. Ne conseguo che essere eterosessuale non significa essere più normale dell'omosessuale, perché entrambi vivono la relazione con se stessi e con gli altri in modo distorto. Quindi dipende qual è il termine di paragone con cui ci si confronta. Tutti gli esseri umani, al di là del loro orientamento sessuale, vivono uno stato di disordine morale e spirituale davanti a Dio che solo la grazia di Dio può modificare in modo radicale. Fatta questa premessa, è altrettanto importante ribadire che l'omosessualità comunque rappresenta, come dicevo prima, una negazione delle potenzialità dell'essere umano e una sorta di ripiegamento verso se stessi nella relazione con gli altri. Chi accetta invece di fare i conti con chi è altro da sé, cioè diverso da sé, e chi cioè non si accontenta di stare con persone uguali a sé, chi coglie in altre parole la sfida della diversità in un rapporto stabile con una persona dell'altro sesso, si pone a mio avviso sulla via della maturità umana, che comunque non è facile lo stesso, ovviamente. Quindi i credenti che tengono seriamente conto di questi due fatti di fondo che ho appena detto, quindi primo la normalità affettiva di ogni essere umano, omo o eterosessuale che sia, e la non legittimazione della pratica omosessuale, allora, quando si tiene conto di questi due fatti, i credenti non cadranno in condanne morali ipocriti o perbeniste, né si riterranno superiori rispetto agli omosessuali, ma si sentiranno peccatori come gli altri e bisognosi del perdono e della grazia di Dio. Ciò li indurrà, infine, a essere accoglienti e a simpatizzare con gli omosessuali, che come loro necessitano dello stesso perdono, della stessa grazia e dello stesso cambiamento nella loro vita.
2: Riassumendo allora il pensiero di Nino, potremmo dire accogliere l'omosessuale ma rifiutare l'omosessualità. Ecco, voi cosa ne pensate? Per farcelo sapere mettetevi in contatto con noi. Grazie per aver seguito anche quest'oggi Controluce, appuntamento al prossimo numero.

Ci sono delle persone che hanno delle difficoltà ad imparare ad amare. Nelle trasmissioni scorse noi parlammo di come imparare ad amare quando considerammo come amare un bambino ritardato. Ci sono infatti tanti che neppure credono che si può imparare ad amare. Pure la Bibbia dedica così tanto spazio su questo soggetto, un intero capitolo, 1 Corinzi 13, il che ci dà a capire che questo soggetto è molto importante per ognuno di noi. L'amore non è semplicemente una sensazione emozionale che d'un tratto ci invade e prende controllo di noi stessi. L'amore è qualche cosa che dobbiamo imparare dalla parola di Dio e dobbiamo impararlo mettendolo in pratica giorno dopo giorno. Qui per esempio c'è una lettera di qualcuno che ha questo problema di imparare ad amare. La lettera dice così: c'è poca o addirittura alcuna speranza ormai nel nostro matrimonio. Siamo cristiani, ma mio marito ed io non abbiamo mai avuto una vitale casa cristiana. Ora che i ragazzi se ne sono andati, non c'è rimasto nulla per me. Mio marito ed io non abbiamo niente in comune. Lo so che la Bibbia dice che il divorzio non è ammesso, ma non pensa lei che persino il divorzio è meglio di un matrimonio da cui tutto l'amore è scomparso? Bene, non è quello che io penso, naturalmente, che è importante, ma è quello che la Bibbia dice, e la Bibbia fa abbondantemente chiaro che l'amore non è primariamente questione di sensazioni. Quest'idea che essendo l'amore completamente svanito e che per conseguenza il matrimonio si è o si sta sfasciando è certamente un concetto sbagliato di ciò che è l'amore e in che consiste un matrimonio. Torniamo per un momento alla lettera. Notate che il matrimonio non fu basato fin dall'inizio su principi biblici, c'erano dei problemi. Ed ora che i ragazzi se ne sono andati, non c'è rimasto nulla per me. Qui c'è una donna che per anni ed anni ha investito tutta se stessa nei suoi figlioli. Infatti ha investito troppo nei suoi figlioli, e non è che sia sbagliato amare i figli, naturalmente no. Come pure non c'è niente di sbagliato investendo noi stessi in loro, ma questa donna ha messo i figli addirittura al posto del marito, e facendo così ha fatto dei figli il cemento nel suo matrimonio, e questo non è il cemento richiesto dalla parola di Dio. E così ora che essi se ne sono andati, i blocchi del matrimonio si stanno sgretolando, essendo rimasti senza cemento. In altre parole, non si può tenere assieme un matrimonio semplicemente per l'amore dei figli. Non lo si può fare perché il matrimonio stesso necessita amore, se no, quando i figli se ne vanno, non essendoci mai stato amore fra marito e moglie, in verità i coniugi restano in un matrimonio senza amore. L'aver messo tutto amore nei figli fu un investimento sbagliato. Ascoltate quello che la Genesi 2:24 dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. L'unione è fra marito e la moglie. L'elemento fondamentale di matrimonio non è la relazione fra marito e figliuolo, marito e figlia o madre e figlio o madre e figlia. La fondamentale relazione di un matrimonio è la relazione fra marito e moglie. I figli sono messi nella casa temporaneamente. Dio ci ha dato infatti i figli per educarli, per istruirli, così che crescano e volino via dal nido e costruiscano il loro nido, il loro proprio matrimonio, la loro propria relazione per tutta la loro vita. La relazione dei bambini nella famiglia è temporanea, Dio lo dice, essa è secondaria in un matrimonio perché un figlio deve lasciare suo padre e sua madre. E qui cosa troviamo? Una donna che si è attaccata ai suoi figli.
ora che se ne sono andati, lei realizza che nulla le è rimasto. In tutti questi anni, quando lei doveva aver edificato una relazione fra lei e il marito, le ha edificato una relazione nella direzione opposta che non poteva soddisfare e che ora sta dividendo il matrimonio. Ora lei potrà dire che il marito non desidera di stabilire una relazione con lei, e questo può essere vero. Ma se ambedue sono cristiani, lei da tempo doveva aver discusso questo problema col marito o col pastore della chiesa. Questo non doveva mai succedere. Lei non doveva aver mai sostituito suo marito con i suoi figli, perché essi non possono mai prendere il suo posto. Non si può mai trovare la stessa soddisfazione che si trova col marito nei figli. Qui è dove questa donna ha sbagliato. Così è mia opinione che questo è stato un male non solo per il marito e per la moglie, ma pure per i figli, e io le suggerisco che lei esamini bene se stessa, perché può darsi che ella abbia reso delle difficoltà anche nel matrimonio dei suoi figli. Certe volte succede che quando l'ultimo dei figli se ne va, la mamma si attacca a questa sua creatura e non la vuole lasciare andare. E così facendo si crea un sacco di guai e si causa una penosa situazione per tutti. Bene, se questa signora ha causato delle difficoltà a quel figlio avendo fallito di stabilire una propria relazione col marito, ebbene, tanto per cominciare, che lei si scusi con quel figlio e poi cerchi di risistemare meglio che può le cose, perché i figli devono lasciare padre e madre. La parola di Dio lo comanda, ma lei deve unirsi a suo marito e suo marito a lei. E domandi come può amarlo quando ogni sentimento se n'è andato? Bene, tu puoi imparare ad amarlo, tu puoi amarlo come Cristo amò la Chiesa, che non aveva per certo niente di buono in se stessa. Eravamo peccatori, ribelli, eravamo nemici di Dio, eravamo peccatori indifferenti, immersi nei nostri propri tornaconti, sventolanti le nostre disubbidienze sulla faccia del Dio vivente, il quale chiaramente ci aveva ammonito con la sua legge e i suoi comandamenti. Lo stesso, egli ci amò così tanto da mandarci il suo figliuolo. L'amore non comincia con sentimenti, ma comincia col dare. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo amò la Chiesa che diede. Mi amò così tanto che diede se stesso per me. Amare e dare sono strettamente uniti assieme nella parola di Dio. È come fede ed opere. Giacomo dice: mostrami la tua fede senza le opere. Beh, non si può. Mostrami il tuo amore senza il dare, non lo si può. Se tu vuoi cominciare ad amare tuo marito come mai lo hai amato nel passato, se vuoi che questo matrimonio cominci a funzionare come deve, comincia quindi ad investire te stessa in lui. Il tuo tempo, il tuo interesse, le tue cure siano rivolte a lui, da a te come mai hai dato prima. E voi mariti date alle vostre mogli se siete voi quelli che avete causato il problema. Così fa una cosa, fatti una lista di tutte le cose che piacciono a tuo marito, cose che tu puoi fare per renderlo contento, cose che tu puoi dargli, tempo, interesse, le tue cure, la tua determinazione di abbandonare l'autocommiserazione, la tristezza, le lamentele, il continuo pensare ai figli che se ne sono andati. E determina di compiacere tuo marito come la Bibbia dice di fare. Fa questa lista e comincia a mettere in atto facendo almeno una di quelle cose al giorno. Comincia, insomma, con investire te stessa. Da come mai hai dato, e ti accorgerai che è più benedetto il dare che il ricevere. Ti accorgerai che i sentimenti torneranno a te e ti inonderanno. L'animo tuo potrà essere prosciugato, ma ecco che fonti d'acqua viva lo riempiranno con mitezza e con un profondo senso di gentile lealtà che mai hai sperimentato nel tuo matrimonio. E sai, quando tu comincerai a far questo, a darti con vigore e dedicazione,
e quando con gioia, contentezza e cura determinerai di amare quell'uomo con tutto quello che hai e che sei, le cose sono che Dio ti benedirà e il tuo marito pure corrisponderà alle tue cure in una maniera nuova e differente. O Signore, ti preghiamo in questo momento che tu dia saggezza a tante donne e a tanti uomini di poter dar se stessi nell'amore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Apocalisse capitolo dodicesimo. Poi apparve un gran segno nel cielo. Una donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Ella era incinta e gridava nelle doglie tormentose del parto. E apparve un altro segno nel cielo. Ed ecco un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. E sulla coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra. E il dragone si fermò davanti alla donna che stava per partorire, al fin di divorarne il figliuolo quando l'avrebbe partorito. Ed ella partorì un figliuolo maschio che ha da reggere tutte le nazioni con verga di ferro, e il figliuolo di lei fu rapito presso a Dio e al suo trono. E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio affinché vi sia nutrita per 1260 giorni. E vi fu battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e il luogo loro non fu più trovato nel cielo. E il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati gli angeli suoi. Ed io udii una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza e il regno dell'Iddio nostro e la podestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli che li accusava dinanzi all'Iddio nostro giorno e notte. Ma essi l'han vinto e a cagion del sangue dell'agnello e a cagion della parola della loro testimonianza, e non hanno amata la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra e mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo di non aver che breve tempo. E quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio al maschio. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo dove è nutrita un tempo dei tempi e la metà d'un tempo lungi dalla presenza del serpente. E il serpente gettò dalla sua bocca dietro alla donna dell'acqua a guisa di fiume per farla portar via dalla fiumana. Ma la terra soccorse la donna, e la terra aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla propria bocca. E il dragone si adirò contro la donna e andò a far guerra col rimanente della progenie d'essa, che serba i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù, e si fermò sulla riva del mare.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: La ragazza che viveva cercando Dio di Isobel Kuhn.
1: Settima puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
0: Isobel Kuhn, che per 20 anni ha svolto un efficace lavoro missionario tra le tribù dei Lisu in Cina, nel suo libro La ragazza che viveva cercando Dio, di cui stiamo trasmettendo la 7ª puntata, descrive le esperienze che hanno preceduto la sua partenza per la Cina. Durante gli anni dell'università si allontana dagli insegnamenti ricevuti in famiglia e in seguito ad una profonda crisi decide di cercare Dio. La sua ricerca non è vana. Dio le si rivela e le mostra il suo amore e la sua cura. Isobel allora decide di consacrargli la vita e di servirlo nella maniera in cui egli desidera. Vediamo oggi come Dio le rivela in modo sempre più completo la sua volontà.

quando avevo partecipato alla conferenza missionaria di First, durante la quale avevo deciso di consacrare la mia vita al Signore, la signora Whipple mi aveva regalato una biografia in due volumi di Hudson Taylor, un missionario all'interno della Cina. Alcune delle esperienze di Hudson Taylor riguardanti la sua ricerca di Dio e le prove della sua esistenza erano parallele a quelle che io stessa avevo vissute, e questo costituì per me una vera miniera d'oro. Fu leggendo il suo secondo volume che mi sentii chiamata all'attività missionaria. Fino a quel momento non avevo sentito alcun appello definito per nessun campo missionario specifico, ma mentre leggevo il racconto dei dolori e delle sofferenze delle donne cinesi, fui commossa fin nel profondo del cuore. Io avevo saputo che cosa significasse la vera sofferenza, ma mentre cercavo una via d'uscita, avevo avuto la Bibbia accanto a me, nella mia biblioteca. Non mi era mai stato difficile trovare la liberazione. Ma che ne era di coloro che non avevano mai sentito parlare di Cristo? Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come udiranno se non c'è chi predichi? Ero ormai certa che dovevo recarmi da quella gente a parlare loro di Cristo. Quell'anno non mi feci pregare per partecipare alla conferenza di First. Il principale oratore della conferenza si chiamava James Fraser ed apparteneva appunto alla missione per l'interno della Cina, che lo aveva mandato in uno degli angoli più lontani della Cina, al confine tra le province di Burma e di Yunnan, tra le tribù Lisu. Queste persone non avevano mai sentito parlare del Signore Gesù e la loro lingua non era mai stata messa per iscritto, erano completamente analfabeti. Inoltre non erano adoratori di idoli come i cinesi, ma animisti che adoravano direttamente i demoni. Egli ebbe parecchie sere a disposizione per parlarci del suo lavoro e l'ultima sera disse che aveva bisogno di missionari, di uomini e donne consacrati e disposti a soffrire le privazioni e la solitudine che quella vita riservava. Seduta al mio posto in una fila laterale, sentivo che il mio cuore amava il popolo dei Lisu. «Signore», pregai nel mio intimo, «sarei disposta ad andare, soltanto non sono un uomo». La visione della tribù dei Lisu non mi abbandonò più. Non osai definire quel momento di trasporto un appello di Dio, ma il tempo dimostrò che lo era stato. Anche mio padre si trovava alla conferenza quell'estate e la combinazione volle che egli fosse compagno di camera del signor Fraser. Appresi con meraviglia che egli lo aveva invitato a passare una settimana da noi prima di salpare per la Cina in agosto. Mi aveva stupita il fatto che mio padre avesse invitato il signor Fraser senza prima aver consultato mia madre. Essa era contraria all'idea che io andassi in Cina come missionaria e non avrebbe certo avuto piacere di ospitare uno che lavorava nella missione all'interno della Cina, proprio nel periodo in cui essa si affaticava tanto per cercare di convincermi che avrei dovuto accontentarmi di accettare un lavoro cristiano in America. Io invece fui piena di gioia all'idea di poter avere un colloquio privato col signor Fraser. Nutrivo la speranza di poter entrare all'Istituto Biblico Moody quell'autunno, ma gli ostacoli che si frapponevano alla realizzazione del mio desiderio erano talmente grandi che a volte mi domandavo se non fosse Dio stesso che li metteva. Egli venne dunque da noi e la sua schietta sincerità e la sua cortesia si conquistarono l'ammirazione di mia madre e di mio fratello. In quanto a me, stavo aspettando l'occasione propizia per parlargli dei miei problemi. Verso la fine della settimana essa si presentò. Il signor Fraser desiderava vedere la spiaggia ed a me fu dato l'incarico di accompagnarlo. Appena fummo soli, gli parlai del mio desiderio di lavorare come missionaria. Gli riferii le idee di mia madre e la sua opposizione alla mia vocazione. Egli parlò tranquillamente, non mi nascose le difficoltà che si incontrano nella vita missionaria, lo fece per scrutarmi a fondo. Se il mio desiderio proveniva da un appello ricevuto da Dio, le difficoltà non mi avrebbero scoraggiata. Se invece avevo soltanto romantiche idee su una terra lontana, allora più presto fosse stato distrutto il mio vago sogno, meglio sarebbe stato. Poi continuò. Ho intuito che Satana cerca di opporle resistenza e di influenzarla per mezzo di suo fratello e di sua madre. Sappiamo a chi dobbiamo resistere quando si tratta di ostacoli frapposti dal diavolo. Penso che questa circostanza dovrebbe costituire la sua presa di posizione. Resista al diavolo con la preghiera, ma non dimentichi tuttavia di essere cortese con quelli che, senza volerlo, sono in questo momento i suoi strumenti. Non so se giungerà mai in Cina. Lei è molto giovane e vi sono grandi ostacoli che le stanno davanti, ed è anche possibile che dopo che sarà andata all'istituto biblico, Satana cerchi di sviarla di nuovo. Egli continuò descrivendomi in che modo questo sarebbe potuto avvenire. Ascoltai le sue parole profondamente meravigliata, ma lo sarei stata ancora di più se avessi saputo che la sua profezia si sarebbe avverata punto per punto. Davvero, l'uomo spirituale giudica di ogni cosa. Fu un pomeriggio ben speso,
Su un'esistenza ancora giovane erano stati impressi ideali e norme di vita che non si sarebbero più cancellati. Inoltre mi era stato aperto per un breve momento un grande spiraglio su una vita che si nasconde in Dio. Ne avevo scorto il prezzo, la bellezza e la potenza.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Vogliamo aprire le Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 6, questa mattina? Vogliamo leggere dal versetto 46 fino al 49. Ora, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ode le mie parole e li mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. Egli è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto il fondamento sopra la roccia. È venuta una piena, il torrente ha investito con la casa, ma non ha potuto scrollare perché era stata fondata sulla roccia. Chi invece le ha udite e non le ha messe in pratica è simile ad un uomo che ha edificato una casa sopra la terra senza fondamento. Quando il torrente